0: via radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete. L'unica eccezione ci arriva dalla 4 Milano-Brescia, dove a causa di un grave incidente si è resa necessaria la chiusura del tratto tra il nodo di Pero ed il bivio con la 8 Milano-Varese per chi viaggia in direzione di Brescia. Vi ricordo infine la chiusura del tratto in A1, l'autosole, tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano fino alle 6 del mattino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Siamo pronti a tenervi compagnia ancora per 60 minuti.
3: Yes, 57, se proprio vogliamo essere precisi. Perché se devi dire le cose le devi dire precise, hai capito? Perché se no non le dire.
2: Va bene, noi siamo ancora qui, 02 25 15 15, oppure 378 378 1025.
3: Ho finito, ecco. Ma ti posso dire che c'è una bella canzone, un power hit, che è quello di Elisa Kintsugi.

0: Zitti e buoni, zitti e buoni, Maneskin.
1: Mosca.
2: Tutto giusto.
0: Tutto giusto.
2: Scandisci un po' la bocca, le vocali. Zitti e buoni, Maneskin.
0: È una roba antica.
1: Adesso sembrava zonzo.
0: E meno capisci, più sei figo giovane. Sì.
2: Vabbè, noi che facciamo questo lavoro la vedo un po' difficile. Siete su RTL 102.5, sono le 2.10, adesso andiamo alla domanda.
0: Allora, salutiamo Lovely.
2: Vedi, che non ha capito?
0: No, ho fatto finire niente. Lovely da Lucca, che sì, dice che a Lucca ha piovuto, però per fortuna dalle sue parti non ha fatto danni.
2: Molto
0: a proposito
2: bene
0: di questo, stavamo vedendo questo mega ciclone, no, che è passato dalle parti di Marsala, che, di cui ci sono dei video in giro.
2: No,
0: paura.
2: Ma vediamo la nostra Samantha, ascoltiamola, vediamo se dove sei tu,
3: finito,
2: Samantha?
3: Avete finito di farvi gli affari vostri?
2: Hai ragione, perché tu stai lì ad aspettare. Hai ragione, come stai?
3: Stavo ovviamente scherzando. Bene, molto bene, voi?
0: Bene, molto bene.
3: In forma.
2: Ecco,
3: bene.
2: Sì, guarda, sei informissima.
0: Ma dove ti trovi, Samantha, in questo momento?
3: Sono appena arrivata a Milano, che devo fare le valigie, che dopo devo ritornare verso Venezia per prendere l'aereo.
2: Per domani? Per Dubai?
3: No, magari.
2: Ah no, per Sharm el-Sheikh.
3: Bravissima,
2: vedi che ricordo.
0: Le sa tutte.
3: Aspetta,
2: e rimarrai lì per sei mesi.
3: No, tre mesi.
2: Vabbè, dai, tre per due, dai.
3: Magari sei mesi, magari tre mesi.
0: E questi tre mesi sarà comunque bel tempo, sì, da quelle parti, sì.
3: Ma oddio, no, diciamo che gennaio non è proprio il top di gamma.
0: No, ok, però non fa freddo come a Milano.
3: No, assolutamente no, di giorno 26, 27, di notte 14,
0: quindi
3: 15,
0: sarà tipo le certe tipo Lanzarote, tipo
2: sì, più o meno Tenerife.
0: Sì.
3: Sì, ma no, scusami, ma diciamo che comunque.
2: Samantha, ma tu quando parti, cioè porti una valigia piena o poi dici tanto compro lì? Oppure porti solo una valigia vuota?
3: No, vado lì con un bagaglino del cavolo, perché ho tutto lì.
2: Ah,
3: casa,
2: è già tutto lì.
3: Ho casa.
0: È di casa.
3: Sì, mi porto via due cose al volo e basta.
2: Quindi voglio dire, è che devi fare grandi valigie, allora.
0: Effettivamente, quando vai in un posto più volte, no? Ormai a quel punto ti conviene crearti un armadio, dico.
2: Ah, è vero!
3: Dicevo, devo farmi le valigie per portare le cose a casa a Venezia, per non portarle a Sharm, ma valigie, cose che mi servono qui a Venezia, in realtà. A Sharm non mi serve niente, porto che due costumini, ma poi due cose al volo.
2: Sì, poi tanto fa caldo, quindi vestitini, costumini, ciabattine e basta.
3: Di sera comunque felpina, perché felpina. Di sera appunto.
0: Giacchettina, camicina,
2: tutaina,
0: la borsettina,
2: la mattina si sta insieme.
3: La mattina con il costumino si sta bene, mentre di sera ci vuole per forza di cose qualcosina.
2: Ma ci sarà qualcuno a riscaldarti, Samantha?
0: Qualcunino?
3: Sì, quanti ne vuoi, la mia, finché vuoi.
0: Assecchiate lì,
2: fino a che capito? Tu vorrai.
3: Sì, fino allo sfinimento.
2: Va bene. Bene, Samantha, allora noi ti abbracciamo e ci sentiamo presto, va bene?
3: E vi chiamo da Sharm el-Sheikh, vi voglio bene.
2: Ovvio. Brava,
0: che quando va Samantha lì è Sharm el-Sheikh.
2: Diventa tutto chic.
0: Ciao Samantha. Ciao.
3: Ciao tesori belli. Ciao.
2: Ecco, vedi, io posso andare con Samantha. Vado a Sharm el-Sheikh. Perché pure io mi sento chic.
0: Lose Myself, l'ultima di The Bob.

0: Storia bella. Fedez su RTL 105, la notte in ottambuli con Vanessa Gray e Andrea De Sabato, voi allo 02 25 15 15 o al 378 378 1025.
1: E infatti, quindi non perdete tempo, amici, se ancora non l'avete fatto salvate questi due numeri tra i preferiti, così quando cioè vi rendete conto, dice ah ma sai che cos'è, a quest'ora io voglio andare in diretta, e allora chiamateci, scusami, se non riuscite a dormire o state lavorando, state viaggiando, state preparando la valigia come Samantha, chiamateci, l'ho detto,
0: chiamateci,
1: ma chiamateci.
2: Per chi sta lavorando, per chi è in viaggio o per chi proprio non ha voglia di dormire, la radio è fatta di voci in diretta e musica sempre con te, pure di notte. Fino alle 3, ascolta In Ottambuli su RTL 102.5. Very Normal People.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
6: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
5: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.
7: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua su 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Noel Gallagher, If I Had a Gun, alle 2.30 su RTL 102.5. Amici in ottambuli, belli che non siete altro, grazie per tutti i messaggi che stanno arrivando. Lo abbiamo detto all'inizio del programma, però facciamo così, ascoltiamo prima il messaggio di Franco.
1: Un messaggio importante.
2: Buongiorno a te Andrea, buongiorno Vanessa, ciao Leo. Voglio ricordare un attimo Federico, perché nell'83, 82, 81, 80 è stato pioniere assieme a Claudio Secchetto del Bandiera Gialla, oltre del Paradiso e delle discoteche di Cervia, Milano Marittima, Cesenatico. È stato un pioniere proprio in tutti i sensi, perché la sua musica era folle come quella che poi ha sempre voluto lui. E questo mi fa ricordare tante cene passate assieme con lui a ridere e scherzare. Era un personaggio, grazie di cuore. Ciao Fede.
1: Grazie Franco. A te Franco per averlo ricordato. Federico, vabbè, inutile, sappiamo tutti, lo conosciamo, molti dei nostri ascoltatori l'hanno conosciuto molto bene. Era una persona, mi ha colpito molto Sara Calogiuri,
0: sì,
1: che stamattina o ieri mattina se preferite, parlando di Federico, ha detto una cosa assolutamente vera. Ha detto che Federico era una persona che diceva sempre ciò che pensava,
0: sempre,
1: e soprattutto era una persona libera, ed non è una cosa da poco, e io sposo la sua opinione, perché lui era veramente così.
0: E noi lo abbracciamo e lo ricordiamo e lo ricorderemo per sempre.
1: Ciao Freddy.

0: Ready or Not, Fugees, fino all'ultimo microsolco, si diceva una volta.
1: Bello, quando... microsolco.
0: Sì, sai, i vinili,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: i vinili,
1: sì, sì.
0: Quelli che permettevano poi con la puntina di trasformarsi in musica erano i microsolchi.
1: Stupendo, grazie, non lo,
0: quando,
1: non
0: quando
1: lo sapevo.
0: Quando veniva sentivi...
1: Basta, basta, trova una soluzione.
0: Cosa?
1: No, tipo perché è finita.
0: Però c'aveva il suo fascino, capito? Quando sentivi questo rumore di caldarroste sul fuoco.
1: Ah sì.
0: Allora lì dicevi è finito il disco.
1: Va bene, quindi ne devo mettere un altro. Oppure posso mettere dei vocali.
0: Dei
1: eh?
0: Vocali,
1: che
0: dai,
1: dici?
0: Sono d'accordo. Sentiamo le
2: ragazzi,
0: voci.
2: Ragazzi, ultime ore di lavoro, poi 3 settimane di vacanze finalmente. Vi sentirò lo stesso, ma parteciperò di meno. Probabilmente per non disturbare quelli che dormono con me.
0: Ciao Stefano dal Benga, buone vacanze.
1: Hai sentito il suo tono di voce già
0: che
1: come
0: era felice,
1: era
0: tutto bello sveglio, tronfio.
1: Dai, 3 settimane di vacanza. Senti il rumore del
0: Cucù, insonorizzati, eh?
1: Era

0: James Bay, All Back the River su RTL 102.5. Siamo veramente agli sgoccioli, ma abbiamo ancora qualche voce da ascoltare. Sento
1: e
0: qua,
1: allora
0: qua.
1: Vamos.
2: Ciao ragazzi, sono Fabio Sandona di Piave, agente commercio settore caseario. Uscito di casa ore 01, sono in giro, zona Oderzo, Ponte di Piave, Maserende sul Piave, tutta la provincia qui di Treviso. È un lavoraccio, è un lavoraccio. Non mi piace più, vengo a lavorare da voi, punto.
0: Dai, però, che ti aspettiamo.
1: Infatti, mi piace quando dice è un lavoraccio, ma qualcuno deve pure farlo.
0: Però quelle lì sono delle zone pazzesche.
1: Cioè,
0: in alcuni punti ci sono dei paesini che sembrano rimasti ancora tipo 30-40 anni fa, sono fantastiche,
1: certo.
0: Devono rimanere così.
1: Molto naturali.
0: Oh, ragazzi, lì c'è il fiume, il Piave, no? Appunto,
1: okay,
0: che è il fiume della patria, no? Lì io sono stato da quelle parti, ti viene la pelle d'oca. Perché vedi le bandiere, vedi tutte le targhe. E lì ci sono morti i nostri avi, no?
1: Ecco, mi fa venire anche tu la pelle.
0: No, credimi, vai lì
1: d'oca.
0: E ti viene veramente una roba. È bellissimo. E poi c'è il vinello, quello
1: e
0: buono.
1: E poi c'è la storia che parla.
0: Valdobbiadene.
1: Va bene, vai via di vinello.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ragazzi, un pezzone. Allora, sembra paradossale,
3: sì?
2: Ma quando si è soli, sconfortati, tristi, si vive un periodo, ascoltare musica triste, musica malinconica ti fa sentire meglio.
3: Oh, perché ti fa buttare via, insomma, esatto, le sensazioni anche negative.
2: Questa era la canzone scritta da Bernie Taupin, interpretata da Elton John.

0: Sad Song, beh, la cosa strana poi anche il contrasto, no? Perché parla di canzone triste, ma in realtà è tutt'altro che triste la canzone.
1: È vero, infatti, è gioiosa, una bella armonia. Vabbè.
0: E vabbè, insomma, era Elton John con Sad Song, Say You Much, e con questo abbiamo terminato il venerdì con Vanessa e quindi i Nottambuli del venerdì.
1: Giusto, tu Vanessa torni Gray. Domani è Andrea De Sabato che torna domani con la Discoteca Nazionale puntuale a mezzanotte. Ora vi lasciamo con Andrea Tuzio e la sua Malanotte No.
0: Buenas noches, a domani, ciao.
1: Anche a Serre, in provincia di Salerno, sono le 3. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Il Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, che accusa Israele di genocidio a Gaza e scatena l'ira di Trump e dello Stato ebraico. Goebbels sta applaudendo dall'inferno, attacca il governo Netanyahu. Nobel vergognoso, Pillay odia l'America e Israele, tuona invece Trump. La Russia fornirà migliaia di tonnellate di gasolio al mercato americano e globale, quanto ha affermato Donald Trump sul suo social, aggiungendo che con il controllo dello stretto di Hormuz i prezzi scenderanno a ritmi record. Nelle scorse ore la telefonata tra Putin e Trump e la Casa Bianca sospende temporaneamente le sanzioni sul diesel di Mosca. Il giallo di Pietrocatelli alla morte lo scorso dicembre di madre e figlia Antonella di Jelsi e la giovane Alice per avvelenamento. Giovedì prossimo la polizia ispezionerà i computer del liceo classico di Campobasso e il liceo scientifico dove in questi anni ha insegnato l'amica professoressa di Gianni Di Vita. Lo scopo è verificare se da uno dei PC siano state fatte ricerche inerenti alla ricina. Siamo alla Serie A, in campo oggi si giocano le partite del sabato della sesta giornata, alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20.45 Napoli-Frosinone. Sofia Goggia salterà la gara d'apertura della stagione il 24 ottobre a Sölden. La campionessa azzurra è testimonial di RTL 102.5, lo scorso mese ha contratto una doppia infezione virale che l'ha costretta a fermarsi al camp in Argentina. Ed è tutto per questa edizione, ora arrivano gli aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Alessandro Credaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete. Ricordo che per lavori sulla 7 sarà Valle Genova è chiuso il tratto tra Busalle e Genova Bolzaneto in direzione di Genova e tra il bivio con la 10 Genova Savone e il bivio con la 12 Genova Sesto Levante, questo verso Milano. E sulla 12 stessa chiuso tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova. Le riaperture sono previste alle ore 6. E infine rispettate sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL
5: 102.5. Sì? Non mi distruggi così. Ormai sono due settimane, sentite qua. Ancora così, ma ucciso sì.
6: Quello e i nostri posti. Yeah.

0: Buonanotte amici, 3.02 di sabato 10 ottobre, io sono Andrea Tuzio, prima di tutto chiedo scusa per la voce, ma come sanno i miei compari, sono tre settimane che non ne usciamo vivi, ma non preoccupiamoci, arriveremo comunque alle 6 del mattino come facciamo ogni notte, ma prima di ringraziare Andrea De Sabato, Vanessa Greco, Nino Tamolo e di salutare i ragazzi con cui condivido questa splendida trasmissione, lasciatemi dire due cose. La prima è che oggi, da oggi siamo tutti un po' più tristi e oggi questa notte non è una notte come le altre, perché è la prima senza Federico L'Olandese Volante. Ci tenevo anche io in maniera molto forte a ricordarlo, perché è stato fondamentalmente per quelli della mia generazione il padre di tutti noi che abbiamo iniziato a fare questo mestiere, non c'è dubbio. E oggi il mondo è un po' più povero, è un po' più triste perché purtroppo ci ha lasciati, ma per fortuna io dico sempre che se i ricordi che abbiamo sono belli, la tristezza non deve arrivare a distruggerli o a sporcarli, perché il ricordo di qualcuno, no? E ci mette, no? Il sorriso sulle labbra, allora basta così, dobbiamo fermarci lì e sorridere, quindi ci tenevo a ricordarlo. Poi soprattutto qui su RTL 102.5 è stata la sua casa, quindi ci tenevo. Va bene, con questo signori, buonanotte a Leo Di Mauro. Ciao Leo.
1: Buonanotte Andrea, ciao a tutti.
0: Senti, tu ancora nulla con... Sei ancora
1: no, bene? Io allora in realtà un po' di raffreddore ce l'ho ancora.
0: Ah, bene, bene, bene, siamo contenti.
1: Pochito.
0: Dobbiamo condividere, altrimenti cioè, buonanotte anche buonanotte. A Manuel Bella, ciao Manu.
2: Io mi sa che settimana scorsa mi hai contagiato io. Di qualcosa.
0: Non sì, ci siamo però, neanche però, baciati,
2: però,
0: purtroppo.
2: Ho già maturato, ho già avuto un pizzico di tosse, già avuto... Adesso
0: ma come
2: sto aspettando, ho finito praticamente.
0: Una settimana ti è durata.
2: Ma neanche.
0: A me è la terza che inizia adesso. Ragazzi, figurati un po'
1: con lo sguardo.
0: Vabbè, ma c'è chi può,
2: il mio
0: c'è
2: sistema
0: chi può.
2: Immunitario è potentissimo.
0: No, no, no, ma infatti c'è chi può, come Manuel, e c'è chi non può, cioè noi. Invece voi potete fare cosa? Mandarci un messaggio, lo sapete, questo programma lo fate voi. Preferiamo i vocali, lo sapete, 378 378 102 5, oppure ma anche un messaggio se volete scrivere, non potete registrare, va bene uguale, oppure 02 25 15 15. Iniziamo. Goya, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, il nostro Power It.

0: Santana, The Game of Love, 12 minuti dopo le 3 del mattino, questa è RTL 102.5, noi abbiamo Michele. Ciao Michele, buonanotte e benvenuto.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Prima di Santana noi abbiamo suonato il nostro Power Hit, Goya, Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari. E a proposito di Fabri Fibra, dove sei stato tu oggi pomeriggio? O meglio, da dove stai tornando?
1: Allora, io sto tornando da Torino. Sono stato all'Istorre di Fabri Fibra e Neffa. E sono in viaggio, sono in ritorno direzione Bolzano.
0: Ok, com'è stato l'Istorre? Perché ricordiamo che Fabri Fibra e Neffa hanno collaborato, hanno tirato fuori un album. Che cosa ci puoi dire, qualcosa? Tu a noi ce lo dici, figurati un po'.
1: Allora, l'Istorre, cioè l'evento è stato bellissimo, vabbè, è bello incontrarli, farci un attimo 2 secondi di chiacchierata.
0: Beh, non male, però, non male.
1: Però bello, sì, anche perché comunque, cioè, lui, Fibra, è un mito,
0: quindi
1: è una leggenda.
0: Quindi tra i due tu sei fan di Fibra più che di Neffa?
1: Io sono più fan di Fibra, però il duo è tanta roba, dai.
0: Ragazzi, Neffa qui. Io è stato uno dei primi album che ho comprato, I Messaggeri della Dopa. Chi se lo ricorda? Uno degli album, secondo me, cardine.
2: C'è il sole intorno a me.
0: Ragazzi, Aspettando il sole è uno dei capolavori della musica rap italiana. Andatevi a leggere il testo, oltre semplicemente alla produzione.
3: Per chi non ha in memoria, si è visto l'ultimo Sanremo, mi pare che hanno fatto nel duetto,
0: esatto,
3: non mi ricordo con chi, proprio questa canzone.
0: Esatto, esattamente.
3: I Messaggeri della Dopa.
0: Quanti anni hai, Michele? Posso chiedertelo?
1: No, io c'ho 30 anni, so.
0: 30 anni, vabbè, 30 anni ci sta a essere fan di Fibra, perfetto. Rientri perfettamente in quello che è il momento in cui Fibra è esploso davvero. Parlo per il mainstream, perché poi diciamo che già da molto tempo prima Fibra era in vetta al rap italiano.
1: Guarda, ti dico che io andando a concerti, agli store, ho fatto l'ultimo store che ha fatto lui con l'album Fenomeno. Quando vai ai suoi eventi, le sue cose, c'è gente di tutta l'età,
0: anche 50 anni, ma voglia.
1: Anche 50
0: certo,
1: anni,
0: certo, certo.
1: Sì,
0: il sottoscritto a 45 anni ci andrebbe subito, perché Fabri, insomma.
1: Lui abbraccia un pubblico veramente grande.
0: Sì. È proprio un esempio di longevità anche in un genere che spesso si pensi che abbia una scadenza, in realtà. Per niente, per niente. Va bene, grazie mille Michele, davvero, buon rientro a casa. Quanto ti manca rientrare a casa?
1: Ma una mezz'oretta.
0: Dai, ti facciamo compagnia noi, lo sai, sempre con RTL 102.5, noi da qui non ci muoviamo mai.
1: La doppia F.
0: Esatto, Fabri Fibra. Bella Michele, ciao, buonanotte, grazie ancora.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
4: Vuoi sapere cosa mi piace fare di notte?

0: Can't Feel My Face, The Weeknd, 22 minuti dopo le 3 del mattino di sabato 10 ottobre. Questa è RTL 102.5, ma la notte no, fino alle 6 del mattino, come capita ogni venerdì notte, sabato notte, domenica notte. Oppure?
1: È a cavallo.
0: È a cavallo. Quello è... Com'è? Questo è il cavallo? Beh. Ah, eccolo, eccolo, vedi che galoppa. Beh. Galoppa fino alle 6.
1: Zoppica un po'.
0: Zoppichiamo parecchio, effettivamente, è vero. 378-378-1025, amici, per i vostri vocali che preferiamo. Oppure 02 25 15 15.
2: Ogni angolo d'Italia ha una storia da raccontare. Sei pronto a partire per un viaggio straordinario ascoltando la radio? Accompagnaci alla scoperta delle attività e dei luoghi più affascinanti, unici e nascosti del nostro paese. Eccellenze nazionali. Domenica ore 7:35 su RTL 102.5. Very Normal People.
3: Isopar 01 Distribution presenta.
4: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
3: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
5: Tu non ti senti un re di Napoli?
6: Io non mi sento nessuno.
3: Isopazzo, dal 15 ottobre al cinema.
7: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smarttech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days.

Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Lek Saikon Animal su RTL 102.5, 27 minuti dopo le 3 del mattino. Amici, ancora buonanotte a tutti. Andrea Tuzzo al microfono, Leo Di Mauro per la regia radio, Manuel Bella per la regia video, la solita e consolidata squadra del venerdì notte, giusto?
1: La canzone cantava Everybody in the Place.
0: Everybody in the Place, sono d'accordo. Credo che fossero anche Everybody in the Place, Caterina, Ashley, Susie e Alessia, perché stavano lavorando, hanno appena finito un catering e stanno tornando a casa. Avete mai organizzato un catering nella vita?
2: Beh,
0: non ovviamente, per poi vi spiego.
2: Credo di no.
0: A me è successo, me è capitato ed è una cosa che ti fa uscire il cervello dalle orecchie.
1: Ho assistito a sistemi, a organizzazioni.
0: Ragazzi, è impressionante quante cose bisogna stare attenti.
1: Il fumo in testa,
0: perché quando si parla di cibo è sempre molto rischioso, perché devi accontentare tutti, o almeno ci devi provare. Devi dare l'offerta vegana, l'offerta vegetariana, le intolleranze fino ad un certo punto, naturalmente, ma devi avere uno spettro molto largo, altrimenti diventa complesso. Ovviamente quando tu lo organizzi, dici queste cose alla società che si occupa di poi prendere il cibo, portarlo e organizzarlo, ma tu che stai pianificando il tutto devi pensarci prima. Ovviamente.
1: Pensaci prima e poi supervisionare che tutto vada come vuoi tu.
0: È chiaro, altrimenti diventa allora difficile. Sentiamo un vocale, grazie.
3: Grandi
0: che?
3: Buongiorno, bentrovati.
0: Grazie.
3: Per questo nuovo tris.
0: Sì, tris.
3: Insieme, lavorativo. È con chiaro. RTL e i miei amici della notte.
0: Sempre.
3: Un saluto da Ivano e sempre Forza Napoli.
0: Ah, Leo. Beh. Hai sentito?
2: Grazie Ivano.
0: Forza Napoli sempre. Ragazzi, oggi ricomincia finalmente la Serie A.
2: Ah,
1: ah. Che palle.
0: No, ma come che palle? Dopo due settimane della pausa nazionale con la Nations League, due
1: colpi. Vabbè, io sono la voce di quelli che non
0: hai ragione. Con voi. Facciamo una cosa, mettiamo i news e ne parliamo dopo, dai.

0: fantastico. Le foglie di te, giovanotti Samurai J, il loro nuovo disco, la nuova canzone appunto di giovanotti e Samurai J su RTL 102.5, 36 minuti dopo le 3 del mattino. Abbiamo iniziato questa trasmissione in modo diverso, semplicemente perché questa è una notte diversa, come dicevo, è la prima notte senza Federico L'Olandese Volante, che ci ha lasciato purtroppo nella giornata appena finita, appena chiusa. Ovviamente il ricordo e l'impatto che ha lasciato a chi fa il mio mestiere è enorme, ma è credo altrettanto enorme, se no molto di più, quello che ha lasciato negli ascoltatori. Ed era inevitabile, perché forse non credo che posso essere di poter essere smentito, ma la voce di Federico L'Olandese Volante era quella forse più riconoscibile della storia della radiofonia italiana.
1: Se posso permettermi di dire anche una cosa, qualsiasi cosa uscisse da quella voce, che fosse di qualsiasi tipo, era bella da sentire.
0: Hai ragione.
1: Senza qualsiasi dubbio. Ma anche magari lui era noto anche per alcune sue gaffe, ma cioè, erano bellissime.
0: Ragazzi, ma veramente, io cito un mio ex direttore, caro amico, che ha scritto: oh, non gli ho mai sentito sbagliare un intervento.
1: No, perché anche se c'è, in realtà non c'è errore,
0: non è possibile.
1: Comunque è gradevole tutto quello che usciva dalla sua bocca.
0: E a proposito di questo, sentiamo.
2: Buonanotte ragazzi, si ride, si scherza nella trasmissione perché è giusto così, ma fatemi dire che ieri, quando ho appreso dalla famiglia la notizia di Federico L'Olandese Volante, ci sono rimasto malissimo, perché comunque la radio ti rende molto più fedele rispetto agli altri media. Io in 30 anni di RTL, di pomeriggi insieme a lui ne ho passati tantissimi.
0: Quanti
2: e credetemi, mi ha rovinato la giornata quella notizia. Un abbraccio a tutti ragazzi, e forza Fede, sempre con noi. Gabriele, Savona.

0: Per noi Joliet insieme ad Achille Lauro su RTL 102.5. Ci è arrivato un messaggio vocale su Federico Olandese Volante. Naturalmente arrivano tanti messaggi proprio dai ricordi che voi ascoltatori di RTL 102.5 avete condiviso con la radio prima di tutto e poi con Federico Olandese Volante, che l'ha identificata per 30 anni, anche di più. Io non dimenticherò mai una serata d'estate, anni 90, con Federico Olandese Volante ad Amantea, la console montata in mezzo alla gente e io vicino a lui per tutta la sera. È stato bellissimo. Grazie, ce lo scrive Gian Gaetano dal panificio Guzio di Aiello Calabro in provincia di Cosenza. E noi non possiamo che dedicarti a questo punto la canzone, la dedichiamo anche a Federico. Questa è Dedica di Ernia su RTL.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica Ernia su RTL 102.5. Tra l'altro Ernia ha firmato anche una capsule collection di un

0: Una brand molto interessante che naturalmente non citeremo, che tra l'altro ha fondato un mio amico. Ho appena visto delle immagini bellissime. Complimenti a Ernia, non solo per il disco, per il matrimonio, ma anche per la joint venture con la moda, che di questi tempi, occhio lungo, bravo Ernia. E bravo chi naturalmente lo ha coinvolto. Prima, Leo, non so se al volo ti ricordi, ci hanno scritto, ci hanno mandato un messaggio vocale, Forza Napoli, perché ricomincia il campionato dopo un po' di
1: pausa, diciamo.
0: Pausa, hai detto?
1: Sì.
0: No, pausa. Sì, c'è stata la Nations League. Perché ricomincia il campionato oggi alle 15 con Genoa Fiorentina, alle 18 Inter Parma e poi alle 20:45 Napoli Frosinone. Speriamo non ci sia da piangere.
1: Sì.
0: Ecco, così arriva Sabrina Carpenter con la sua Tears, che vuol dire lacrime, appunto. Speriamo di non doverle versare.
1: Anche perché alcuni elementi si sono comportati anche bene, no?
0: Tipo in nazionale.
1: Vedi De Bruyne.
0: E poi insomma, tornano da noi, che succede?
1: Niente.
0: Sono meno allegri.
2: Ma
0: sono tutti. Ma non preoccuparti tu.

0: Baby Steps. La voce di Olivia Dean. Su RTL 102.5. 5 minuti alle 4 del mattino, amici, fino alle 6, lo sapete. C'è un vocale, Leo?
1: Andrea, ti vedo un po' giù. Dai, dai, su, su, allegri, allegri. No, stai allegro. Una volta eravamo noi ad essere sempre allegri. Adesso siete voi a essere sempre allegri. Aia. Piemonte è sempre presente. Simone, fornaio rosso-nero di Borgo Franco, ecco, di Brea, in provincia di Torino. A voi studio e ricominciamo.
0: Sì, si ricomincia. Vedi, l'anno scorso loro l'hanno vissuta male, soprattutto l'ultima giornata, non so se ci ricordiamo. Leo, noi che ci aspettiamo?
2: No, solo lacrime.
0: Non mi aspetto niente, sono già deluso?
2: Sì, ah, posto, ma io sono partito così dall'inizio dell'anno. Cioè, voglio dire, quando ho saputo la notizia, dico, vabbè, mettiamoci il cuore in pace e basta.
0: Vabbè, mettiamoci il cuore in pace. E mettiamocelo sto cuore in pace. Che dobbiamo fare? No, niente, che dobbiamo fare? Niente, dobbiamo affidarci a Max il Grande.
2: Sai come si dice dalla mia parte?
0: Come?
2: Più scuro e mezzanotte non può fare.
0: Pure anche a Napoli si dice. Zucchero, questa è un chilo.

0: Un chilo zucchero su RTL 102.5. Adesso linea Sergio Gadda per il nostro giornale orario. Anche a Frinco, in provincia di Asti, sono le 4 del mattino.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gadda. E polemica sull'assegnazione del premio Nobel per la pace a Nevi Pillay, ex giudice della Corte Penale Internazionale che ha condannato il genocidio di Gaza. Per Donald Trump è vergognoso assegnare il premio a chi odia l'America e Israele. Per Netanyahu Pillay aumenta la demonizzazione degli ebrei. Intanto gli Stati Uniti impongono sanzioni alla Corte Penale Internazionale. L'Italia e altri 7 paesi firmano invece un documento comune ribadendo l'incrollabile sostegno alla Corte. Approvata in via definitiva la legge elettorale, è stata promulgata nella serata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli, si mantengono stabili, ma è stato sottoposto ad un intervento di tracheostomia, è quanto si legge nel bollettino emesso nelle scorse ore. Dopo la lunga sosta per la nazionale, oggi torna in campo la Serie A, si giocano 3 partite della 6ª giornata, alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20.45 Napoli-Frosinone. Max Verstappen invece partirà in pole position nella gara sprint di oggi del Gran Premio di Singapore, 17ª tappa del Mondiale di Formula 1. Il pilota della Red Bull avrà al suo fianco in prima fila George Russell con la Mercedes, terzo tempo e seconda fila per la Ferrari di Charles Leclerc, in terza fila l'altra rossa di Hamilton, settimo tempo in qualifica per Antonelli. È tutto, ora il traffico.
1: Via Radio.
3: Buona nottata da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete. Ricordo che per lavori è chiuso sulla 1 Milano-Napoli, il tratto tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano. Sulla 16 Napoli-Canosa è chiuso tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli. E in A14 è chiuso tra Faenza e Forlì verso Ancona. Le riaperture sono previste alle ore 6. Per il momento è tutto. Guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci qui amici, 42 minuti, sabato 10 ottobre, buonanotte ancora da parte di Andrea Tuzio, Leo Di Mauro, Manuel Bella, la squadra di Malanotte No, fino alle 6 del mattino. Amici, potete partecipare a questo programma. Dovete. Anche perché se non ci siete voi il programma non c'è. Cioè noi possiamo essere parte fondamentale perché siamo il veicolo, no, che vi fa dire quello che volete. Ma in realtà senza di voi il programma non si fa. Giusto Leo, me lo confermi?
4: Quindi, confermo.
0: Dimmi.
5: Gli stiamo dando del carburante.
0: Beh, sono sì, il nostro carburante.
5: Carburante.
0: Però per fortuna,
5: che è costoso ultimamente, quindi
0: esatto,
5: valgono tanto.
0: Per fortuna non costa quanto il gasolio in questo momento. Che siamo arrivati? 3 euro ci siamo arrivati?
5: Non ancora.
0: Io da quando la macchina è elettrica vi saluto con l'altra mano, come diceva
5: io
0: Elio.
5: Io ce l'ho a benzina, tanto hanno fatto il cartello 1,99, ormai si paga sempre in quel modo, quindi siamo a posto.
0: Va bene.
4: Io mi sono attrezzato, come diceva qualche politico.
0: Che fatto.
4: Ho le taniche a casa.
0: Amici, se volete essere la nostra benzina, il nostro gasolio, molto più economici, 378-378-1025 oppure 02-25-15-15. Che bella vita, Ariete con Angelina Mango, il nostro Power Hit.

0: American Boy, Estelle insieme a Kanye West, 10 minuti dopo le 4 del mattino su RTL 102.5. Che bella questa, vero o no? Sempre stata una canzone pazzesca. E abbiamo ancora vocali, Leo, giusto? Vai! Eccolo!
1: Buongiorno!
0: Buongiorno!
1: Buongiorno. Buongiorno Andrea, Leo! Allegri, dai, Allegri. No, Allegri oggi e posso dire se ne parla. La mia domanda è:
0: prego.
1: Mentre il Napoli gioca,
0: sì,
1: altri calciatori, dove se la vedono la partita? Caldarelli o al Policlinico, che cascano tutto quanto infortunato? Ma forza Napoli sempre, comunque.
0: Sempre, sempre, amico.
2: Vabbè, anche lui,
0: Ha ragione. Vabbè, anche Leo, domani ne parleremo. Domani ci tocca anche a me personalmente restare sveglio per vedere la partita, perché a quell'ora già dormo.
2: Io per fortuna domani riposo.
0: E quindi te la guardi.
2: Quindi sì, domani me la godo sul divano.
0: Col tuo figlio napoletano.
2: Esatto.
0: Tuo figlio juventino? Lo cacci fuori di casa.
2: Ma sai cosa fa Lucas?
0: Che fa?
2: Mette sempre la sciarpa o le mani.
0: Bravo! Bravo, bravo.
2: No, ma se può.
0: C'è giusto così. Se c'è un fratello juventino, è come vuoi reagire?
2: Lui, prima che inizi la partita, ha già messo tipo la maglia da qualche parte, la sciarpa.
0: Bravo.
2: Stessa cosa col Catania. Lui mette.
3: C'è i rituali.
0: C'è i rituali, c'è certo.
2: Le scenografie.
0: L'altarino. Si va all'altarino.
3: Ma da chi l'ha imparato?
0: Chissà, io ce l'ho fisso a casa.
2: Così, lui fa così.
0: Sciarpa del Napoli sullo specchio.
2: Sì, sì.
0: Poi a casa mia, quando entri, sulla porta c'è il santino. C'è la foto di Diego Armando Maradona. Che cliché terribile, vai.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Buona serata, grazie per la compagnia che ci date tutte le notti, e specialmente voi ogni sabato. Comunque il gasolio può arrivare anche a 3 euro, 3,50 euro. Io ho detto alla siciliana sempre 5 euro ci metto, non interessa niente, va. Ciao ragazzi, buon weekend a tutti. Vincenzo a Sesto Maggiore Terme.
0: Grande Vincenzo, grande. Va bene, va bene. 12 minuti dopo le 4

0: Beyoncé, Love on Top, 20 minuti dopo le 4 del mattino su RTL 102.5. Per fortuna non mancano i vocali anche questa notte. Leo Di Mauro me lo conferma.
1: Sì,
0: vai.
2: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Messicano da Siracusa.
0: Sì.
2: Niente, oggi giornata triste. Non c'è più il grande Federico Landese Volante. E come diceva lui, ciao da Federico Landese Volante. Grande Fede, grande.
0: Vedete quello che dicevo all'inizio. Quando nei ricordi ci sono dei sorrisi, allora essere tristi è meglio metterlo da parte. O meglio, ci sono delle emozioni che sono, come posso dire, migliori da provare rispetto alla tristezza, no? I ricordi possono essere anche e soprattutto gioia, per fortuna.
3: Anch'io un piccolo ricordo, io ero qui alla macchinetta del caffè, ti parlo di anni fa, prendevo il caffè, lui si è avvicinato, ce l'hai il mio libro? E gli dissi, no! Allora tieni!
0: Te l'ha regalato. Sì. Grande Federico.
3: Bellissimo.
0: Beh, i miei ricordi sono esclusivamente legati all'essere ascoltatore.
3: Beh, sì, anch'io.
0: Ero solo ascoltatore all'epoca. Poi piano piano, no? Come dicevo all'inizio, poi il padre di tutti noi che abbiamo iniziato questo mestiere, fine anni 90, inizio 2000. Che bei ricordi, no? La radio, per fortuna, abbiamo anche sentito un nostro Very Normal People, diceva con la radio ti affezioni più facilmente. Certo, questo è un media caldo.
3: Anche ciò
0: significa che punto tutto sulle emozioni, sull'emotività. Esatto.
4: Per chi non lo conosce, per quei pochi che non lo conoscete, stiamo parlando di uno che alla fine degli anni 70 era nelle radio, quelle famose, le radio Pirate Radio.
0: Libere, esatto. Va bene.
5: Quando il mondo si spegne, la vera radio si accende. Risate, storie tra amici e la migliore compagnia per chi non vuole andare a dormire. Ma la notte no, fino alle 6 su RTL 102.5. Very Normal People.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 14, Gran Premio a Singapore. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
8: A Gardaland magia e divertimento continuano fino all'1 novembre con Magic Halloween. E il 31 ottobre Gardaland Halloween Party accende la notte con Alvaro Soler, Arti 5 e tanti altri fino a mezzanotte. Non mancare!
9: RTL 102.5.
10: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: passate alle generazioni. Puro sangue.
1: Lontano, il disco di Sfera, 27 minuti dopo le 4 del mattino su RTL 102.5, e come dicevo prima, non mancano i nostri veri normal people.
2: Eccomi, ci ecco. Sono anch'io, Valeria.
1: Hai visto?
2: Da
1: ciao Valeria.
2: Andrea, come stai? Passato il raffreddore?
1: No, no.
2: Buongiorno Leo, buongiorno Manuel. Prima di tutto un pensiero, una preghiera speciale per l'olandese volante,
1: certo.
2: E un grazie di tutto.
1: Certo.
2: Poi voglio raccontare che ieri vi è arrivato mio genero e mi ha regalato il cellulare nuovo.
1: Hai
2: così.
1: Capito?
2: Ma non è un tesoro di genero.
1: Alla faccia.
2: Ciao,
1: se lo è.
2: Un bacio a tutti,
1: ciao.
2: Bellissima giornata a tutti. Baci, baci, baci.
1: Baci a te, ma hai visto? Ma allora c'è la possibilità di avere dei bei rapporti tra genero e nuora?
3: Ah sì.
1: Giusto?
3: Sì. Per dire, io, i miei suoceri sono fantastici.
1: Vedi? Per esempio,
3: sa cosa si dice? No, la suocera, ma va.
1: Ma va.
3: Non è sempre
1: Chiara,
3: così.
1: La mia compagna, ha un rapporto con mia madre straordinario, ma anche con mio papà. Considerate che quando io chiamo mia madre e mio padre, mica chiedono: "Oh, come stai, Ian?" No, la prima cosa è: "Come sta Chiara?"
3: Sì.
1: Sta bene? Ma sì, sta bene. Ok. Oppure: "Dov'è Chiara?" Ma che cazzo? Ma ti sto chiamando io! Ma scusami!
3: Tu passi
1: io
3: in secondo
1: sono
3: piano.
1: Io quello! Sono no, io, no, tua
3: no,
1: figlia!
3: No, se tu passi in secondo piano!
1: Totalmente!
3: Sì, sì.
1: Vabbè.
4: Ciao Andrea, ciao Leo.
1: Ciao.
4: Ciao RPL, Andrea siciliano dall'Alto Adige. Ti ascolto da qualche mese tutte le notti.
1: Bene.
4: Adesso, prima di accendere la macchina, accendo la radio.
1: È perché facciamo questo effetto qui! Tu ci senti per sbaglio? E poi come fai a cambiare radio? E non si può. Poi sentite che musica qua che mettiamo. A notte, ragazzi. Cioè, non che tutto il resto della giornata non sia all'altezza, ma di notte, Leo, ce lo possiamo dire tra di noi. Dai, si a noi.
3: Oh. Ti annoi?
1: No, siamo, no, che mi annoi.
5: Che disco.
1: Beh, questo disco.
5: Da un campione di Herbie Hancock.
1: Non male, come dicevo. Cantaloupe su RTL 102.5.

zip trip.

Yeah, dip trap, the Fantasia.

0: Patient Zero, Taylor Swift, la sua nuova canzone su RTL 102.5. Ci scrive Alfredo: ragazzi, va bene la Serie A, ma oggi c'è anche il Gran Premio. Sì, certo, c'è la Formula 1 a Singapore. Settimana scorsa è stata in Malesia. Ricordiamo che oggi alle 11 c'è la sprint. Poi, naturalmente, RTL 102.5 è media partner della Formula 1 su Sky. Sentiamo le partenze con la voce meravigliosa del capitano Carlo Vanzini, che dice sui motori, e noi ovviamente i motori li teniamo belli su. Ma a proposito di questo, io ci tenevo a raccontarvi quello che è successo, o meglio quello che ha fatto Valtteri Bottas, pilota della Cadillac. Leo,
1: cosa ha combinato?
0: Allora, sentite qua, dovete sapere, come vi dicevo, che lo scorso weekend c'è stato un altro weekend di gara, ok? In Malesia, perché non si poteva andare in Bahrain, e il GP del Bahrain è stato realizzato in Malesia. Malesia e Singapore distano 350 km. Va bene?
1: Okay.
0: Ok. Marina Bay, per l'esattezza, dove si terrà appunto il Gran Premio di Malesia. Scusatemi, di Singapore. Ok, Valtteri Bottas ha scelto di spostarsi dalla Malesia a Singapore, non come noi immaginiamo i piloti di Formula 1, prima classe, no? Bicchieri di cristallo, come diceva una nota sigla.
1: Aereo personale.
0: Ma va. No. Secondo te come si è spostato? Con 350 km.
1: Con la Pecar, non so.
0: Ragazzi, in bicicletta.
1: Sì, vabbè.
0: Si è messo sulla sua bicicletta, Valtteri Bottas, pilota della Cadillac.
2: Lo fa tutti i giorni?
0: No.
2: Allora, lui è andato lì.
0: No, lui è un appassionato di ciclismo. Nel senso proprio lo pratica, gli piace tantissimo. E ha scelto di coprire i 350 chilometri che separavano e che separano la Malesia con Marina Bay a Singapore, dove si correrà il Gran Premio, in bicicletta. Se volete, andate a vedere sui suoi social, naturalmente, Valtteri Bottas. Lui ha ovviamente coperto il tutto con video, reazioni. Ragazzi, è un personaggio davvero incredibile.
2: Ma quando ci si mette a fare 350 km?
0: Lui ci ha messo, credo, 3-4 giorni. 3 giorni? 4
2: quindi
0: giorni.
2: Avrà dormito da qualche parte.
0: Beh, per forza. Okay.
2: Non,
0: per forza.
2: Cioè, non 3 giorni di fila.
0: 3 giorni di fila?
2: Sì, però dico non 24 ore al giorno.
0: No. Pedala, esatto, quasi 10-12 ore al giorno. Complimenti a Valtteri Bottas. Almeno si è allenato, o no?
1: Diciamo
0: beh,
1: che
0: direi che l'allenamento...
1: Sì, per fare 300 km devi essere comunque un po' allenato.
0: Beh, io vi consiglio, a proposito di questo, di andarvi a vedere come si allenano i piloti della Formula 1. Ragazzi, superumani, perché per anche affrontare la forza G...
2: Di accelerazione.
0: Esatto, la forza G...
2: Non è da tutti.
0: No, per niente. Per il collo anche, fanno delle robe incredibili,
2: collo,
0: sono veramente
2: chissà,
0: pazzeschi,
2: uno di noi direbbe anche il
0: noi non riusciremo a stare un secondo in una macchina.
1: Forse per le gambe anche.
0: Ah,
1: no?
0: Anche, certo,
1: perché
0: certo.
1: Comunque hai le gambe molto strette.
0: Ma,
1: no,
0: ma hai mai visto come sono seduti all'interno di una monoposto di Formula 1?
1: Incastrati.
0: Sono
1: sì.
0: Molto giù con il sedere e le gambe molto alte.
1: Esatto.
0: È incredibile. Vabbè, amici, ve l'abbiamo detto, andatevelo a vedere perché secondo me vale la pena. Valtteri Bottas, andatevelo a cercare.
3: Buonanotte e buona fortuna.

0: Silenzio, U2, 4 e 46 minuti su RTL 102.5 e noi abbiamo Marco al telefono. Ciao Marco, buonanotte, benvenuto.
1: Benvenuto. Ciao a tutti, ciao. Vi seguo sempre e noi ci siamo già sentiti molte volte. Sono 30 anni che vi seguo.
0: Bravo. Marco, ti chiedo soltanto di abbassare la radio, altrimenti c'è questo effetto rebound che è terribile. Abbassa la radio, grazie.
1: Completamente bassa la radio, non lo sento proprio neanche io. Cioè io sono qua dentro, non la sento. Provo a uscire un attimo fuori, che magari c'è un po' di rimbombo qua dentro. Ok, qui sono proprio fuori.
0: Proviamoci. Hai il viva voce, Marco?
1: Hai il viva voce, Marco? Assolutamente no.
0: Allora facciamo una cosa, Marco, proviamo a richiamarti tra un attimo, perché aspetta, adesso ce l'hai buttato giù, meglio così magari proviamo a richiamarti, Marco, perché sentivo la mia voce. Allora magari proviamoci dopo, Leo, così. Intanto volevo salutare Sara che ci dice: e io che ne sapevo che facevate pure la notte. Ma come? Sara, ma mi meraviglio. E infatti dice: d'ora in poi vi ascolterò ogni volta che avrò il turno a quest'ora a Malpensa.
2: Brava,
0: buona
2: Sara.
0: Giornata al mondo, Sara. Buona giornata a te e buon lavoro.

Quando mi abbracci non sento più niente. Quando mi siedo sopra il tetto del mondo, mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto bicchiere che bevo per mandare giù.

0: Saif parla d'amore su RTL 102.5. Complimenti a chi seleziona la musica di notte, perché anche stanotte tanta roba, lo sappiamo. Ragazzi, la notte, e infatti ci scrivono, la notte è la punta di diamante su RTL 102.5. Ma che scherziamo? No, noi non scherziamo per niente. Quindi tra le 3 e le 6 durante la settimana c'è Alberto Bisi, poi nel weekend arriviamo noi, poi prima di noi ci sono i Nottambuli e poi si ricomincia la giornata con No Stop News dalle 6 in poi. Al 378-378-1025 siete in tantissimi, per fortuna. Potete anche chiamarci, come abbiamo provato prima a sentire il nostro amico. Come si chiamava, Leo? Me lo riesci a ricordare, per favore? Non ricordo il nome del nostro amico.
1: Marco,
0: che non siamo riusciti a sentire. Marco è un ciclista e voleva intervenire su quello che ha combinato Valtteri Bottas, ricordiamo, pilota della Cadillac in Formula 1, che si è spostato dalla Malesia, dove si è tenuto il Gran Premio del Bahrain, perché in Bahrain non si poteva andare per via della guerra nel Golfo, e per spostarsi è arrivato fino a Singapore, dove oggi alle 11 ci sarà la sprint, poi le qualifiche, poi domani, domenica alle 14, la partenza, che potete ascoltare naturalmente con la voce di Carlo Vanzini anche qui in diretta su RTL 102.5. Abbiamo il vocale, però sentiamo.
2: Sì. Vi seguo sempre, lo sapete, e vi posso dire che comunque 350 km in bicicletta si possono coprire se uno allenato in 3 giorni,
0: esatto,
2: 100
0: 3
2: km
0: giorni
2: al giorno, 120 km al giorno, tranquillamente. Come vi dicevo, io sono un ex ciclista, correvo con cappucci, con bugno,
0: mamma mia.
2: Con quei ragazzi lì, l'allenamento medio che io praticavo erano 180 km al giorno.
0: Perciò
2: non è una grande fatica per un atleta, se è allenato, coprire quel chilometraggio. Anzi, è veramente un bel allenamento.
0: Sì.
2: Ciao ragazzi, buona giornata e vi auguro un buon weekend a tutti.
0: Grazie, buon weekend a te. A proposito della musica incredibile, la notte, Bruce Springsteen, questa è Streets of Philadelphia.

0: Streets of Philadelphia, Bruce Springsteen su RTL 102.5 e noi diamo la linea a Sergio Gadda per il nostro giornale orario. Anche a Poiana Maggiore, in provincia di Vicenza, sono le 5 e un minuto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Sergio Gadda. La Russia fornirà migliaia di tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Lo afferma Donald Trump e lo conferma il presidente Putin. La Casa Bianca ha sospeso temporaneamente le sanzioni sul gasolio di Mosca. Per il presidente ucraino Zelensky la revoca delle sanzioni è sinonimo di debolezza. Il Nobel per la pace 2026 a sorpresa la giurista sudafricana Navi Pillay, accusa Israele di genocidio a Gaza e scatena l'ira di Trump e dello Stato ebraico. Pillay odia l'America e Israele, tuona Trump. Washington annuncia sanzioni contro la CPI definendolo un tribunale canaglia. La decisione delle autorità americane di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione del condannato per omicidio Nidal Azzan equivarrebbe a tortura, denuncia l'ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani. Il segretario alla guerra americano Exec ha annunciato che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood sarà pubblica. Aprirà dalle 8 a mezzogiorno la camera ardente allestita a Conversano per Federico l'Olandese Volante, morto all'età di 76 anni. Frederik van Stegeren, DJ e produttore, è stato anche un pioniere delle radio libere ed ha lavorato per 18 anni a RTL 102.5. I funerali si svolgeranno la prossima settimana a Milano. Il calcio oggi torna alla Serie A, si giocano le partite del sabato e della sesta giornata, alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20.45 Napoli-Frosinone. È tutto, ora è il traffico.
1: Via Radio.
3: Buongiorno da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete. Ricordo che per lavori sulla A4 Milano-Brescia in direzione di Torino, tratto chiuso fino alle ore 6 tra Monza e Sesto San Giovanni, e in A14 Adriatica è chiuso fino alle 6 tra Faenza e Forlì verso Ancona. E sempre in A14 ricordo che è chiusa l'entrata di Bologna Borgo Panigale verso Ancona. In alternativa si può utilizzare Bologna Casalecchio. Buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Buongiorno amici, buongiorno Italia, 5 e 3 minuti di sabato 10 ottobre, questa è RTL 102.5, il programma che state ascoltando si chiama Malanotte No.
4: Eh sì.
0: Condotto da Andrea Tuzio al microfono insieme a Leo Di Mauro, buongiorno Leo.
4: Ma buongiorno mattinieri.
0: E buongiorno anche a Manuel Bella.
5: Good morning, good, good morning. Morning.
0: Bello, good morning, dovremmo cantarla più spesso. Sì, good morning,
5: sì, sì.
0: Good
5: potremmo
0: morning.
5: Fare un gingoletto.
0: Hai ragione, sono d'accordo con te. Amici, lo sapete, 378-378-1025 per i vostri vocali che preferiamo, oppure 02-25-15-15. Nothing but thieves, a different kind of happiness. Il nostro power hit.

0: 2 il disco di Raf su RTL 102.5, 12 minuti dopo le 5 del mattino. Ancora buongiorno a tutti, ma non diamo il buongiorno a Daniele che è all'ascolto. Ciao Daniele, a
1: buongiorno,
0: te cosa diciamo?
1: Ciao,
0: a te diciamo,
1: buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno, buongiorno, ma a te diciamo buonasera?
1: Buonasera, perché qua siamo 5 ore in meno.
0: Ok.
1: Ti parlo da Montevideo, Uruguay.
0: Grazie mille di averlo detto, Daniele, perché devi sapere che noi abbiamo un gigantesco foglio Excel che il buon Leo Di Mauro è lì a compilare, perché c'è un very normal people in ogni città del mondo, quindi dobbiamo fleggare,
1: dobbiamo aggiungere Montevideo.
0: Esatto, Montevideo, la capitale dell'Uruguay. Daniele, da quanto tempo vivi a Montevideo?
1: Da una vita, perché io sono nato qua.
0: Ah, sei nato lì?
1: Esatto, infatti te ne accorgerai per l'accento un po',
0: certo,
1: spagnolo.
0: Assolutamente, assolutamente sì.
1: Diciamo che i miei si sono trasferiti tanti anni fa, negli anni 50 più o meno, 54. Sono nato qua insieme ai miei fratelli, ma sempre siamo stati in contatto con l'Italia, perché siamo andati in ferie e anzi siamo tornati adesso, l'11 settembre siamo tornati dall'Italia.
0: E dove sei stato? Sei tornato a casa?
1: È un po' ovunque, soprattutto a Novi Ligure, in provincia d'Alessandria, dove...
0: Come no?
1: Ci ho lavorato in un'azienda che è molto conosciuta, fanno il cioccolato.
0: Come no? Certo, la conosciamo molto bene, molto bene. In questo momento stai lavorando, giusto?
1: Adesso sto lavorando, prima ho fatto l'autista dei pullman, adesso no, lavoro... Diciamo che man mano che finiscono la sua giornata lavorativa i pullman, gli autobus arrivano e noi si fa gasolio e li sistemiamo.
0: Ve ne prendete cura, ve ne prendete cura. Daniele, come si sta a Montevideo? Come si vive in Uruguay?
1: È più o meno come lì adesso, gli stipendi sono più o meno simili, sono uguali.
0: Quindi bassi, scusami la battuta.
2: Ma scusa, ma la benzina, quanto costa la benzina?
1: Quanto? No, la benzina costa, aspetta un attimo, 1,50 euro.
0: Beati
2: meno?
0: Beati voi,
2: costa
0: diremmo
2: meno?
0: Qui in Italia la situazione
2: ragazzi,
0: è abbastanza
2: tutti.
0: Drammatica.
2: Daniele, vengo da te con una tanica, ok?
1: Ascolta, ma il gasolio è molto meno, eh? Il
0: sì.
2: Allora, due taniche, una di gasolio.
0: Quanto costa il gasolio lì oggi?
1: È €1,10, €1,20.
0: Ragazzi, Daniele,
3: fantastico. E oggi intanto la Commissione Europea ha votato contro il caro benzina.
0: Ma a posto così.
3: Bellissimo, quindi aumenterà ancora.
0: Daniele, noi siamo molto contenti del fatto che tu sia nato in Uruguay, viva Montevideo, ma il tuo legame con l'Italia lo tieni ancora bello stretto, grazie anche a RTL 102.5.
1: E mio figlio è nato lì, io ho vissuto per 12 anni in Italia, dal 2003 fino al 2014 che siamo rientrati qua per i miei sono già anziani, quindi
0: certo per stare vicino
1: accanto.
0: chiaro,
1: mio figlio ha fatto tutta la scuola, l'ha fatto fino a terza elementare, l'ha fatto a Novi Ligure, quindi...
0: ok, poi naturalmente siete tornati in quella che è ormai casa vostra per mille motivi. Esatto, va bene.
1: Infatti,
0: grazie mille Daniele, noi ti facciamo compagnia quando vuoi.
1: Compagnia e tutte le sere mentre
0: Perfetto.
1: Sono al lavoro.
0: Grazie, ciao Daniele, buona giornata, anzi buona serata.
1: Grazie,
0: ciao.
4: Ehi, buongiorno.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno.
4: Oh, casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.

0: Katy Perry, Last Friday Night, 5:23 minuti ormai del primo mattino di sabato 10 ottobre. Prima abbiamo sentito Daniele e che ci ha fatto sbloccare un'altra città nel nostro file Excel gigante dove ci sono tutte le città del mondo, perché c'è un very normal people in ogni città del mondo. Abbiamo flaggato anche Montevideo.
1: Infatti tocca a me segnare sempre tutto, eh.
0: Occhio che ce n'è un altro, Leo.
1: Sì.
0: È arrivato un altro. Devi flaggare,
1: sì,
0: la spiaggia di Capão da Canoa.
1: Oh, e questo lo farò molto piacere.
0: La città Rio Grande do Sul, in Brasile. Mamma mia. Sì, un po' di colonna sonora brasileira. Mike, Alice, Melo, Pepe e Harley. Ciao ragazzi, godetevi la spiaggia anche per noi. Let's go.

0: As Persuades su RTL 102.5 e come succede di solito nel primo mattino del sabato, noi andiamo a sentire la nostra voce del popolo, la voce dei tassisti italiani, perché abbiamo Checcone Taxi Driver da Firenze. Ciao Checcone, buongiorno e benvenuto.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Come va?
1: Ma benissimo, perché ho già fatto festa, quindi meglio di così.
0: Hai già fatto festa?
1: Sì, oggi sì, perché cioè, sono...
2: Nel senso che...
0: Ma sei andato a festeggiare oppure non hai lavorato? Non
1: no,
0: ho capito.
1: No, ho lavorato, ma fare festa da noi vuol dire smettere di lavorare, finire di lavorare.
0: Ah, bello!
3: Mi ero preoccupato.
0: Poi, anche io, da oggi in poi utilizzeremo anche noi fare festa quando si finisce di lavorare. Finisci di lavorare e dici, adesso che fai? Faccio festa, amico, finito di lavorare. Com'è andata la nottata?
1: Bene, sommato tranquilla, un po' di movimento c'è stato, sono rientrati tutti adesso, quindi di conseguenza il fine settimana... Siamo fuori tutti, quindi.
0: Come si sta a Firenze?
1: Ma c'è un 13-14 gradi, quindi.
0: Bello!
1: No,
0: bello, che
1: è il mio clima, questo è il mio clima.
0: È vero, è proprio il tuo perfetto. Senti una cosa, tu, tifoso della Fiorentina, tifoso della Viola, ricomincia il campionato dopo la sosta per la Nations League e si inizia proprio con la Fiorentina, Genoa-Fiorentina.
1: C'è una Fiorentina, esatto.
0: Come la vedi, amico mio?
1: La vedo, mi piacerebbe fare uno sgambetto a De Rossi, però mi dispiace perché ho anche un amico genuano io che lo sento e lo frequento ogni tanto, però dopo 21 giorni di stop è un po' complicato capire anche po' le dinamiche
0: di questo
1: pallone, ecco.
0: Hai ragione.
1: Hanno giocato tutti almeno 4-5 partite, quindi praticamente non sono mai fermati lo stesso, quindi non è stato un vero e proprio riposo, ecco.
0: Però insomma si inizia da Genova proprio contro la Fiorentina e poi si arriverà nella serata con la sfida tra Frosinone. E Napoli, che con noi napoletani insomma stiamo già con le pezze in fronte, ma va bene, si sono fatti male tutti di nuovo, ancora è una tragedia, si sono fermati tutti quelli in forma, Vergara, Favasuli ultimi, e poi ci sono quelli che ormai non vedono il campo da tempo immemore ed è una disgrazia. Vabbè, Checcone, hai già fatto colazione?
1: No, oggi niente colazione, si va a letto di corsa perché domani gioca il ragazzo, quindi domani faccio torno indietro nel tempo, guardo il primo tempo sul telefonino e secondo alla radiolina mentre lui sta giocando.
0: Grande. A che ora gioca e contro chi?
1: Lui alle 4 con una squadra di vicino di Firenze, di Casellina.
0: Dai, in bocca al lupo al ragazzo e naturalmente buon riposo. Ciao Checcone, grazie.
1: Ciao.
0: Vedi? Come una volta la radiolina. Ascoltate la radiolina, ascoltate noi.
2: E comunque io verso le 7-8 del mattino comincio a fare festa.
0: Va bene. Beh, fai una cosa, vuoi fare festa? Alza il volume, che con questa canzone secondo me
3: in
0: si
3: after.
0: Può. Gorillaz, questa è Feel Good Inc.

Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

0: Ok, buonanotte, il titolo della nuova canzone di San Giovanni che avete appena ascoltato su RTL 102.5, 36 minuti dopo le 5 del mattino di sabato 10 ottobre. A proposito, ciao amici del quasi giorno, noi siamo gli amici del quasi giorno,
1: sì,
0: perché li riportiamo lì, siamo il programma a cavallo tra un giorno e l'altro, e qui esatto, sentite anche il cavallo qui.
1: E anche se San Giovanni ci ha dato della buonanotte, in realtà qualcuno va a dormire, noi ci svegliamo.
0: E noi ci svegliamo, ma certo, sempre in vostra compagnia per affrontare con allegria e simpatia la giornata. Ci chiede Paolo, in questo momento in palestra, sempre in palestra. Ragazzi, ma quanti ce ne sono che si allenano a questo? Bravi! Oh, se ci sono cose che vi fanno stare bene, fatele. Fatele. E l'esercizio fisico è una di queste cose.
1: Vale pure per chi come me fa stare bene non fare esercizio fisico. Non fatelo.
0: Corretto.
1: Non state bene.
0: Corretto, è vero. Confermo. Se non volete fare niente, fate una cosa, riposatevi, come Emanuele Bella consiglia.

0: Lose Myself the Bowser su RTL 102.5. C'è un vocale sempre per la questione dei veri normal people in giro per il mondo. Sentiamo.
1: Ciao amici della notte.
0: Ciao.
1: Per il discorso degli ascoltatori di RTL nel
0: sì.
1: mondo, se vi chiamo domani mattina da Atene va bene lo stesso, anche se sono di Venezia. Andrea Pasticcio. Ciao amici.
0: Beh certo, se vai in Grecia ad Atene e ci ascolti da lì, certo, abbiamo un very normal people ad Atene, me lo confermi Leo? Vale?
2: Certo, te lo confermo con questo Andrea, nostro amico, sì. ci vuoi dire che sta andando in vacanza?
0: Sta bravo, andando in vacanza bravo, ad Atene, bravo. Che bello, salutami l'Acropoli, non ci sono mai stato, vorrei tanto andarci. Ma quanto sarebbe bello, goditela, divertiti!
3: Quando il mondo si spegne, la vera radio si accende. Risate, storie tra amici e la migliore compagnia per chi non vuole andare a dormire. Ma la notte no, fino alle 6 su RTL 102.5. Very normal people.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
8: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.

0: Marvin Gaye, no, fermi, non è che era Marvin Gaye, e Marvin Gaye è il titolo della canzone che avete appena ascoltato su RTL 102.5 di Charlie Puth insieme a Meghan Trainor. Non era se no avremmo riconosciuto Marvin Gaye.
1: Ma sì, lui sicuramente ragazzi, si ispira al modo di cantare,
0: esatto,
1: molto,
0: però,
1: molte cose soluzionano la Marvin Gaye, ma Charlie Puth, che non cioè niente proprio di meno che Charlie Puth.
0: Carità, però Marvin Gaye è Marvin Gaye.
1: Stiamo parlando di Charlie Puth, uno che canta la tristezza e sembra felice.
0: È vero, wow. hai ragione. Volevo leggere il messaggio di Fabrizio. Buongiorno amici, ieri mattina ho fatto una splendida colazione al mare. È già questo.
2: Fabrizio, ci fai del male. Così, ci fai del male.
0: Dopo un'ora e mezza di pedalata. Beh, abbiamo parlato di Valtteri Bottas, che si è fatto 350 chilometri per andare dalla Malesia a Singapore per correre la Formula 1, il Gran Premio appunto di Singapore. C'è la sprint, lo ricordiamo, alle 11 del mattino. Domani alle 14 sentirete la voce del capitano Carlo Vanzini che dice sui motori!
1: Yeah.
0: Esatto! E niente, quindi insomma lui si è fatto un'ora e mezza di pedalata. Dopo che abbiamo finito di lavorare, che si fa? Facciamo un po' di attività?
2: No, io no.
0: Ecco
1: qua. Bah, sì, mangio un po' di frutta.
0: A posto.
1: Mi guardo la televisione.
0: Bene, bene.
1: Domenica mattina.
0: Solo io vado a correre.
1: Domenica mattina vado a ballare, però
0: bene.
1: Oggi niente.
0: Vabbè, quindi, che comunque.
2: Manuel fa festa.
1: Domenica.
0: Beato te. Beh, oh. Cioè. Mi raccomando, piano piano, che poi ti vogliamo un'altra volta.
2: Comunque
0: qua.
2: Invidio un po' Fabrizio.
0: Mamma mia, solo
2: colazione
0: tu.
2: Colazione al mare.
0: Che bello.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora lo sblocchiamo sto ricordo? Oh, dai. Lo sblocchiamo sto ricordo?
3: Allora, io al massimo posso sbloccarti un report.
2: Io quello ormai ho lasciato andare. Amici, siamo arrivati alla fine, ma non possiamo lasciarvi senza il nostro Millennium Hit. Tanta roba anche stamattina, perché arrivano i Beatles e questa è Help.

0: Please, please help me, cantavano i Beatles. Il nostro Millennium Hit, signori, abbiamo finito e quindi ringraziamenti di rito. Grazie mille a Leo Di Mauro. Bella Leo.
1: Grazie a te Andre, è stato un piacere come sempre.
0: Come al solito, ci risentiamo poi nella notte tra domenica e lunedì. Grazie mille a Manuel Bella, con te invece domani.
2: Sei fatto, la prossima notte.
0: Benissimo, dopo di noi le ultime news con Max Vigiani. Ciao Max, buongiorno.
2: Super Max.
3: Buongiorno, posso fare il cambio con l'adrenalina di Bella? Io do la sua...
0: Prego.
3: La mia lui e mi prendo la sua.
0: Se ce la fai, ragazzi, io te la sconsiglio perché è un po' pesante da digerire.
2: Posso donare un po'.
0: Max Vigiani e Ludovica Maraffini.
4: Ci buongiorno. Buongiorno. Io prendo l'energia di Andrea. Okay?
0: Ah, la mia? Sei
4: sì,
0: sicura?
4: Posso? Mi
0: sono
4: piace.
0: Tre settimane che ha detto
2: è
0: che
2: malato.
0: Ha detto mi piace.
4: Vabbè, dai, ci ripenso sull'energia. Allora.
0: Grazie, ciao Ludo.
4: Un bacio.
0: Quindi le ultime news e poi una nuova puntata di No Stop News.
1: Scusa, ha detto un bacio.
0: Pure? Che giornatona oggi! Amici, grazie di tutto. Buona giornata, buon sabato e a domani. Anche a Strambinello in provincia di Torino sono le 6 e un minuto.
5: RTL 102.5 giornale orario.
3: È sabato 10 ottobre, buona giornata da Max Vigiani e Ludovica Maraffini. In apertura alle polemiche il giorno dopo l'assegnazione del premio Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, che nel passato accusò Israele per il genocidio di Gaza. Alberto Ciapparoni.
6: Un premio alla difesa del diritto internazionale quando le sue istituzioni sono sempre più sotto attacco. Questi i motivi del premio Nobel per la pace a Navi Pillay, giurista sudafricana, ex giudice della Corte Penale Internazionale, ex guida della commissione d'inchiesta dell'ONU che ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Applausi dopo l'annuncio. Se applaudite più forte, lo divido con Trump, ha scherzato lei. In riferimento al suo predecessore, la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, che lo scorso anno arrivò a offrire la sua medaglia d'oro al presidente americano. E proprio Trump ha esternato tutta la sua ira per una scelta caduta su chi odia Stati Uniti e Israele e celebra Hamas, tanto che il segretario di Stato Rubio ha annunciato sanzioni economiche contro la corte. Durissima pure la reazione israeliana. Per Tel Aviv, Goebbels sta applaudendo. Secondo il premier Netanyahu, persa qualsiasi bussola morale. Accuse a cui la Corte ha replicato dicendo che giudicherà la storia, mentre l'Unione Europea, a partire dall'Italia, si è schierata a sostegno incrollabile del Tribunale per i Crimini Internazionali.
4: Restiamo all'estero. La Russia fornirà migliaia di tonnellate di gasolio al mercato americano e globale in modo che i prezzi possano scendere. Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha ringraziato il suo omologo di Mosca, Vladimir Putin. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la Russia ripagherà con il terrore.
3: Cambiamo ancora argomento. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha rigettato ieri l'istanza presentata dal giornalista Sigfrido Ranucci per il reintegro nella conduzione della trasmissione Rai Report. La reazione di Ranucci: rispetto la sentenza e l'accetto serenamente.
4: Siamo allo sport, il moto mondiale. Sono terminate da pochi minuti le qualifiche per la gara sprint del Gran Premio d'Indonesia, classe MotoGP. Allora sentiamo come sono andate con Enzo Tamborra.
7: Buona giornata, la prima volta in pole position di Raul Fernandez, il pilota spagnolo di Trekaus, che ieri aveva fatto segnare il miglior tempo nelle prequalifiche, si è ripetuto questa mattina e dunque partirà davanti a tutti. In prima fila con lui due italiani, Bezzecchi su Aprilia e Di Giannantonio. In seconda fila si infiamma il duello per il titolo piloti con Marc Marquez, secondo in classifica a sole due lunghezze da Jorge Martin, che precede il leader della classifica. Peraltro c'è stata polemica fra i due perché Marc Marquez ha sfruttato proprio la scia di Jorge Martin. A completare la seconda fila c'è Aldeguer, decimo tempo per Pecco Bagnaia su Ducati. Ricordiamo alle 9 il via alla sprint race. È tutto per ora. Linea allo studio.
3: Grazie Enzo Tamborra, alle 6 e 4 minuti. Tra pochissimo inizierà Non Stop News. E allora buongiorno e buon sabato a Barbara Sala.
8: Eccoci qui, buongiorno amici e amiche. 0225 15
2: 15 per chiamarci in diretta, messaggio al 378-378-1025. Oggi dai, vogliamo divertirci e ridere un po' di noi, di quelle gaffe, di quelle figuracce. Ormai è sempre dietro l'angolo la figuraccia del messaggio, del whatsappino inviato alla persona sbagliata. Magari stiamo rispondendo a più cose contemporaneamente, a un certo punto non capiamo più, quindi facciamo una battuta, però va mandata nella chat sbagliata. E quindi vi è mai successo? Peggio ancora con le fotografie, state molto attenti. 02251515, la vostra gaffa, la più divertente, quella che avete fatto oppure quella di cui siete stati in qualche modo spettatori. Messaggi 378-378-1025.
5: Previsioni del tempo.
8: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore centro di bassa pressione coinvolgerà ancora le regioni meridionali con piogge temporali localmente anche intensi. Qualche fenomeno sparso anche sulle regioni del centro, al nord invece il tempo sarà in miglioramento e specie sul nord-ovest. Un po' di residua variabilità invece sui rilievi di nord-est. Minime piuttosto frizzantine. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Via Radio.
9: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori sulla 14 Bologna-Taranto, Panigale è chiuso in entrata verso Bologna fino al 27 novembre. In alternativa consigliamo Casalecchio, mentre sulla 13 Bologna-Padova l'entrata di Occhiobello è chiusa in direzione di Bologna. La sua riapertura è prevista per il 18 di ottobre. In alternativa Ferrara Nord. Con questo è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Un attimo, non sono pronta.
9: Vuole parlare oppure no?
2: Ma non sono pronta.
9: Ma non sono pronta.
10: Perché stavo per 6 minuti.
2: Lo so, ma mi sono attardata in regia.
9: A fare che?
2: E no, che stavo dicendo che non mi sento tanto bene.
9: Ma sai che siamo in due, signora
2: Sala.
9: Perché
2: senti che sono tutta chiusa, che tu sei chiuso.
9: Siamo tutti occlusi. Ludovica Marafini è occlusa.
10: Allora, adesso faccio dei gesti che però in radiovisione non si possono vedere, ok?
2: Ma guarda, puoi farli lo stesso, ma se l'influenza ti prende, guarda.
10: E l'ha detto, Va bene, grazie, buongiorno. Buongiorno Barbara Sala.
2: Buongiorno amici della Tachipirigna, perché sai noi gente della notte, no? Noi la mixiamo, quindi è una Tachipirigna. Buongiorno a Ludovica Marafini a Roma, buongiorno a Massimo Lonigro a Milano.
9: Buon mattino, doveva succedere, circondati, era un assedio, familiari, amici, colleghi, tutti scatarranti, tutti così, a un certo punto deve capitare anche al sottoscritto. Vabbè, ce ne faremo una grande ragione. 6 e 7 minuti, ben ritrovati in questo sabato 10 ottobre, storie di gaffa. Partire da la simpatica Elisa Esoardi, che salutiamo, che insomma ha pubblicato una foto che forse non doveva pubblicare.
10: Sì, diciamo forse un'uscita un po' infelice, perché in una storia Instagram, diciamo una foto della redazione del nuovo programma a cui sta lavorando, sulla lavagna una collaboratrice con il volto oscurato aveva una lista del cosiddetto Toto Morti, cioè una serie di nomi di persone che forse insomma potrebbero avere delle difficoltà. Ecco, diciamolo così in maniera delicata. In realtà ha detto lei stessa che nelle prossime ore probabilmente insomma spiegherà meglio di che cosa si sta parlando. Per il momento sul web ovviamente la storia è stata immediatamente rimossa, però è stato fatto lo screen ed è nata un po' di polemica.
9: Ecco, giusto un po' di polemica, perché appunto c'erano tutti questi nomi, poi alla fine sui social tanti si sono indignati.
2: Perché ci sono quei nomi? Cioè vi siete domandati perché nelle redazioni ci sono quei nomi?
9: Nella nostra non c'è.
2: Nella nostra non c'è, ok. Ma questa è un'altra linea diretta. Questo perché, cari amici ascoltatori, cari amici lettori, cari amici telespettatori, quando purtroppo, ahimè, arriva subito la notizia della scomparsa di qualcuno, e tempo pochissimi minuti c'è già un articolo che viene pubblicato, un servizio che viene mandato, questo è perché c'è stato qualcuno che tempo prima aveva già preparato un coccodrillo,
9: ecco,
2: ovvero
9: allungando la vita ovviamente della persona oggetto.
2: Voglio dire, chi fa informazione, è normale questa cosa qua,
9: certo.
2: Capisco che può sembrare brutta, ma tu devi essere essere pronto, perché se adesso arriva la notizia della morte di qualcuno di molto molto famoso e molto molto importante, non è che in 5 minuti riesci a mettere su un servizio che ti racconta la sua storia, capito? Devi averlo già pronto.
10: Detto che poi appunto non sappiamo nello specifico di che cosa si trattasse su questa lavagna, c'era semplicemente questa Deadpool, però insomma poi capiremo meglio magari.
2: Ma mica gli hanno fatto la macumba, non è che c'erano lì le bamboline infilzate, capito?
11: Ma certo.
10: Quelle le fai tu,
2: e quelle sì.
11: Quelle sì. La chiamiamo amorevolmente la cupa mietitrice tra noi, vabbè, ma questa è una cosa nostra anche con Barbara Sala. Insomma, vi chiediamo di raccontarci storie di gaffe, perché la povera Isoardi ha fatto una piccola gaffa, ha pubblicato una cosa che non doveva pubblicare, tra messaggini mandati e poi subito cancellati, ma che sono stati letti, chiamate, frasi dette quando proprio non dovevate dirle. 02 25 15 15.
2: Pronti?
10: Messaggi, sì, al 378-378-1025. Pronti, se vogliamo, ieri parlavamo un po' di inquietudine, no?
2: Con questo artista Goya, che è anche il titolo del disco di Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Goya, RTL 102.5 Non Stop News, 6:13, un grande classico. Faccio l'infermiere. Una volta ho detto ad un paziente di spingersi bene con le gambe per sistemarsi nel letto. No. Era amputato agli arti inferiori. Un grande classico.
1: Questa è una brutta gaffe, però.
0: È una brutta, però è come magari una persona non vedente gli dici: ma avevi visto quella roba là? Oppure occhio che c'è
1: occhio
0: il marciapiede.
1: No.
0: Ho capito, ma sono quelle, come posso dire, quei modi di dire che sono automatici, no?
1: E lui non lo fa apposta.
2: No, evidentemente no, però è chiaro che il modo di dire a volte in effetti può trarre in inganno. Ricorderete una trasmissione TV qualche tempo fa, si parlava di una persona aggredita da un lupo e nel salutarlo fu detto in bocca al lupo. Insomma,
1: meraviglioso, meraviglioso.
2: Succede anche questo.
0: Ma perché, ecco, facciamo una cosa, che la smettiamo di dire in bocca al lupo, lasciamo stare gli animali.
1: C'è una cosa, evitiamo le frasi fatte in generale, ecco, potrebbe essere utile. Capitò qualche tempo fa di ricevere un messaggio, mi è capitato qualche tempo fa di ricevere questo messaggio da una persona che puntualmente rompeva le scatole. Allora se ne parlava con altri amici, ma sai, vediamo se mi scrive oggi. Alla fine quella persona mi ha scritto: vai a inoltrarlo alla chat degli amici il messaggio, e invece sbagli e la rimandi alla persona che te l'ha appena inviato.
0: Allora, e ha capito, scusami, e quella persona ha capito che tu la stavi inoltrando? Perché potrebbe anche essere che hai fatto casino con i tasti.
1: E quello succede se c'hai 50 anni. Se ne hai 20 è difficile casino con i tasti e sbagliare, con tutto il rispetto per i 50 anni.
0: Infatti, ma a me sembra che non è che siamo proprio tutti dei capito?
1: No, però nel senso, capito, se sei un po' smart.
0: Ti chiudi il microfono, per favore, Leo.
1: È difficile giustificare il fatto di no, ma ho sbagliato, non lo volevo rinoltrare a te. Come lo giustifichi?
0: Volevo risponderti anziché fare la sai che io faccio sempre confusione tra la freccina a sinistra e la freccina a destra. E
1: infatti tu hai 50 anni, è normale.
0: Quasi. Fammi vedere un attimo qual è la freccina destra e quale a sinistra.
1: Non ne uscirò vivo.
2: Allora, ci sono anche i messaggi dei nostri ascoltatori proprio su questo tema, al 378-378-1025. Giovanna scrive: a me anni fa è successo, una mia compagna di scuola amica, un messaggio che voleva mandare ad un altro destinatario, parlava di me in maniera non positiva, però ha sbagliato ed è arrivato proprio a me. Scrive Giovanna: grazie, buon weekend. Quindi mi sembra che l'abbia presa in maniera piuttosto serena. Ma in effetti avete poi delle soluzioni, perché dire ah sai mi sono confuso è effettivamente poco credibile.
0: Allora secondo me se mandi poi la faccetta che ride,
1: ma come la faccetta che
0: destabilizzi.
1: Ride? Ma come destabilizzi?
0: Sembri Joker, sembri matto.
1: No, sembri matto vero, però esatto.
0: Comunque ho guardato la freccina a sinistra e rispondi al messaggio. Sì. La doppia freccina a destra e inoltre. Uno può anche sbagliarsi.
1: Non lo so. No. Parliamone. 378-378-1025. Sentiamo un messaggio vocale.
3: Beh, non è successo direttamente a me, però un mio conoscente, un ex capitano dell'esercito, mi chiedeva aiuto per risolvere il problema. Però la twittata ormai era stata fatta, perché credeva di mandare un vocale ad un amico dicendo che il suo superiore era un poco di buono, che non Benissimo. Sapeva parlare l'inglese. Quando poi in realtà lo stesso messaggio l'ho mandato proprio a quel superiore.
1: Fantastico.
3: Ciao William da Lecce.
0: Però un conto è non sapere l'inglese e un conto è essere un poco di buono, sono due cose diverse.
1: Vabbè,
0: meglio
1: sai,
0: non sapere l'inglese.
1: Nello sfogo, tu sei lì che ti stai sfogando con l'amico, ti metti là, e dici ma non
0: e
1: sai quel maledetto
0: tutte,
1: sozzo, cioè. Non sai, sono schifoso, sono incapace, fanno direttori tutti quanti tranne me. E poi alla fine l'hai mandato direttamente.
0: Roby, buongiorno.
4: Buongiorno, sono Roby da Cornaredo.
0: RTL 102.5
4: anche mia. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Vai.
4: Allora, la gaffa più grossa che ho fatto, credo, nella mia vita è stata quella dove a un funerale, alla fine della cerimonia, quando si fanno le condoglianze, io, preso dall'emozione del momento, valle di lacrime e tutto, anziché dire condoglianze, mi sono avvicinato alla moglie del defunto, gli ho detto congratulazioni.
1: No, come congratulazioni?
4: Non lo so, congratulazioni anziché condoglianze, ed è stato un momento imbarazzantissimo, e quindi lì mi sono vergognato tantissimo. Dopo ovviamente ho fatto le mie scuse, preso dall'emozione, ed è finita lì. Però credetemi, è stata una gaffe clamorosissima, e quindi mi sono vergognato tantissimo.
2: Sai che non so se in questi casi sia meglio far finta di niente piuttosto che chiedere, sì. Perché così sembra un po', no, passa inosservata, cioè uno potrebbe non essersene accorto.
4: L'ha capita benissimo, l'ha capita benissimo, congratulazioni.
2: Ma c'erano testimoni, Roby, perché sai che poi il problema soprattutto è quando c'è qualcun altro che vede la gaffa e quindi poi insomma, come dire, si allarga la figuraccia.
4: C'era una coda dietro, quindi nel momento finale della funzione, quindi niente, è andata così purtroppo. Vabbè.
0: Guarda, io avrei farfugliato qualche cosa, sarei andata avanti a dire delle cose farfugliando, perché poi quando bisogna destabilizzare, sì, destabilizzare, devi fare dei trucchi di magia, no?
1: Guardami.
0: Devi in qualche modo spostare l'attenzione e insinuare nell'altro il dubbio di non aver capito. Per cui se io farfuglio poi qualche cosa, l'altro dice ma cosa ha detto?
1: Voi capite che manipolatrice.
0: Eh no, bisogna fare così, bisogna salvarsi. Se invece tu dici guarda ti chiedo scusa, scusami non capisco più niente, sono nel pallone, rimarchi la gaffa, che poi, che voglio dire, ci sta, nel senso, davvero l'emozione del momento. Eh no, può essere.
1: Può capitare. Grazie Roby, un abbraccio.
4: Prego, ciao, buona giornata.
0: La Russia fornirà migliaia di tonnellate di gasolio al mercato americano e globale, lo ha affermato Donald Trump, che ringrazia il presidente Putin. La Casa Bianca ha sospeso temporaneamente le sanzioni sul gasolio di Mosca per il presidente ucraino Zelensky. La revoca delle sanzioni è sintomo di debolezza.
1: Il Tribunale del Lavoro di Roma respinge il ricorso presentato da Siegfriedo Ranucci, con il quale chiedeva il reintegro alla conduzione della trasmissione Report dopo la decisione della RAI del 28 agosto scorso di rimuoverlo. Il giornalista dice: rispetto la sentenza e la accetto serenamente.
0: Moto mondiale, Raul Fernandez ha conquistato la pole position del Gran Premio d'Indonesia classe Moto GP, dietro allo spagnolo Marco Bezzecchi con l'Aprilia del team Gresini e Fabio Di Giannantonio con la Ducati. Alle 9 in programma la gara sprint.
1: Chiudiamo con il calcio, torna alla Serie A.

0: Il 18 di ottobre Meina è chiusa in uscita da Genova e in entrata per Gravellona. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
1: Buon viaggio anche da parte nostra, alle 6:20 No Stop News, RTL 102.5, buon sabato. Si parla di brutte figure nei messaggi al 378-378-1025. Paola, devo dire, ci segnala un'altra insidia. Per me il problema è la chat sul PC, soprattutto durante i meeting con lo schermo condiviso.
2: Ecco, lì si fanno veramente i disastri, perché hai un'altra chat aperta, per esempio, perché ricevi quella mail magari di un altro posto di lavoro dove hai fatto...
1: O magari stai commentando la riunione con qualcun altro, no, succede anche questo, no.
3: Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede. Le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News, fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
5: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
6: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
5: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
6: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo insieme, da 50 anni.
7: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: C'è Robbie Williams su RTL 102.5, Go Gentle, la ritroviamo alle 6:27 minuti. Buon sabato 10 ottobre, storie di gaff che ci stanno arrivando al 378-378-1025, quella volta in cui avete detto qualcosa che non dovevate dire, quella volta che avete pubblicato una fotografia che non dovevate pubblicare, insomma ce ne state raccontando molte. Andiamo al telefono 02-25-1515, ecco Felicetta, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Quindi, dove ti trovi, Felicetta? Che fai?
1: Mi trovo a Roma.
2: Bene, e allora, buon sabato, buona giornata. Che ci racconti questa mattina? Qual è quella figuraccia che proprio ti è rimasta impressa?
1: È una figuraccia molto brutta. Allora, mi stavo confidando con un'amica mia tramite messaggio e parlavo di un'altra amica.
0: Aia.
1: Quindi io in questo messaggio le dicevo... un messaggio vocale, appunto, raccontavo di quanto era falsa, di quante le cose che mi aveva fatto.
3: Si chiamava Simona l'amica? Sei falsa, sei falsa, Simona.
0: Grande
3: sei
0: citazione
3: falsa.
0: Che ci riporta a
3: Arisa e Simona Ventura a X Factor.
0: Certo.
3: Sei falsa, Simona, sei falsa. Ok, vai.
1: E niente, quindi con tutte queste di tutto e di più ho sbagliato e l'ho mandata alla persona e quindi sbagliata la all'amica di cui dicevo tutte
3: certo.
1: queste cose.
3: E quella come ha reagito?
1: Io non mi sono resa conto subito, mi è arrivato un messaggio e mi ha detto ti sei sbagliato, l'hai mandato a
0: Aia.
1: Me.
0: E
1: quindi
0: tu?
1: Io lì per lì svenivo da un po'. Siccome appunto non sapevo cosa fare, perché quello era quello che pensavo in realtà, perché è un'amica, anche quest'altra è un'amica, di conseguenza ho scritto e niente, mi scuso, sono stata maleducata, ma è quello che penso di te.
0: E lì
1: questo è stato quanto, però
2: vabbè, già che c'eri, giustamente ti sei tolta questo sassolino,
1: ma d'altra parte non potevo tirarmi
3: però,
1: indietro,
3: scusa Felicetta,
1: detto,
3: ma sì, allora nel messaggio che questa persona ha ricevuto per errore si capiva inequivocabilmente che si stesse parlando di lei?
1: Ma sicura, avevo fatto anche il nome.
0: Meraviglioso, ecco. Meraviglioso.
1: È certo.
3: Simona, sei perché, falsa. Oh.
1: È certo, perché era una conoscenza di tutti e due. Per la mia amica con cui mi confidavo, non è un'amica, è una conoscente, però...
3: Okay.
1: Voglio
3: chiaro.
1: Dire...
3: È finita l'amicizia, Felicetta?
1: Non è finita.
3: No.
0: No.
1: Non è che per me... se era arrivato da parte mia era finita. No, non è finita, siamo ancora amiche.
3: Ma pensa, è incredibile, però almeno sapete cosa pensate.
1: Però è sempre bello mettersi la faccia.
3: Brava.
0: Ma è ancora più bello mentire spudoratamente.
3: Guarda, Felicetta, con questo ti salutiamo e ti mandiamo un abbraccio, perché voglio aprire, prima delle notizie, una parentesi.
0: Ho paura.
3: Titoli di giornali usciti male.
0: Oioi.
3: Allora, io ne ho in mente un paio, ma sono vagamente pornografici.
0: No, vabbè,
3: quelli che fanno un po' ridere con quei cognomi.
2: Fascia protetta, dai.
3: Ma non è fascia protetta, che se uno si chiama Passera di cognome.
0: Vabbè, abbiamo capito.
3: No, ma c'era anche il ministro, adesso
0: certo.
3: Non è che me lo...

0: sono inventato io.
1: Ricordiamo e lo salutiamo.
0: Ecco, ma se tu hai quel cognome lì e fai un titolo di giornale, hai poco spazio e magari metti accanto a, a quel cognome una parola che fa sorridere, quindi sì, apriamo infatti la parentesi giornali che fanno gaffe. C'è un ascoltatore, un'ascoltatrice, non so, che scrive: ricordo un titolo di giornale anni fa, si è spento il giovane ustionato, notizia macabra, ci dispiace però stai ridendo perché sei sciocco, capito? Stai ridendo
1: perché oggettivamente è un gioco di parole che non dovrebbe essere gioco, però
2: non proprio riuscitissimo.
0: Ma secondo me non è neanche voluto,
1: no,
0: perché
1: stato voluto
0: per motivi di spazio, magari anche qua nei titoli hai poco spazio per scrivere, quindi si è spento il giovane motociclista, si è spento l'anziano caduto, si è spento il giovane ustionato.
1: Che disastro.
0: Stai ridendo ancora.
1: Che disastro, che disastro. Mi dissocio da tutto questo, ovviamente. Vabbè, 6:31 minuti, è tempo delle notizie, poi ancora voi allo 02:25:15:15.
2: In primo piano gli esteri, la Russia fornirà migliaia di tonnellate di gasolio al mercato americano e globale, lo afferma Donald Trump, che ringrazia il presidente Putin. La Casa Bianca ha sospeso temporaneamente le sanzioni sul gasolio di Mosca. Per il presidente ucraino Zelensky la revoca delle sanzioni è sintomo di debolezza.
1: Torniamo in Italia con la cronaca. Sono saliti a 6 i casi della minicar nera che semina terrore a Roma. L'ultima denuncia arriva da un uomo di 67 anni che ha dichiarato di essere stato colpito mentre percorreva a piedi viale dei 420 da una microvettura di colore nero con a bordo 2 persone.
2: Il Tribunale del Lavoro di Roma respinge il ricorso presentato da Sigfrido Ranucci, con il quale chiedeva il reintegro alla conduzione della trasmissione Report dopo la decisione della RAI del 28 agosto scorso di rimuoverlo. Il giornalista: rispetto la sentenza e l'accetto serenamente.
1: Chiudiamo con il calcio. Le partite di oggi della Serie A: alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma e alle 20:45 si giocherà Napoli-Frosinone. È tutto.

libro. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai,

0: straordinario Marco Mengoni. Giornate perse, praticamente le mie tutte le volte che vengo a lavorare con voi. Il nostro New Hit qui su RTL 102.5. 6:36, buon sabato. Stiamo parlando di gaffe.
1: Sì.
0: Abbiamo virato sui titoli di giornali folli,
1: che comunque sono a loro modo pure quelli delle gaffe, quando il titolista non si rende conto, va in stampa velocemente ed escono fuori delle cose.
2: Ma perché esatto? Io là mi chiedo, ma è possibile che nessuno li rilegga? Cioè tu ne scrivi, ovviamente sei in buona fede, quindi non ti rendi conto che magari non è proprio uscito benissimo, ma non c'è qualcuno che te lo fa notare?
0: Ragazzi, la malizia è nell'occhio di chi guarda.
1: Vabbè, ho capito, però a volte certamente ci sono delle cose. Vi ricordate qualche tempo fa ci fu il caso di un giornalista, non ricordo di quale quotidiano, che pubblicò un articolo e alla fine c'era scritto: se vuoi posso rendere il testo più adatto a una versione per la pubblicazione online.
0: Perché c'è GPT o quello che è e non lo togli. Amici, poi andiamo da Giuseppe, non credo si possa raccontare, lo stiamo facendo, ma rido ogni volta che ci penso. Mia cognata insegna alla scuola dell'infanzia. Un giorno un papà che partiva per lavoro dopo aver portato la figlia a scuola, invece di mandare il messaggio all'amante, ha mandato sul gruppo delle mamme e degli insegnanti il seguente messaggio: sto arrivando, corredato da una foto.
1: Vabbè, non vogliamo approfondire questa cosa, però oggettivamente il gruppo più spiacevole.
0: Ciao mamme.
1: Speriamo che la mamma non abbia visto il messaggio.
0: Secondo me sì. Dici ciao mamme.
2: Se non l'ha visto, magari gliel'hanno riferito. Bene, 02 25 15 15. Giuseppe, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, chiamo dalla Sicilia, cioè provincia di Caltanissetta. Allora vorrei io raccontare un classico che oggi mi farà molto ridere, perché lavoravo in un'impresa edile, era estate, quindi eravamo un po', diciamo, vestiti leggeri, ed è passata una bella donna in cui io feci apprezzamenti carini.
1: No.
3: Il mio collega che lavorava al mio fianco non poté parlare perché c'era il mio capo dietro ed era sua moglie.
1: No, come era la moglie? Era la moglie del capo?
2: Era la moglie del capo.
1: Regia.
3: Era la moglie del capo, e in più non mi poteva dire niente perché io ero raccomandato. Quindi...
1: Ma come ero raccomandato? Aspetta, qui è tutto un disastro questa telefonata.
0: Questa telefonata ci Fermi. Sono almeno un paio di reati.
1: Ma cosa lo applaudite?
0: Applausi di cosa?
1: Io mi dissocio, ma ci mancherebbe. Ma che cos'è sta roba?
3: Ho fatto, diciamo, una brutta gaffe. Ma orrenda. Ecco, perché ora poi ho capito perché il mio collega non poteva parlare, perché lui si è accorto che dietro di me c'era il mio capo.
0: Praticamente, adesso riassumo per passa una donna.
1: Una signora.
0: Nella barbarica e patriarcale pratica del catcalling.
1: Ma io credo, ecco, questo però è dirimente. Giuseppe, tu il commento l'hai fatto al collega oppure alla signora direttamente?
0: Ah, il collega alla signora.
1: Allora.
3: L'ho fatto al collega, in cui lui ha visto che dietro di me c'era il capo, né mi poter rispondere, non mi poter dire stai zitto che c'è il capo dietro.
0: Allora, rettifico, niente catcalling, ma dai, battuta da taverna. Al sodale, che non ha sodale più furbo che, riconoscendo nella donna testè passata la moglie del capo che era posto alle terga dei due operai, muto è stato.
1: Posso firmare il verbale?
0: Firma il verbale. Firma okay. Grazie per questa telefonata. Che quando è successa questa cosa?
3: L'anno scorso.
0: Beh,
1: una cosa fresca.
0: Pensavo, sai, quelle robe negli anni 70, il film di Pierino e Carmen Russo.
2: E tu il posto di lavoro ce l'hai ancora?
3: No, poi me ne sono andato perché ho trovato altro.
0: Lui
3: non mi poteva dire niente perché io ero super raccomandato.
0: Era raccomandato.
1: Ma cosa applaudite dalla regia, per favore? Vabbè, chissà se nel nuovo posto di lavoro Giuseppe è pure raccomandato. Una bella fotografia dell'Italia. Bello, grazie. Edificante, con permesso.

0: Si intitola così il brano di Lil Nas X, le 6:43 minuti, non stop news, RTL 102.5, i vostri messaggi al 378-378-1025. Adesso si è aperto il filone del messaggio sbagliato, diciamo così, sentimentale. Messaggio di mio marito: buongiorno amore mio, peccato che in 15 anni di matrimonio non mi avesse mai chiamata così, è diventato un ex.
1: No.
0: E poi c'è Fede da Rimini che scrive: a me è capitato di chiamare la mia attuale compagna, questa diciamo è una gaffa che purtroppo capita, con il nome della mia ex. Panico.
1: No, non
2: allora,
1: si fa.
2: Se è il nome della ex, ora voglio dire, mia madre a volte quando è arrabbiata chiama a me mia sorella con il nome del gatto. Quindi adesso e il gatto ahimè non c'è più da parecchi anni.
1: Vabbè, però un modo
2: quindi
1: per ricordarlo,
2: non è che io non è che io mi offendo, è proprio una
1: due
2: roba.
1: E basta.
2: No. Inizia a leccare il pelo e poi no, e a volte quando sono molto molto arrabbiata chiamo mio figlio con degli altri nomi. Succede.
1: Ma come con degli altri?
0: Però quello è voluto, diciamo.
2: No, non è voluto, è un lap, una roba, cioè quella rabbia così forte mi scatena.
1: Una perdita del senno.
2: Del senno, ma soprattutto mi riattiva dei traumi passati.
0: Ma infatti, scusa, io voglio capire quali nomi?
2: Cioè, magari nomi di ex, magari sì, magari di un ex che mi avrebbe fatto arrabbiare, magari per lo stesso motivo. Per cui quella roba lì mi riattiva, faccio una sfuriata di 5 minuti e mi esce il nome di un'altra persona.
1: Scusa, mi hai fatto tornare in mente quando qualche settimana fa.
2: Domani lo psicologo chiamiamo.
1: No, assolutamente.
2: Qua,
1: poi
2: come
1: ascoltiamo.
2: A scuola, Valditara.
1: Ascoltiamo altri messaggi. Al 378-378-1025, eravamo con la mia compagna, con altri amici, mi rivolgo verso una nostra amica e io solo sa perché la guardo e le dico: vedi amore, questa cosa, chiamando l'amica amore, e lei mi fa: scusa, come l'hai chiamata?
2: Ma sì, sono quelle robe. Secondo me il nome della ex che esce così non ha nessun tipo di valore. Se invece è il nome dell'amante, e io ho una carissima amica, si chiama Rossana, la saluto,

0: che ha sgamato il marito.
1: Aia.
0: Ha scoperto che aveva l'amante perché in un contesto domestico. Giovanna, mi passi la forchetta?
1: No, e lei non si chiama Giovanna.
0: Lei non
1: però.
0: Si chiama Giovanna, però Giovanna era un'amica molto molto cara che frequentava la casa e quindi da lì, pum, è esploso il pentolone a pressione. Detto questo, amici, domani parliamo in diretta sulle corna.
1: Va bene,
0: abbiamo
1: va bene.
0: Già un sacco di cose da fare domani. Abbiamo dei messaggi vocali 378-378-1025.
2: Buongiorno RTL, io ho un caro amico che per mettermi in imbarazzo mi manda dei video un po' sconci in orari in cui sa che sono un po' impegnato. È solo che una volta, al posto di mandarlo a me il messaggio, l'ha messo sul suo stato WhatsApp.
1: Bravo.
2: Immaginatevi le conseguenze.
1: Bravissimo.
2: Ciao da Francesco.
1: Ciao Francesco, bannato da tutti i social, da ogni... è arrivato Mark Zuckerberg direttamente a dire tu non puoi, basta.
0: Mi ha tagliato i fili della linea del collegamento internet. Ne abbiamo un altro?
3: Ciao a tutti, Carlo da Como. Una volta ero a Cesenatico, c'era un articolo sul giornale, troppa marina per un quarto d'ora.
1: No, dai, questo è un po' troppo.
0: Scusatemi, no, adesso è una tromba d'aria, tromba marina perché è successo al mare.
1: Vabbè, però.
0: Un quarto d'ora è la durata effettivamente del fenomeno atmosferico. Il problema è che voi siete maliziosi, per cui tromba non è più il soggetto, ma diventa predicato, diciamo, verbale, e l'altro complemento oggetto. Non
1: allora,
0: va bene.
1: Io e Ludovica ci dissociamo, mi permetto di parlare anche a nome di Ludovica, diciamo noi.
4: Fai benissimo.
1: Grazie.
4: Anzi, ti dirò di più, lanciamo pure il disco, che dici?
1: Va bene, arriva Paparazzi.

0: gasolio al mercato americano e globale. Lo afferma Donald Trump, che ringrazia il presidente Putin. La Casa Bianca ha sospeso temporaneamente le sanzioni sul gasolio di Mosca. Per il presidente ucraino Zelensky, la revoca delle sanzioni è sintomo di debolezza.
1: Il presidente della Repubblica Mattarella promulga la nuova legge elettorale il giorno dopo l'approvazione definitiva e per i partiti inizia il conto alla rovescia verso il voto. Il campo largo guarda la Consulta e prepara i ricorsi che vanno dalla parità di genere al premio per il Senato. Acque agitate nella maggioranza su quando andare alle urne a giugno oppure alla scadenza naturale di settembre.
0: Aprirà dalle 8 a mezzogiorno la Camera Ardente allestita a Conversano in Puglia per Federico, l'olandese volante morto all'età di 76 anni. DJ, produttore, è stato un pioniere delle radio libere e ha lavorato per 18 anni anche qui su RTL 102.5. I funerali si svolgeranno prossima settimana a Milano.
2: Le 6:51 minuti in Non Stop News, RTL 102.5. Buon sabato 10 ottobre 02:25 15:15, il numero per le vostre chiamate in diretta. Ancora un po' di tempo per chiacchierare insieme di brutte figure, ma sentiamo subito un vocale.
3: Buongiorno RTL, è anche un po' mia, sono Elena e per quanto mi riguarda la gaffe che tutti fanno verso di me è che io, avendo un occhio solo, spesso mi dicono: ci butti un occhio?
1: No.
3: Allora io, la mia risposta è: se ci butto un occhio, poi ciaone. Invece la gaffe più grande che ho fatto io, lavorando nel pubblico, salutando un signore, ho detto: buongiorno, ieri l'ho vista a Parma, ma lei non mi ha riconosciuta. E questo mi ha detto: no, non ero io, era con la moglie. Da allora io, mai, è venuto mio marito, non so, non saprei.
0: Brava.
3: Addirittura proprio al limite dell'eccesso di zelo. Buona giornata a tutti.
0: Brava. Allora, mai dire queste cose. Per esempio, lo dico per esperienza, sei al parco giochi e c'è lì il bambino, dice: no, ma portalo al nonno. E il nonno in realtà è il papà.
1: Ecco.
0: E quindi tu zitto, muto. Ecco, poi anche qui la stessa cosa. Donna magari che sembra incinta, è inutile che vai lì e fai lo splendido: ah, che bella la pancia. No, sono solo ingrassata. Fatevi gli affari vostri.
1: Esatto.
0: Okay?
1: E soprattutto se vedete un signore o una signora in un posto dove normalmente non lo vedete, non andate a dirlo alla rispettiva partner: ho visto tuo marito a Parma. Come a Parma? Era al lavoro. Ma che stai facendo a Parma? No.
0: Ho un aggiornamento perché ce lo segnala un ascoltatore. A proposito della telefonata prima dell'amico, della moglie, del capo,
1: sì,
0: che lui ha insistito molto con orgoglio, tra l'altro, orgoglio patrio, a sottolineare il fatto di essere raccomandato. Ci segnalano, e ho controllato, esiste davvero a Gesso Palena, che non so bene
1: provincia
0: dove sia, di adesso lo controllo.
2: Chieti,
0: esiste la chiesa della Madonna dei raccomandati. Se volete andare lì a chiedere più che una grazia, una raccomandazione, prego.
1: Punto.
0: Adesso verifichiamo bene anche dove si trova, vi mandiamo proprio il percorso esatto e anche il tempo di percorrenza.
1: Ecco, stanno arrivando tanti messaggi anche sul fronte telecamere accese per sbaglio durante le videochiamate. Mi è capitato qualche tempo fa, entriamo in chiamata, in realtà doveva essere semplicemente una chiamata vocale, così vai per mettere il viva voce, invece attivi la telecamera e all'improvviso i tuoi 26 menti si vedono in primo piano e sei lì sdraiato a letto che stai guardando con l'occhiale sul naso.
2: Col pigiama.
1: Non è un bello spettacolo.
2: Arriva Madonna, Papa Don't Preach.

0: Anni straordinari questi per Madonna, Papa Don't Preach, RTL 102.5 quasi in chiusura della nostra linea diretta. Oggi particolarmente divertente, devo dire che siete stati molto bravi. È meglio tacere a volte.
1: Nel dubbio,
0: però il problema è che la gaffe per sua natura non prevede il dubbio, perché
1: certo,
0: se no non la faresti,
1: certo,
0: capito?
2: Esatto, e questa è la risposta a chi dice: ma possibile che in tanti non si accorgano magari di aver mandato il messaggio alla persona sbagliata? Ma tu lo fai in buona fede,
0: non ti accorgi, punto.
1: Se no non l'avresti mandato quel messaggio. Ecco, a proposito di messaggio che non andava mandato, mia sorella mi ha inviato per sbaglio le foto del matrimonio di mia nipote, a cui però non ero stata invitata. E quindi ovviamente
2: vabbè,
1: poi lì la fai da familiare, no.
2: Avresti scoperto lo stesso prima o poi, tempo di social, ti pare?
1: Probabilmente.
0: No, assolutamente. Gigi, buongiorno.
3: Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
3: Buongiorno.
0: Di dove sei?
3: Io Monopoli, provincia di Bari.
0: Vai.
3: Niente, un amico mi manda un 32 immagini di donne in completo intimo. Chiaramente per fortuna non volgari, ma belle da vedere, eleganti.
1: Quindi modelle che stavano posando.
0: Nudo artistico.
3: Bravo, nudo artistico. Siccome io con la tecnologia non c'entro niente, sono l'opposto, involontariamente li ho messi sul mio stato.
1: Bravo.
0: Così. Anche tu. Ma questa roba di
3: la prima telefonata è stata la migliore amica di mia moglie. Gigi, cosa hai combinato?
1: Ma perché?
3: Ero diventato bianco, verde,
0: allora,
3: giallo,
0: adesso,
3: velocemente
0: anche
3: a cancellarle, perché sullo stato si cancellano uno alla volta, capito? Ci ho messo pure un po' di tempo.
0: Allora, io non metto mai nulla sullo stato, non ho mai messo nulla mai sullo stato di WhatsApp, perché non ne trovo francamente l'utilità.
1: L'esigenza, certo.
0: No, ma voi mettete qualcosa?
2: No.
0: Non c'è. Ma come si fa? Cioè, perché volevi inoltrare?
3: Ma infatti neanche io volevo metterli, perché io non metto niente, non sono tecnologico.
0: Ma cosa hai schiacciato?
3: Non lo so, non me lo ricordo. Boh, è andata.
2: Gigi, la vera domanda è: ma ci hanno creduto che fosse un errore?
3: Sì, perché sanno che sono un pochettino una frana vicino ai cellulari.
0: E perché le foto erano talmente, capisci, che non era credibile che tu avessi certe frequentazioni.
3: Cioè, però mi arrivano tutti i giorni le foto, quelle lo sanno arrivano, quindi arrivano un po' a tutti quelle.
1: L'importante è la trasparenza, non degli abiti. Anche tua nei confronti che lo dici,
0: evidentemente. Questa è l'Italia, ogni giorno sulle chat dei maschi arrivano foto di donne mezze nude.
1: Ma cosa applaudire?

0: c'è da applaudire, no, ragazzi, non c'è proprio niente da applaudire, eh.
1: Vabbè.
0: Una roba su cui si deve ragionare, si deve combattere. Detto questo, c'è quello che schiacci.
1: Vabbè.
0: Gigi,
1: ciao Gigi, un abbraccio.
2: Ciao, grazie, grazie, ciao. Buona giornata,
1: ciao,
2: a voi.
1: Ciao, ciao, arriva Max Vigiani con il nostro giornale orario.
0: Anche a Contigliano, in provincia di Rieti, sono le 7.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È sabato 10 ottobre, ben ritrovati da Max Vigiani e Ludovica Marafini. In primo piano in questa edizione le polemiche sull'assegnazione alla giurista sudafricana Nave Pillay del premio Nobel per la pace. Hanno attaccato e criticato la scelta Israele e il presidente americano Donald Trump. Ascoltiamo Massimiliano Mantiloni.
5: Ho risolto 8 guerre e ci vorrebbe un Nobel per ognuna. Non dimenticheremo il rifiuto della Norvegia di conferire il Nobel agli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente Donald Trump dopo il conferimento del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Nave Pillay, che accusa Israele di genocidio a Gaza. Questa è una macchia indelebile per la Norvegia, ha rincarato la dose Trump, che ha aggiunto: il Nobel per la pace è stato screditato per sempre da un pugno di ideologi radicali. Pillay odia l'America e Israele. Il leader americano ha accusato la commissione norvegese di aver truffato per avergli negato il premio. L'intero sistema del Nobel è truccato. Ex alto commissario dell'ONU per i diritti umani ed ex giudice della Corte Penale Internazionale, Pillay è stata premiata per il suo eccezionale coraggio nella lotta contro i crimini di guerra. La denuncia di genocidio a Gaza, ho detto solo la verità, ha dichiarato dopo la proclamazione. Goebbels sta applaudendo dall'inferno, ha attaccato il governo Netanyahu.
6: Torniamo in Italia. Questa mattina tra le 8 e le 12 a Conversano, in provincia di Bari, è prevista una veglia al cimitero locale per rendere omaggio a Federico, l'olandese volante, morto ieri a 76 anni. I funerali sono in programma la prossima settimana a Milano. Sentiamo Valentina Iannicelli.
7: Oggi tra le 8 e le 12 si terrà una veglia presso il cimitero di Conversano in Puglia, dove amici, conoscenti e ascoltatori potranno salutare e rendere omaggio a Federico von Stegeren, per tutti Federico l'olandese volante. Lo comunicano i figli con un lungo messaggio per annunciare la morte a 76 anni del papà, aggiungendo che la cerimonia funebre si terrà a Milano la prossima settimana. Federico aveva una risata contagiosa e una personalità magnetica. Si aggiunga una corporatura imponente, una voce inconfondibile e un biondo irripetibile. Sono gli ingredienti del cocktail perfetto che componevano il mix di competenza, simpatia ed esuberanza della voce storica della radiofonia italiana. Uno di famiglia qui a RTL 102.5. Per quasi 20 anni, alle 3 del pomeriggio, lui è stato il timoniere del programma The Flight, che si chiama ancora così perché lui era Federico l'olandese volante. Buon volo, Fede.
4: Ora lo sport, partiamo dal calcio. Oggi tornerà la Serie A con 3 anticipi della 6ª giornata. Alle 15 si giocherà Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20.45 Napoli-Frosinone. Tra le altre partite, quelle di domani, da segnalare come Roma, anticipo di pranzo domenicale.
6: In chiusura MotoGP e Formula 1, il servizio è di Enzo Tamborra.
8: C'è un nome nuovo in pole position. Davanti a tutti nella sprint race del Gran Premio d'Indonesia della MotoGP partirà tra poco meno di 2 ore lo spagnolo Raúl Fernández, che così come ieri nelle prequalifiche ha timbrato il miglior tempo. Il pilota di Trekhouse precede gli italiani Bezzecchi e Di Gianantonio. In seconda fila si marcano da vicino i 2 protagonisti del mondiale. Quarto tempo per Marc Marquez, quinto tempo per il leader della classifica Jorge Martin. Per la Formula 1 alle 11 la sprint race del Gran Premio di Singapore. Ieri nelle qualifiche scatenato Max Verstappen, che dopo aver vinto 6 giorni fa la gara di Sepang si è ripetuto con il giro più veloce davanti a Russell e Leclerc.
4: È tutto meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
9: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di oggi, con un vortice di bassa pressione a impegnare ancora il centro-sud, parecchia instabilità, soprattutto medio adriatico, regioni del sud, sempre possibilità di pioggia, qualche temporale, all'estremo sud temporali anche di forte intensità. Maggiore stabilità al nord, ma in un contesto di variabilità. Temperature massime dappertutto, non oltre i 22-23 gradi. Maggiori dettagli su Trevi Meteo.
3: Via Radio.
10: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene scorrevole su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per programmati lavori sulla 13 Bologna-Padova, Occhiobello è chiusa in entrata in direzione di Bologna fino al 18 di ottobre. In alternativa consigliamo l'entrata di Ferrara Nord, mentre sulla 14 Bologna-Taranto, Panigale è chiusa in entrata verso

0: Bologna fino al 27 novembre. In alternativa Bologna-Casalecchio. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Sabato 10 ottobre, buona giornata da RTL 102.5, questo è Non Stop News, alle 7.06, ancora un'ora da trascorrere insieme, perché poi alle 8 cosa succede?
3: Alle 8 torna Beppe Severgnini. Ecco, ero preparato.
4: Siamo preparati, il bravi. Curetto andava bene.
2: Bravi, bravi.
3: Potevamo fare meglio, potevamo fare peggio, però sì, un'ora, tra l'altro con una selezione musicale molto molto particolare.
2: Un'ora sagace.
3: Sagace. L'aggettivo.
4: Sempre con i vostri messaggi al 378-378-1025, sempre qualcuno che chiede del quizsegnum un po' in anticipo, fermi lì, tra poco arriva la rassegna stampa con Davide Giacalone e come sempre c'è la musica, questa è Giorgia Parafulmini.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Che puntuale arriva alle 7:10 di questo sabato mattina in edicola con lui. Davide, bentrovato.
2: Buongiorno, eccoci qua.
3: Buongiorno Davide, cominciamo dalle polemiche che fanno sostanzialmente l'apertura di quasi tutti i quotidiani sul Corriere della Sera. Il titolo è Nobel, l'ira di Israele e USA, gli Stati Uniti. Premio per la pace alla giudice Navi Pillay, che parlò di genocidio a Gaza e lo fece quando era presidente della Commissione d'Inchiesta Internazionale Indipendente delle Nazioni Unite sul territorio palestinese occupato. Trump, due punti, misure contro la Corte dell'Aia, l'Italia sostegno alla Corte Penale Internazionale, il governo Netanyahu, dice Goebbels, applaude. Su Repubblica il titolo di apertura è un Nobel per il diritto, sempre su questo tema. La Stampa invece titola Nobel

0: per la pace a Pillai, lira di Israele.
1: Allora, naturalmente il Nobel per la pace ha una natura diversa dagli altri premi Nobel. Fra l'altro nei giorni scorsi ne è stato assegnato uno al professor Alsen, affascinante per la caccia ai neutrini e l'uso del polo sud, del ghiaccio del polo sud come filtrante dei neutrini. Questa meraviglioso, diciamo, soggetto della fisica che sono i neutrini, che in questo momento ci stanno tutti attraversando e noi neanche ce ne accorgiamo. Però questi, quando vengono assegnati premi Nobel di questo tipo, non è che il Nobel, la giuria del Nobel fa la ricerca scientifica, sono ricerche che esisterebbero comunque a prescindere dal premio Nobel. Il premio Nobel li porta un po', diciamo così, all'attenzione generale e non solo della comunità scientifica. Tra l'altro nel caso di Alsen c'è una molto interessante collaborazione italiana dal punto di vista tecnologico per quella ricerca. Il premio Nobel per la pace ha una natura completamente diversa, perché non può non contenere una valutazione politica, e nel contenere una valutazione politica porta con sé la possibilità del dissenso politico. Quindi è una cosa diversa dai neutrini, o dalla chimica delle spugne, è un'altra cosa. Io ritengo che l'uso del termine genocidio per quello che è accaduto e in parte ancora accade a Gaza sia profondamente sbagliato. Quindi non condivido affatto quello che la nuova premio Nobel ha sostenuto. Ritengo al tempo stesso che utilizzare, cioè citare in ballo Goebbels e quindi la Shoah e quindi l'eliminazione sistematica degli ebrei non è una buona idea, perché quando si dice la banalizzazione della Shoah è esattamente questa, cioè quella che Netanyahu ha praticato ieri è una banalizzazione della Shoah, cioè tu ti trovi di fronte a una cosa che non condividi, ritieni che colpisca il mondo ebraico e dici Goebbels applaude dall'inferno, e sei tu che stai banalizzando quello che è un unicum nella storia dell'umanità, sei tu che togli questo. Quindi mi pare che il mondo sia, diciamo, da questo punto di vista attraversato da vibrazioni di follia. Detto questo, l'Italia ieri, il governo italiano insieme ad altri 7 paesi dell'Unione Europea hanno ribadito il valore della Corte Penale Internazionale, hanno fatto benissimo, perché la Corte Penale Internazionale è una conquista di civiltà, non è perfetta, ma rimane una conquista di civiltà. E vorrei però osservare che anche in questo caso c'è una confusione profonda, e mica c'è mai stata una sentenza della Corte Penale Internazionale che dice che c'è stato un genocidio, perché così si fa confusione e con la pretesa di indignarsi si finisce con l'avvalorare quello che tu ritieni sbagliato. Non c'è mai stata, quello è un rapporto dell'ONU, oggi premio Nobel facente parte della Corte Penale Internazionale ha sostenuto quella tesi, ma non c'è una sentenza della Corte Penale Internazionale, che è un'altra cosa per la miseria, perché i processi, sia quelli nazionali che quelli internazionali, hanno da una parte l'accusa, dall'altra la difesa, e in mezzo ci dovrebbe essere il giudice, che è totalmente indipendente dall'uno e dall'altra. Il suddetto giudice alla Corte Penale Internazionale sul punto non si è mai sentito.
2: Davide, diamo la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia e poi torniamo in rassegna stampa.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori sulla 7 Serravalle-Genova, Serravalle scrive chiusa in entrata verso Milano. La sua riapertura è prevista per il 15 novembre. In alternativa si consiglia Tortora, mentre sulla A26 Genova-Gravellona fino al 18 di ottobre Meina è chiusa in uscita da Genova e in entrata per Gravellona. Questo è tutto, fate buon viaggio, guidate con prudenza.
2: Grazie, appuntamento a più tardi. Zinco dal giornale orario delle 8 con altri aggiornamenti. Torniamo in rassegna stampa con Davide Giacalone, prima pagina del Sole 24 Ore. Import auto ibride, intesa tra Unione Europea e Cina, le vendite cinesi saranno metà di quelle previste nei prossimi 4 anni. Pagine interne del giornale, accordo Unione Europea-Cina sull'auto ibride e Stellantis scommette sugli Stati Uniti, compromesso con Pechino sull'export.

0: vetture green sul tavolo un taglio superiore al 50%, e intanto il gruppo italo-francese con Wave per le macchine senza pilota nel 2028, Filosa, che è il CEO, dice salveranno vite umane.
1: Dunque, secondo i titoli, ieri c'è stato questo incontro in Cina e i cinesi hanno detto va bene, allora noi esporteremo meno della metà o almeno la metà delle auto a casa vostra e facciamo anche un accordo che vi diamo le terre rare. Le cronache non riportano se c'era anche un'anatra alla pechinese e un ottimo mandarin fish, che sarebbe diciamo il pesce alla mandarina, che è un pesce laccato e che è una squisitezza. Però evidentemente mi pare, diciamo così, un po' esagerato il modo in cui viene data la notizia. Prima di tutto si tratta di una discussione, di un'ipotesi di accordo. Secondo, sulla questione delle macchine, delle vetture, quello che noi europei contestiamo ai cinesi è il fatto che la loro produzione è sovvenzionata dallo Stato, che quindi la concorrenza diventa sleale perché loro possono praticare prezzi più bassi proprio perché hanno una sovvenzione pubblica. Però attenzione, quando hai detto questo, ed è l'opera diplomatica e commerciale che fa la Commissione europea, quando hai detto questo però devi anche a chi ascolta chiarire, e se lo Stato cinese paga una parte dell'auto che io compro, io la compro a un prezzo più basso. I soldi che ci mette lo Stato cinese sono esattamente quelli che servono a tenere il prezzo basso. Questa pratica è considerata diciamo concorrenza sleale perché porta fuori mercato gli altri produttori, però al consumatore il fatto che lo Stato cinese a debito gli finanzi la macchina non è che sia una di quelle cose per cui si mette a lutto, nel senso che tutto questo mercato e comunque verrà giocato sull'innovazione tecnologica, sull'elettrificazione, sulla guida autonoma. Non ci salveremo solo cercando di far esportare meno macchine ai cinesi.
2: Davide, restiamo all'estero. La notizia è arrivata nella serata di ieri, la telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin. Siamo sul Corriere della Sera. Intesa sul diesel con la Russia, via le sanzioni, e Kiev insorge. Sceglie di aprirci il messaggero Trump, via le sanzioni a Putin. Telefonata tra i due leader, poi l'annuncio americano, subito in arrivo 300.000 tonnellate di gasolio russo. Sospensione in vigore fino ad aprile. Zelensky parla di un segnale di debolezza e dice ci ripagherà con il terrore.
1: Allora, che Trump, diciamo così, abbia una passione per Putin è cosa nota, e che lo aiuti continuamente è cosa altrettanto nota. All'epoca Trump, quando era candidato la prima volta, dichiarò che gli domandarono in quale città vorrebbe andare ad abitare, rispose Mosca, è la città più bella. Del resto Putin, alla domanda ma qual è per lei il migliore presidente degli Stati Uniti d'America, quando era in campagna elettorale, rispose assolutamente Trump. Quindi che ci sia una corrispondenza ad amorosi sensi mi pare abbastanza evidente. Il tema è Trump aiuta sicuramente Putin. Quanto Putin ha aiutato Trump, sia dal punto di vista dei suoi affari privati che delle sue campagne elettorali? Il tema, affrontato in un bel libro di Federico Fubini, Imperi allo specchio, che è una lettura istruttiva e ben documentata. La questione del petrolio è che, a meglio del carburante diesel, è che Trump si avvia dalle ormai celeberrime elezioni di medio termine, anche l'ultimo cittadino italiano ha capito che c'è una scadenza elettorale negli Stati Uniti, cioè ne parliamo di più di quanto non si parli delle scadenze italiane, e sta cercando di trovare un modo per evitare di perderle, di straperderle, perché se perde la maggioranza alla Camera, come è largamente probabile, ma la perde anche al Senato, come è pur possibile, se perde la maggioranza da tutte e due le parti, lui rimane presidente, nel senso che continuerà a dire la Groenlandia la chiamiamo Trumpland, l'Inghilterra mettiamo il Golfo di Trump, però poi gli fanno le pernacchie per strada. Naturalmente sta cercando di recuperare quei voti. Tra le operazioni necessarie a recuperare quei voti c'è anche la straordinaria iniziativa di fucilare in diretta streaming uno che è condannato a morte perché ha ammazzato, diciamo, gli altri suoi commilitoni. Le esecuzioni delle pene capitali, che sono una barbarie a prescindere, cioè l'idea della, tra l'altro quella

donna che avevano ammazzato, ci ha provato a ammazzare due volte, si è ripresa, ha ripreso coscienza. Io non lo so come si faccia, diciamo così, in un paese civile. Comunque, le esecuzioni sono sempre per lei.

0: per le elezioni di medio termine in un paese che rimane un affascinante pezzo d'Europa che al momento ha, diciamo, qualche sbandamento profondo.
1: Davide, finiamo qui la rassegna stampa per questa mattina, ti ritroviamo domani, buon lavoro, grazie.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
2: A domani, Davide. Diamo uno sguardo alla Gazzetta dello Sport che titola Rieccoli, torna il campionato, c'è subito l'Inter dopo la maxi sosta, via la corsa d'autunno col Parma, San Siro alle ore 18, Thuram titolare e Lautaro vuol giocare. In taglio basso c'è anche la Formula 1, alle ore 11 la sprint a Singapore, Kimi parte settimo e corre in difesa, dice che difficoltà. Sul Corriere dello Sport invece un'intervista esclusiva a Mourinho, è un Inter da triplete, dice a tutto per farcela, anche se spero di no.
3: Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede, le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
16: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
15: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
16: Questi non me li lascio scappare.
17: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
18: Expert, gli esperti sempre con voi.
17: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 700 pezzi disponibili.

0: Eyes Closed, Ciran, sono le 7:29 minuti, siete su RTL 102.5, questo è Non Stop News. Allora, una mattinata piena di notizie, piena di cose che vi vogliamo raccontare, a partire anche dallo sport, perché vi stiamo raccontando il motomondiale, si corre il GP in Indonesia, stamattina la sprint, stiamo aspettando insomma di vedere.
1: Alle 9.
0: Alle 9, esatto, e nel frattempo poi ovviamente ci si proietta anche alla gara lunga di domani, quando vedremo effettivamente poi come andrà. Stiamo collegando il nostro inviato speciale.
1: Questa mattina ci sono state, sono finite alle 6 le qualifiche con Raul Fernandez, che ha conquistato la pole del Gran Premio di Indonesia dietro Bezzecchi e poi Fabio Di Giannantonio, quindi italiani protagonisti. Alle 9 dicevamo la gara sprint, stesso orario della gara lunga che ci sarà domani. Va anche detto che questo è l'ultimo mese per quanto riguarda il motomondiale, ci sono le ultime gare che si corrono nella parte così asiatica del mondo, questo per giustificare gli orari appunto un po' complicati per gli appassionati che devono puntare la sveglia. Max Biaggi è collegato con noi, il nostro inviato speciale, buongiorno e bentrovato.
2: Voi, ciao.
1: Eccoci qui. Allora, come leggiamo queste qualifiche che ci sono state questa mattina? Qualche sorpresa oppure tutto già scritto secondo te?
2: Ma direi sorprese già dal venerdì, perché Raul Fernandez, che oggi parte in pole position, proprio ieri è stato il pilota più veloce. Il venerdì nelle prequalifiche aveva fatto un tempo incredibile, praticamente un decimo dal qualifica dell'anno scorso, era già un record della pista quello del venerdì, che è molto inusuale. Lui parte al palo davanti a tutti, secondo Bezzecchi e terzo Di Giannantonio, bene per i colori italiani. Subito dopo Marquez e Martin, uno attaccato all'altro. C'è stato un po' una scenetta, perché all'uscita dell'ultimo tentativo con la qualifica della gomma nuova, Mark praticamente si è agganciato all'uscita del box di Martin e l'ha un po' curato, ecco. I due hanno avuto un po' da ridire, però tutto nel lecito, insomma.
3: Ecco, possiamo dire però che nelle prime posizioni insomma ci sono tutti nomi molto importanti, quindi possiamo aspettarci che ci sia una gara avvincente. Tra l'altro, lo sai Max, questa domanda poi arriva sempre: che tipo di circuito è quello in Indonesia e può secondo te favorire qualcuno più di un altro?
2: Allora, sicuramente questo tracciato favorisce un po' l'Aprilia. L'Aprilia ha questo piccolissimo vantaggio un po' per tipologia di curve, come hai detto te, è un circuito di 4,5 km, ma dove non ci sono frenate brusche e neanche le ripartenze dalle curve. Ci sono quelle curve dove bisogna essere fluidi, molto scorrevoli, e l'Aprilia nella sua DNA questa grande carta vincente. Infatti Fernandez è davanti a tutti e secondo comunque è un'altra Aprilia, quella di Bezzecchi.
1: Insomma, queste un po' le premesse. Abbiamo detto meno di un'ora e mezza la gara sprint, domani la gara lunga sempre alle stesse ore, la seguiremo qui su RTL 102.5 e poi commenteremo con il nostro inviato speciale Max Biaggi. Grazie, buona giornata. Ciao.
2: Ciao a te. Ciao a tutti. Ciao.
3: È polemica sull'assegnazione del premio Nobel per la pace a Navi Pillay, ex giudice della Corte Penale Internazionale. Secondo Donald Trump è vergognoso assegnare il premio a chi odia l'America e Israele. Goebbels sta applaudendo dall'inferno, attacca il governo Netanyahu.
0: Il Tribunale del Lavoro di Roma respinge il ricorso presentato da Sigfrido Ranucci, con il quale chiedeva il reintegro alla conduzione della trasmissione Report dopo la decisione della RAI del 28 agosto scorso di rimuoverlo. Il giornalista dice: rispetto la sentenza e accetto serenamente.
3: Questa mattina tra le 8 e le 12 a Conversano, in provincia di Bari, in Puglia, è prevista una veglia al cimitero locale per rendere omaggio a Federico l'Olandese Volante, morto l'altra notte a 76 anni. I funerali sono in programma la prossima settimana a Milano.

0: È il nostro new hit, si intitola proprio Le ali, Max Pezzali, che uscirà a fine mese con un nuovo album, Max Forever volume 2. Se avete seguito il video in radiovisione avrete visto anche alcune immagini delle puntate della nuova serie sulla storia degli 883, una produzione Sky Nord Sud Ovest Est, che è partita proprio ieri sera con le prime due puntate, quindi non ditemi niente che le devo ancora rivedere. Tra l'altro cogliamo l'occasione del disco di Pezzali, perché nelle scorse ore in cui tutti abbiamo voluto ricordare la scomparsa di Federico L'Olandese Volante, 50 anni davanti a un microfono, davvero straordinario, e 18 anni qui a RTL 102.5, tantissimi artisti hanno ricordato un momento, un'intervista, un qualche cosa, un ricordo di Federico L'Olandese Volante, quindi anche grazie a Max e a tutti quelli che l'hanno fatto. Per quanto riguarda Non Stop News, ieri la notizia della morte di Federico L'Olandese Volante è arrivata che il nostro programma era già finito. Abbiamo poi dedicato tutta la giornata un pochino a lui e al suo ricordo, ci teniamo però a farlo anche noi, perché il programma che va in onda tutti i pomeriggi qui, lo ha ricordato ieri bene Matteo Campese, si chiama The Flight, non a caso, ma perché lo conduceva, lo ha condotto per tantissimo tempo lui, che era L'Olandese Volante, e ogni pomeriggio davanti a questo microfono lui iniziava così.
1: Inizia qui un'altra grande settimana di The Flight. Yeah, you're so crazy. Bisogna essere un po' pazzarielli ogni tanto per fare la radio, ma per fare anche qualsiasi altro mestiere. Bisogna divertirsi, ragazzi, e questa è la cosa, l'essenza della vita.
2: Veramente uno stile unico, grandissima energia, ogni annuncio e disannuncio, un master praticamente di radio, questa grandissima conoscenza musicale. Tra l'altro un anno fa l'aveva riportata proprio qui nel gruppo RTL 102.5 curando un podcast insieme a Radio Freccia, in cui raccontava poi i grandi del rock. Ne ascoltiamo un pezzettino.
3: I Queen erano veramente in bancarotta, si erano affidati a un impresario poco affidabile che praticamente gli aveva rubato tutti i soldi guadagnati con i diritti sulle vendite delle canzoni, e Freddie Mercury, che per Bohemian Rhapsody aveva già pensato di mettere tutti i cori sinfonici con questo 24 piste, poteva fare tutto lui, per quello che sono venuti fuori questi cori incredibili eccetera, perché Freddie faceva una voce e poi si sovrapponeva a quella, poi si rimixava e lo poteva fare fino all'infinito.
4: La voce dell'Olandese Volante. Questa mattina sul Corriere della Sera viene pubblicata un'intervista che sarebbe dovuta uscire tra qualche giorno, e invece, insomma, ovviamente dopo la sua dipartita, un'intervista firma Chiara Maffioletti. In questa intervista viene ripercorso tutto il suo la sua vita, la sua storia. Proprio a proposito di Queen, racconta delle feste che organizzavano a Monte Carlo con Freddie Mercury, per dire, e soprattutto ricorda quando per la prima volta trasmetteva dalle acque internazionali con una certa Radio Veronica, era una radio pirata, sì. L'abbiamo vista noi che siamo più giovani solo nei film, e lui l'aveva fatta.
0: I Love Radio Rock, e quella roba lì. Tra l'altro, tra le interviste, lui aveva intervistato anche i Beatles quando arrivarono in Italia, avendo davvero tantissimi anni di carriera alle spalle, ha fatto cose che noi non possiamo neanche immaginare.
4: Insomma, vorrei solamente leggere due righe dalla conclusione di questa intervista, quando appunto la giornalista gli chiede: in conclusione di questa sua esistenza fantastica e soddisfatto della sua carriera, lui dice: ho avuto due mogli italiane, adesso c'è la mia terza, ho due figli entrambi laureati, sono un padre contento, ho scritto tre libri e ho lavorato tanto in radio, anche adesso posso dire che sono felice di questa mia nuova vita.
0: Bene, bene così, insomma, questo è il ricordo. Tra l'altro questa mattina tra le 8 e le 12 a Conversano è prevista una veglia, siamo in provincia di Bari, e poi prossima settimana vi aggiorneremo, a Milano ci saranno i funerali. Un saluto a Federico L'Olandese Volante. Adesso l'oroscopo.
5: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
6: Cari amici, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, non sarà facilissimo andare d'accordo con gli altri, liberarvi cioè da paure o convinzioni per incontrare veramente qualcuno. Incomprensioni e lentezze complicano. Cari Toro, la quadratura netta tra Marte e Venere determina distanze in amore nelle relazioni che contano. Non è il momento giusto per cercare l'intesa e la comprensione. Amici del segno dei Gemelli, la Luna rinasce in Trigono, dirigono, aiutandovi a credere nella libertà delle cose, a sganciarvi da chi o da cosa vi impedisce forse di credere o di cambiare. Siate leggerissimi. Cancro, il novilunio parte dalla quadratura, impegnandovi a vivere da vicino emozioni e realtà. Dovrete decidere se dare retta al cuore o se rimanere legati a qualcosa. Leone, sarete decisamente coraggiosi e capaci di dire ogni cosa, senza paura e con la netta convinzione di essere nel giusto, di raccontare qualcosa di vero e di utile. Vergine, momento ideale per prendere un'iniziativa di tipo pratico, materiale, per iniziare con qualcosa che dovete forse fare da tempo. Non aspettate, agite ora. Bilancia, questa luna rinasce da voi e dalle vostre convinzioni, da una libertà che siete convinti di meritare. Non abbiate paura di scontrarvi con qualcuno se servirà. Amici del segno dello Scorpione, qualcuno con le sue incertezze e indecisioni sembra rallentarvi, sembra imporvi uno sforzo ulteriore per fare qualcosa, per ubbidire a un desiderio. Conciliate. Sagittario, potrebbe nascere un'amicizia interessante, un rapporto nuovo, libero da vincoli e pregiudizi, spontaneo e dunque importante. State con le persone in compagnia. Capricorno, il novilunio si forma in opposizione al vostro Saturno, per questo potrebbe essere il momento giusto per correggere qualcosa di voi, accettando e risolvendo i vostri problemi. Acquario, qualcosa vi imporrebbe di dare maggiore importanza a qualcosa che merita, andando oltre le vostre pigrizie, le vostre incertezze, i dubbi che vi accompagnano. Infine, cari Pesci, qualcuno prende l'iniziativa decidendo di fare anche per sfuggire da certe abitudini, da una ripetitività che forse sbaglia. Lasciatelo fare e apprezzate lo sforzo.
4: 7:43 minuti, era il nostro oroscopo su RTL 102.5. Torniamo in edicola con una bella rivista con cui ci piace sempre collegarci.
0: Eh sì, sale Pepe, la direttrice Livia Faggetti, buongiorno e benvenuta.
7: Buongiorno a tutti.
0: Eccoci
7: buongiorno.
0: Qua. Avete realizzato un servizio dedicato al tè matcha, verdissimo, esatto. Prezioso, benefico e molto più di una bevanda, perché voi suggerite anche alcuni modi per mangiarlo?
7: Per mangiarlo, esattamente, perché il tè matcha ha comunque un sapore interessante, leggermente umami, molto fresco, e si può usare sia nel dolce che nel salato. I pasticceri lo utilizzano anche spesso in composizione con la frutta secca, però noi possiamo anche utilizzarlo per preparare, per aromatizzare una crepe, per esempio, da abbinare sia al dolce che al salato. Per fare dei mini snack come dei tartufini di frutta secca e cioccolato, oppure per fare un chia pudding particolarmente aromatico e doppiamente salutare, perché oltretutto va detto che il tè matcha ha importanti virtù nutrizionali, perché è fortemente antiossidante.
2: Tra l'altro ci sono, Livia Faggetti, tutta una serie di ricette che possiamo trovare su Sale e Pepe, quindi vi rimandiamo lì poi per avere una specifica, certo. E magari copiarne qualcuna. Ma diciamo che adesso sembra un po' una moda, secondo te durerà?
7: Allora, sicuramente ha tanti motivi per essere interessante. È interessante l'aspetto culturale che sta dietro, perché la cerimonia del tè è veramente affascinante e suggestiva, se a qualcuno è mai capitato di parteciparvi. Ed è molto interessante questa componente giapponese del rapporto fra cucina ed estetica, no? Tra l'estetica, che l'estetica guida gli atti di ogni giorno, e quindi anche questo è un aspetto estremamente interessante di questa cosa. Se durerà lo vedremo, sì. Però sicuramente ci sono molti ingredienti, come dire, che vengono dall'Oriente, uh-huh. O comunque da altri mondi, che stanno entrando a far parte della nostra cultura, no? Ed è giusto così, nel senso che impariamo, noi abbiamo una cultura gastronomica pazzesca, ma che si è costruita nei secoli acquisendo ingredienti, certo. Che vengono da altri paesi.
0: Ecco, proprio per questo ti chiedo, e poi ci salutiamo, perdonami la domanda, ma no. Dove si compra il tè matcha?
7: Allora, secondo me è meglio comprarlo online, nel senso che vale la pena di provare, di fare un po' di ricerca, provare alcuni fornitori e poi fare degli esperimenti. Costa tanto il tè matcha, un buon tè matcha, 30 grammi possono costare dai 40 ai 100 euro. Un tè matcha un po' più, non più scadente, ma diciamo che non rispetta nella produzione tutti gli standard perché per esempio il tè matcha deve essere raccolto all'alba, uh-huh, non certo, deve prendere luce.
0: E quello quanto costa? Quello un pochino più a buon mercato?
7: Quello più accessibile, diciamo? costa sui 20 euro per 100 grammi, che non è tanto,
0: no,
7: perché alla fine
0: sì,
7: poi
0: però comunque non è neanche poco rispetto al
7: non, non è regalato.
0: Livia Faggetti, sale e pepe, grazie, buona giornata.
7: Ciao, buona giornata a tutti.
8: Ogni angolo d'Italia ha una storia da raccontare. Sei pronto a partire per un viaggio straordinario ascoltando la radio? Accompagnaci alla scoperta delle attività e dei luoghi più affascinanti, unici e nascosti del nostro paese. Eccellenze nazionali. Domenica ore 7:35 su RTL 102.5. Very Normal People.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
11: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
12: A Gardaland la magia di Halloween è per tutti! Fino all'1 novembre scopri Magic Halloween tra show a tema, creature misteriose e attrazioni spaventosamente divertenti. E per i più coraggiosi, l'appuntamento è con il venerdì da paura.
13: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
14: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
17: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
16: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.

0: Spirituale Biagio Antonacci con Safe alle 7:52 minuti. Questo è il Nonstop News. Buon sabato 10 ottobre 2026. Ve lo ricordiamo, tra poco meno di un quarto d'ora al via anche un altro appuntamento con Severini alle 8. Già pronti i vostri messaggi al 378-378-1025. E noi intanto ci prepariamo a concludere il Nonstop News con il consueto appuntamento dedicato all'attualità.
1: Esatto, oggi su tutte le prime pagine abbiamo visto ovviamente la notizia del Nobel per la pace assegnato a Navi Pillay, tutte le polemiche che ne conseguono. Diamo il buongiorno a Giorgio Rutelli, vice direttore dell'agenzia di stampa DN Kronos, che torna a trovarci. Giorgio, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, partiamo da queste polemiche. Le agenzie di stampa, appunto pochi istanti fa, avete battuto il titolo: Trump attacca Norvegia sul Nobel, una macchia indelebile, non lo dimenticheremo. Niente, sto Nobel della pace a Trump non c'è modo di farglielo avere e lui continua, insomma, a prendersela.
2: E diciamo che a chiunque l'avessero dato comunque lui si sarebbe scagliato con questa persona, perché lo aspetta ormai da 2 anni questo Nobel e proprio non glielo vogliono dare. Quest'anno hanno veramente voluto, anzi, così mettere il coltello nella piaga, perché la giudice, soprattutto il ruolo della Corte Penale Internazionale, viene visto molto male dagli Stati Uniti, tanto che gli Stati Uniti hanno deciso delle sanzioni nuove contro la Corte Penale Internazionale per il solo fatto che questa donna, che non lo è più, ricordiamolo, perché lo è stata negli anni scorsi, ha vinto il premio Nobel. Quindi siamo, diciamo, proprio al dispetto ormai, non è neanche più una strategia politica.
3: Rimanendo in tema Trump, nelle scorse ore sappiamo che c'è stato questa telefonata, questo accordo con Putin per quanto riguarda il diesel, il gas, alle porte poi dell'inverno. L'Europa si interroga appunto come siamo messi con le forniture di gas. Sospese le sanzioni alla Russia, hanno un pochino dovuto raggiungere più miti consigli, perché l'esigenza appunto è quella di passare l'inverno?
2: Ma l'esigenza americana è legata soprattutto alla questione delle elezioni di metà mandato, che sono tra meno di un mese, il 3 novembre, e quindi Trump ha bisogno disperato di abbassare il costo della vita, perché il diesel è quella cosa che serve per far muovere i camion, far muovere le merci, e quindi è il carburante che ha più impatto sulla filiera delle cose che noi compriamo e che servono per tutte le famiglie. Quindi Trump ha fatto questa scelta che va assolutamente contro ovviamente le richieste dell'Ucraina, perché porta nuovi soldi alla Russia, soldi che saranno usati per la guerra, e soprattutto torna a dare legittimità a Putin come attore così responsabile, chiamiamolo con molte virgolette, perché fondamentalmente viene in soccorso agli Stati Uniti. L'Europa invece ha un problema con il gas, le riserve sono ai minimi storici e il gas, tra l'altro, in questo momento ci viene molto anche dagli Stati Uniti, quindi siamo legati al gas liquefatto che viene dagli Stati Uniti, e l'Unione Europea sta decidendo di mettere un tetto al prezzo a livello europeo, un po' come era avvenuto durante il governo Draghi, quando si cercava proprio di limitare invece il potere russo e la capacità russa di influire sulle nostre società, perché effettivamente siamo in una situazione, diciamo, abbastanza anomala e le riserve sono basse. Quindi dal 2027, tra l'altro va ricordato una cosa, fino a quest'anno l'Europa ha continuato a comprare gas russo. Certo. Lo hanno fatto molto la Spagna, lo hanno fatto molto, non l'Italia, l'Italia era uno dei paesi che più si era staccato, ma dal 2027 il divieto di gas russo diventa totale e per tutti.
1: E staremo a vedere se effettivamente questa scelta di Trump andrà a influire anche sulla nostra scelta europea, perché sappiamo che, insomma, poi i margini di dialettica sono sempre, sempre in primo piano. Grazie a Giorgio Rutelli, vice direttore della DN Kronos, per essere stato con noi. Torniamo a sentirci presto. Buon weekend.
2: Grazie a voi.

0: Chiudiamo in bellezza con gli U2. Tra un pochino, credo a novembre, usciranno con un nuovo album che segna un anniversario importante, quello della loro carriera. Questo è Desire, siete su RTL 102.5, finisce Non Stop News.
1: Eh sì, ed è pronto invece a partire Severini alle 8. Noi intanto ringraziamo chi ci ha seguito per la parte tecnica a Milano, Gigi Resta e Fabio Romano, a Roma Pier Vincenzo Vitiello. Grazie a voi per averci seguito.
2: E grazie a Max Vigiani per il coordinamento news. Arriva anche il suo giornale orario. Noi torniamo domani, sempre a partire dalle 6. Ciao!
0: Anche a Stanghella, in provincia di Padova, sono le 8.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: È sabato 10 ottobre, buona giornata, ben ritrovati da Max Vigiani e Ludovica Marafini. Protagonista nelle scorse ore, ancora una volta, il presidente americano Donald Trump. Ci spiega perché Massimiliano Mantiloni.
5: Gli Stati Uniti cercano di rilanciare le trattative per mettere fine al conflitto in Ucraina con una delegazione di Kiev e inviati europei che arrivano a Miami per colloqui con i negoziatori statunitensi. Ma Trump apre una partita anche su un altro tavolo, parlando al telefono con il presidente russo Putin e assicurandosi un aiuto prezioso in vista delle elezioni di metà mandato, forniture di milioni di tonnellate di gasolio che saranno esentate dalle sanzioni americane fino ad aprile per abbassare i prezzi dell'energia. Immediata la reazione del leader ucraino Zelensky. I regali a Putin non porteranno alla pace, la Russia ripagherà il diesel con ulteriore terrore. Intanto il Nobel per la pace, la giurista sudafricana Navi Pillay, che accusa Israele di genocidio a Gaza, ha scatenato l'ira di Trump. Non dimenticheremo il rifiuto della Norvegia di conferire il Nobel agli Stati Uniti. Questa è una macchia indelebile.
1: Torniamo in Italia. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha rigettato l'istanza presentata dal giornalista Sigfrido Ranucci per il reintegro nella conduzione della trasmissione Rai Report. Rispetto la sentenza e la accetto serenamente. Questo è il commento dello stesso Ranucci.
4: Cambiamo argomento. Un ragazzino di 14 anni è stato denunciato alla Procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie dal contenuto violento e apologetico, allusive al compimento di atti violenti a scuola. Sequestrati un casco militare, un rudimentale giubbotto antiproiettile e delle svastiche.
1: Adesso ci trasferiamo in Puglia questa mattina, in questi minuti, e poi fino alle 12 a Conversano, in provincia di Bari, è prevista una veglia al cimitero locale per rendere omaggio a Federico l'Olandese Volante, morto l'altra notte all'età di 76 anni. I funerali sono in programma la prossima settimana a Milano.
4: Lo sport, iniziamo dal calcio. Oggi tornerà la Serie A con 3 anticipi della 6ª giornata. Alle 15 si giocherà Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20.45 Napoli-Frosinone.
1: E adesso è il momento di aprire la pagina dei motori. Sentiamo Enzo Tamborra.
6: Pole position, la prima in carriera, ma non per caso per Raul Fernandez, che già ieri aveva timbrato il miglior tempo nelle prequalifiche del Gran Premio d'Indonesia. Lo spagnolo della Trek House, nella gara sprint al via tra poco meno di un'ora, partirà davanti a tutti con alle spalle Bezzecchi di Gian Antonio. In seconda fila è già caldissimo il duello per il titolo piloti, con Marc Marquez secondo a 2 lunghezze da Jorge Martin, che ha fatto segnare il quarto tempo proprio davanti al suo rivale. Decimo tempo per Pecco Bagnaia. Dalle 2 alle 4 ruote alle 11 la sprint race del Gran Premio di Singapore. Davanti a tutti scatterà Max Verstappen, che dopo il successo di 6 giorni fa a Sepang fiuta un fantastico bis. Alle sue spalle Russell e Leclerc. Settimo tempo per Kimi Antonelli.
4: Infine il ciclismo con il Lombardia, di cui RTL 102.5 radio ufficiale. Il nostro inviato Paolo Pacchioni.
7: Tadej Pogacar ha vinto, anzi ha dominato le ultime 5 edizioni del Lombardia. Oggi la sua assenza per infortunio rende aperta la corsa e Evenepoel, Seixas, Del Toro sembrano pronti per approfittare della sua assenza, e anche l'Italia spera di essere protagonista con Ciccone, ma anche con Piganzoli. Al via ci sarà anche il fresco campione del mondo, lo statunitense McNulty. Si parte da Bergamo, traguardo a Como dopo 239 chilometri. Come sempre, fra l'altro, c'è anche l'iconica salita alla Madonna del Ghisallo. Probabile che la corsa si decida a San Fermo della Battaglia, uno strappo che nel finale verrà ripetuto 2 volte e che potrebbe essere il trampolino di lancio per il vincitore. Da Bergamo, linea allo studio.
1: È tutto per questa edizione, adesso il meteo e poi la viabilità.
3: Previsioni del tempo.
8: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore un centro di bassa pressione coinvolgerà ancora le regioni meridionali, apportando infatti molta instabilità con qualche fenomeno che rischierà di essere localmente intenso, specie sul versante ionico. Da segnalare anche i venti che soffieranno tesi. Un po' di instabilità anche su parte delle regioni del centro, al nord invece il tempo sarà in miglioramento. Dettagli su Trebi Meteo.
3: Via Radio.
9: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la nostra rete, l'unica eccezione riguarda la 1 Milano-Napoli, dove per lavori e la pavimentazione registriamo al momento code di un chilometro tra Val Samoggia e la A14 Bologna-Taranto verso Bologna. Al momento si viaggia su una sola corsia, prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Anche in questo sabato mattina 8.06 torna Beppe Severgnini. Buongiorno.
10: Buongiorno Barbara. Eccoti in cremasco si dice Araciabe, vuol dire guarda quelli che vanno bene, perché ti sento dalle 6.45 scintillante, in forma, la star della radio, sa tutto. Ma come facciamo noi a lavorare con te?
0: Hai ragione, offusco tutto, sono questa grande, grande stella. Pensa che la prima roba che ho fatto in redazione quando sono arrivata stamattina è stato prendere la tachipirigna, perché qui gira un'influenza che non ti dico, quindi tieniti giustamente a distanza. Beppe Severgnini, Severgnini alle 8, voi protagonisti al 378-378-1025 per commentare gli argomenti della puntata, ma anche per partecipare al Quizzenium. Allora, iniziamo. Tema musicale che hai scelto oggi, Beppe?
10: Allora, il tema musicale è rock, ma proprio rock. Rock la musica e anche rock lo diciamo subito nei titoli delle canzoni. Non è che vi stiamo aiutando tanto, perché ce ne sono moltissime, quindi il rock c'è nel titolo delle sentirete delle cose spettacolari. L'ultimo, l'indizio è questo, e io lo controllo sempre con l'intelligenza ChatGPT, Gemini, perché voglio, se no è troppo facile, io gli metto l'indizio, se l'intelligenza artificiale non ci arriva, va bene, ci arrivano in Very Normal People, che mi piace molto. Allora, è questo, è un rock bagnato se non state calmi.
0: Allora, io ho letto l'indizio, ma già da mo, durante la settimana, ho letto il titolo della canzone e non la conosco, non so niente, quindi mi domando come potranno...
10: La canzone la conosci benissimo. Non fare la giovane, no, perché ma... sei più giovane, ma non la conosci per
0: no,
10: forza.
0: No, non la conosco. In ogni caso mi domando come faranno i nostri ascoltatori, che sono sì bravi, ma non so come faranno. Ragazzi, un rock bagnato se non state calmi, se non state attenti. Detto questo, iniziamo con la canzone Rock Maroc Maroc, che per andare a tempo, sentite un po', bisogna battere le mani. Eccola qua. È rock da matti e ci piace iniziare la puntata rock di Severgnini alle 8 con We Will Rock You, i Queen.

0: I Queen sono stati tante cose, anche rock, sono quelli che hanno unito questo tipo di musica, ad esempio all'opera, alla musica classica, ed è quello forse uno dei motivi per cui sono diventati i più grandi di tutti. We Will Rock You, puntata dedicata al rock di Severgnini alle 8 di oggi, e abbiamo iniziato così. E torniamo a parlare.
1: Posso dirti, sì, scusa Barbara, una cosa, sai chi è il grande queenologo italiano? Ha scritto i libri, sa tutto, proprio un bio. È il capo dello sport del Corriere della Sera, si chiama Roberto De Ponti, ci conosciamo da 35 anni, e Roberto sa anche cosa mangiavano all'asilo.
0: Ma dai.
1: Sì, sì, ma tu, se tu vai e cerchi un libro sui Queen, l'ha scritto Roberto De Ponti, che di mestiere fa il capo dello sport al Corriere della Sera. C'era Roberto, c'era Daniele Dallera, adesso è arrivato lui, era a Firenze. Chiusa parentesi, vai avanti, non interrompo più, sto buono.
0: No, volevo lanciarti l'argomento, il primo argomento di oggi. Torniamo a parlare di intelligenza artificiale e tu dici solitudine, perché?
1: Allora, oggi mi piacciono le premesse. Questa è una puntata NPG, non si parla di Garlasco, questo vi avverto, anzi è un programma NPG. Proprio non si fa. Se vi interessa, cambiate. No, perché non ne posso più. No, allora parlo di intelligenza artificiale e solitudine, perché secondo me il tema è talmente gigantesco, l'intelligenza artificiale, quello che ci sta succedendo, che è meglio prenderne un pezzo per volta. E oggi volevo affrontare questo tema perché un'altra mia collega, per caso, si chiama Martina Pennisi, ha scritto un libro, Il grande inganno della AI, per Solferino, e dice come l'intelligenza artificiale può migliorare la vita anziché rovinarcela. Parola d'onore, io non è che se una collega fa un libro devo parlare, ma è veramente, veramente ben fatto, perché in 150-180 va, spiega tutto. Io lo renderei obbligatorio nelle scuole, ma per i professori, devo dire, che secondo me onestamente avrebbero le idee un po' più chiare. E lei esordisce con questa storia che voglio raccontarvi, è brevissima. Dice che c'erano dei rumori vicino, ha cambiato casa. I bambini, da due bimbi, dormivano e di fianco sentiva dei rumori stranissimi venire dall'appartamento di fianco, molto forti e ripetitivi. E non sapeva cosa fare, bussava, non succedeva. Allora ha chiesto, non so se a ChatGPT, cosa ha descritto la situazione, che faccio, e quella ha cominciato a rispondere, ha fatto una serie di ipotesi, fai questo, non affrettarti, aspetta domani mattina, guarda, non spaventarti, potrebbe essere questo, questo, questo, hai controllato il tubo, tutte queste cose qua, è andata avanti molto. E poi a un certo punto dice che ha avuto un flash quando ChatGPT le ha chiesto: Martina, ma stai tranquilla, ma vuoi che resti un po' ancora con te? E lei ha capito che questa roba l'ha rassicurata. E lei stava parlando con una macchina e lo sapeva.
0: A me è un po' inquietato, ti posso dire questa cosa?
1: Ma guarda che succede, se volete fare una prova... Il problema dei ragazzi e delle ragazze che parlano con i chatbot, guardate che è ipnotico ed è estremamente consolante e rassicurante, perché ti rispondono, non hanno empatia, hanno un'empatia artificiale, non hanno una coscienza naturalmente, i chatbot, ma tu non lo sai quando tu sei in crisi, sei arrabbiato con la tua fidanzata, il fidanzato, con gli amici, con i tuoi genitori, e questi ti fanno ragionare, ti rispondono. Cioè, sono studiati bene, e questa cosa è una novità enorme.
0: Io ho letto di ragazzi o anche ragazze che si sono innamorati del chatbot con cui stavano chattando, perché dall'altra parte evidentemente trovavano le risposte giuste o quelle affinità che poi nella realtà, certo, che è imperfetta, non si trovano.
1: È così, Barbara, ma stiamo parlando, ma Martina Pennisi è una donna di, credo che avrà 40 anni, che è da 15 anni la nostra esperta di tecnologia, computer, intelligenza artificiale, non è un adolescente. È una donna, una professionista, e lei ha detto: io ho capito di essere vulnerabile, perché di notte con i rumori mi chiede ChatGPT: Martina, vuoi che rimango ancora un po' con te? Capisci? Il film Her, tu te lo ricordi?
0: No, questo c'era, non la voce
1: di un film che vi consiglio di guardare. C'era la voce di Scarlett Johansson che non appariva, e c'era, secondo me, una 12 o 13 anni fa, lui, adesso mi verrà in mente, ma qualcuno mi aiuta, il film Her, anzi mi aiuti tu, lui è un bravissimo attore, e lui alla fine si innamora, e addirittura arrivano ad avere a loro modo rapporti sessuali, capisci, con la chatbot che non vede. Ed è all'amore, la delusione, l'entusiasmo, lei lo lascia, ritorna e a un certo punto il sistema operativo dice basta, la nostra relazione è finita.
0: Pensa a te. Allora, ho fatto una googolata veloce, film Earth del 2013, allora la voce Scarlett Johansson è la voce di Samantha col TH,
1: esatto.
0: Il protagonista umano è Joaquin Phoenix.
1: Bravissima, grazie.
0: Beh, bravo Google. Che invece quando parliamo di intelligenza artificiale che poi o robot in generale che si ribellano o fanno poi a un certo punto di testa propria, io ricordo sempre il film con Alberto Sordi, Io e Caterina, che lui si mette, che lui è un single anche discretamente ricco, che si mette in casa questo robot cameriera. Il problema è che poi Caterina si innamora di lui e inizia, che è un robot appunto, e inizia a comportarsi, a rompere le scatole come una vera donna. E
1: però
0: poi alla fine lui la smonta.
1: Lo rimandiamo perché ho detto ne facciamo un pezzo per volta. Ti dico solo che andrò a un convegno lunedì a Milano dove so già che il caffè verrà servito da robot camerieri.
0: Pensa.
1: Però state attenti. Ricordate la corsa dei robot qualche settimana fa? Hanno fatto il record del mondo a Pechino. Hanno fatto il record del mondo, poi però c'è stato, sono andati a schiantarsi come dei deficienti,
0: sì,
1: contro i materassi e li hanno portati via. Quindi ci sono ancora molte imperfezioni. Settimana prossima vi spiego per esempio perché le macchine a guida autonoma,
0: sì,
1: non arrivano e probabilmente non arriveranno.
0: C'erano oggi dei titoli sulle prime pagine, le macchine a guida autonoma, secondo il CEO di quello che le produce, dovrebbero ridurre gli incidenti e salvare vite umane. È una discussione interessante. Parlavi prima dei robot competizioni, ricordo di aver visto qualche giorno fa uno che a un certo punto ha menato un bambino che era lì che
1: stava. No, certo, perché non capiscono,
0: esatto.
1: Perché non capiscono. Ti dico a proposito delle auto,
0: sì,
1: poi lasciamo perché il tema
0: per
1: ma
0: forza
1: tu sai per esempio qual è il grande nemico delle auto a guida autonoma e per cui non arriveranno, sai cos'è?
0: Ne parliamo tra pochissimo, state lì.

0: Cosa è successo davvero in settimana? Spiegato alla radio senza filtri e col telefono aperto. La domenica mattina ci si confronta con l'indignato speciale. Dalle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99€ e termoventilatore 2000 watt a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
2: Con Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Ma come noi te lo giù?
4: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Niente ci dividerà.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
12: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
15: Sì, è di là sul divano.
14: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
15: E che fa? È uguale, no?
16: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
17: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
18: Ah, finalmente l'autunno. E c'è anche la mid-season sale di Prenatal. Eh già, fino almeno 50% su tutto l'abbigliamento autunno-inverno. Così risparmio. Eh sì, fino al 19 ottobre. E i colori delle foglie diventano incredibili. L'aria si fa più fresca, le giornate si accorciano. Le tisane hanno finalmente un senso. Da Prenatal

0: Vale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
1: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione e cashback soggetti a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Era il 1990, nel primo album di Luciano Ligabue, questa, Sogni di Rock and Roll. Ieri sera Beppe Severgnini avrebbe voluto fare dei bei sogni, ma siccome ha una rockstar in casa, a cui è stato regalato anche un microfono con amplificatore, il rock ha invaso il suo soggiorno.
1: Esatto, io la foto no, è una bambina di 4 anni e mezzo, naturalmente la tengo per me, l'ho mandata a Barbara. Però Agata, ieri sera io ero tornato veramente stanco, perché ieri tornando dal sud i treni per Roma erano in ritardo grosso, ho dovuto fare un giro, cambiare stazione, poi la metropolitana era in sciopero, ero veramente stanco e lei doveva fare il concerto rock perché era ospite nostra, si è vestita da rock star,
0: giusto,
1: e oltretutto diceva che per fare Mira, non chiedimi cosa vuol dire, aveva bisogno di un bastone e agitava un manico da scopa di fronte alla mia televisione nuova, di cui parleremo tra poco per un altro motivo, nuova perché l'ho avuta per 7 anni quella prima.

0: Prima l'ho presa nuova, 48 pollici, e io avevo l'ansia. Ho preso una legnata io per proteggere la televisione sulla mano, ma lei era molto contenta perché cantava Golden, Take Down e tutte le canzoni delle
1: Demon Hunters.
0: Perché e altro. Ma è brava, ma è bravissima.
1: Immagino, perché poi è molto organizzata. Mira è una delle protagoniste di Demon Hunters.
0: Bravissima, era vestita la Mira e ha lasciato stamattina, quando sono uscito per venire a collegarmi con te, la casa era un campo di battaglia. C'era la cagnolina che aveva, lei stessa aveva lasciato il campo, perché era troppo incasinata anche per la nostra Labrador.
1: Pensa. Senti, tornando invece alla questione che abbiamo lasciato in sospeso prima dell'intelligenza artificiale, poi però viriamo velocemente argomento. E a proposito delle auto a guida autonoma che tu dicevi, io ho letto stamattina in rassegna stampa, guarda, sono andata a riprendermela, pagina 21 del giornale, accordo Unione Europea-Cina sulle auto ibride. Il gruppo italo-francese con Wave per le macchine senza pilota nel 2028, e il CEO Filosa dice salveranno vite umane. Tu sei un po' scettico?
0: Ma non sono scettico, io faccio il giornalista, però so con chi parlare e ho parlato con personaggi che hanno fatto la storia di questa industria. Te ne dico uno, che è quello che tra l'altro vedo martedì a Milano fare un discorso pubblico, si chiama professor Alberto San Giovanni Vincentelli. Lui ha cominciato a portare nella Silicon Valley, nella Bay Area, alla fine degli anni 70 gli italiani, a Cisco e altrove. Cioè lui è uno che ha lavorato a quello da 30 anni, è una celebrità internazionale. E mi ha detto ci vorrà tempo, perché non riescono a capire, se qualcuno alza la mano la macchina non capisce se è un autostoppista o un poliziotto. Di questo stiamo parlando. E sai, adesso dopo cambiamo, qual è una cosa che manda in tilt le auto a guida autonoma? La neve.
1: Ah sì?
0: Perché se nevica il paesaggio cambia e loro si bloccano, non capiscono più niente. Un autista, anche il più imbranato, dice ok, sta nevicando, magari scivolo, vado più piano, ma non è che, a parte in alcune città italiane dove in effetti il fenomeno nevica, blocco la macchina e vado via, però è raro. Guardate che è una roba seria, secondo me molti non lo sapevano. Bene, adesso, ma basta chiedere, non è che io sono diventato esperto di tutto, però chiedo.
1: E no, infatti, perché poi l'argomento è molto vasto e sconosciuto ai più, noi compresi. Torniamo un attimo al televisore, perché non ho capito bene cosa è successo.
0: No, anziani e TV, perché ero appunto in Romagna ieri sera, e c'era una TV che non sapevo fare funzionare, e poi ieri sera, quando Agata finalmente è andata a letto, ho provato di nuovo con la mia nuova TV, lo dicevo, e ho capito che sono anziano. Cioè le nuove TV smart, quelle nuove non sono proprio facilissime da usare, e io credo che per noi, io sono abbastanza tecnologico, però ho dovuto chiamare su mio figlio, perché ci mettevo un tempo infinito. E sai, a proposito di intelligenza artificiale, come l'ho risolta? A un certo punto sta TV ha avuto pena di me, mi ha detto senti, vuoi usare per la impostazione dell'immagine l'intelligenza artificiale? Mi ha detto ok, adesso guarda queste 8 schermate, ogni schermata 6 immagini, scegli l'immagine che ti piace di più in ognuna. Io l'ho fatto, era, non so, nitidezza, luminosità, sì, calore, contrasto, eccetera. E ho fatto questa serie, quindi 6x8, 48. Alla fine mi ha detto, ok, abbiamo capito, questa è l'immagine che vuoi tu. Ti dico io anche come si descrive. Ed era vero.
1: Pensa te. Quindi intelligenza artificiale 1, Beppe Severgnini 0. Che hai ragione.
0: Ma meno che 0.
1: Che i televisori di una volta, Beppe, si stava meglio col bianco e nero, che ti dovevi alzare tutte le volte a cambiare, eh?
0: No, io voglio vedere l'Inter con delle belle immagini.
1: Che si veda bene il nero azzurro, hai ragione. Allora, siete su RTL 102.5, puntata rock con la musica scelta da Beppe Severgnini, Quizzenium, indovinato alle 8:15 da un amico che si chiama Massimo. Qualcuno ci segnala la mia banda suona rock? No. Crocodile rock? No. L'indizio è un rock bagnato se non stai attento e se non stai calmo. Insomma, più tardi capiremo anche di che canzone stiamo parlando. Sul rock rimaniamo con questa.

0: un po' punk, un po' surf, decisamente Rock Lobster 1978. Perché questo disco molto particolare, Beppe?
1: Come sei giovane, non è punk. Questa è il new wave, la primissima new wave. I B52, questi due, che per chi li conosce o andate a vederli, hanno delle cofane di capelli in testa, le due musiciste. E insieme ai Talking Heads sono stati due gruppi che mi hanno allontanato da Cat Stevens e portando nel sano mondo del rock. I Talking Heads e i B52. Questa canzone Rock Lobster, cioè l'Aragosta Rock, che è un disco surreale, un titolo meraviglioso, surreale, è un capolavoro, punto e basta. Rock Lobster, B52, vuoi sapere altro?
0: No, basta, mi hai steso. Allora andiamo sulla nostra solita Trump Tax, perché è vero che noi non parliamo di Garlasco, ma parliamo sempre, forse settimana scorsa abbiamo saltato, parliamo sempre di Trump. In realtà ci dà sempre molti appigli il super presidente. Oggi sulle prime pagine di tutti i quotidiani si torna a parlare di lui, dell'ira nei confronti del premio Nobel per la pace, che a suo dire da anni, da mo' che gli spetta e non glielo danno mai. In realtà questo premio Nobel a Navi Pillay, che è una giudice che per prima parlò di genocidio a Gaza, ha suscitato l'ira degli Stati Uniti e di Israele.
1: Sarò breve, so che Giacalone ne ha parlato, l'ho ascoltato anche con saggezza, quindi condivido almeno quello che ha detto.

0: un piccolo dettaglio, ma in generale con se semplifico. Allora, Trump non perde occasione per tacere, perché dire io merito il Nobel per la pace, ho chiuso 8 guerre, ma dove, ma come? Cioè uno si dice, ma cosa vede questo qua? Così parlano le persone all'uscita del bar alla sera quando hanno un po', ci hanno dato un po' dentro, capisci? Non parla un presidente degli Stati Uniti. Ah, la guerra in Iran l'hai cominciata tu. La guerra in Ucraina non l'hai ancora fatta finire, l'hai annunciato 20 volte. Ma di cosa stiamo parlando? Allora, lasciamo perdere quindi lui e i suoi e le sue assurdità. Sul Nobel a Pillai, allora non conosco bene il personaggio, non ho avuto neanche il tempo di studiarlo. So chi è la nuova Nobel per la pace. Trovo però una cosa, che il Nobel è un premio sempre opinabile, non è un premio scientifico. Questo Giacalone l'ha detto esattamente queste parole prima. Lui dice usare la parola genocidio per quello che è accaduto a Gaza è un errore grave. Io trovo che sia un errore comprensibile, nel senso che quello che ha fatto Israele è enorme. Semplifico, ma voglio, questo punto è troppo importante. Io ho passato mesi in televisione, settimane a litigare con persone che minimizzavano l'orrore, la mostruosità del 7 ottobre che è appena passato, e 3 anni fa la strage dei 1200 israeliani ai confini di Gaza è stata una cosa mostruosa. Chiunque giustificasse, minimizzasse, io andavo fuori da matto, perché non si può fare, perché Hamas è il vero grande nemico dei palestinesi, punto. Quello che ha fatto Israele da allora è mostruoso, è un abominio. Non lo vuoi chiamare genocidio, e forse è bene non farlo, chiamala la strage degli innocenti. Ma cosa c'entrano i bambini di Gaza con quello che è successo? Queste due cose sono cose di pura sanità mentale, non è che occorre essere da una parte e dall'altra, capisci? E invece si litiga. E poi il governo israeliano che tira fuori Goebbels e il nazismo, sta ridendo Goebbels. Questa è cosa che il governo Netanyahu, i suoi ministri estremisti usano l'olocausto come strumento di difesa, lo trovo veramente, dico irritante perché mi sento buono, ma profondamente scorretto. E tra l'altro indebolisce, perché l'olocausto è stato una delle più grandi tragedie dell'umanità. E noi tutti, io sono stato a Auschwitz, sono stato a Dachau, sono come tanti, la mia solidarietà, però non puoi sentire il governo che per giustificare quello che fa a Gaza tira fuori sta roba. È stato chiaro?
1: Chiarissimo. Ti chiedo 30 secondi però con altrettanta chiarezza un commento su questa pena di morte in diretta streaming, anzi fucilazione in streaming, questa decisione americana che oggi ad esempio i giornali sono sul Corriere, dice sembra un balzo indietro persino rispetto a dei delitti e delle pene di Beccaria. Che ne pensi?
0: Che se gli Stati Uniti, una grande democrazia finora, vogliono imitare l'Iran, questa è la strada giusta.
1: Ok, sei stato fin troppo breve e anche fin troppo chiaro. Niente da aggiungere, Trump tax pagata oggi, decisamente. Continuiamo con la musica rock, tra pochissimo arriva un rock italiano, voi continuate a partecipare al Quizzenium, è difficile, Riders on the Storm, no perché è un rock bagnato, non è proprio tempesta, Rock and Roll Robot di Alberto Camerini, no ma ci stava bene per quanto riguarda il discorso dell'intelligenza artificiale e ai robot, continuate a partecipare se vi va e a commentare anche gli argomenti che trattiamo in Severnina alle 8, alle 378-378-1025. State con noi, torniamo tra poco.
2: Ogni angolo d'Italia ha una storia da raccontare. Sei pronto a partire per un viaggio straordinario ascoltando la radio? Accompagnaci alla scoperta delle attività e dei luoghi più affascinanti, unici e nascosti del nostro paese. Eccellenze nazionali. Domenica ore 7:35 su RTL 102.5. Very Normal People. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it. Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro.

0: 99 e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 €. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
2: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
5: Da Arcaplanet, convenienza nostra.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
9: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici ma efficaci e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
10: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
12: Disoppa 01 Distribution presenta.
13: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
12: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
14: Tu non ti senti un re di Napoli?
15: Io non mi sento nessuno.
12: Io sono pazzo. Dal 15 ottobre al cinema.

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu che rapporto da me? Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova? Ma sono noi il comandante di questa lurida nave!

0: Jack di Capitan Uncino, Edoardo Bennato, 1980, uno dei tanti, come posso dire, punti di vista sul mito di Peter Pan. Straordinario Bennato, come mai questa scelta, Beppe?
1: Beh, c'è la parola rock, il rock del Capitan Uncino, e poi perché è anche un saluto a lui, a Edoardo Bennato, perché mi è venuto in mente che nel 1999, te pensa, fine secolo scorso, dire mi fa impressione, a Recanati nelle Marche mettevano insieme uno scrittore e un cantante, c'era anche Giovanotti e altri, e io sono stato abbinato con lui e dovevamo tenere una piazza, ma c'erano 12.000 persone. Io e lui, che era piuttosto indisciplinato, e allora l'unica roba che è riuscita ed è venuta una cosa bellissima, gli ho detto, Bennato, gli ho detto, tu non sei un cantante, tu sei un costituzionalista. E lui mi ha guardato e ha detto, guarda, se prendi il titolo delle tue canzoni, c'è la Costituzione italiana. Primo, articolo 1, è stata tua la colpa. Articolo 2, non farti cadere le braccia. Articolo 3, viva la mamma. E abbiamo fatto l'intervista al costituzionalista Bennato che rispondeva suonando. È stata una bellissima giornata. Non avevo previsto di dirlo, ma ho sentito, mi ha sbloccato un ricordo. Andiamo
0: avanti. Come si dice. Allora, siamo quasi in chiusura. Voglio però un passaggio veloce su quanto sta accadendo nel resto d'Europa. Francia e Spagna messa a ferro e fuoco per svariati motivi. Crisi abitativa da una parte, la scuola, ma poi magari ci sono sotto malesseri sociali diversi. Quelli sono solo le punte degli iceberg, e sono sempre i giovani comunque a scendere in piazza e a guidare queste proteste. Com'è la situazione in Italia? I giovani sono un po' più tranquilli?
1: Sono un po' più tranquilli, ognuno vuole merito, ma secondo me il vero grande merito è dei genitori e dei nonni. Sono brutale, una generazione ne sta mantenendo un'altra. Un ragazzo che lavora, una ragazza che lavora, una giovane famiglia non ha i soldi oggi per ristrutturarsi la casa. Abbiamo speso 200 miliardi per il super bonus. E dove sono andati? Chi ha le case da ristrutturare? Noi, non i nostri figli. Quindi il danno è la beffa. Adesso una ristrutturazione al nord costa 2.000 euro al metro quadro, non 1.000, eccetera, eccetera. Quindi nonni, genitori, il nonno che se ne va e lascia la casa in testamento, lo zio. Io sono orgoglioso, faccio parte di questa generazione, però che i ragazzi di 30 anni debbano puntare su questo, e non tutti hanno dei genitori che possono aiutare, diciamolo, c'è qualcosa che non va. Detto ciò, benissimo, secondo me l'Italia mi piace anche perché le generazioni a me

0: E sembra, tutto sommato, s'aiuta. I miei amici inglesi, quando i genitori gli prestano dei soldi, firma la ricevuta. Io ho mai conosciuto un figlio che figlia. No. Mio figlio, e io non l'ho fatto con mio padre non l'ha fatto con suo nonno, con suo papà, mio nonno, Antonio non l'ha fatto con me. Perché funziona così. Però, attenzione, una generazione ne sta mantenendo un'altra e non si può andare avanti molto così, per me.
1: Noi siamo la generazione della nonna che tira fuori dal reggipetto la 50 euro arrotolata e te la dà di nascosto. Toh, mettili da parte. Insomma, ai tempi miei non c'era ancora l'euro quando mia nonna faceva così.
0: Ma non punge?
1: Non lo so.
0: Bisogna... I 50 euro nel reggipetto pungono?
1: Non lo so, bisogna chiedere alle nonne che lo facevano o che lo fanno. Detto questo, per dire, quella mancia data quasi così di nascosto, non dire niente, è un patto tra nonno e nipote, ecco. È
0: no, ma guarda, scusa Barbara, è importante, però guarda che parlo di comprarsi la casa, parliamo di questa roba qua. Perché se non ti aiuta il papà e la mamma a comprare la casa a 30 anni e 35, oggi non la compri.
1: Assolutamente. Fine. Qualche giorno fa c'era un commento di Concita De Gregorio sulla Repubblica, proprio su questo argomento. Noi dobbiamo ringraziare, le generazioni di oggi devono ringraziare i nonni che una volta che hanno lasciato la terra lasciano in eredità ai figli e poi ai nipoti un immobile almeno in cui vivere. Questo poi per riagganciarsi anche al discorso della questione abitativa. L'Italia si regge ancora su questo. Siamo in chiusura, Beppe. Devo dire che anche Maddalena nelle ultimissime battute ha indovinato il quizzenium. L'indizio era un rock bagnato se non si sta calmi. Sono andati a guardare la data di questo disco e dobbiamo tornare indietro veramente tanto tantissimo nel tempo, nel 1974. E adesso scopriamo chi ha vinto.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: Secondo me era molto molto difficile oggi, però devo dire che i nostri ascoltatori al 378-378-1025 mi sorprendono sempre, almeno un 4 o 5 a fronte dei centinaia di messaggi che sono arrivati, l'hanno indovinato. 1974, Rock the Boat, il nostro Millennium Hit.

0: e si chiama così Rock the Boat 1974, il Millennium Hit di oggi, scelto perché, diceva Beppe fuori onda, anzi salutiamo gli amici della Social Radio che hanno il privilegio di ascoltare anche queste cose, e che risale al tempo in cui era molto giovane e andava a ballare.
1: Eh certo, 17-18 anni, non ci vestivamo come chi ha visto la radiovisione come loro, però Rock the Boat era un super classico. E Rock the Boat in inglese, don't rock the boat, vuol dire non scuotere la barca, sennò cadiamo in acqua. Però tradotto la forma idiomatica, in Italia noi diciamo stai calmo, non mandare tutto all'aria. Ecco, noi diciamo non mandare tutto all'aria, loro dice non cadiamo nell'acqua. Quindi uno che dice stai qua, stiamo andando, siamo un gruppo di amici, non fare casino, non mettere zizzania, don't rock the boat, si dice in inglese. Ecco perché se non si sta calmi, se si agita, rock the boat finisce nell'acqua. Ma i nostri normal people sono svegli.
0: Almeno 4 o 5 l'hanno indovinato. Guarda, c'è Daniela che scrive adesso: quanto lo abbiamo ascoltato questo brano, non come adesso che arrivano sempre di nuovi. E vabbè, sono anche passati 50 rotti anni e è cambiato il mondo della musica. Rubo 10 secondi, Beppe, in qualche modo per ringraziarti per questa puntata rock, perché è come se in modo quasi implicito e sottinteso avessimo onorato Federico L'Olandese Volante, perché dobbiamo insomma, abbiamo ricordato nelle scorse ore la sua scomparsa. Tra l'altro oggi ci sarà questo ricordo a Conversano in Puglia e poi la settimana prossima i funerali a Milano. Lui di rock se ne intendeva e avrebbe apprezzato tantissimo
1: e io l'ho fatto, e l'ho fatto un po' apposta, perché devo dire che lo sapevo, l'ho anche conosciuto, non ho avuto la fortuna, forse abbiamo fatto anche un paio di cose insieme, non come voi che ci avete lavorato in tanti, quindi hai fatto benissimo a ricordarlo, Federico, la storia della musica italiana
0: e della radio, soprattutto 50 anni di radio e tante tante cose da ricordare. Beppe Severgnini, grazie per questo sabato mattina. Severgnini alle 8 torna sabato prossimo. Buona settimana e buon lavoro.
1: Un abbraccio, buona settimana a tutti.
0: Ciao.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
4: Acqua in bocca.
3: Ah, non me lo vuoi dire?
4: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: RDL 102.5 Time.
0: Anche a Bonate Sotto, in provincia di Bergamo, sono le 9.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: Ben ritrovati da Max Vigiani e Ludovica Marafini. Ha provocato indignazione e critiche feroci l'annuncio di Washington di trasmettere in diretta streaming a dicembre l'esecuzione tramite fucilazione del killer di Fort Hood, Sergio Gadda.
8: L'annuncio del capo del Pentagono Hegseth sulla fucilazione pubblica in diretta streaming di Nidal Azzam, autore della strage alla base militare di Fort Hood del 2009, con 13 morti e 32 feriti, ha provocato shock in America e nel mondo. L'ONU parla di tortura, i vescovi americani di barbarie, il Vaticano di spettacolarizzazione inaccettabile. Critiche arrivano anche dai repubblicani americani, secondo i quali è ripugnante. Per Donald Trump una decisione non è stata ancora presa, non mi interessa come verrà giustiziato purché venga giustiziato, ha detto il tycoon. Il plotone d'esecuzione contro l'ex maggiore dell'esercito dovrebbe essere schierato il 3 dicembre. Sarebbe la prima esecuzione pubblica nel paese da 90 anni, mentre sempre più americani sostengono la pena di morte. Il vicepresidente Vance invece si sfila. Io non la guarderò, ha detto.
9: Cambiamo argomento e torniamo a parlarvi del caso Ranucci Report, le ultimissime novità nel servizio di Massimiliano Mantiloni.
10: Il malessere nella redazione per il clamore mediatico ha reso opportuno l'avvicendamento del conduttore.

0: Questa è la motivazione dell'ordinanza del Tribunale del Lavoro di Roma che ha respinto il ricorso presentato da Sigfrido Nanucci, con il quale il giornalista chiedeva il reintegro alla conduzione della trasmissione Report dopo la decisione della RAI del 28 agosto scorso di rimuoverlo. I giudici affermano che la decisione della RAI di riorganizzare la redazione appare sganciata dalla vicenda disciplinare. Accetto serenamente la sentenza e le battaglie che ho fatto e che mi hanno portato a 247 querele, a una bomba e a essere sospeso trovano compenso nella affetto della gente, ha detto Ranucci.
1: Infine il motomondiale con la gara sprint del Gran Premio di Indonesia. 30 secondi per te, buongiorno Enzo Tamborra.
2: Buona giornata, subito un brivido perché alla partenza, dopo il sorpasso di Bezzecchi e di Giannantonio a Raul Fernandez, c'è stato un contatto proprio fra Bezzecchi e Fernandez, che sono usciti dalla pista caduta per entrambi, che dunque sono stati costretti al ritiro. In questo momento al comando c'è Jorge Martin davanti a Marc Marquez. È tutto lì nello studio.
3: Grazie a Enzo Tamborra, ovviamente aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni. Per questo è tutto, adesso il meteo e poi la viabilità.
4: Previsioni del tempo.
5: Buona giornata da Nico Chiodetto. La tendenza per questa giornata di sabato, con un vortice di bassa pressione interessa del centro-sud Italia, ancora elevato rischio di precipitazioni. Durante la giornata delle piogge, qualche temporale a macchia di leopardo interesseranno le regioni centrali, ma soprattutto poi il sud, temporali anche di forte intensità sulle estreme regioni meridionali. Il nord vivrà una fase più stabile e relativamente tranquilla. Dettagli su Trevi Meteo.
4: Via Radio.
6: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Sulla 1 Milano-Napoli per lavori alla pavimentazione registriamo code tra Valsa Moggi e la 14 Bologna-Taranto verso Bologna, mentre per lavori in galleria un chilometro di coda sulla 14 tra Pedase e Grotta Mare in direzione di Pescara. Vi ricordo che in prossimità di questi cantieri si viaggia su una corsia. Massima attenzione alla segnaletica e soprattutto riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Infine vi ricordo che per lavori sulla 7 Serra Valle Genova, Serra Valle Scrivia è chiusa in entrata verso Milano. La sua riapertura è prevista per il 15 novembre, in alternativa si consiglia Tortona. Sulla A26 Genova Gravellona fino al 18 di ottobre Meina è chiusa in uscita provenendo da Bologna e in entrata per chi è diretto a Gravellona. Queste le principali notizie, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: RTL 102.5. Hopla! Sono le 9:05 minuti, RTL 102.5, le nostre belle due ore da stare insieme fino alle 11. Buongiorno a Dario Vannacore.
8: Buongiorno ad Armando Piccolillo. Con chi c'è c'è, chi non c'è non parla. Si apre ufficialmente un po' il fine settimana di riflessioni, di polemiche, di sport. Stanno correndo, corrono a MotoGP.
7: Sì, ma MotoGP non solo, c'è anche il Gran Premio.
8: Eh sì, la sprint race della Formula 1 che si correrà alle 11 di questa mattina. Bravo. Quindi sincronizzate gli orologi.
7: Esatto, abbiamo capito cos'è il Q1, il Q2 e il Q3.
8: Vai, spiega Armando Piccolino.
7: No, l'abbiamo capito sabato scorso.
8: Sì, sì.
7: Cioè, escono in tre tranche, no, gli automobilisti.
8: Sì, e poi progressivamente
7: si va a diminuire.
8: Esatto, bravo, bravo. Più o meno non ti capito. Vedo convintissimo, però.
7: E poi vogliamo sapere anche quello che farete in questo bel fine settimana. Ce lo racconterete con un bel vocale, se volete, breve, al 378-378-1025. E adesso, insomma, metti la prima canzone. Prego.
8: Ah, pensavo a prima marcia, considerando che parlavamo di motori. C'è Adela, questa è Ain't in LA.

0: su RTL 102.5, 9:12 minuti. Allora, c'è una polemica in Lombardia.
1: Solo
0: gli hub, gli hub per l'intelligenza artificiale. Cosa sono gli hub?
1: Sono i data center.
0: Cosa?
1: Vabbè, sono quei chiamiamoli casermoni in cui trovano posto i server, esatto, che vengono utilizzati per processare le informazioni.
0: Dove sta la polemica? Molto rumore, parecchio rumore, bisogna raffreddarli, quindi c'è un enorme consumo, non spreco, ma consumo di energia. Vale la pena, non vale la pena, nessuno li vuole vicino casa. Insomma, un tempo erano altre le preoccupazioni, adesso è l'intelligenza artificiale. Ma chi deve,
1: chi?
0: Voglio dire, alimentare l'intelligenza artificiale? La polemica sta proprio lì.
1: Però ci piacciono i video dei gattini bipedi che ballano.
0: E quella va raffreddata poi quando tu chiedi le informazioni anche strane.
1: Il cane che ti viene a parlare con voce umana.
0: C'è Laura Pausini.

0: Camilla Cabello ed Ed Sheeran, Bam Bam, su RTL 102.5. Allora, intelligenza artificiale, gli hub che vanno raffreddati, quindi ci vuole tantissima energia e tanto spreco, consumo.
1: Per quali domande poi effettivamente?
0: Qual è la domanda più...
1: Me l'abbiamo chiesto.
0: Quella che si fa a ChatGPT, la ricetta? No.
1: Ci sono diversi ambiti, ma sembra che l'amore e le relazioni abbiano un ruolo di rilievo. Per esempio, manca. Perché non mi risponde? Sì, secondo te gli piaccio?
0: Ma che ne sa lui?
1: Come faccio a superare una delusione? Queste alcune delle domande.
0: Sono le primissime.
1: Capito? Figurati le altre.
2: Il fine settimana alla radio parte con la voce di chi ha cose da dire, con tutti voi sempre collegati, pronti a iniziare la giornata con la testa accesa. Chi c'è c'è, chi non c'è non parla. Fino alle 11 su RTL 102.5. Very normal people. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it. Ma come noi
3: te lo giuro. Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci. Niente ci dividerà.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Terra chiama Venere. Attivare procedura per buste paga.
6: Procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
7: Chiudere le buste paga non è più come chiedere la luna. Con il software Job, Sistemi scrive il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende e porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta.
8: www.sistemi.com.
9: Ehi, sveglia! Dark Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.

0: ipotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Whirlpool nella balena.
3: Sono nella balena! Aiutatemi!
2: Scopri l'incredibile storia.
4: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
2: Da vivere solo al cinema.
4: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
2: Whirlpool nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
5: Da Expert, il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 2000 pezzi disponibili.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i pan goccioli mulino bianco 8 pezzi 336 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Non avere paura, Tommaso Paradiso su RTL 102.5 alle 9.31 minuti. Sergio Tamborra è con noi stamattina. Buongiorno Sergio.
1: Ciao Enzo Tamborra.
0: Enzo comunque, Tamborra, perché giornata, c'ho,
1: va bene lo stesso,
0: c'è scritto
1: insomma.
0: Sergio qui.
1: Suonava persino bene, no? Tranquillo.
0: Ma è bellissimo, allora, scusa, potresti essere il nuovo Sergio Tamborra, il fratello di Enzo Tamborra.
2: Vabbè, andiamo sulla... Enzo, perdonalo, guarda, poi gli faccio un po' di scuola. Con il Gran Premio dell'Indonesia, si è conclusa da poco la sprint race.
1: Sorride due volte Marc Marquez perché ha vinto la gara breve, ma sì, questa vittoria ha consentito anche di sorpassare Jorge Martin sulla vetta della classifica. Classifica piloti, più 4 adesso per Marc Marquez su Jorge Martin, che non è andato oltre il quarto posto, complici alcuni errori davvero gravi. Sul podio anche Ugura e l'italiano Di Gianantonio, ma l'episodio chiave è avvenuto al via, quando Bezzecchi e Fernandez, che erano davanti, si sono toccati e sono finiti entrambi sulla ghiaia. A voi.
0: Grazie Sergio, allora ti possiamo
2: chiamare. Forza, chiama Enzo, basta così.
0: Ma Sergio è meglio, più bello Sergio. Sergio Enzo.
2: Vabbè, ti chiamerò Massimo allora, Massimo Piccolino.
1: Va bene, va
0: attenzione,
1: bene.
0: Raddrizzate le orecchie perché ci

0: La stella gemella di Eros Ramazzotti. Al 378-378-1025 scrivono: 54 anni, le mie figlie 22 e 17 mi fanno sentire in colpa ogni volta che uso ChatGPT. Ma perché?
1: Dipende sempre il motivo per cui utilizza ChatGPT, la nostra amica che ci ha scritto.
0: Pensa che per una cavolata va raffreddata il sistema di ChatGPT.
1: C'è chi consiglia di utilizzare raffreddamenti ad aria piuttosto che quelli a liquido, che consumano di più. Però effettivamente
0: rumore, poi non c'è soltanto, poi si aggrava di più perché c'è l'inquinamento acustico.
1: E allora facciamo così: lo mettiamo sott'acqua, non a profondità siderale, no? A 60 metri, ma già a 10 metri sott'acqua. Crei delle canaline.
0: Ma scusa, ma quale canale? Quella già non si riesce a fare. Un ponte sopra l'acqua. Tu vuoi fare il lab sott'acqua addirittura.
1: Sono un sognatore, guarda.
0: Senti, mettiamo questa bella canzone di Olivia Dean. Si intitola Baby Steps.

0: Baby Steps, Olivia Dean su RTL 102.5. Dario ha chiamato Elon Musk.
1: Che ha chiesto?
0: Ha detto che vuole farla lui sott'acqua, sì. Un hub per l'intelligenza artificiale, ma quello che l'ha colpito di più ha detto che è stata la canaletta sott'acqua che vuoi fare tu.
1: Hai visto? Elon, ti preoccupare, sentiamo dopo, poi ti faccio passare il numero dalla regia.
0: Va bene.
1: E ci organizziamo.
0: Allora, ci sono altre frasi che scrivono.
1: Allora, ci scrive innanzitutto Katia dalla Germania, come si prepara una buona lasagna. Non so se lo stesse chiedendo a noi o se fosse una domanda che fa ChatGPT.
0: Chiara, se lo fai a ChatGPT, pensaci, perché quello poi il sistema va raffreddato e spreco di energia.
1: E poi la lasagna si fa no, quello no.
2: Il fine settimana alla radio parte con la voce di chi ha cose da dire, con tutti voi sempre collegati, pronti a iniziare la giornata con la testa accesa. Chi c'è c'è, chi non c'è non parla. Fino alle 11 su RTL 102.5. Very normal people.
3: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
5: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
4: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
5: Questi non me li lascio scappare.
6: Giornate intense. C'è l'OPIGLIC Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OPIGLIC Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Marshmallow and Bastille con Happy Air su RTL 102.5.
1: Parliamo di intelligenza artificiale quest'oggi, della polemica relativa ai data center in Lombardia che rischiano di drenare tante risorse.
0: Ho la soluzione, ma poi perché le vogliono fare in Lombardia?
1: Non li vuoi fare?
0: Ma fateli in Calabria, che ci sono tantissimi spazi aperti, così portate più lavoro anche in Sicilia, in Puglia.
1: Armando Piccolillo, più potere al sud.
0: No, ma sì, ma lì hai voglia, poi raffreddiamo con l'acqua.
1: No, ma intelligenza artificiale che viene utilizzata da tanti anche per pianificare i propri viaggi, gli spostamenti, cosa vedere in una città, così si ottimizzano i tempi a disposizione e le risorse.
0: Vabbè, ragazzi, facile così. C'è Alfa e Gigi d'Alessio.

0: Mentre tutto scorre in Egremaro su RTL 102.5, e caro Dario, allora il fatto dell'intelligenza artificiale degli hub funziona la proposta che ho fatto, il pensiero che ho fatto, cioè facciamolo al sud invece che a Milano. Vi piace star lì a Milano? Poi ci sono, le case costano anche tanto.
1: Abbiamo Elon Musk al telefono, ha detto dove la vuoi fare, al sud?
0: Al sud, sud.
1: C'è Starlink dove, che è già lì puntato.
0: Scegli dove, c'è posto, lì da noi c'è posto.
1: Ma se invece li facessimo su Marte, che Elon già ha preparato tutto,
0: no? No, troppo lontano. La connessione. Casino. Cose più serie, notizie. Anche a Reggio Calabria, in questo istante sono le 10 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È sabato 10 ottobre, ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura, il maltempo che sta investendo in particolare la Sicilia. La scorsa notte un violento temporale si è abbattuto su Lipari. Decine di abitazioni risultano allagate, molte le automobili impantanate nel porto di Sottomonastero. Il fango ha coperto diverse strade del centro, esondati i torrenti Ponte e Valle con detriti che sono finiti anche in spiaggia e in mare. Ieri invece il maltempo aveva colpito la provincia di Trapani. Ci trasferiamo adesso a Monopoli, in provincia di Bari, in Puglia, dove fino a mezzogiorno sarà possibile rendere omaggio alla salma di Federico, l'olandese volante, morto l'altra notte a 76 anni. Ludovica Marafini.
4: Ha accompagnato generazioni di ascoltatori attraversando il tempo, mantenendo sempre il suo stile, dalle radio pirata alle emittenti più importanti, tra cui la nostra, una carriera lunghissima, quella di Federico l'olandese volante, in cui non è mancata mai la passione sconfinata per la musica, dalle interviste alle leggende del rock, ai suoi dischi che hanno fatto ballare l'Italia. Fino a mezzogiorno sarà possibile partecipare alla veglia organizzata nel cimitero di Conversano, nel Barese, aperta ad amici, conoscenti e ascoltatori. I funerali invece si terranno a Milano la prossima settimana. Lo hanno reso noto i figli, che lo hanno ricordato come una persona che ha fatto della libertà il proprio modo di essere. Per chi ha passato una vita dietro un microfono, si legge, non esiste davvero un ultimo saluto. La tua voce continuerà ad accompagnarci ovunque.
3: Chiudiamo con lo sport, il motomondiale, perché questa mattina si è

0: Corsa, la gara sprint del Gran Premio d'Indonesia, classe MotoGP, l'ha vinta Marc Marquez, ci racconta tutto in diretta Enzo Tambor, 40 secondi per te.
1: Sì, ancora buona giornata, una vittoria che vale doppio per Marc Marquez perché da un lato vince la gara, dall'altro sorpassa Jorge Martin sulla vetta della classifica piloti, più 4 per Marquez perché Martin non è andato oltre il quarto posto a completare il podio. Ogura e Di Gianantonio, episodio chiave praticamente dopo pochi metri dal via perché Bezzecchi e Fernandez che erano davanti si sono toccati finendo sulla ghiaia. Ne ha approfittato in un primo momento Jorge Martin, ma poi c'è stato il sorpasso dell'implacabile Marc Marquez. È tutto per ora, linea allo studio.
0: Grazie, bene così, c'è il traffico in Via Radio.
2: Via Radio.
3: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su gran parte della rete, ad eccezione di alcune segnalazioni. Sulla 1 Milano-Napoli per lavori alla pavimentazione registriamo code di 2 km tra Valsamoggia e la 14 Bologna-Taranto verso Bologna, mentre per lavori in galleria code di 1 km sulla A7 Serravalle-Genova tra Bozzaneto e Roncoscrivia in direzione di Milano. In prossimità di questi cantieri si viaggia su una sola corsia, quindi massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Prudenza poi sulla 9 Lainate Chiasso, un incidente tra due auto sta causando code tra Como Centro e la A59, la tangenziale sud di Como in direzione di Lainate. Infine vi ricordo che per lavori sulla 13 Bologna-Padova l'entrata di Occhiobello è chiusa in direzione di Bologna fino al 18 di ottobre. In alternativa consigliamo l'entrata di Ferrara Nord. Con questo è tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Le 10 e 4 minuti, chi c'è, chi non c'è, non parla. Buongiorno Dario Vanacore.
6: Buongiorno Armando Piccolillo, buongiorno Very Normal People, buongiorno. Appassionati di motori, perché sì. Poco fa si è conclusa la sprint race del Gran Premio d'Indonesia classe MotoGP, ma tra meno di un'ora, alle 11, scatterà il semaforo verde per la sprint race della Formula 1 che corrono sul circuito di Singapore.
5: Camminano.
6: No, vanno un po' più lento rispetto al passato, però questa è una polemica che si sta facendo. Le batterie.
5: Perché lì c'è il motore elettrico, c'è un po' di elettrico, c'è un po' di strategie.
6: ChatGPT, come devo fare per vincere un
5: premio? No, lascia fare. Non te lo dirà mai. Comunque, salutiamo Valentina, tutti i nostri amici che stanno scrivendo al 378-378-1025. Non bisogna avere paura dell'AI, eccetera. Ma non stiamo parlando di paura di intelligenza artificiale. È la polemica sugli hub dove verranno costruiti e pare ci sia tantissimo rumore e spreco di energia. Musica!

0: 10 e 13 minuti, Jason Derulo. Senti, annuncialo tu, perché sennò va a finire che sbaglio nome.
1: Okay. Allora, abbiamo in collegamento con noi, in chi c'è, chi non c'è, non parla, Andrea Salvati da Verona. Andrea, buongiorno, sempre in giro, eh?
2: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno. Viva RTL 102.5. Peccato che c'è Armando Piccolillo, mi spiace, purtroppo io volevo farlo.
0: Senti,
2: dopo.
0: Ma una curiosità, ma è vero che c'è un gatto delle nevi che costa 8 milioni di euro dietro le tue spalle?
2: Allora, se costa 8 milioni di euro non lo so, però a guardarlo, a giudicarlo, insomma, non è il classico gatto delle nevi a quale ad Ovindoli eri abituato tu, caro Armando Piccolillo. Questi sono quelli nuovi, potete vedere, super tecnologico, col gancio, con insomma dei cingoli, veramente veramente bellissimo.
1: Allora, non siamo... avvicinare troppo che se graffiano,
2: è spento,
1: che se affalli.
2: Allora, siamo a Verona Fiere, perché oggi c'è l'elezione, c'è l'Assemblea federale ordinaria elettiva per eleggere il nuovo presidente della FISI, Federazione Italiana Sport Invernali. Poi io invito tutti gli amici di RTL 102.5 a restare collegati, perché poi nel corso della mattinata avremo dei grandissimi ospiti, caro Armando, cari amici di RTL 102.5. Una su tutti, Federica Brignone, che mi ha appena scritto poc'anzi chiedendo innanzitutto come stavo, se avevo fatto colazione, se stavo bene. Mi ha detto: guarda,
0: non
2: che
0: è vero, non è...
2: come ti, ma ti giro il WhatsApp se vuoi, ti giro il WhatsApp e dopo si collegherà con
0: te?
2: Noi.
0: Perché hanno scelto te per mandarti lì a Verona, insomma? Perché sei
2: Armando,
0: uno che era, capisce di sport invernali, diciamo,
2: sì,
0: pure.
2: Sì, sì, certamente. Anche perché, insomma, voglio dire, i rapporti con gli amici della FISI ed RTL 102.5 ormai durano da anni.
0: Certo.
2: Oggi i nostri testimoni. Ma io vi faccio vedere anche una cosa che ho parcheggiato proprio qui. Vi faccio vedere, perché a noi di RTL ci hanno, al di là del gatto delle nevi, ci hanno dato un pass auto. Di solito ho detto: io però arrivo, ma devo parcheggiare davanti, se no non vengo, perché non ho, perché ho dimenticato il ecco, io ho parcheggiato qua, la vedete? Ecco,
0: bellissimo,
2: mi piace,
0: parcheggiato
2: qui davanti, vedi, me l'hanno messa anche, siccome mi dà fastidio se mi fanno le ditate sul coso, io ho fatto anche
1: puoi spiegare, l'Audi, giusto?
2: È l'Audi di Formula 1. Questa in dettaglio è la vettura di Gabriel Bortoletto, che tra l'altro fra 45 minuti a Singapore partirà per la sprint race della Formula 1, che se volete posso raccontarvi anche.
0: Ma non ha la, ma non ha la macchina, però è lì la macchina, scusa.
2: No, questa è un'altra.
0: È il muletto, il muletto.
2: È il muletto, insomma, non lo so cosa sia il muletto. Comunque siamo qui a Verona Fiere, tra l'altro splendida giornata. Amici di RTL 102.5, restate collegati.
0: Sì.
2: Andate anche sui nostri social, perché poi ovviamente la nostra bravissima Alessia Marcatelli, che è qui di fronte a me, non me la posso far vedere, però se guardate nel riflesso delle pupille, forse la vedete,
1: eh? Vedo gli occhi. Sicuramente.
0: Senti, torneremo quindi da te più tardi, ok?
2: Va bene, buona giornata da Verona Fiera, a dopo, ciao!
1: Grazie Andrea Salvati.

0: 30 Seconds to Mars, Dangerous Night su RTL 102.5, le 10 e 19 minuti. Ci chiedono al 378-378-1025 quanto consuma al chilometro quella macchina che abbiamo visto di Formula 1 della Audi.
1: L'Audi di Gabriel Portoletto.
0: Prego, Dario.
1: Non saprei dire precisamente al chilometro, però dovrebbe essere relativamente poco perché c'è il supporto del motore elettrico. Ormai l'hybrid anche nella Formula 1 io soffro, un po' soffro.
0: Ma cosa soffri? Tu non hai visto Alboreto.
1: Ho capito, però la macchina da Formula 1 una volta arrivavano a 370 e ora arrivano in fondo rettilineo che alzano il piede dalla...
0: Restate con noi, torniamo tra poco.

0: Alla radio, parte con la voce di chi ha cose da dire, con tutti voi sempre collegati, pronti a iniziare la giornata con la testa accesa. Chi c'è c'è, chi non c'è non parla. Fino alle 11 su RTL 102.5. Very normal people.
1: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
3: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera a granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
3: Questi non me li lascio scappare.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 14, Gran Premio a Singapore. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo, per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox.

0: fresca, le giornate si accorciano, le tisane hanno finalmente un senso. Da Prenatal, ogni stagione ti offre qualità, assortimento, servizi e le migliori marche. È Prenatal e conviene.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99€ e termoventilatore 2000 watt a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: nemmeno se la invento c'è, diceva Ramazzotti. Però questa è una come te di Cesare Cremonini alle 10:31 minuti su RTL 102.5. Un pensiero ai nostri amici di Marsala in Sicilia.
1: Sì, che nelle ultime ore hanno dovuto fare i conti con un'ondata di maltempo violenta che ha colpito la zona con diverse trombe marine che hanno comportato anche feriti.
0: Ragazzi, coraggio, grazie per essere con noi e grazie per averci scelto come sottofondo musicale. Adesso vi regaliamo una bella novità, Lil Nas X.
1: Firmata Lil Nas X, si intitola World's Greatest.

0: Luca Destini, tiro mancino alle 10:40 minuti su RTL 102.5. Chi c'è, chi non c'è, non parla. Con Dario Armando fino alle 11. Allora, adesso dobbiamo salutare un nostro amico, un grandissimo amico della famiglia di RTL 102.5. Stiamo parlando di Gigi D'Alessio.
1: D'Alessio, sì.
0: Dici perché?
1: Perché?
0: Perché due serate speciali, un grande ritorno a casa. Gigi D'Alessio arriva nel 2027 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per due concerti imperdibili il 5 e il 6 di giugno.
1: E allora preparatevi a cantare tutte le sue canzoni più amate e a vivere un grande show dal vivo. Acquistate ora il vostro biglietto per i concerti di Gigi D'Alessio su ticketone.it. Sono occasioni bellissime perché si vive la musica a 360 gradi in un'atmosfera unica. Bravo. E poi con un artista che unisce nord, sud, ovest, est, come avrebbe detto qualcun altro.
0: Guarda, hai detto delle cose sensate e
1: ogni
0: giuste.
1: Tanto capita. Non ci fare l'abitudine, che poi finisce male.
0: Ragazzi, torniamo tra poco. Fermi lì.
2: Il fine settimana alla radio parte con la voce di chi ha cose da dire. Con tutti voi sempre collegati, pronti a iniziare la giornata con la testa accesa. Chi c'è c'è, chi non c'è non parla. Fino alle 11 su RTL 102.5. Very normal people.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Whalefall nella balena.
7: Sono nella balena! Aiutatemi!
6: Scopri l'incredibile storia.
8: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
6: Da vivere solo al cinema.
8: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
6: Whalefall, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
9: Frigorifero nuovo? Pensa a Kronberg. Kronberg, con la C di cucina.
10: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità.

0: Per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
1: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
2: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
1: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è.

0: Training Season, Dua Lipa su RTL 102.5. Piove, ragazzi,
1: sul
0: piove.
1: Bagnato.
0: No, ma non sto dicendo che piove in Italia, ma piove a Singapore.
2: Dove tra pochi minuti, 8 minuti precisamente, partirà la sprint race del Gran Premio di Formula 1. Sembrava una giornata tanto bella, poi a un certo punto hanno cominciato a mettere gli impermeabili.
0: C'è fuori la safety car. Perché c'è fuori la safety car?
2: Perché sta verificando lo stato della pista per capire se si può fare la standing start, la partenza da fermo.
0: Mamma mia, ma quante ne sai? Ma chi sei?
1: Scusa, vado via.
0: C'è ultimo con tutto.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Siamo arrivati al termine di Chi c'è c'è, chi non c'è non parla. Come al solito andiamo a chiudere con una canzone, un successone.
3: Pensavo volessi dire altro, non successo.
2: No, cosa volevo dire? No, devo dire quella cosa che dicevamo fuori onda.
3: No, non dire.
2: Cos'è
3: nulla.
2: L'acquaplaning?
3: L'acquaplaning è quando le ruote non girano più perché c'è troppa acqua a terra. Sì,
2: sì, ma a che velocità?
3: Io ho detto a qualsiasi velocità.
2: No!
3: Armando dice 80 km orari, ma
2: Tra i 60, anche prima.
3: Guidate con prudenza, questa sempre è la raccomandazione che vi facciamo. Sempre. 1976, quest'anno questo disco compie 50 anni. Parliamo di Dancing Queen, arrivano gli ABBA.
2: Esatto.

0: Dance and Queen, gli ABBA su RTL 102.5, pochi secondi alle 11. Anche Carolina Ray mi ha dato ragione.
1: Vabbè,
0: sull'acqua planning.
1: Capito,
0: e ma... tra i 70 e gli 80 km.
1: Ma dipende dalla profondità della
2: pozzanghera.
1: Io nel dagli retta, perché nel dubbio ti continuo a urlare e poi dopo non finisce.
3: Sommo Armando Piccolillo, lei ha ragione, io ho sbagliato, mico spargo il capo,
0: no,
3: di cielo. No,
0: almeno. Dai, se Dio vuole, torniamo sabato prossimo tra le 9 e le 11 con chi c'è, chi non c'è, non parla. Grazie Dario Vanacore.
3: Grazie Armando Piccolillo, grazie a voi per averci scelti anche quest'oggi. State lì che arrivano le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
6: Acqua in bocca.
5: Ah, non me lo vuoi dire?
6: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
5: Plin Plin.
3: Anche a Cintocao Maggiore, siamo in provincia di Venezia, sono le 11 in punto.
7: RTL 102.5, giornale orario.
8: È sabato 10 ottobre, ben ritrovati da Max Viggiani. Il maltempo nelle scorse ore ha investito molte regioni italiane. Tommaso Angelini, buongiorno.
9: Buongiorno a te Max. Sì, il maltempo non sta dando tregua all'Italia. Allerta arancione in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, mentre gialla in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Nelle Eolie un violento temporale ha allagato decine di abitazioni a Lipari, con torrenti esondati, strade invase dal fango e auto bloccate. In Sicilia il presidente Schifani sarà oggi nel Trapanese per una prima conta dei danni provocati dalla devastante doppia tromba d'aria che ha colpito ieri la zona, danneggiando anche una scuola a Marsala. A Napoli una frana a Mergellina ha costretto a evacuare 3 appartamenti. In Salento scuole e servizi per l'infanzia sono chiusi a Lecce. Situazione critica anche nel Reggino, a Melito di Porto Salvo una bomba d'acqua ha trascinato fango e detriti sulle strade, con auto finite in mare e muri crollati. Nel Tarantino infine il vento ha fatto cadere alcune luminarie a Sava, danneggiando automobili senza provocare feriti. A te.
8: Grazie. Nelle scorse ore, telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin, c'è un accordo, la Russia invierà forniture di milioni di tonnellate di gasolio che saranno esentate dalle sanzioni americane fino ad aprile, nell'intento di abbassare i prezzi dell'energia. Lo sport, la Formula 1 rinviata per il momento per il maltempo, la partenza della sprint race del Gran Premio di Singapore. Vero Enzo Tamborra, buongiorno.
10: Una giornata pioggia protagonista, era accaduto anche nello scorso weekend, lo ricorderete, a Sepang. Adesso si attende un'indicazione sui tempi per la partenza di questa sprint race, che vedrà Max Verstappen su Red Bull in pole position, gli sarà accanto Russell su Mercedes, in seconda fila Leclerc con la Ferrari e Piastri sulla McLaren, e poi Norris, Hamilton, Antonelli e Lawson. Questa è la griglia di partenza, ma ripetiamo, per ora non si parte, è tutto, linea allo studio.
8: Infine il ciclismo con il Lombardia, di cui RTL 102.5 radio ufficiale. Il nostro inviato Paolo Pacchioni, buongiorno.
11: Buongiorno, buongiorno da Bergamo. È appena partita l'edizione numero 120 del Lombardia, grande festa di pubblico al raduno di partenza. Il traguardo è a Como dopo 239 chilometri. Naturalmente lungo il percorso ci saranno diverse salite, quella iconica al Ghisallo e soprattutto il Salfermo della Battaglia, che verrà affrontato per due volte nel finale di corsa. Ci risentiamo per gli aggiornamenti, per il momento lì nello studio.
8: Viabilità.
12: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
13: Sì, certo.
14: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
15: Via Radio.
16: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala vediamo dove si concentra il maggior traffico, in particolare per un incidente sulla 4 Milano-Brescia in uscita a Sesto San Giovanni. Si sono formate conseguenti code a partire da Cormano in direzione di Brescia. Ancora in Lombardia sulla 9 Linate Chiasso, coda tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Un'auto che ha sbandato sulla 14 Bologna-Taranto causa un chilometro di coda tra Ortone e Lanciano verso Bari. Sulla 1 Milano-Napoli rileviamo 2 chilometri di coda tra Valsamoggio e il bivio della 14 Bologna-Taranto per lavori alla pavimentazione verso verso Bologna. E nella stessa direzione, ancora in auto sole, traffico intenso tra la Direttissima e Sasso Marconi Nord. Per un cantiere sulla 7 Serravalle Genova, 2 km di coda tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia verso Milano. Inoltre, per lavori sulla A7, ricordo che resta chiusa fino al 15 novembre Serravalle Scrivia in entrata verso Milano. Suggeriamo in alternativa di entrare a Tortona. Da Autostrada è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza più tardi.
8: Grazie per averci seguito, ci risentiamo a mezzogiorno.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Viva l'Italia!
13: Io ho idea che ieri sera abbiate fatto un po' bagordi, eh?
2: C'eri anche tu.
13: Ah sì?
2: Sì.
13: Ah già, è vero.
2: Quindi però, non fare lo gnorri.
13: No, però io non ho partecipato al coro, per cui ho evitato.
2: Ti sei estraniato?
13: Assolutamente sì. Anche... Senti, Charlie, ci sei?
15: Sì, io ci sono e voglio ricordare che tu devi presentarci prima di tutto.
13: Sì, ok, va bene. Se me lo dici tu lo faccio allora. Charlie Gnocchi!
15: Carlo Elli!
2: Carolina! Ragazzi, voglio dirvi, non facciamo mai più una serata insieme, perché se il giorno dopo siamo ridotti così male male...
13: Sì, potremmo anche affidarci all'intelligenza artificiale
2: oggi sarà molto dura, non reggete più il post.
13: D'altronde l'età è quella che è. Dai, si parte, Power Hit, Marrakesh, Casini.

0: Feels Calvin Harris su RTL 102.5. Non so se avete notato, sicuramente sì, un po' in tutta Italia il meteo, il tempo è cambiato, sta piovendo.
1: Il tempo è cambiato,
0: le
1: io ne approfitto.
0: Sono abbassate.
1: Ne approfitto con voi due per far vedere che invece siamo in forma. Noi siamo sempre con i nostri veri nomi, il più con i loro problemi. Con i loro problemi, Carolina, guardami. Guardami.
2: Anche con i tuoi problemi.
1: Con i nostri problemi. Legati che cosa? Al meteo. Sì. Mentre una volta qualsiasi cosa la si faceva neve, tempesta e pioggia, anche venire in radio, oggi tutti guardiamo il meteo, le previsioni.
3: Ah, piove, dai, no, non usciamo.
1: Bravo,
3: no,
1: esatto, Carlo, andiamo a fare una corsetta alle due.
0: No, alle due piove, mi spiace, fino alle quattro non si può fare niente, tutti a casa.
1: Non si può fare niente, io voglio chiedere, ma anche voi siete così sensibili, così?
3: Ti posso dire che secondo me è sempre stato così. Ma chi ha voglia di uscire con la pioggia?
0: No, soprattutto
3: ma
0: non lo vedo come argomento.
1: Ragazzi, io vi dico che c'è un nome che i nostri ascoltatori ricorderanno.
0: Meteo?
1: Bernacca.
3: Io pensavo Giuliacci. Comunque facciamo così, siccome questo argomento l'ha suggerito Charlie mentre io e Carlo non eravamo d'accordo. 378 378 1025, se vi piace questo argomento rispondete alla domanda se il meteo vi influenza, e fatelo anche in modo simpatico, altrimenti cambiamo perché Charlie ha perso la sfida.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Balorda nostalgia Holly su RTL 102.5.
2: E c'è una cosa importante che dobbiamo dirvi, perché ottobre è il mese della sensibilizzazione sul tumore al seno. Un'occasione in più per ricordare il valore della prevenzione. È il tumore più diffuso tra le donne, ma grazie allo screening lo si può riconoscere precocemente, aumentando le possibilità di cura. Oggi in Italia sono più di 900.000 le donne che vivono dopo una diagnosi di tumore al seno.
1: Per saperne di più visita visitate endofsilence.it, la campagna promossa da AstraZeneca, che racconta un dato che fa ben sperare. In 10 anni la mortalità in generale per cancro del nostro paese è diminuita del 9% grazie allo screening.
3: L'Italia che gira e che si ascolta alla radio. Due ore insieme alle vostre voci e alle vostre storie. Entra nel mondo di Viva l'Italia e No Problem Viva l'Italia. Fino alle 13 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Isoppa 01 Distribution presenta.
13: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.

0: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
1: Tu non ti senti un re di Napoli?
2: Io non mi sento nessuno.

Beh, ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: gonna see that someday we'll be all that we need. Someday One Republic su RTL 102.5. Allora, Carolina, cioè, hai sentito che poi alla fine i veri normal people, hai visto più che altro dai messaggi che hanno seguito l'esempio, la richiesta di Charlie, cioè sì, quella di parlare di meteo.
1: Lo stanno assecondando. Io vorrei fare una premessa. Uno parla del tempo quando non ha altri argomenti. Però questa è la mia personale opinione.
2: Ma io non ho chiesto se parlate del tempo, ho detto vi fate influenzare del tempo. Cioè praticamente,
0: perché
2: se fate
0: col
2: una
0: tempo
2: cosa,
0: pigli l'influenza.
2: Io praticamente, essendo della generazione antica, qualsiasi cosa deve, tempesta pioggia, l'ho fatta.
0: Vabbè, adesso dedichiamoci alla novità, c'è la nuova di Marco Mengoni, Giornate Perse.

0: Giornate perse, la nuova di Marco Mengoni, novità New It su RTL 102.5. A proposito di meteo, sta piovendo a Singapore.
1: Singapore, vado a Singapore.
0: Perché andiamo a Singapore? Perché c'è Enzo Tamborra. Con Enzo Tamborra e c'è la Formula 1 Sprint. Eccolo, ciao Enzo.
2: Buona giornata a voi in attesa della neve. Voi tanto cara c'è la pioggia nel frattempo a Singapore, insomma, tanta pioggia. Pioggia che ha costretto gli organizzatori a rinviare la partenza della Sprint Race, ma ci siamo, con 30 minuti di ritardo si parte. E vi do una notizia: dopo due giri di formazione si è dato un giro supplementare ai piloti per testare le condizioni della pista, si è deciso di partire dalla griglia di partenza. In un primo momento aveva preso piede l'ipotesi di una partenza dietro la safety car, quindi una partenza lanciata, e adesso invece è stato deciso di ricomporre la griglia di partenza, e quindi avremo la classica partenza dalla Formula 1. Ricordiamo che in pole position c'è Max Verstappen su Red Bull, gli è accanto la Mercedes di Russell, in seconda fila la Ferrari di Charles Leclerc con la McLaren di Oscar Piastri e poi l'altra McLaren di Norris, in terza fila accanto a Lewis Hamilton. Soltanto settimo tempo per Kimi Antonelli con una Mercedes aggiornata che evidentemente non ha funzionato, almeno per ora. Staremo a vedere insomma se Antonelli riuscirà comunque a guadagnare delle posizioni o se ha testato questa macchina magari in vista della gara lunga di domani, dove si assegneranno ovviamente più punti. È ancora in corso il giro di formazioni, sta cercando evidentemente ancora di avere il via ufficiale. Sembrava essersi ricomposta la griglia di partenza, invece vediamo evidentemente un giro supplementare. In questo momento c'è Max Verstappen che sta zigzagando sull'asfalto, un asfalto che è comunque ancora visibilmente bagnato. Alcuni hanno scelto le gomme intermedie, altri invece le gomme da bagnato. Insomma, staremo a vedere quale sarà la scelta vincente. Molto importante la partenza in questo caso, e in questo momento si ricompone la griglia di partenza. Dunque, se siete d'accordo, seguiamo le prime fasi di questa Sprint Race di Singapore. La scorsa settimana c'era stata tanta pioggia anche a Sepang, ma durante la gara. Oggi invece tocca alla Sprint Race di Singapore fare i conti con le avverse condizioni meteo. Bisogna aspettare ancora qualche istante per la partenza, per lo start. Ricordiamo che in questo momento nella classifica piloti al comando c'è Kimi Antonelli, che ha 84 lunghezze di vantaggio su George Russell, una mezza ipoteca sul titolo. Ricordiamo quello che è accaduto la scorsa settimana, quando Antonelli è arrivato secondo alle spalle di Verstappen e Russell ha visto spegnersi la sua Mercedes a 5 giri dal termine della gara, e questo ovviamente ha avvantaggiato non poco Antonelli, che ha operato un poderoso allungo. Vediamo insomma questa Sprint Race. Stanno per accendersi i semafori con Verstappen in pole position e con Russell che gli è accanto. Siamo pronti, l'accensione dei semafori, via, via in questo momento al Sprint Race del Gran Premio di Singapore, con l'attacco subito di Russell a Verstappen, rimasto un po' inchiodato. Russell sembra in grado di superare Max Verstappen, in terza posizione c'è Leclerc, alle sue spalle c'è Lewis Hamilton, le due Ferrari in terza e quarta posizione, ma la notizia principale è che al via Russell ha beffato Max Verstappen e comanda in questo avvio di gara della Sprint Race. A voi.
0: Grazie, grazie Enzo Tamborra.
3: Enzo, solo una domanda, che sei vicino al circuito col tuo albergo?
2: Ecco, sono con l'impermeabile, sì, assolutamente. Sì, l'impermeabile bianco, vero? Mi sono sporcato tutto, insomma.
3: A Singapore, l'impermeabile bianco. Assaggia una specialità locale che è il Singapollo.
2: Il Singapollo, va bene. Seguirò il tuo consiglio.
0: Sì, qualcuno consiglia anche le orecchiette di Singapore.
1: Oppure il Singapurè.
0: Singapore. The roots of the seed.

0: Rock and roll, see the roots su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia. Allora i nostri veri normal people stanno seguendo più che l'esempio, insomma, la domanda di Charlie a proposito di meteo. Abbiamo anche un vocale?
1: Sì, ve lo vogliamo sentire.
2: Di Carolina. Sapevate che se il meteo vi influenza... Basta fare il vaccino?
0: Bella battuta, bravo,
1: ti ringrazio, me la rivendo. Comunque sono arrivati anche tanti messaggi scritti.
0: Sì.
1: Io e i colleghi lavoriamo anche sotto la pioggia, purtroppo una mano libera manca perché abbiamo l'ombrello.
3: Comunque anche noi in radio pioggia, neve e
1: neve.
0: Certo, non abbiamo il tetto.
1: Siamo al chiuso, vorrei dirtelo.
0: Bella questa, carina.
4: Ogni angolo d'Italia ha una storia da raccontare. Sei pronto a partire per un viaggio straordinario ascoltando la radio? Accompagnaci alla scoperta delle attività e dei luoghi più affascinanti, unici e nascosti del nostro paese. Eccellenze nazionali. Domenica ore 7:35 su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 e Speck Light da 90 grammi a 1,95 ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Hai parcheggiato al primo colpo. No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, l'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
7: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
8: Il 31 ottobre, quando cala il buio, Gardaland si scatena. Vivi Halloween Party con Artifive, LDA, H7 e tanti altri fino a mezzanotte. Ti aspettiamo. Questa notte non avrai scampo.
9: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.
12: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
13: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
12: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.

scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza. Poi si svegliò.

0: Amen. Francesco Gabbani su RTL 102.5. Allora parliamo ancora di meteo, messaggi dei nostri veri normal people.
1: Dai.
0: Abbiamo un vocale.
1: Dai.
2: Il bagno al mare mentre sta piovendo.
0: Sì.
2: L'avete mai fatto?
0: Assolutamente sì.
3: Ma sai cosa mi piace? La risata alla fine. Come uno che qualcosa la sa.
0: Scusami, ma
1: mi non ricorda... c'è pericolo fulmini?
0: No, esatto. Tra l'altro c'è pericolo fulmini, ma sai, gli uomini alla fine vogliono fare un po' i fighi. Noi uomini facciamo un po' i fighi e andiamo a fare il bagno quando piove, soprattutto ci sono anche i fulmini. Vabbè, no, stavo pensando alla voce che abbiamo sentito prima, ma non è la stessa di Carolina.
3: No, era quello che fate sposo io.
0: Appunto.
1: Esatto. È sempre lui.
3: Va bene, comunque tre. Ah,
0: abbiamo Enzo.
3: Tamborra,
0: sì, a proposito di meteo, che sta combinando un po' di guai a Singapore, sta creando qualche problema, Enzo.
4: Proprio così ci eravamo lasciati con Russell, protagonista di una grande partenza, aveva superato Verstappen al via, ma Russell è andato di traverso sulla pista bagnata e dunque si è ritirato, ma sono accadute cose strane durante la pausa, perché così come era accaduto lo scorso weekend, alcune macchine hanno avuto problemi al software praticamente, si sono fermate così all'improvviso. Colapinto, Ajar, Perez e Stroll, quindi quattro macchine fermi. In questo momento al comando è Verstappen davanti alle due Ferrari, Hamilton e Leclerc. A voi.
1: Scusa, grazie, Enzo, scusa, ma è soft, quindi problema di hackerati.
0: Sì, è un po' come la tua macchina. No, ma nonostante non abbia il software, si ferma
3: scusate,
0: comunque.
3: Scusate, sarà per la pioggia sempre, no?
4: Per la pioggia.
3: No, scusa, è che Charlie è biondo.
1: Niente. No, non ci sono più soft.
0: Fai finta di niente, Enzo.

0: Io no, Vasco Rossi su RTL 102.5. Insomma, i messaggi a 378-378-1025.
1: Sì, tantissimi. Io il meteo lo guardo soprattutto quando devo stare in giro tutto il giorno per capire come devo vestirmi.
0: Bravi, bravi. Guardate anche se avete la app del meteo, come Carlo Eli. Tu ce l'hai l'app, no?
2: Sì, ce l'ho. Vabbè, l'app, ma ce l'abbiamo tutte.
0: Ce l'abbiamo per capire un po'.
1: Abbiamo
0: il meteo,
1: superato il test del meteo.
0: Sì. Il test a test.
1: Per fortuna è finita.
0: Sì. Va bene, Gialli Gnocchi, Carlo Eli
3: e Carolina.
0: A tra poco. Anche a Borgo Mantovano, in provincia di Mantova, mezzogiorno.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È sabato 10 ottobre, ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura alla Formula 1, perché il maltempo prima ha fatto ritardare la partenza della sprint race di Singapore e poi ha causato praticamente l'errore che ha portato ad una clamorosa esclusione. Andiamo da Enzo Tamborra, a te.
6: Proprio così, la clamorosa esclusione è quella di George Russell, che pensate era partito benissimo perché aveva superato al via Verstappen che partiva dalla pole position, ma presto Russell è andato di traverso finendo a muro, dunque la sua gara è già finita e dunque Verstappen ora è al comando davanti alle due Ferrari di Hamilton e Leclerc, ma Hamilton è sotto investigazione per un'infrazione che della quale è stato protagonista evidentemente in regime di bandiera gialla. Dunque Verstappen, Hamilton, Leclerc, Piastri, Norris e Antonelli in sesta posizione. Dicevi bene, la gara è stata rinviata di mezz'ora per la pioggia e poi ci sono stati altri problemi, perché così come a Sepang alcune macchine si sono fermate a causa di un problema al software. È tutto lì nello studio.
5: Grazie. Adesso le altre notizie di oggi, iniziando dalla guerra in Ucraina e dall'accordo Russia-America sul gasolio. Raffaella Coppola.
7: Ci sono anche tre bambini tra le otto vittime delle bombe russe che questa mattina hanno colpito un edificio residenziale a Zaporizhzhia, causando anche 16 feriti e 12 dispersi sotto le macerie. Un bilancio dunque che potrebbe aggravarsi ulteriormente. Intanto Axios rivela che Donald Trump ha deciso di concludere l'accordo con Vladimir Putin sul diesel russo dopo che Volodymyr Zelensky ha ignorato le continue richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie russe di petrolio. Il leader di Kiev ha ritirato la propria delegazione ai colloqui di Miami ed ha affermato che questi regali a Putin non porteranno pace. Sempre secondo lo stesso sito americano, gli inviati speciali Witkoff e Kushner stanno valutando di andare a Mosca e Kiev la prossima settimana per parlare di pace. Secondo il Cremlino, però, Putin ha già detto a Trump che gli obiettivi dell'operazione militare speciale in Ucraina restano invariati.
5: Con questo è tutto, c'è il traffico.
4: Via radio.
8: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala, vediamo le principali notizie. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Valsamoggia e Modena Sud, un chilometro di coda per un camion che ha preso fuoco, si passa su due corsie verso Milano. In carreggiata opposta, i soliti curiosi condizionano la viabilità in direzione di Bologna. E ancora sulla 1 per lavori alla pavimentazione, due chilometri di coda tra Valsamoggia e il bivio della 14 Bologna-Taranto verso Bologna. E sulla 14 si è formato un chilometro di coda per un cantiere tra Val di Sangro e Lanciano in direzione di Pescara. In Lombardia rileviamo un chilometro di coda per lavori sulla 8 Milano-Varese tra la Pedemontana e Gallarate verso Varese. Inoltre sulla 9 Lenate-Chiasso registriamo coda tra Como Montelimpino e Chiasso per attraversare la dogana svizzera, e ci sono code anche a Como Grandate verso Como. Segnaliamo code per traffico anche sulla 4 Milano-Brescia, Milano-Est in ingresso in città, e per un cantiere in galleria sulla 7 Serravalle-Genova, un chilometro tra Bolzaneto e Roncoscrivia verso Milano. È tutto, a più tardi.
5: Grazie, ci risentiamo alle 13.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: No problem!
9: Viva l'Italia!
0: Siamo pronti, la seconda ora di No Problem, Viva l'Italia di questo sabato 10 di ottobre. Abbiamo tante cose da dire, abbiamo tanta musica da ascoltare, tanti racconti. Parleremo ancora della Formula 1 con la Sprint Race. Bene. Vediamo un po' come va a finire. Poi.
1: No, io voglio sapere una cosa, visto che prima eravamo senza argomento, sprovvisti, e l'ha scelto Charlie, perché di cosa parli se non sai di cosa parlare?
0: Del
1: tempo. No, esatto. Adesso, qual è il secondo argomento di cui si parla se non si hanno argomenti alternativi?
10: Io ce l'ho.
1: Quale?
10: Che ieri è la tua festa, a me e Carlo ci hanno chiamato i gemelli Plin Plin.
2: Ma perché?
1: Ma dai, ma perché non sanno tutti che avete problemi alla prostata?
2: No, no, ce li ha lui i problemi alla prostata. Era un continuo andare in bagno.
0: Sto scherzando, dai, poi lanciamo un argomento che piacerà a tutti.
2: Sì,
0: i nostri
2: no, ma sono curioso, capito? Carolina, no? Qual è l'altro argomento?
1: Eh no, io lo stavo chiedendo a voi.
0: Andiamo
1: la
0: bene.
1: Politica.
0: Come diceva
1: il
0: la
1: Carolella.
0: Ah, andiamo bene. Si riparte, Power It.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

tanto pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Karol G e Manu Chao.
1: Bravi.
0: Viaggiando per il mondo. È bellissimo. Una noce fria, eh? È
2: che molto pronuncia. Fria.
0: Traduci. È difficile tradurre questa cosa. Viaggiando per il mondo. È incomprensibile, assolutamente sì.
2: Bene, si parla adesso, di freddo. Adesso abbiamo una cosa importante da fare, perché dobbiamo andare dal nostro Andrea Salvati a Verona per l'Assemblea Federale Ordinaria Elettiva della FISI. Andrea?
3: Ciao. Eccoci, guardate con chi siamo qui, con quella che al di là della grandissima atleta posso definire ormai una nostra grande amica. Qui su RTL 102.5, Federica Brignone. Ciao Federica.
4: Ciao, buongiorno.
3: Allora Federica, l'ultima volta che ci siamo visti qualche mese fa, subito dopo le Olimpiadi, eri in un momento in cui non si sapeva ancora se avresti continuato, se avresti smesso. Mi avevi detto: guarda, non lo so, adesso mi godo il momento, mi riposo un attimo, poi vedrò. Il fatto che tu sia qui, insomma, oggi sei tutto pronto così, vuol dire che ci sei ancora deciso di continuare, ok? Io ho letto la tua intervista negli ultimi giorni dove dici: quest'anno voglio pensare innanzitutto a stare bene io, poi quello che verrà, verrà. Che cosa verrà?
4: Spero una guarigione un po' più un po' migliore, no? Dell'anno scorso.
3: Però insomma, voglio dire, la guarigione dell'anno scorso migliore di quella dell'anno scorso la vedo difficile, come risultati.
4: Ah no, io mi auguro molto meglio invece, non a livello di risultati ma a livello proprio di salute fisica.
3: Ok, ma puoi raccontarci bene come stai ora, quali sono le tue sensazioni fisiche, come ti senti?
4: Ma io sono in riabilitazione ancora da un anno e mezzo a questa parte e ho ripreso a farlo praticamente giornalmente, tante ore al giorno, posto l'ultimo intervento chirurgico. Miglioro tutti i giorni, però ecco, non ho ancora assolutamente non sono ancora pronta per sciare, ecco.
3: Ci dobbiamo fare una percentuale di come da 0 a 100 a che punto pensi di essere?
4: Non lo so, non mi guarda, allora. Valuto tutti i giorni perché so che non sono ancora pronta, appunto, cioè fisicamente non ho ancora i requisiti fisici per tornare sugli sci.
3: A guardarla però, se siete d'accordo, a me sembra prontissima. E tra l'altro che bella abbronzata. Dove sei stata in vacanza quest'estate? Divaghiamo un attimo.
4: Ma noi le vacanze le facciamo a maggio, quindi sono già finite da un bel po'.
3: Vabbè, ok, maggio sei andata?
4: Sono andata alle Maldive a fare surf.
3: Ah, vabbè, che comunque sempre è per stare un po' in
4: vabbè, le gambe le usi poco, dai. Più le braccia, infatti sono super in forma.
3: Va bene, allora il primo appuntamento quando potremo vederti in pista già lo sai o è ancora in fieri, come dicono quelli latini?
4: Non lo so, come ho detto prima devo avere i requisiti fisici per poter andare sugli sci, poi vedremo sugli sci come va.
3: Vabbè, sappi che noi ti stiamo aspettando tutti e siamo tutti pronti, prenditi il tempo che ti serve, con RTL 102.5 ti seguiremo.
4: Non c'è più tanto tempo, ma vabbè. Però vi ho abituato troppo bene ai miracoli l'anno scorso.
3: Sei anche
4: quindi
3: più giovane in particolar modo di me, se mi dici non c'è più tanto tempo a questo punto mi fai...
4: No, per mettergli sci intendo, per la stagione. Sci.
3: Vabbè, cioè, ma vedi no, che fa ancora quello. Caldo, quest'anno sei anche fortunata perché con quest'estate che tutti si lamentano, che fa caldo, nevicherà più tardi, quindi questo è stato fatto apposta per consentirti di essere più pronto.
4: Ma noi le gare le facciamo lo stesso, quello è un casino.
3: Se non c'è la neve, come facciamo?
4: Ma la neve la producono, la neve non ti preoccupare.
3: Va bene, allora parleremo con i produttori di neve. Grazie allora Federica Brignone per essere stati con noi su RTL 102.5. Alla prossima, ci sentiamo dopo, che qui insomma...
0: Vedremo. Grazie Andrea, grazie a Federica che ha resistito. Un'intervista fantastica.
2: Prossima volta ci mandiamo Charlie a fare le domandone.
0: Mamma mia che domande che gli faceva.
1: Tu sei pronto per la nuova stagione, Charlie?
0: No. No,
1: Vabbè, ma poi che c'è
2: sei pronto?

0: Anche qui, se vuoi, puoi tradurre, Sombra, my body isn't ready.
1: Dai, dimmi. Dai, dimmi.
2: È come l'intervista di nostro Andrea Salvati. Il mio corpo non è pronto. È quello che diceva la Brignone.
0: Torniamo a Singapore, da Enzo Tamborra, finita la sprint race. Enzo.
3: Proprio così è finita, con la vittoria di Max Verstappen, che ricordiamo ha vinto anche nello scorso weekend a Sepang. La gara lunga, dunque Verstappen in gran forma, ma va detto che c'è stato, come dire, l'autogol sportivo di George Russell, che è partito in prima fila, ha superato subito Max Verstappen, ma nei primi giri è andato a muro, un altro colpo di coda, dunque clamoroso per Russell, che si allontana ulteriormente da Kimi Antonelli. A volte si ha la sensazione che tutto vada nella direzione del ventenne bolognese. Pensate, al di là dell'autogol di Russell, Antonelli era sesto sino all'ultimo giro. È accaduto davanti a lui qualcosa di clamoroso, perché si sono scontrate le due McLaren, quindi due compagni di squadra che sono usciti di scena, e Antonelli dunque ha chiuso al quarto posto. La classifica: Verstappen, Hamilton secondo, Leclerc terzo. Seppure nella sprint race ritroviamo due Ferrari sul podio. Questo è l'esito dunque del sprint race, in attesa della gara di domani. A voi.
0: Grazie.
2: Voglio solo dire una cosa, così, che Jack Russell guida da cani.
0: Senti, allora mi raccomando, buona cena per te, caro Enzo Tamborra, a Singapore. C'è un altro piatto che consiglio ai nostri veri normal people: i salti in bocca alla Singapore.
1: Carino. Posso uscire? Posso abbandonare lo studio?
0: Carlo, non era prevista questa battuta,
2: so, però da
0: sonde. Sai quante cose non previste abbiamo sentito negli ultimi tre mesi?
2: Enzo!
1: Come te la senti? Puoi far meglio dell'anno scorso, tu?
3: Ma io sono pronto, in realtà, sono pronto fisicamente, ma non so sciare, quindi qualcosa non depone a mio favore.
0: Grazie Enzo. A Enzo Tamborra.
3: Alla prossima.
0: Che ritroveremo.
3: Ciao.
0: Cioè, lui segue praticamente tutto per noi.
1: È fantastico, ma è ovunque, soprattutto.
2: E poi soprattutto va in economy, è arrivato a Singapore in economy con il gettone di presenza RTR.
0: Con mal di gambe anche.
1: Bene, è tutto molto bello. Adesso ci suggeriscono al 378-378-1025
0: di andare a casa.
1: Se non sapete di cosa parlare, chiedetevi dove si va a pranzo oggi.
0: Va bene, possiamo lanciarlo come prossimo argomento.
1: È
0: ma
1: un
0: perché
1: po'
0: no?
1: Come il meteo.
0: Sì. Bene, siamo a posto?
1: Dove si va a pranzo oggi?
0: Adesso lo decidiamo, a tra poco.
4: L'Italia che gira e che si ascolta alla radio. Due ore insieme alle vostre voci e alle vostre storie. Entra nel mondo di Viva l'Italia e No Problem Viva l'Italia. Fino alle 13 su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
7: Whalefall nella balena.
8: Sono nella balena! Aiutatemi!
7: Scopri l'incredibile storia.
9: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
7: Da vivere solo al cinema.
9: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
7: Whalefall nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
10: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale.

0: Roda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Mammut su RTL 1025 No Problem, viva l'Italia. Torniamo dei nostri very normal people, perché a proposito di argomenti da bar, prima ho parlato di meteo, quando uno non sa che cosa dire, di cosa parlare,
1: vai, invece
0: parla di tempo oppure di cosa fai oggi.
1: Devo contraddirti, perché il tempo determina anche il cibo. Se c'è freddo si mangia più pesante, se c'è caldo si mangia più leggero.
2: È tutto legato
1: oggi nel mondo.
0: Come mai col caldo di quest'estate mangiavi comunque la lasagna?
1: No, non l'ho mai mangiata.
0: Dai, sentiamo un attimo il nostro amico Giacinto, che ha 12 anni, il suo editoriale a proposito del pranzo.
1: Il giovane Giacinto di Pinto. Sentiamolo.
3: Oggi pranzo a casa mia, perché il tempo qui abitonto è brusco, infatti ieri
2: è brusco.
3: E oggi e soprattutto stamattina intorno alle 8 ha piovuto parecchio. Oggi resto qui perché poi nel pomeriggio devo studiare, quindi faccio anche i compiti. Un abbraccio.
0: Fa anche i compiti Giacinto.
1: C'ha 12 anni,
0: è incredibile. Posso dare un voto a Giacinto?
2: Posso darlo?
0: 10.
1: 10.
0: Novità.

0: You Burn Ram su RTL 102.5. A proposito di pranzo, che è un po' l'argomento, i nostri Very Normal People al 378-378-1025 ci ripropongono anche dei piatti quasi antichi.
1: Ecco, Vincenzo scrive: oggi Reggio Emilia andiamo a mangiare da nostra figlia la pasta al salmone.
2: Bella, bella, il salmone sta tornando di moda.
1: Sì.
2: Pennente al salmone anni 80,
1: sì. Oppure pranzo pasta con le sarde alla Totò, Massimo, il nostro amico.
2: Buona.
1: Comunque anni 80 c'erano i pennetti alla vodka,
2: sì,
1: i gamberetti in salsa rosa.
2: Verissimo.

0: ma sei tutto,
1: hai visto?
2: Ma è incredibile.
1: Non c'ero, ma ho studiato.
0: Che brava,
2: che brava, bravissima, eh? Ah. Carolina. Oh.
3: L'Italia che gira e che si ascolta alla radio. Due ore insieme alle vostre voci e alle vostre storie. Entra nel mondo di Viva l'Italia e No Problem Viva l'Italia. Fino alle 13 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani, dalle 14, Gran Premio a Singapore. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
6: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
7: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
6: Fino al 17 ottobre, da Bennett, risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana, da un chilo, scontata del 55% a 1,29€.
7: Questi non me li lascio scappare.
8: Ehi, sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
9: Da Arca Planet, convenienza nostra.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata. Avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa. Perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
15: 01 Distribution presenta.
16: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
15: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
17: Tu non ti senti un re di Napoli?
18: Io non mi sento nessuno.
15: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
19: RTL

0: mi piace. Un milione.
1: Budabash! Per un milione su RTL 102.5. A proposito di soldi, Carolina, hai una proposta da fare a Charlie?
2: Sì, una proposta di lavoro. Sì. Non è un milione, non no, si tratta di un milione di euro, ma 100.000 euro.
3: Ma cosa dobbiamo fare? Cosa
2: per
3: dobbiamo fare?
2: Andare a vivere in Antartide, ecco. Perché cercano dei volontari per Vai. Vivere un anno ai confini del mondo.
3: Quanto
2: con
3: danno?
2: Vitto e alloggio inclusi.
3: Quanto danno?
1: 100.000 l'ha detto.
2: 100.000
3: esentasse?
1: Sì, nero.
3: Esentasse. Poi

0: Come si chiamano gli abitanti dell'Antartide?
1: Freddolosi.
2: Gli antartidesi.
0: È vero che devo condividere la stanza con un orso polare?
2: Certo.
0: Secondo, cosa si mangia in Antartide?
2: I ghiaccioli.
1: Basta, meno male che tra poco abbiamo finito il programma, perché sai, no, questo però, è il mood. Allora,
2: scusami, per 100.000 euro, ma mica male, vai a fare un'esperienza.
1: Senti, Charlie, pensaci bene, anno lì, ti facciamo trasmettere da lì.
0: L'unica cosa, visto il caro petrolio, come si riscaldano in Antartide?
2: Secondo me tu non senti neanche freddo. È una questione di fisicità.
0: Sono scemo.
2: No, c'hai cioè, la pelle di dino.
1: Sì, la pelle d'orso. La pelle d'orso. Mamma con mia. Tutti quei peli.
2: Vabbè, esatto, dai. È quello che dicevo, non hai
0: capito. Esatto, ci sto,
1: ecco,
0: ci va
1: bene. Su RTL 102.5 c'è Ligabue, qualcosa per te.
3: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E adesso?
3: E adesso vado in Antartide.
2: No, manda Charlie.
3: Vai. Dai, andiamo vai. Insieme.
4: Scusate, dai. Scusate, posso disturbarvi?
2: Prego, ciao Paolo. Sì.
4: Chi è che volete mettere al fresco?
2: Ciao.
3: Volevamo metterci Charlie perché gli danno 100.000 euro per andare a vivere
2: sì,
3: lì.
2: Sì, ma gli diamo anche 110. Sì, così manda,
5: che mandi un anticipo.
4: Sì, la più bella di Michael, dillo.
2: Dai, forza, dillo.
5: La più bella di Michael.
3: Bene. Paolo.
4: Sì.
3: Mi manchi.
2: Thriller.

0: La più bella?
1: La più bella di Michael!
0: Michael Jackson, Thriller, protagonista di questo Millennium Hit su RTL 102.5. Siamo arrivati alla fine, se facciamo anche una risata. Va.
1: Sì, facciamoci una. Perché ce l'abbiamo fatta.
0: Pensando alla serata di ieri.
1: Sì.
0: A festeggiare Carol.
1: Lina, mancava solo Paolo Cavallone, che comunque fa due o.
2: Sì, un attimo, c'è ancora. C'è Michael Jackson che deve ancora dire la sua.
0: No, questo è Charlie dopo la serata di ieri.
3: Posso
1: spendere una parola di elogio? No, i due colleghi Paolo e Amelia che fanno un grandissimo programma.
2: Grazie, sì. Charlie, non serve.
0: Grazie a Gigi Resta e Fabio Romano, grazie a Charlie Gnocchi,
1: Carlo Elli
4: e Carolina.
3: Ciao Paolo, ciao.
0: A domani. Ridi ti ha fatto gnocchi la mamma, basta. Anche a Ponte in Valtellina, in provincia di Sondrio, le 13.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Sabato 10 ottobre, buona giornata da Ludovica Marafini. In primo piano ci sono gli esteri con la telefonata tra Vladimir Putin e Donald Trump. Al centro l'accordo sul gasolio, mentre l'Ucraina finisce sotto un nuovo sanguinoso attacco. Raffaella Coppola.
7: Sale il numero dei morti dell'ultimo attacco russo su Zaporizhzhia, sono 12 le vittime, tra cui 3 bambini, altre 14 persone sono ferite, ci sarebbero almeno 12 dispersi. Oggi la Russia ha espresso la sua gratitudine per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di gasolio decise da Trump, sganciando 5 bombe su edifici residenziali, dichiara il presidente ucraino Zelensky. La mossa del presidente degli Stati Uniti, l'accordo con Vladimir Putin sul gasolio per far scendere i prezzi dei carburanti in vista delle elezioni di midterm di novembre, secondo Axios, arriva dopo che Zelensky ha ignorato le richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie russe. Gli inviati speciali Witkoff e Kushner potrebbero andare a Mosca e a Kiev la prossima settimana per parlare di pace. Il Cremlino rivela che lo zar ha detto al tycoon che gli obiettivi militari in Ucraina restano invariati, pur mostrando comprensione verso alcune proposte americane su una de-escalation.
6: Torniamo in Italia, al sud sono ore di forte maltempo che ha provocato disagi. Massimiliano Mantiloni.
8: Decine di abitazioni invase dall'acqua, auto bloccate nel fango, esondati torrenti con i detriti finiti in spiaggia e in mare. È il bilancio del nubifragio che nella notte si è abbattuto su Lipari, nell'arcipelago delle Eolie. In provincia di Messina, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, anche a soccorso di automobilisti. Bombe d'acqua nella notte in Calabria, in particolare nel Reggino, con i danni più importanti registrati a Melito Porto Salvo, che chiede lo stato di calamità. Alcune auto sono finite sugli scogli a ridosso del mare, un muro è caduto e diverse strade si sono allagate. Stato di calamità richiesto anche dai comuni di Nettuno e Anzio nel litorale sud di Roma dopo gli allagamenti di ieri, mentre nel Trapanese si contano i danni di 2 trombe marine delle scorse ore. Appello a governo e regione per gli aiuti. 11 le famiglie sfollate.
6: La cronaca, un ragazzino di 14 anni è stato denunciato alla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di informazioni dal contenuto violento e apologetico online. Alludeva al compimento di stragi e atti di terrorismo a scuola. Nella sua stanza sono stati trovati abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, un casco militare, un giubbotto antiproiettile rudimentale, tutto sequestrato. Cambiamo argomento. Questa mattina a Conversano, in provincia di Bari, si è tenuta la veglia per rendere omaggio a Federico, l'olandese volante, morto a 76 anni. I funerali si terranno la settimana prossima a Milano. Ora l'ampissima pagina sportiva. Partiamo dal calcio, perché oggi torna in campo la Serie A con 3 anticipi della sesta giornata. Alle 15 si giocherà Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20.45 Napoli-Frosinone. E siamo ai motori con le sprint di Formula 1 e MotoGP. GP Enzo Tamborra.
9: Cambiano i circuiti, ma i protagonisti sono gli stessi dello scorso weekend. In Formula 1, dopo la gara lunga di Sepang, Max Verstappen si è preso anche quella breve di Singapore. Sul podio anche i ferraristi Hamilton e Leclerc. Disastro Russell, finito subito a muro dopo che al via aveva superato proprio Verstappen. Quarto Antonelli, complice lo scontro tra le due McLaren. Nella MotoGP, trionfo di Marc Marquez nella Sprint Race in Indonesia. Lo spagnolo è il nuovo leader del mondiale con più 4 su Jorge Martin.
6: Giornata importante anche per il ciclismo, si corre in Lombardia. Paolo Pacchioni, a te.
3: Buon pomeriggio dalle strade del Lombardia, mancano ancora più di 150 km all'arrivo di Como. Al comando si è formato un gruppetto di 14 corridori, i big al momento restano al coperto, si muoveranno soltanto nel finale con il Civiglio e i due passaggi a San Fermo dalla Battaglia, dove forse si deciderà la corsa e dove è stata anche allestita una fan zone. Questa mattina in partenza da Bergamo c'è stato un ritardo di qualche minuto, i corridori hanno così voluto sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale per i ciclisti. E per il momento da Lombardia è tutto, ci risentiamo nel pomeriggio per gli aggiornamenti della corsa.
6: Ed è tutto anche per noi, grazie per averci seguito. Adesso meteo e viabilità.
5: Previsioni del tempo.
4: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore un'area di bassa pressione apporta dell'instabilità ancora al sud Italia, sul medio Adriatico e in Sicilia, con piogge e rovesci localmente a carattere di temporale, nubi alternate a schiarite invece altrove, ventilazione che soffierà sostenuta specie sulle due isole maggiori e temperature massime intorno ai 20-24 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
5: Via Radio.
10: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia. Da Deglia la Sala la circolazione sta diminuendo, sono poche le segnalazioni di traffico, in particolare sulla 1 Milano-Napoli per lavori alla pavimentazione si è formato un chilometro di coda tra Val Samoggia e il bivio della 14 Bologna-Taranto verso Bologna, e nella stessa direzione anche flussi intensi tra la direttissima e Sasso Marconi Nord. Sulla 14 un chilometro di coda per un cantiere tra Val di Sangro e Lanciano in direzione di Pescara. In Lombardia sulla 9 Lenate Chiasso registriamo coda tra Como, Montolimpino e Chiasso per attraversare la dogana svizzera, e segnaliamo code per traffico sulla 4 Milano-Brescia, Milano-Est in ingresso in città. Sulla 8 Milano-Varese ricordiamo la chiusura a Castellanza dell'entrata in direzione di Milano per interventi di ammodernamento che proseguiranno fino a domani alle 20. Comunque in alternativa è possibile entrare a Legnano. Infine per lavori sulla 7 Serravalle-Genova ricordo che resta chiusa fino al 15 novembre Serravalle-Scrivia in entrata verso Milano. Suggeriamo di entrare a Tortona. È tutto.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Voilà. 13.06 voilà su RTL 102.5 Hello Weekend insieme a Paolo Cavallone e Amelia Villano, e finalmente Only con... You.
11: Addio.
6: Sì,
11: senti, ascolta,
6: tu sei nel mio cuore.
11: Bene,
6: sì, sì.
11: bene buongiorno.
6: È autunno, Paolo.
11: Sì,
6: buongiorno.
11: Sì,
6: è
11: buongiorno.
6: Autunno.
11: Okay.
6: Io sono in amore, siamo tutti in amore.
11: Ascolta. Amelia, allora partiamo,
6: impolliniamoci.
11: Sì,
6: tutti.
11: Ecco,
6: sì,
11: impolliniamoci. Va bene, partiamo con una bella impollinata. Signore e signori, buongiorno e buon sabato da Amelia Villano in quel di Roma. Da parte mia, Paolo Cavallone a Milano, saremo insieme fino alle 13.
6: Sì. E che ti devo dire?
11: Beh,
6: guarda,
11: sei partita bene.
6: Che c'è la musica. No, appunto, meno male sì, che sì. C'è la musica, perché altrimenti due ore a subirmi così e in questo mio momento d'amour.
11: Interessante.
6: Motivo,
11: io vorrei io vorrei approfondirlo poi. Sta storia dell'impollinazione pronti via mi è piaciuta molto. Io partirei con Elisa.

0: Aspetta, riparti da capo, ripeta, riparti da capo, vai, allora. Vai.
1: Black Eyed Peas abbiamo sentito con Daddy Yankee, sono ballar contigo, però contigo no, io non voglio ballar contigo.
0: Con me no?
1: No, perché tu hai detto che dovevamo stare insieme fino alle 13, bene, per cui io vado, già siamo andati oltre.
0: Ascoltami, mi hai pronti via, mi hai ferito con l'impollinazione, non ho più capito nulla e pensavo di... non lo so.
1: Ma ecco, sei così, così sensibile, non va bene. Comunque, a proposito di impollinazione, sì, veramente dica. Sono arrivati i colori stupendi, giallo, arancione,
0: ti
1: rosso, marrone,
0: ti piace,
1: oro.
0: Ti piace
1: l'adoro,
0: l'autunno?
1: Adoro l'autunno.
0: Ti piacciono i colori dell'autunno, fanno al caso tuo, sì, ti piace.
1: Infatti oggi guarda, vedi, sono un po' tonnale.
0: Ho visto. Hai questo look di Avril Lavigne, ma proprio Lavigne perché è tempo di vendemmia. Brava, sono d'accordo.
1: Però adesso c'è Joliet, non Avril Lavigne.

0: Nice to meet you, Mae Smith, qui su RTL 1025, le 13:22.
1: Glad to know you.
0: Glad to know you, nice to meet you. Quale preferisci tu? La seconda?
1: La seconda.
0: Glad to know you, va bene.
1: Allora, eravamo fermi sui colori autunnali che sono arrivati finalmente e a noi ci piacciono giallo, arancione, rosso, marrone e oro, ma ci piace soprattutto il fatto che comunque le giornate siano diventate più fresche, le foglie cadono dagli alberi.
0: Ma come sei poetica
1: e perché
0: oggi?
1: No, magari anche andarle a prendere è bello e conservarle in un diario, io lo facevo,
0: ma dai,
1: per cui ce l'ho ancora tutt'oggi. Sì, sì, fatelo.
0: Una foglia del 2000 tra le pagine.
2: I primi passi nel fine settimana fateli senza pensieri ascoltando la radio. Staccate la spina, alla musica pensiamo noi. Prima di una partitella o dello shopping sfrenato, ascoltate Hello Weekend. Fino alle 15 su RTL 102.5. Very Normal People. Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo,
4: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
3: Fino al 17 ottobre, da Bennett, risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera a granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana, da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
4: Questi non me li lascio scappare.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci.

0: e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
1: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col

0: brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agatha. Niente regole, solo suggerimenti.
1: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.

0: quadro di Goya.
1: Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari su RTL 125. Questa era Goya.
2: E allora sai cosa facciamo, cara Amelia? Ci colleghiamo con Andrea Salvati, che è a Verona, perché la Federazione Italiana Sport Invernali sta svolgendo l'Assemblea Federale Ordinaria Elettiva. Andrea Salvati, sei collegato con noi? Pronto? Ci senti, Andrea?
1: Andrea?
3: Eccoci, guardate chi vi ho portato qui. Ve l'avevo promesso che sarebbe stata una giornata incredibile. Giovanni Franzoni, una delle grandissime promesse dello sci italiano, fresca medaglia d'argento, ma credo che il tuo più grande successo di quest'anno sia il fatto che tu sia entrato nella grande famiglia di RTL 102.5 come testimonial ambassador. Adesso dobbiamo discutere bene, ma è questione di momento. Ciao Giovanni.
4: Ciao a tutti, un piacere, grazie per avermi accolto. Per me è un grande onore, quindi grazie ancora.
3: Senti Giovanni, ci hai fatto emozionare tutti con una medaglia incredibile e poi insomma con le vittorie prima delle Olimpiadi, forse io ti ho sentito dire forse quello che meno se l'aspettava di tutti ero io. Sei sempre di questa idea o adesso è un po' più di consapevolezza?
4: No, forse ero io quello che se l'aspettava meno di tutti, però alla fine non era una stagione assolutamente imprevedibile e per fortuna è andato tutto bene anche al di fuori delle mie aspettative. Poi sai, quest'anno la domanda tipica del giornalista è: sentirai la pressione? La mia risposta è sempre non lo so, lo scoprirò quando sarò al cancelletto, però è bello comunque avere un po' di aspettativa addosso, perché vuol dire che ci si è comportati bene la stagione prima e quindi

0: sono carico e ho voglia di iniziare la nuova stagione.
1: Senti, facciamo un salto indietro alle Olimpiadi, che credo che sia forse stato, al di là delle vittorie, però le Olimpiadi, io non faccio lo sportivo, non faccio l'atleta, però facessi lo sportivo e l'atleta, forse l'Olimpiade, ottenere una medaglia alle Olimpiadi è forse l'apice di una stagione, forse il sogno fin da bambino, no? Ripercorrendo quella giornata lì, qual è il tuo ricordo più vivido?
0: Beh, penso forse all'attimo di partenza, quando stavo per partire. Di solito gli atleti sono concentrati tanto sulla gara, io invece un numero prima di partire guardavo ancora il teleschermo alla partenza per capire chi fosse primo, e avevo visto gli svizzeri che erano primo, secondo, con un bel margine di vantaggio, e quindi ho pensato che sarei dovuto andare a tutta per comunque conquistare una medaglia.
1: Comunque l'hai conquistata. Tra l'altro ieri che eravamo al Media Day, una roba esclusiva che abbiamo fatto, ti ho sentito dire insieme a Dominic Paris, che diceva, quest'anno insomma il nostro obiettivo è battere gli svizzeri. Lui ha detto battere gli svizzeri e lui. Esatto, e tu hai detto il mio obiettivo è battere lui e gli svizzeri. Giusto, ma tu, il tuo più grande rivale, chi è? Chi sono, gli svizzeri o Dominic? Al di là che sia un amico, presumo, come amico, insomma, per sì, quanto possa essere amico tra due rivali sportivi.
0: No, beh, alla fine con Dom è un bellissimo rapporto, e quindi anche in allenamento è giusto che ci sia questa rivalità un po' sana che ci spinge tutti i giorni. E comunque, no, gli svizzeri sicuramente sono molto molto forti. Dom è comunque uno dei scisisti più forti della storia, quindi li metterei più o meno sullo stesso livello e dovrò darmi da fare per batterli.
1: Allora, noi saremo qui per raccontarvi tutte le imprese del nostro testimonio all'ambasso. Adesso capiremo bene come dire. Il primo appuntamento che possiamo dare per vederti in pista è?
0: Solden il 25 ottobre, penso sia il giorno, perché poi il calendario me lo perde un po' via, e poi andremo in Nord America, in Colorado, con Copper e Beaver Creek verso fine novembre.
1: Benissimo, allora grazie a Giovanni Franzoni, grazie mille, ci sentiamo fra poco,
2: grazie,
1: più tardi con altri grandissimi ospiti, a dopo, ciao.
2: Grazie,
3: ciao, grazie.
2: Grazie Andrea. Allora torneremo a Verona per la Federazione Italiana Sport Invernali, ma adesso attenzione perché c'è la nuova dei Rolling Stones.

0: Che ne dici? È nella top 5 delle karaoke song questa, nelle prime 5?
1: Assolutamente sì, confermo.
0: Credo che gli 883 ne abbiano piazzate già un paio nella zona karaoke. Questa è gli anni d'oro del Grande Real, gli anni di Happy Days e di Ralph Malf.
1: Ma diciamo che le sue sono tutte un brivido, brivido e nostalgia tutto insieme.
0: C'è anche la serie, no? Vero?
1: Però esatto, possiamo recuperare questa nostalgia perché ieri è uscita la seconda stagione, Nord, Sud, Ovest, Est, è la leggendaria storia degli 883. E poi, se non avete visto la prima stagione, potete comunque recuperarla, è uscita nel 2024, che si chiama Hanno ucciso l'uomo ragno.
0: Sono uscite
1: già i primi due episodi, per cui è autunno, periodo creativo, come dicevamo.
0: Sì,
1: bello creativo, però ci piace anche restare ancora sul divano a vedere le serie TV. Anzi, direi che è il periodo proprio giusto. Giusto.
0: Sì, ti comunico che in autunno gli orsi vanno in letargo. Ecco, sono
1: ecco. E che ci fai qua? Cosa ci fai qua? Vai.
2: I primi passi nel fine settimana fateli senza pensieri ascoltando la radio. Staccate la spina. Alla musica pensiamo noi. Prima di una partitella o dello shopping sfrenato, ascoltate Hello Weekend. Fino alle 15 su RTL 102.5. Very Normal People.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Ah, finalmente l'autunno. E c'è anche la mid-season sale di Prenatal. Eh già, fino almeno 50% su tutto l'abbigliamento autunno-inverno. Così risparmio. Eh sì, fino al 19 ottobre. E i colori delle foglie diventano incredibili. L'aria si fa più fresca, le giornate si accorciano. Le tisane hanno finalmente un senso. Da Prenatal, ogni stagione ti offre qualità, assortimento, servizi e le migliori marche. È Prenatal e conviene.
9: Ma come noi te lo giuro.
10: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
11: Niente ci dividerà.
12: Frigorifero nuovo? Passa a Kronberg. Kronberg, con la C di casa.

0: Hello.
1: It's me.
0: Ma va.
2: So io! Te salutano da Milano!
0: Chi altro altrimenti? Paolo, allora.
2: Beh, intanto sono le 13.50, questa è RTL 102.5. Sabato 10 ottobre ci sono tanti veri normal people che ci supportano anche seguendoci sulla social TV e noi li ringraziamo.
0: Infatti li salutiamo.
2: Li salutiamo, quelli che diciamo sono in studio con noi grazie all'applicazione. Ma tu oggi c'hai questo tarlo fisso dell'autunno, prego.
0: No, allora, volevo approfittare dell'assist di Adele che mi dice hello e ti dico hello piumino perché sulla mia coperta, cioè insomma sulla mia coperta, esatto, c'è la coperta, poi ci ho messo il piumino sopra, sì. È spuntato il piumino.
2: Sì. Tu lo chiami piumino come il giubbotto anche, cioè, si fa confusione piumino.
0: Sì, c'è chi lo chiama anche piumone.
2: Sì, nel Veneto soprattutto quando il locale è pieno di bella gente dicono
0: sì,
2: così.
0: Anche sì, anche in campagna in verità, anche coperta, però sai la copertina è quella che va sotto al piumino, a piumone, vabbè, mamma mia che confusione. Comunque sì, per me è il piumino.
2: Bene, allora amici del piumino, già l'avete indossato il piumino, o meglio, il vostro letto è già fornito di piumino, raccontateci la vostra se volete 378 378 1025. Che bello!

0: Because I'm falling down, cara. Because I'm falling down. Perché le borla giò. Duran Duran alle tre.
1: Non ho capito bene.
0: Ha tradotto in milanese.
1: Io sai, al massimo arrivo a capire il romano.
0: Romano, ma già il Veneto, già col Veneto ho sentito prima.
1: Hai
0: qualche difficoltà.
1: Fatica.
0: Ma a proposito di piumini e piumone, che dicono?
1: In Brianza abbiamo messo il piumino, che è quello leggero d'autunno, l'attuale. E il piumone, quello invernale, che del freddo, lo teniamo per l'inverno. Capito? Quindi c'è una differenza
0: tra
1: piumino e quello leggero.
0: Sì.
1: Ecco, il piumone è quello pesante che si va nel periodo più invernale.
0: Okay. Grazie Claudio per l'abbraccio avvolgente, magari nel piumone, ascoltando la bella musica o una bella canzone. Dai che torniamo!
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
4: Acqua in bocca.
3: Ah, non me lo vuoi dire?
4: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: RTL 102.5 Time.
1: Anche ad Egoi, in provincia di Savona, sono le 14.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: Buon pomeriggio da Tommaso Angelini. Grave incidente a Casaleone nel Veronese, dove una bambina di 2 anni è stata investita da un'auto nel cortile di casa. Soccorsa dal 118 è stata trasportata in elicottero in codice rosso in ospedale a Verona. La piccola è ricoverata in terapia intensiva pediatrica e i carabinieri al momento stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Passiamo alla politica e scontro nella maggioranza sul candidato sindaco di Milano, Raffaella Coppola.
8: Il centrodestra duella sul candidato sindaco per Milano dopo che Forza Italia ha incoronato pubblicamente il sottosegretario alla difesa Matteo Perego. Oggi a raccogliere il guanto di sfida è stato il leader della Lega Matteo Salvini, che ha lanciato l'ipotesi di fare le primarie. Il Carroccio infatti aveva già lanciato la vice segretaria Silvia Sardone e in casa Noi Moderati si punta per il doposala sul proprio leader Maurizio Lupi. Da Forza Italia sorte replica la Lega: se vogliono andare da soli non sarà una tragedia. Il partito di Salvini, dispiaciuto dai toni, ribadisce di credere nel centrodestra unito. Da Fratelli d'Italia il presidente del Senato Ignazio La Russa lancia l'altolà: guai a fare muro contro muro, gli alleati troveranno la sintesi con o senza primarie. Sull'altro fronte Mario Calabresi si candida a sindaco per Milano per il centrosinistra, pronto per le primarie ma niente resa dei conti, la città ha bisogno di più ascolto e cura.
7: Cambiamo argomento. A Catania un giovane è stato arrestato perché alludeva a stragi a scuola. Ludovica Marafini.
9: Scrivendo in alfabeto cirillico alludeva al compimento di stragi e atti di terrorismo. È l'accusa contestata dalla polizia ad un 14enne che è stato denunciato alla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di informazioni dal contenuto violento e apologetico, riferiti in particolare alla commissione di atti violenti a scuola. Durante una perquisizione all'interno della sua stanza gli agenti hanno trovato abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, un casco militare, appunti manoscritti e un giubbotto antiproiettile rudimentale. Sullo smartphone c'era l'account al centro delle indagini, oltre a ricerche su internet su armi e il funzionamento di pistole. Tutto il materiale è stato sequestrato.
7: Un attacco informatico su larga scala con conti bloccati, blackout e interruzione dell'acqua è lo scenario catastrofico su cui, secondo Axios, si stanno preparando OpenAI, Anthropic e altre aziende dell'intelligenza artificiale. Alcuni dirigenti temono che possa verificarsi entro 6-12 mesi. Le società valutano le conseguenze e le possibili reazioni del Congresso, comprese richieste di sospendere i modelli più avanzati. Traffico.
6: Via Radio.
10: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia. Da Degli alla Sala si viaggia regolarmente con poche notizie di traffico, che si concentrano in Lombardia, in particolare sulla 9 Lenate-Chiasso, con 3 km di coda in aumento tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Inoltre segnaliamo code per traffico sulla 4 Milano-Brescia-Milano Est in ingresso in città. Sulla 7 Serravalle-Genova, coda tra il bivio della 10 Genova-Savona e San Pier d'Arena in direzione di Genova. Ricordiamo che per lavori sulla 7 Serravalle-Genova resta chiusa fino al 15 novembre Serravalle-Scrivia in entrata verso Milano. Suggeriamo di entrare a Tortona. In Campania, in tangenziale di Napoli, tra Dogonella e Corso Malta, coda per la circolazione sostenuta verso Pozzuoli. Sulla 8 Milano-Varese ricordiamo la chiusura a Castellanza dell'entrata in direzione di Milano per interventi di ammodernamento che proseguiranno fino a domani alle 20. In alternativa è possibile entrare a Legnano. Infine sulla 13 Bologna-Padova, occhio bello, resta chiusa l'entrata verso Bologna fino al 20 ottobre. È possibile entrare a Ferrara Nord. È tutto, fate buon viaggio.
7: È tutto anche per noi, a più tardi.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: C'è Hello Weekend, l'appuntamento del sabato e della domenica fra le 13 e le 15, condotto da Amelia Villano in quel di Roma. Sì. Buongiorno, bella bimba.
1: E condotto da Paolo Cavallone a Milano, sì, a Colognomensese esattamente.
0: Ce l'abbiamo fatto, sì.
1: Ma allora, scusami, perché questo periodo invernale, che tanto mi piace l'autunno bello che arriva. Allora, hai voglia di castagne?
0: Sì.
1: Sì. Sì, perché adesso si può fare un bel giro, sì, sì, tra i boschi.
0: Non si negano, guarda, due marroni non si legano a nessuno.
1: Però

0: Francesca Michelin, sono in disaccordo perché non è vero che non c'è nessun grado di separazione, in questo caso sì, tra piumino e piumone.
1: Vabbè, qui. Allora, scusa, vabbè.
0: Siamo su RTL 102.5, sì, Hello Weekend, Paolo e Amelia, e allora stavamo, discutevamo appunto di questa cosa. Ma capiamo un pochino con i nostri amici tramite i vocali al 378-378-1025 cosa pensano appunto di questa cosa. Vai.
1: Sentiamo.
2: Credo di non essere il solo e di aver gridato con tante altre persone e evviva, è arrivato un po' di freddo, prendo il mio play, stenderlo sul tetto.
1: Ecco,
0: vede.
1: Qui gli amici si dividono, c'è chi ama l'estate e la vorrebbe tutto l'anno, chi non la vorrebbe mai, ama l'inverno,
0: Ma chissà te, invernale, de pausa, lose myself.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Te e te, è così chiaro.

distanza tra me e te. Tu come stai? Bene, io come sto? Boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro

0: te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è.
1: E penso sia bellissimo. Penso sia
2: la differenza tra me e te.
3: Evidente, evidente.
4: Beh, voglia, ce n'è.
3: Lo dice anche Tiziano.
4: Ma sì, ma soltanto perché tu hai i capelli lunghi, dai, so.
3: Ma sì, dai, anche perché magari so quei 2 centimetri di differenza.
4: Dove? I centimetri di differenza in altezza.
3: Ne sempre nei capelli.
4: In altezza, va bene. Senti, torniamo invece a parlare di noi, dei nostri veri normal people che hanno, insomma, amanti dell'estate o amanti dell'inverno, nel cambio stagione.
3: Che poi c'è comunque, chiariamo, le stagioni sono 4.
4: Sì.
3: Quindi tu ami l'estate, ami l'inverno. Beh, la primavera e l'autunno dove la mettiamo?
4: Io sono per l'autunno.
3: Oh, e allora, io primavera.
5: I primi passi nel fine settimana fateli senza pensieri ascoltando la radio. Staccate la spina, alla musica pensiamo noi. Prima di una partitella o dello shopping sfrenato, ascoltate Hello Weekend fino alle 15 su RTL 102.5. Very Normal People.
6: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Per il conto faccio io ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
8: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
9: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
10: Dark Planet, convenienza nostra.
11: Ah, finalmente l'autunno! E c'è anche la mid-season sale di Prenatal! Eh già, fino almeno 50% su tutto l'abbigliamento autunno-inverno! Così risparmio! Eh sì, fino al 19 ottobre! E i colori delle foglie diventano incredibili! L'aria si fa più fresca, le giornate si accorciano! Le tisane hanno finalmente un senso! Da Prenatal, ogni stagione ti offre qualità, assortimento, servizi e le migliori marche. È Prenatal e conviene.
12: A Gardaland magia e divertimento continuano fino all'1 novembre con Magic Halloween. E il 31 ottobre Gardaland Halloween Party accende la notte con Alvaro Soler, Arti 5 e tanti altri fino a mezzanotte. Non mancare!
13: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
14: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
16: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: difficile, Simone De Romedis, quella, che è praticamente il mio sarcofago, la mia custodia veramente grosso, campione olimpico di ski cross, quindi insomma, ma la medaglia su di lui, poi tra l'altro quando gliel'hanno messa, se andate a rivedere le immagini, sembrava più piccola di tutte le altre. Allora Simone, intanto benvenuto, che posso annunciarvi che Simone entra a fare parte della famiglia di RTL 102.5, anche lui è un nostro, dobbiamo capire, secondo me lui è più che testimonial ambassador, perché è quasi un generale. Simone, tornando a Il giorno della vittoria, l'ho chiesto prima anche a Franzoni, qual è il ricordo più vivido, più nitido che hai di quel momento?
1: Ma oddio, lì è difficile trovare ricordi perché è stata tutta una confusione di emozioni, di cose insieme, però forse la prima cosa che mi ricordo è quando ho tagliato il traguardo, ho alzato gli occhi, ho visto tutto il pubblico, diciamo tutti gli italiani che esultavano, c'era veramente tanta gente, quindi quello mi è proprio rimasto.
0: Ma perché comunque tu sui mega schermi avevi visto che è il primo, no?
1: Vabbè dai, quello anche quando ha allungato la mano.
0: Hai capito che eri primo. Ok, senti, sei ancora molto giovane per tua fortuna, e quindi insomma la tua infanzia è ancora più vicina, no, a livello temporale, ma tu da bambino, quando hai cominciato a fare ski cross, il tuo grande sogno qual era? Una medaglia alle Olimpiadi o che ne so?
1: Ma io in realtà io volevo fare downhill, però poi sono successe un po' di cose nella vita. Io perché prima correvo con le bici, ho sempre fatto mountain bike e downhill, quindi in realtà da ragazzino quella era il mio sogno, vincere il mondiale di downhill, perché lì non è olimpico, quindi io ho sempre magari avuto più l'idea del mondiale, però diciamo che quando ho cominciato poi a andare bene con gli sci, mi sono spostato nel mondo sci, e insomma l'Olimpiade.
0: Certo, mi piace dire, però a questo punto mi viene dubbio, potresti fare un parallelo, no? Cioè sia lo ski cross che il downhill in bicicletta, potresti essere magari l'unico che vince una medaglia e l'altra, no?
1: Ci ho provato, ma poi ho scoperto che gli alberi sono più duri della neve, quindi ho detto lasciamo stare, andiamo, che sulla neve magari ogni tanto slitti via, quando cadi in downhill i sassi e gli alberi non si spostano.
0: Senti, una domanda un po' più seria adesso, ma quando uno vince una medaglia olimpica, no? Dove trova le motivazioni? Cioè uno può dire vabbè, ho vinto tutto quello, cioè il massimo che potessi vincere, adesso dove trovo la motivazione per continuare a vincere ancora, non solo medaglie olimpiche, magari anche gare più normali, tra virgolette normali, perché sempre non è che...
1: Sì, se ti devo dire la verità, questo è anche un pensiero che ho fatto io, perché appena vinta la medaglia, insomma, come dici te, ti trovi lì col massimo che puoi avere e magari non hai così motivazione. Le gare subito dopo è stato un po' incalando, diciamo, perché un po' il calo di tensione, un po' insomma tutto quello che sta intorno alla medaglia, però dopo di positivo è che l'ultima gara della stagione l'ho vinta, per cui diciamo che siamo riusciti a tornare sul nostro ritmo, ad avere la motivazione comunque di continuare a spingere, prendere rischi e fare quello che serve per vincere, per cui diciamo che abbiamo finito con un alto e speriamo di ricominciare la prossima stagione sempre con un alto.
0: Ecco, senti, dato che sei anche il nostro ambassador, testimonio, poi capiremo bene, ci mettiamo...
1: Sì.
0: Ok. Ci seguiremo con più attenzione, insomma, con più ritmo rispetto agli anni passati, no? Qual era il primo appuntamento, i tuoi primi appuntamenti, già li sai o ancora?
1: Sì. Allora, noi cominciamo adesso a dicembre a Val Thorin con la grandissima classica, la prima settimana di dicembre, per cui niente, dai, adesso facciamo ancora un mesetto di allenamenti, due mesetti di allenamenti e poi vediamo come va. L'anno scorso abbiamo cominciato con un primo secondo, quindi diciamo che replicare sarebbe l'ideale, però insomma bisogna anche vedere come hanno lavorato gli altri.
0: Vedremo, faremo un primo, spero che migliorare un primo, un secondo, bisogna fare un primo.
1: l'idea sarebbe quella.
0: Ma sono tutti grossi come te gli altri, giusto per capire?
1: Hai visto, Fede?
0: Sì, no, ma c'è, capito, immaginate.
2: Andrea.
0: Va bene, grazie, alla prossima, ciao.
2: Ciao Andrea.
3: Ciao.
2: Occio che c'è vicino una montagna umana e siamo contenti per lui, per i suoi grandi risultati ottenuti. Le 14:29, RTL 102.5, la nuova di Lil Nas X.

0: Sì. Nelly Furtado. Turn off the light. Turn off the light. Dun dun dun, dun dun dun. E noi sto aspettando il dun dun dun. Le 14.37 su RTL 102.5. Hello weekend. Dun dun dun. Okay,
1: dun dun dun. È arrivato.
0: Sì.
1: Dun dun
0: bellissima Nelly Furtado.
2: Spegni la
0: allora.
2: Luce. Spegni la luce.
0: Allora, chi è che ci ha chiamato poco fa?
1: Allora, ci ha chiamato l'azienda produttrice di piumini, ha detto il piumino e il piumone si differenziano tra loro a seconda della grammatura, eccetera, ci fa tutta la disquisizione. Ma tra i nostri veri normal people è nato il dibattito qual è il, diciamo, la stagione preferita o comunque se siete più per l'estate o per l'inverno. Diciamo sì, questo, sì. Questi due macro delle cose. Il miglior clima è quello desertico, ci dice un amico a Phoenix, Arizona, 35 gradi e 25 di umidità relativa.
0: Io penso che il mese preferito sia, che ne so, magari nasci a maggio, mi piace la primavera, nasci a novembre, mi piace l'autunno, no?
1: Può essere, può essere.

0: Get up and dance, Madonna. Madonna, le 14:41 su RTL 102.5, Amelia Villano, Paolo Cavallone. Hello weekend, i nostri veri normal people dove vogliono stare? Al mare sempre tutto l'anno o vogliono stare in montagna tutto l'anno?
1: Oppure appunto perché sai l'autunno e la primavera non si mette mai in mezzo. Io ho detto, no, magari uno nasce nel periodo autunnale, perciò gli piace l'autunno e quant'altro. Invece no, un nostro normal people dice: io sono nato a fine di questo mese, ma il mio clima ideale è quello brasiliano, tra i 25 e 30 gradi tutto l'anno. Federico da ciao. Verona, ciao Federico. E quindi no, però nel mio caso sì, io sono nata a maggio e mi piace la primavera.
0: Piace la primavera. Uge gente, io vado in Brasile che fa caldo.
2: I primi passi nel fine settimana fateli senza pensieri ascoltando la radio. Staccate la spina, alla musica pensiamo noi. Prima di una partitella o dello shopping sfrenato, ascoltate Hello Weekend fino alle 15 su RTL 102.5. Very Normal People.
3: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
4: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
3: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
4: Questi non me li lascio scappare.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
8: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee. Ma come noi te
9: lo giuro. Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5. Puoi esserci. Niente ci dividerà.
10: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
11: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
12: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
13: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finanziamento.

0: Giorgia, devo dire che servono davvero.
1: Cosa?
0: I parafulmini.
1: Vabbè.
0: In questo periodo, in questi giorni sì. 14:48 su RTL 102.5 con Paolo Cavalloni e Amelia Villano.
1: Ma non solo, andiamo a Verona perché ci sono tanti atleti, perché c'è l'assemblea della Federazione Italiana Sport Invernali. Sentiamo chi ci ha portato Andrea Salvati. Andrea, a te, eccoti.
2: Eccoci, Andrea. Ben ritrovati. Allora abbiamo fatto di tutto e di più, ma non potevo che chiudere con un grandissimo atleta, un grandissimo amico, vero? E anche poi un grandissimo musicista, fra poco parliamo anche di questi, signore e signori, Dominic Paris. Ciao Dominic, come stai? Tutti sempre in grandissima forma, eh?
3: Sì, dai.
2: Poi voi non lo sapete, ma in realtà lui si chiama Domenico Parigi, però a lui preferiva il nome d'arte un po' così. Allora, senti, a quest'ultima Olimpiade è una prestazione ottima, e forse magari certo uno dice ho preso un bronzo, volevo l'oro, volevo l'argento, però comunque un bronzo, voglio dire, vabbè. Sincero, voglio la risposta sincera. Sei stato più contento di aver vinto l'oro, di aver vinto il bronzo o di aver perso l'oro e l'argento? Sincero, però.
4: Certo. Il vero atleta vuole l'oro, no? Perché è quello che vale di più. Però comunque ragionare dopo, io devo essere sincero che col bronzo sono riuscito a fare questa medaglia finalmente anche alle Olimpiadi.
2: Dove la tieni adesso?
4: A casa.
2: No, sì, cioè, immagino se ce l'hai appesa, esposta.
4: Sì, no, ci ho fatto un po' di vetrina dove l'ho messo dentro.
2: Un po' di vetrina l'ho messo dentro, vabbè. Altra stagione che comunque continua ancora, perché anche tu sei uno di quelli che l'anno scorso dicevano ma magari adesso smeglio, ho sentito no, non si sa, adesso Dominic magari quest'anno finisce con le Olimpiadi, invece insomma,
4: Alla fine mi sono divertito un sacco e poi ho deciso di continuare perché

0: Sono competitivo confronto agli altri e sono riuscito ancora a vincere a fine stagione, per quello ho detto se è così divertente non posso ritirarmi.
1: Sì, un peccato, poi ti senti bene anche sia fisicamente, insomma, guardate ragazzi, cioè veramente un fisico, io mi sento veramente in difficoltà. Vabbè, abbiamo parlato dalla parte sportiva, vabbè, insomma, io non è che abbiamo parlato dalla parte sportiva, ma lui ci aveva già raccontato qualche anno fa che ha una grande passione, che è quella della musica. Lui hai un non voglio sbagliare, hai un gruppo tuo, giusto?
0: Sì, un gruppo metal
1: e quest'estate, insomma, mi raccontava prima mentre eravamo qua che ha fatto una stagione estiva pazzesca. Ci vuoi raccontare qualcosa?
0: Ma sì, ci è anche quello un divertimento, poi un hobby, che c'ho la mia banda Rise of Voltage, facciamo dei concerti, cerchiamo di fare 4-5 in estate, siamo anche riusciti a farli e è stato molto divertente. C'è una passione che dove si può sentire un po' diverso che un sportivo professionale.
1: Ma i concerti sempre in montagna o anche magari non so qualche località di mare?
0: No, c'è una località, abbiamo fatto due in Svizzera, abbiamo fatto nella nostra zona, quest'anno non siamo riusciti andare verso il sud, verso l'Italia, così, però lì il metal è un po' più difficile entrare, ma comunque sì, verso parte nord, verso Germania, Austria, così c'è un po' di richiesta, che quello è bello e divertente.
1: E ti sei divertito. Vuoi dare? Guarda, ti faccio questa cosa che non potrei fare, ma mi prendo io la responsabilità, mi difende lui, che
2: bravo,
1: vuole vedere chi si mette. Vuoi dare? Cioè, se uno volesse venire a sentirti, non so, hai un sito internet, una pagina?
0: Abbiamo i social, come tutti ormai, si può vedere lì, Rise of Voltage, potete guardare, non siamo molto attivi, però se c'è qualcosa facciamo sapere.
1: Rise o Rise?
0: Rise.
1: Rise of Voltage. Mi raccomando, il grande Dominic Paris, il nostro amico, ci sentiamo poi ovviamente alle prossime, ci racconterai questa ennesima stagione da protagonista sulle sci, sulle sci. Pensate che ho quasi la sua età, e non si direbbe, però io so che sembra... Ciao, a dopo, se
2: grazie.
1: Sopravvivo dopo ciao, questa. Grazie. Ciao
2: Andrea. Grazie.
3: Ciao.
2: Grazie a Dominic, non vedo l'ora di andarlo a sentire suonare. Se suona come va sugli sci, secondo me è anche molto bravo. Che
3: sì,
2: dice?
3: Andiamo prima da lui e poi facciamo un salto anche da Napoleone.
2: Voilà.
3: Cucù Marie.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Bene, fra tanta bella musica, un ospite e l'altro direttamente da Verona, Amelia Villano e Paolo Cavallone sono arrivati al termine, eh? Che dici?
3: Sì, siamo arrivati al termine e arrivano proprio i tocchi tuoi, sai? Sì, quelli un po' invisibili.
2: Guarda che io negli anni d'oro salivo sul tram e mi chiamavano l'Invisible Touch, facevo i portafogli, eh?
3: Io intendevo su un'altra cosa, ma comunque.
2: Attenzione!
3: Va bene così. Arrivano i Genesis con Invisible Touch.

0: Grandissimi Genesis, ritrovati in chiusura dell'appuntamento di questo sabato di Hello Weekend, che parte alle 13 e termina alle 15. Ammesso che non ci siano impollinazioni varie ed eventuali come ha iniziato oggi, cara Amelia.
1: Vedremo nel corso della giornata.
0: Va bene. Domani ci ripresentiamo, grazie a chi ha curato la parte tecnica, Cristian Albertone e Angelo Vicari. Ciao Amelia!
1: Ciao!
2: Anche a Torno, in provincia di Como, sono le 15.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Nicola Pompei. In apertura a tutte le novità sulla guerra in Ucraina, partiamo dalle parole del presidente Zelensky a proposito dell'ultimo bombardamento a Zaporizhzhia, ma c'è anche dell'altro, Alessandra Giannoli.
5: Oggi la Russia ha espresso il suo ringraziamento per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel, lanciando 5 bombe guidate su edifici residenziali a Zaporizhzhia, così Zelensky, sull'attacco di questa mattina nel sud del paese. Il bilancio di 15 vittime, tra cui 3 bambini, colpito in particolare un palazzo di 5 piani dal Cremlino, ha aggiunto Zelensky. Qualsiasi allentamento della pressione viene interpretato come un

0: via libera per continuare a combattere e a sganciare ordigni sulle città, servono, ha concluso, segnali diversi. Notizia di poco fa riportata dal Financial Times da Washington: dopo l'accordo tra Trump e Putin sul gasolio sono arrivate anche delle minacce all'indirizzo di Kiev, a rischio la condivisione di informazioni di intelligence con l'Ucraina se Zelensky non smetterà di colpire le raffinerie di petrolio russe. Intanto vengono segnalate nuove interruzioni di corrente su vasta scala nella capitale ucraina.
1: Indigna il mondo l'annuncio di Washington di voler trasmettere in diretta streaming l'esecuzione di Nida Lassan, il killer della base di Fort Hood che uccise 13 soldati. Secondo l'ONU si tratterebbe di tortura, per i vescovi americani di barbarie. Il Vaticano parla di una spettacolarizzazione inaccettabile e anche Papa Leone poco fa ha affermato che la pena di morte è decisamente inammissibile. L'ampia pagina sportiva, parliamo di ciclismo. Si corre il Lombardia, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale. Paolo Pacchioni.
2: Buon pomeriggio da Como. Mancano meno di 90 km all'arrivo. Al comando ci sono 14 corridori con un vantaggio di 2 minuti e mezzo. Tra loro ci sono anche gli italiani Tiberi e Masnada. Tra poco verrà affrontata la storica salita alla Ghisallo. I big devono ancora entrare in scena, probabilmente lo faranno nel finale, quando da affrontare ci sarà il Civiglio e poi lo strappo di San Fermo, che verrà percorso due volte dai corridori, dove ci segnalano già adesso la presenza di tantissima gente. Qui a Como stamattina c'era qualche goccia di pioggia, adesso è uscito il sole. Per il momento dal Lombardia è tutto, lì nello studio.
1: Grazie Paolo. Dopo il calcio ora torna la Serie A finalmente con la sesta giornata, in campo Genoa e Fiorentina. Tommaso Angelini.
3: Sì, buon pomeriggio Nicolò. Squadra in campo, si aspetta soltanto il fischio dell'arbitro Maresca. Il Genoa non ha ancora collezionato una vittoria in questa Serie A, mentre invece dall'altra parte c'è la Fiorentina di Vanoli che piano piano sta cercando di risalire la china. Fischio d'inizio che arriverà tra pochi secondi. Intanto alle 18 si giocherà Inter Parma, alle 20:45 invece c'è Napoli Frosinone. A te Nicolò.
1: Grazie Tommaso, e tutto, ora c'è il traffico.
4: Via Radio.
5: Grazie per ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete. Notizia arrivata da poco riguarda il tratto laziale della A1 Milano-Napoli, dove tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli ci sono code per un incidente appunto avvenuto da poco, su cui vi aggiorneremo nei prossimi collegamenti. Andiamo poi al nord, sulla 9 Lenate-Chiasso, dove ci sono code per attraversare la dogana svizzera. Partono da Como Centro, sono di 3 km e si percorrono in circa mezz'ora. Ultima eccezione riguarda la Lombardia e la A4 Milano-Brescia, dove ci sono code alla barriera di Milano Est per raggiungere il capoluogo. E chiudo ricordandovi che sulla A7 Serravalle-Genova è chiusa l'entrata di Serravalle-Scrivia verso Milano fino al 15 di novembre. In alternativa si usa l'entrata di Tortona. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Ed eccoci qui, finalmente sabato, finalmente le 15, finalmente mai visto la radio qui su RTL 102.5. Amici all'ascolto, segnatevi la puntata di oggi, perché è una puntata specialissima, ancora più di quelle canoniche. Io in collegamento da Verona, né? Dopo vi darò anche le prove che sono da Verona. Da Roma invece Tommaso Angelini, ciao Tommy.
3: Ciao Andrea, buon pomeriggio. 36 del digitale terrestre, 736 di Sky, potrete ammirare il nostro Andrea Salvato oggi in giacca di pelle,
6: salvati,
3: lì in quel di Verona.
6: Salvati.
3: Salvati, ho detto salvati. Salvati, salvati. Tra l'altro alla tua destra ho visto che c'era qualcuno. Chi c'è?
6: Sì. C'ho un ospite, ve lo presento subito, signore e signori, Dante Alighieri, quest'oggi in esclusiva con noi qui a Mai Vista la Radio. Dopo gli chiediamo, insomma, qualche notizia un po' più interessante.
3: Anche perché gioca la Fiorentina, tra l'altro, no? Magari lui tifoso
6: per quello. Esattamente, proprio per questo, sono qua con lui, vedi qua.
3: Ecco, bravo, grande tifoso anche lui. Senti Andrea, io direi di partire con la musica, che è meglio, abbiamo tempo.
6: Sono d'accordo.
3: Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: E questo è Pink, Just Give Me a Reason, qui su RTL 102.5, 15:10. Questa mi ha visto la radio, caro Tommy, anche se sono in trasferta, anche se sono Verona, io so che si è già sbloccata la partita di Serie A.
1: Esatto, sei un po' il nostro Udinì, hai le sensazioni, e c'è il Genoa che è in vantaggio 1-0 contro la Fiorentina dopo 10 minuti di gioco, ha segnato Smagic, ma bella l'azione da parte del Grifone con El Shaarawy che tenta la botta dalla distanza, parata da parte di De Gea, si avventa Ellerson che prova a mettere il cross dentro e ci arriva Smagic che di prima va a realizzare la rete dell'1-0 per il Genoa contro la Fiorentina.
0: Benissimo, quindi insomma già sbloccato il match di sera. Poi so che si stanno disputando anche le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 che si corre domani a Singapore. Abbiamo novità?
1: Allora, no. Non ancora, caro Andrea, perché inizieranno intorno alle 15:30, sempre tempo permettendo, perché oggi, per esempio, che c'era la sprint race, è iniziata un po' più tardi, intorno alle 17:30, ora di Singapore, perché insomma è venuto giù un bel acquazzone. Andiamo avanti con la musica, c'è Oh My Soul, Bruno Mars.

0: Amoroso, comunque andare qui su RTL 102.5 collegato da Verona. Io vi do le prove perché ci segue Radio Visione, quello alle mie spalle è il Duomo di Verona. Comunque esatto. Tommy, mi dicono i miei informatori che ha raddoppiato il Genoa.
1: Esatto, è proprio davanti al Duomo di Verona. Genoa 2 Fiorentina 0 al 17° minuto, ha segnato questa volta Messias su assist di Osmagic, quindi grande prova da parte della squadra di Daniele De Rossi. Intanto però due serate speciali, un grande ritorno a casa con Gigi D'Alessio che arriva nel 2027 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per due concerti imperdibili il 5 e il 6 giugno. Acquistate il vostro biglietto per i concerti di Gigi D'Alessio su ticketone.it.
2: Sport, storie divertenti, emozioni e la playlist del fine settimana. Orecchie aperte per Mai Visto alla Radio. Fino alle 17 su RTL 102.5. Very Normal People. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Sono

0: José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Disoppa. 01 Distribution presenta.
4: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
3: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
5: Tu non ti senti un re di Napoli?
6: Io non mi sento nessuno.
3: Io pazzo. Dal 15 ottobre al cinema.
7: Da Expert, il mese dell'expertiversario inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 2000 pezzi disponibili.

0: fondo dell'Adige, quella che vedete alle mie spalle in alto là, ma la Madonna del santuario della Madonna di Lourdes, qui a Verona. Caro Tommy, so che è una partita bellissima questo Genoa-Fiorentina.
1: Molto molto divertente, c'è stata anche la Fiorentina ha provato ad accorciare le distanze, c'era riuscita con Jimenez, gol che però è stato annullato per posizione di offside, quindi al 29esimo minuto sempre Genoa 2 Fiorentina 0, e Fiorentina che quindi deve rincorrere. Taylor Swift, Patient Zero.

0: Lighthouse Family con AI qui su RTL 102.5 alle 15.40 circa. Mai visto la radio in collegamento da Verona, io e il nostro Tommy Angelini da Roma. Però esatto, io so che a Genova, caro Tommy, una grande partita del Genova, sempre in vantaggio 2-0 sulla Fiorentina, poi ne parleremo, ma io, secondo me, io percepisco un brivido sulla schiena che sono cominciate le qualifiche del Gran Premio di Singapore di Formula 1. E ti dico anche di più. Che Ajar, secondo me, ha avuto qualche problema, il pilota della Red Bull.
1: Beh, sei un veggente, sì, esattamente così. Allora, mancano circa 8 minuti e 30 secondi alla fine del Q1. Al momento le due Papaya sono le due più veloci, le due McLaren di Norris e Piastri. Terzo Verstappen, quarto Hamilton, mentre invece Leclerc è al momento quindicesimo. Sono fuori dal Q1, rischiano di stare fuori dal Q2. Bottas, Gasly, Hülkenberg, Ajar e Stroll. Ajar, che ha avuto un problema alla macchina, però è riuscito comunque poi a ripartire dopo essere tornato ai box. Problema al motore.
0: Vabbè, lo risolveranno. Parliamo della partita velocemente, se c'è tempo.
1: C'è una grande Genoa qui a Marassi contro la Fiorentina. Genoa avanti 2-0 contro la squadra di Vanoli. Squadra di Vanoli che fa tanta fatica, mentre invece il Genoa di De Rossi si diverte. Lanci lunghi a cercare il proprio attaccante, ma anche tanto possesso palla. Quindi una bella partita. 38 minuti di gioco a Marassi con il Genoa in vantaggio 2-0 sulla Fiorentina.
2: Sport, storie divertenti, emozioni e la playlist del fine settimana. Orecchie aperte per Mai visto alla radio. Fino alle 17 su RTL 102.5. Very normal people.
3: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston? Houston?
4: Ovunque voi siate, sistemi c'è. E vi risponde, siamo al vostro fianco con le soluzioni software più innovative e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
5: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati.
4: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa?

0: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
3: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Boiron.
4: Ehi, sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
5: Arcaplanet, convenienza nostra.
6: A Gardaland la magia di Halloween è per tutti! Fino all'1 novembre scopri Magic Halloween tra show a tema, creature misteriose e attrazioni spaventosamente divertenti. E per i più coraggiosi l'appuntamento è con i venerdì da paura.
7: Whaleful nella balena.
8: Sono nella balena! Aiutatemi!
7: Scopri l'incredibile storia.
9: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
7: Da vivere solo al cinema.
9: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
7: Whaleful, nella balena, dal 15 ottobre al cinema.
10: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
11: E di interessi?
12: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
12: Zero. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
16: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.

facciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Qui su RTL 102.5, mai visto la radio, 15:50-51, giù di lì, caro Tommy, sempre dalle sponde dell'Adige. Io so che è finito il primo tempo a Genova, quindi andiamo nel Mar Ligure. Dimmi, come stanno sempre 2-0 per il Genova, secondo
1: Genova 2, Fiorentina 0.
0: E chi l'avrebbe mai detto?
1: E chi l'avrebbe detto? Alla fine del primo tempo. Quindi una buona prestazione, mentre invece per quanto riguarda il Q1 che si è appena terminato, per quanto riguarda il Gran Premio di Singapore di Formula 1, Hamilton il più veloce, secondo Leclerc, terzo Norris, eliminato.

0: Alonso, Albon, Stroll, Perez, Bottas e Hajar con l'altra Red Bull che insomma gli si è spento il motore. Sono cose che capitano.
1: Comunque Ferrari che sta andando bene a Singapore, sta andando bene anche nella sprint race, secondo posto. Vediamo se oggi arriva la pole di Hamilton.
0: Dici che arriva?
1: Speriamo.
0: Speriamo, è quello.
1: Te lo dico fra un po'. Adesso consulto qua nelle acque dell'Adige e poi te lo dico fra un po'.
0: Bravo, vai a vedere nelle acque dell'Adige che cosa ti dicono. Intanto, baby steps. Olivia Dean.

0: Il Lead FIBA con Regina di Cuore qui su RTL 102.5 in chiusura di questa prima ora di Mai Vista la Radio, connessi un po' da Verona, un po' da Roma, che alla fine basta sostituire un po' le consonanti. Tommy, è simile, Verona-Roma.
1: Sì, sì, assolutamente. Sì.
0: Quant'è finita Verona-Roma l'anno scorso?
1: Verona-Roma l'anno scorso, ne parliamo dopo perché dobbiamo andare a riaggiornare le statistiche. Lo sai, ci vuole tempo, ci vuole un pochino di tempo. Comunque siamo, ricordiamo, all'intervallo di Genoa-Fiorentina 2-0 per il Grifone ed è iniziato invece il Q2 per quanto riguarda le qualifiche del Gran Premio di Singapore di Formula 1. Al momento sempre Hamilton il più veloce dietro Antonelli e Russell. Restate con noi perché adesso ci sono le notizie e torniamo. Anche a Bardolino in provincia di Verona, 30 secondi alle 16. Buon pomeriggio.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Nicolò Pompei. Divampa la polemica dopo l'annuncio di Washington di voler trasmettere in diretta streaming l'esecuzione di Nidal Hassan, il killer della base di Fort Hood che uccise 13 soldati. Oggi anche il Papa ha ribadito la condanna assoluta alla pena di morte, ma facciamo il punto con Raffaella Coppola.
4: La scelta dell'America di trasmettere in diretta TV una condanna a morte divide l'amministrazione Trump e incassa la netta condanna del pontefice americano Papa Leone XIV. L'esecuzione capitale è inammissibile, ha detto oggi Prevost in occasione della giornata mondiale contro la pena di morte. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha fatto sapere che non seguirà la diretta il 3 dicembre della fucilazione di Nidal Malik Hassan, il militare condannato per la strage in Texas del 2009 che ha fatto 13 morti e 32 feriti. Il segretario della difesa Texet e lo stesso presidente Donald Trump vogliono che l'America stia a guardare. Il tema torna pochi giorni dopo l'agonia di Krista Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali. Per l'ONU viene violato il divieto alla tortura. I democratici americani parlano di scelta medievale.
3: L'alta rappresentante per la politica estera e la sicurezza dell'Unione Europea, Kaya Kallas, ha duramente criticato la decisione del presidente americano Trump di sospendere le sanzioni sul diesel russo. Mosca ha intensificato i suoi attacchi ibridi contro l'Europa e preso di mira sia gli stati membri dell'UE sia gli alleati della NATO, ha ricordato in un post su X. Ora la Russia avrà entrate aggiuntive per finanziare la guerra, ha sottolineato Kallas. La pagina sportiva, parliamo di ciclismo, si corre il Lombardia di cui RTL 102.5 è radio ufficiale, c'è il nostro Paolo Pacchioni, a te.
5: Buon pomeriggio, i paesaggi suggestivi del lago di Como fanno da sfondo la corsa che ha toccato Bellagio prima dalla salita al Ghisallo. Adesso mancano 41 km all'arrivo e si è sgretolato il gruppetto di 14 corridori che ha comandato la corsa nella prima fase. Davanti adesso sono rimasti in 6 Monique, Leonard, Bernard, Bennett, Weyerwacke, O'Connor e Lemerzi, ma il gruppo dietro sta venendo forte, in ritardo solo di 48 secondi adesso. Il gruppo si sta avvicinando, la corsa probabilmente si deciderà nel finale con le salite di Civiglio e i due passaggi a San Fermo, qui a pochi chilometri dal traguardo. Per il momento da Como è tutto, lì nello studio.
3: Grazie Paolo. Infine la sesta giornata di Serie A in corso, Genoa-Fiorentina, Tommaso Angelini.
1: Sì Nicolò, buon pomeriggio, siamo all'intervallo con il Genoa avanti 2-0 sulla Fiorentina, la sblocca Osmacic dopo appena 8 minuti, poi al 15° arriva il raddoppio da parte del Genoa con Junior Messias. Genoa che domina la gara contro la squadra di Vanoli, molto in difficoltà, la Fiorentina ci prova soltanto nel finale, prima con il tiro di Mastantuono parato da Bailou e poi con Luca Ranieri, il suo colpo di testa però finisce sul fondo. Tra poco la ripresa, alle 18 Inter Parma, alle 20:45 Napoli Frosinone. A te.
3: Grazie, è tutto il traffico.
2: Via Radio.
6: Grazie, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. La circolazione è scorrevole su tutta la rete, a fare eccezione è la Lombardia. Partiamo però con una notizia che riguarda la Liguria e la A7 Serravalle Genova, dove ci sono code all'uscita di Genova Bolzaneto per chi proviene da Genova per un incidente. È caduta una moto e i soccorsi stanno intervenendo. Andiamo, come anticipato, in Lombardia. Sulla 9 Lenate Chiasso ci sono code per attraversare la dogana svizzera. Partono da Como Centro, sono di 2 chilometri e hanno tempi di circa mezz'ora. Poi ancora in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia ci sono code tra Milano Est e Viale Certosa in direzione di Torino, in particolare alla barriera di Milano Est per raggiungere il capoluogo lombardo. Queste le principali segnalazioni al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio.
3: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Ed eccoci qui con la seconda ora di Mai Vista la Radio su RTL 102.5. Oggi puntata specialissima, continueremo a dirlo fino alla fine. Io collegato da Verona, potete vedere per chi ci segue in radiovisione il fiume Adige alle mie spalle, Tommy invece nel meraviglioso studio di Roma. Cosa si vede alle tue spalle, Tommy?
1: Si vede Mai Visto la Radio, letteralmente, cioè il banner con no. Mai Visto la Radio, quindi il nome del nostro programma, 36 digitale terrestre, 736 di Sky, ovviamente c'è anche l'app RTL 102.5 Play con la quale ci potete portare il lungo e il largo. Per quanto riguarda Genoa Fiorentina, Marassi, le squadre stanno rientrando in campo, mentre invece mancano circa 6 minuti alla fine del Q2 del Gran Premio di Formula 1 a Singapore. Hamilton sempre più veloce, dopo ci sono Norris e Antonelli in seconda e terza posizione, quarto Verstappen.
0: Partiamo con la musica?
1: Direi proprio che è arrivato il momento, caro il mio Andrea Salvati. Sì. Partiamo con Biagio Tonacci, Saif, questa è Spirituale. Well.

0: qui su RTL 102.5. Siamo nel pieno di questa puntata incredibile, ragazzi, degli amici che ci seguono in radiovisione. Vi sto facendo fare un tour portandovi per gli angoli più nascosti e più segreti della città. Incredibile, caro Tommy,
1: È incredibile, incredibile. Infatti il 36 del digitale terrestre, 736 di Skype, poteva mirare il nostro Andrea Salvati oggi, che fa da chaperone in giro per Verona. Allora, sono passati 5 minuti nel secondo tempo a Marassi, sempre Genoa in vantaggio 2-0 sulla Fiorentina. È terminato invece il Q2 con Hamilton più veloce, dietro ci sono Verstappen e Norris, quarto invece Charles Leclerc.
0: Insomma, questa si deciderà tutto nel Q3, ma l'Adige prima, che stavo, ho fatto, chiesto l'oracolo, mi ha detto farà la pole position, poi c'è stato un gorgolo e ho perso tutto.
1: Vabbè, ho capito, quindi non sappiamo, prova a risintonizzarti.
0: A me sembrava avesse letto Hamilton, però insomma.

0: Symphony, cantano gli Imagine Dragons qui su RTL 102.5. Ti ricordo sempre per gli amici che ci seguono in radiovisione che siamo collegati da Verona, potete guardare i monumenti meravigliosi di questa città alle mie spalle. Tommy, come procede il match?
1: Come procede? Siamo al 56esimo minuto, sempre Genoa in avanti 2-0 sulla Fiorentina. Sta uscendo Messias, sta entrando invece Vitigna al suo posto. Nella Fiorentina sono usciti Naulei e Ranieri, sono entrati Nie e Vieri, mentre invece è cominciato, per quanto riguarda invece il Gran Premio di Singapore, ricordiamo ci sono le qualifiche, il Q3, ricordiamo Hamilton al momento è quello più veloce tra Q1 e Q2.
2: Sport, storie divertenti, emozioni e la playlist del fine settimana. Orecchie aperte per Mai Visto alla Radio. Fino alle 17 su RTL 102.5. Very Normal People. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99€ e termoventilatore 2000 watt a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 14, Gran Premio a Singapore. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare, lassù.

0: Rudimental These Days qui su RTL 102.5, 16:27 in Mai Visto la Radio. Caro Tommy, io so che la partita di Genova dopo un inizio fulminante del Genoa si è un po' assestata. Sempre squadra di casa in vantaggio 2-0?
1: Sì, sempre squadra di casa in vantaggio 2-0. Siamo al 67esimo minuto di gioco con il Genoa, insomma, che in questo secondo tempo non è che stia attaccando poi così tanto. È la Fiorentina che prova in qualche modo a organizzarsi per andare da quelle parti. Attenzione adesso a Vitigna che prova a entrare dentro l'area di rigore, ma il pallone che poi viene intercettato dai giocatori della Fiorentina. Siamo invece, caro Andrea, sì, al Q3, mancano circa 2 minuti alla fine e al momento Verstappen è primo, miglior tempo, secondo Hamilton, terzo Antonelli, quarto Leclerc, quinto Norris, sesto Russell. Questo
0: è vediamo se nell'ultimo tentativo Hamilton riesce a realizzare l'oracolo del fiume Adige. Speriamo,
1: esatto.
0: Vediamo.
1: Perché ricordiamo che Andrea Salvati lì a Verona è andato a consultare l'Adige, gli hanno detto farà la pole position, sì, ma non sappiamo il nome, quindi lo
0: sembrava
1: scopriremo.
0: Sembrava
1: invece
0: Hamilton.
1: Sarà San Giovanni.
2: Un altro giorno e mi devo svegliare e parlare, vorrei solo guardare il cellulare, eppure devo andare a lavorare e mangiare, però non trovo il tempo come tutte le volte, penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca, sapere troppe cose è una condanna, e allora basta, sono in

0: Ok. Anouk, Nobody's Wife, questo è RTL 1025, un disco di qualche anno ma che ancora regala grandi emozioni, come sta regalando emozioni la partita di Genova, Tommy.
1: Eh sì, perché siamo 2-1 al 73esimo minuto, Genoa 2, Fiorentina 1, accorciato le distanze la Viola con Jimenez, un cross dentro l'area di rigore toccato da un difensore del Genoa e gol della Fiorentina che accorcia quindi le distanze.
0: Senti, pole position so che l'ha fatta Verstappen davanti a Leclerc e Hamilton, corretto?
1: Confermo, confermo.
0: Allora passiamo dalle sponde dell'Adige qui a Verona, andiamo a Como sulle sponde dell'Ario dal nostro Paolo Pacchioni. Paolo!
2: Buon pomeriggio dal lungo lago di Como, dove c'è il traguardo della Lombardia. Mancano 19 km e mezzo alla conclusione. La corsa sta entrando nel vivo. Viene affrontata adesso la salita di Civiglio, 2 km e 900 metri allo scollinamento. Si è sgretolato il gruppetto di testa di pochi minuti fa e adesso ci sono gli uomini di classifica che sono lì pronti. Ormai a una ventina di secondi dalla testa della corsa ci sono un pochino tutti i grandi favoriti: Evenepoel, Del Toro, Sexas, il campione del mondo McNulty e poi anche gli italiani Ciccone e Piganzoli. Ricordiamo che quest'anno non c'è per infortunio Tadej Pogacar, che aveva vinto, dominato le ultime 5 edizioni, e quindi adesso gli altri stanno cercando di approfittarne. Ricordiamo che mancano ancora quasi 3 km di salita e poi ci sarà anche l'ultimo passaggio a San Fermo della battaglia, dove probabilmente si deciderà la corsa. 19 km all'arrivo, i big sono tutti nelle prime posizioni. Tra poco comincerà la battaglia, ci sentiamo fra poco per un nuovo aggiornamento, intanto da Como lì nello studio.
1: Grazie a Paolo Pacchioni, ovviamente poi dopo tutti gli aggiornamenti anche sul Lombardia. 75 minuti di gioco a Marassi, Genoa 2, Fiorentina 1, questo è il parziale tra le due squadre. Arriva lui, Somber, questa è My Bobby Isn't Ready.

0: Summer, my body isn't ready su RTL 102.5 alle 16.39 minuti. Sempre in vantaggio il Genoa 2-1 contro la Fiorentina quando siamo al 78esimo minuto di gioco. Alla fine il gol è stato assegnato a Vasquez. Caro il mio Andrea Salvati, dalle sponde dell'Adige.
1: Dalle sponde dell'Adige, città meravigliosa, ragazzi, perché oggi Verona l'abbiamo vista negli angoli più inconsueti. Quindi invito tutti a venire a fare un giro a Verona, sempre ascoltando
0: RTL 102.5. Anche voi rimanete sempre connessi su RTL 102.5 a 36 del digitale terrestre, 736 di Sky. Torniamo tra poco.
2: Sport, storie divertenti, emozioni e la playlist del fine settimana. Orecchie aperte per Mai Visto alla Radio. Fino alle 17 su RTL 102.5. Very Normal People.
3: Rinfuria la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
10: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
9: Fino al 17 ottobre, da Bennett, risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo. Come il latte a lunga conservazione e bontà leggera a granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana, da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
10: Questi non me li lascio scappare.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
14: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
16: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
17: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
16: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: I Coldplay, Up and Up, qui su RTL 102.5, mi ha visto la radio in questo sabato di grande sport, la pole position di Max Verstappen a Singapore davanti alle due Ferrari di Leclerc ed Hamilton e Genoa Fiorentina, siamo agli sgoccioli, Tommy?
1: Sì, esattamente, siamo sempre 2-1 per il Genoa quando siamo all'89esimo minuto di gioco.
0: E soprattutto l'arrivo del Giro di Lombardia che sta seguendo per noi il nostro Paolo Pacchioni, subito accomoda Paolo. Paolo!
2: Buon pomeriggio ancora da Como, mancano esattamente 10 km alla conclusione, al comando tutto solo c'è il francese Paul Seixas, 20 anni appena compiuti, è considerato un grande talento, il futuro del ciclismo, futuro che per oggi dovrebbe diventare presente perché al comando della corsa dopo uno scatto poderoso sulla salita al Civiglio, adesso gli restano ancora 10 km da percorrere, a 28 secondi di vantaggio sugli immediati inseguitori, fra i quali c'è anche l'italiano Giulio Ciccone, sta cercando di rivenire anche Evenepoel, diciamo che 28 secondi per Seixas rappresentano un buon vantaggio, ma non è ancora fatta perché comunque c'è ancora tanta strada da percorrere. Tra poco verrà effettuata per l'ultima volta la salita a San Fermo della Battaglia. Quindi 9 km, 600 metri alla conclusione. Seixas francese al comando, 29 secondi di vantaggio su Ciccone. Mas subito dietro sta cercando di rivenire anche Evenepoel, che però sulla salita di Civiglio è andato in grave difficoltà. Seixas solo al comando. Ci sentiamo tra poco per l'arrivo. Per il momento, da Lombardia è tutto.
1: Grazie a Paolo Pacchioni, tra poco insomma sapremo anche come è andato in Lombardia. Intanto sono 5 minuti di recupero a Marassi, ricordiamo Genoa 2, Fiorentina 1 e arriva Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eh sì, caro Tommy, e sì, cari Very Normal People, questa è, secondo me, almeno per me, una delle più belle di sempre, sia musicalmente, sia perché, insomma, mi riporta uno dei miei al mio film preferito, Top Gun, caro Tommy, come ti avrei visto bene a fare il mio copilota dietro, a fare il gusto della situazione. Peccato che poi, insomma, quando ci lanciamo col paracadute, rimanevi lì, e vabbè, e finiva lì.
3: Speriamo, potevo fare Iceman, no?
2: Che era Iceman lo fa Galletti, che è biondo con gli occhi azzurri.
3: Vabbè.
2: Allora...
3: Berlin, take my breath away.
2: Esatto.

0: Vai.
1: E con i Berlin, Take My Breath Away, chiudiamo questa puntata specialissima di Mai Vista la Radio, tra l'altro qui dalla città dell'amore, no? Verona, con questa canzone, esatto, di un film bellissimo. Vi lasciamo con la Mario, quindi, cara Mario, quale migliore introduzione ti abbiamo fatto quest'oggi?
2: Già gli applausi sono arrivati da parte della Mario. Da sposare. Tra l'altro verde militare, quindi tecnicamente collegata anche a questo brano, collegata, a Top Gun, se vogliamo.
1: Esatto, collegata. Prima di chiudere, caro Tommy, fammi ringraziare oggi per il preziosissimo supporto tecnico i nostri registi Angelo Vicari e Cristian Albertone. Un abbraccio forte qui dalle rive dell'Adige. Grazie a tutti.
2: Che t'hanno dovuto sopportare, allora, domani, e supportare.
1: Domani, la puntata di domani, potrei essere a Benevento. Quindi potresti, se siete nelle zone di Benevento, domani la facciamo da Benevento.
2: Va bene, potrebbe essere un'idea. Grazie ad Andrea Salvati da Verona.
1: Grazie a Tommy Angelini da Roma.
2: Ciao! Anche ad Ambra, in provincia di Arezzo, le 17 in punto. Buon pomeriggio.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Nicolò Pompei. La sospensione delle sanzioni sul diesel russo da parte degli Stati Uniti hanno suscitato reazioni contrastanti. Dura la critica dell'alta rappresentante UE Kaya Kallas, ma non solo. Alessandra Giannoli.
5: La sospensione delle sanzioni sul gasolio russo garantisce a Mosca maggiori entrate per finanziare la guerra. L'Unione Europea non allenterà la pressione. Lunedì sarà approvato un nuovo pacchetto di misure contro la macchina bellica del Cremlino. Così l'alta rappresentante UE Kaya Kallas, dopo l'attacco russo di questa mattina nel sud dell'Ucraina e all'indomani dell'accordo di Trump e Putin sul gasolio, che prevede una prima fornitura immediata agli USA di oltre 300.000 tonnellate. Oggi la Russia ha espresso il suo ringraziamento lanciando 5 bombe guidate su edifici residenziali a Zaporizhia, ha dichiarato Zelensky. Il bilancio intanto dei morti causati dagli ordigni sganciati dai russi, che hanno colpito in particolare un edificio di 5 piani, è salito a 17 vittime, tra cui 3 bambini. Si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi.
4: È stata udita una forte esplosione all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, in corso l'evacuazione dello scalo. Poco prima i viaggiatori erano stati invitati a contattare la compagnia aerea e confermare lo stato del volo prima di recarvi in aeroporto. Passiamo all'ampia pagina sportiva, partiamo dal ciclismo. Si corre il Lombardia, di cui RTL 102.5 radio ufficiale in diretta c'è il nostro inviato Paolo Pacchioni. Di nuovo buon pomeriggio.
6: Il francese Paul Seixas si è ormai lanciato verso la vittoria, ha superato già il cartello che indicava 3 km alla conclusione, da solo al comando con un vantaggio considerevole ormai di 50 secondi sullo spagnolo Mas, mentre a 58 secondi c'è Giulio Ciccone, che sta per essere raggiunto dal gruppetto dei migliori. Si gira Paul Seixas, ma vede che alle sue spalle non c'è ormai nessuno, ormai sta per coronare il suo sogno. Lo abbiamo detto, questo è un giovane molto promettente, aveva già fatto intuire il suo talento, oggi però sta trasformando il futuro in presente e in assenza

0: bellezza di Pogačar, sta ottenendo una vittoria in stile Pogačar con uno scatto prepotente sulla salita di Sciviglio a 18 km dalla conclusione. È rimasto da solo al comando, nessuno è riuscito a tenere il suo passo e quindi tra pochissimo il lungo lago di Como applaudirà la vittoria del francese Paul Seixas. Per il momento da Como è tutto, lì nello studio.
1: Grazie, passiamo alla Formula 1. Max Verstappen dopo la gara sprint conquista anche la pole position al Marina Bay e partirà davanti a tutti domani nel Gran Premio di Singapore. Secondo posto per Leclerc, poi Hamilton su un'ottima Ferrari, seconda fila per Antonelli, poi Norris e Piastri. La sesta giornata di Serie A è terminata poco fa, Genoa-Fiorentina, Tommaso Angelini.
2: E con il Genoa che vince 2-1 contro la Fiorentina, prima vittoria della squadra di Daniele De Rossi in questo campionato. Il Genoa la sblocca subito con Smacic dopo 8 minuti e proprio il montenegrino che poi serve l'assist per il 2-0 del Grifone targato Junior Messias. La Fiorentina ci prova prima con Mastantuono e poi anche con Ranieri, ma si oppone Bailo, c'è anche stato un gol annullato alla Fiorentina di Jimenez. Nel secondo tempo la Fiorentina cambia tutto, il Genoa si addormenta e la Fiorentina va accorcia la distanza al 73esimo con l'autorete di Vasquez. Termina così quindi Genoa-Fiorentina. Alle 18 c'è Inter-Parma, alle 20:45 invece Napoli-Frosinone. A te Nicolò.
1: È tutto il traffico.
3: Via Radio.
4: Grazie per ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete al momento. A fare eccezione è solo la Lombardia. Sulla 9 Lainate Chiasso, infatti, ci sono code per attraversare la dogana svizzera che partono da Como Centro, sono di 2 km e si percorrono in circa 20 minuti. Altra eccezione, sempre in Lombardia, la A4 Milano-Brescia, dove ci sono code tra Milano Est e Viale Certosa in direzione di Torino per quanti sono diretti alla partita che si terrà questo pomeriggio a San Siro. Vi segnalo poi che per lavori di ammodernamento della rete questa notte sulla A14 Adriatica chiuderà il tratto tra il bivio con l'Autosole e il raccordo di Casalecchio verso Ancona dalle 22 alle 6. Per i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Grazie, è tutto anche per noi. Ora c'è la Mario con Pop Around the Clock.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Come come? Eccomi, eccoci. Buon sabato, benvenuti in diretta con me, sono la Mario, vi parlo da Roma, una soleggiata Roma al momento, è sempre RTL 102.5, Pop Round the Clock, come ha annunciato meravigliosamente Nicolò Pompei, che tornerà con me a partire dalle 18 per parlare ovviamente di calcio e Serie A, come accade ogni sabato e ogni domenica, quando la Serie A non è in pausa per la nazionale. Ad ogni modo, avevo pensato di parlare di una roba, come spesso accade, ci ho ragionato stamattina, poi sono uscita di casa, sono passata in farmacia e mi sono trovata davanti a questo siparietto che adesso condivido con voi. Signora abbastanza arrogantella, radical chic, un po' della serie Le Comuniste con Rolex per intenderci, incomincia a battibeccare con il farmacista, peraltro personaggio che io adoro, che mi segue da anni, e utilizza più volte la seguente frase: ma me l'ha detto l'intelligenza artificiale, lei è sicuro di aver ragione? Perché secondo me c'ha ragione lei. Ne parliamo

di painting camouflage di questo video Somebody That I Used To Know, adesso sul 36 del digitale terrestre, dove trovate la televisione di RTL 102.5. A distanza di anni continua ad essere veramente molto bello. Gautier con la voce anche di Kimbra, in pochi la disannunciano, ma poverina c'è pure lei in questo singolo. Li abbiamo ritrovati in apertura quasi prima Casini su RTL 102.5 ovviamente, ma all'interno di Pop Around the Clock, che è il nostro programma. Il capitano sono io, la Mario, ma tutti voi siete la mia meravigliosa ciurma. Allora vi chiedo di mandarmi un messaggino vocale al 378-378-1025 in cui mi dite due cose: A, che cosa ne pensate dell'intelligenza artificiale, e B, qual è l'ultima cosa in ordine di tempo che gli avete chiesto e cosa vi ha aiutati.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: mamma mia, è quello che dico pure io, non solo le Måneskin. Quando mi capita di sentire qualcuno che battibecca con un essere umano, un professionista, al grido: ma me l'ha detto l'intelligenza artificiale che ne sa più di te. Sentiamo che mi raccontate voi, va?
1: L'intelligenza artificiale può servire in caso di ricerca, in caso di aiuto, ma non certo in farmacia. Per quello esiste il farmacista, sa?
0: Beh, io dico di sì ancora.
2: Dell'intelligenza artificiale penso che è una grande cosa, andrebbe gestita un pochino meglio, secondo me. L'ultima cosa che gli ho chiesto è come mandare via le formiche da casa.
3: L'orologio segna il ritmo del weekend e la radio ti fa fare un giro completo di tutte le hit per entrare subito nel clima giusto. Ascolta Pop Around the Clock fino alle 19 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su hyundai.it.
6: Hai parcheggiato al primo colpo. No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, l'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
7: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
8: Finalmente l'autunno. E c'è anche la mid-season sale di Prenatal. Eh già, fino almeno 50% su tutto l'abbigliamento autunno-inverno. Così risparmio. Eh sì, fino al 19 ottobre. E i colori delle foglie diventano incredibili. L'aria si fa più fresca, le giornate si accorciano. Le tisane hanno finalmente un senso. Da Prenatal, ogni stagione ti offre qualità, assortimento, servizi e le migliori marche. È Prenatal e conviene.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
11: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
12: Da Expert, il mese dell'Expert anniversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 350 pezzi disponibili.

0: Vabbè, ormai le battute su chiamo io, chiami tu le abbiamo fatte tutte, quindi a posto così ringraziamo Gaia su RTL 102.5. Sentiamo subito una voce, dai.
1: L'intelligenza artificiale la sto sfruttando per aiutarmi nelle lettere commerciali in ufficio. Ormai sono un po' âgé e quindi non ho più tanta voglia di elaborare testi, pensarci. Chiedo aiuto a lei, mi dà un'infarinatura generale, poi butto dentro la lettera.
0: E vabbè, però serve tenere in allenamento il cervello. Nuovo singolo di Mengoni.

dirò, ci sono troppi muri intorno e se mi mancherai non è quello che voglio.

Non so se siete d'accordo, ma ascoltare in sequenza il nuovo singolo di Mengoni, Giornate Perse, e poi questo pezzo storico di Simply Red, Sunrise, mi ha messo una serenità addosso che mi sono quasi dimenticata di stare litigando con l'intelligenza artificiale oggi, non per colpa dell'intelligenza

intelligenza artificiale ovviamente, ma per colpa di chi con arroganza la utilizza male, chi è convinto che l'intelligenza artificiale sia sempre e comunque più intelligente e superiore del professionista, dell'essere umano. Le vostre posizioni al 378 378 1025. Intanto Emma e Fibra.

0: Piazza vuota, antidroga su RTL 102.5, continuano anche le vostre voci, sentiamo.
1: Io penso solo una cosa, anzi sì, due cose. Una è che l'intelligenza artificiale è stata creata in modo tale che quella parte di popolo, sentendo lei, possa dire ma allora è vero. E la seconda cosa è che purtroppo il popolo che segue l'intelligenza artificiale è un popolo di idioti. Perché non sa lavorare, non sa pensare e non sa parlare con il proprio cervello.
0: Che certe volte la soluzione più facile è quella che crea l'incantesimo, mannaggia.
2: L'orologio segna il ritmo del weekend e la radio ti fa fare un giro completo di tutte le hit per entrare subito nel clima giusto. Ascolta Pop Around the Clock fino alle 19 su RTL 102.5. Very Normal People.
3: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Con Sum Up, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio

0: negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero, Matteo?
2: Certo, Fede. Come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA come Polti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Whaleful nella balena.
9: Sono nella balena! Aiutatemi!
8: Scopri l'incredibile storia.
10: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
8: Da vivere solo al cinema.
10: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
8: Whaleful nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
11: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.

fra 40 anni voglio essere come questa meravigliosa vecchina nel video dei pinguini dello Stato Sociale, una vita in vacanza. Sì, salutiamo anche i pinguini, ovviamente per me sono due band che funzionano sempre molto bene e ovviamente entrambe li ritroviamo sempre su RTL 102.5. Ma al di là di questo vi voglio leggere un messaggio che è arrivato al 378 378 102.5, poi ognuno farà le sue considerazioni, io ho le mie. Il messaggio è di Salvatore. Mario, il mio rapporto con l'intelligenza artificiale è ottimo, l'utilizzo quasi per tutto, per la cucina, come dottore personale, soprattutto come tutor per scrivere un libro autobiografico. Ora io su quest'ultima parte posso dissentire, amico mio, senza che si vada poi a litigio davanti ad un giudice. Cioè, se stai scrivendo un libro, io immagino che il libro debba essere farina del tuo sacco. Cioè, spiegami in che modo l'intelligenza artificiale ti diventa tutor, ti corregge congiuntivi, condizionali, accenti, apostrofi. Fammi capire.

0: siamo state tutte bimbe di Andreas Johnson con questo Glorious. Magari lui non è un figo come Mengoni oggi, ecco, però il pezzo era una di quelle robe che ti faceva struggere nella cameretta se avevi preso sole in amore, oppure ti faceva andare in giro con gli occhi tipo Pollon se le cose erano andate bene. Vabbè, ad ogni modo, vanno bene o vanno male le cose per voi, tra voi e l'intelligenza artificiale? Sentiamo.
1: Ciao la Mario. Ciao. Io dell'intelligenza artificiale non ne ho bisogno perché sono già un genio così.
0: Pongi, no. Pongi, po, po, po, ti piace vincere facile ancora?
2: Ti fa dire che l'intelligenza artificiale è più intelligente dell'essere umano quando l'intelligenza artificiale viene fatta da un essere umano?
0: Amico. Grazie. Mio, prego, ma l'intelligenza artificiale è stata fatta dagli esseri umani che la gestiscono, ma molto spesso coloro che la utilizzano e ne abusano sono perfettamente ignoranti e quindi gli effetti collaterali possono essere mostruosi, te capì?
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
5: Acqua in bocca.
4: Ah, non me lo vuoi dire?
5: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: Anche a Castel Castagna, in provincia di Teramo, sono le 18.
7: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona serata da Tommaso Angelini. Indigna il mondo l'annuncio di Washington di voler trasmettere in diretta streaming l'esecuzione di Nidal Hassan, il killer della base di Fort Hood che uccise 13 soldati. Secondo l'ONU si tratterebbe di tortura per i vescovi americani di barbarie. Il Vaticano parla di una spettacolarizzazione inaccettabile e anche Papa Leone ha affermato che la pena di morte è inammissibile. Intanto dagli Stati Uniti d'America, notizia di poco fa, Krista Spike, sopravvissuta alle iniezioni letali in Tennessee, è stata dimessa dall'ospedale. Cambiamo argomento, c'è anche una denuncia per furto d'auto nell'inchiesta sulle aggressioni avvenute a Roma tra il 4 e il 5 ottobre, tra cui quella all'attore Davide Jacopini, che resta in condizioni gravi ma stabili in ospedale. Un uomo ha segnalato il furto di una minicar nera compatibile con quella usata dai due aggressori. Apriamo ora la ricca pagina sportiva, partiamo dal ciclismo. Si è concluso il Lombardia, di cui RTL 105 è radio ufficiale. Paolo Pacchioni.
8: Il futuro è diventato presente. Paul Seixas, francese, 20 anni appena compiuti, aveva fatto intuire il suo talento ed era considerato una grande promessa del ciclismo mondiale. Oggi è arrivata la consacrazione con la vittoria del Lombardia. Decisiva un'azione prepotente sulla salita di Civiglio a 18 km dall'arrivo. Nessuno ha saputo tenere il suo passo. È stato uno scatto degno di Pogacar, il dominatore delle ultime 5 edizioni del Lombardia, che oggi era assente per infortunio. Lo spagnolo Massa si è piazzato al secondo posto. Sale sul podio anche l'italiano Giulio Ciccone. Terzo, da Como, linea allo studio.
6: Grazie a Paolo Pacchioni, passiamo alla Formula 1. Max Verstappen conquista la pole position al Gran Premio di Singapore. Enzo Tamborra.
9: Max Verstappen è tornato in modalità super, come quando vinceva un mondiale dopo l'altro. Dopo il successo della scorsa settimana a Sepang, a Singapore si è preso già la sprint race e la pole position in vista della gara di domani. Alle sue spalle, da appena 54 millesimi, Charles Leclerc con la Ferrari, che ha piazzato anche in terza posizione Lewis Hamilton, che partirà dalla seconda fila con Kimi Antonelli, ancora una volta più veloce del suo compagno di scuderia George Russell, sesto, e che comunque partirà dalla coda del gruppo per la sostituzione del motore.
6: Infine il calcio, in corso Inter Parma. Nicolò Pompei, buonasera.
10: Buonasera a te Tommaso. Match a San Siro iniziato da 46 secondi esatti, 0-0 tra Inter e Parma. Chivu sceglie più Esposito al fianco di Thuram, in panchina il capitano Lautaro Martinez, a centrocampo giocano Sucic, Çalhanoğlu e Mkhitaryan, mentre dietro Bissek è il centrale di

0: offensivo al posto di Akanji. Gilardino debutta con il 3-5-2 sulla panchina del Parma. La coppia d'attacco è formata da Touré e del Peugeot. Ricordiamo il 2-1 del Genoa sulla Fiorentina alle 20:45. Napoli-Frosinone. A te.
1: Grazie Nicolò, è tutto, ora il traffico.
2: Via Radio.
3: Grazie e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete, a fare eccezione è la Lombardia. Apriamo però con una notizia arrivata da poco che riguarda il tratto campano della A1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con Villa Literno e quello con la 16 Napoli-Canosa verso Napoli c'è un chilometro di coda per un camion in panne. Naturalmente i soccorsi sono sul posto. Come anticipato andiamo quindi in Lombardia. Sulla 9 lineate Chiasso ci sono code per attraversare la dogana svizzera che partono da Como Centro, al momento sono di 2 chilometri. Traffico intenso poi sulla 4 Milano-Brescia, tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino e sulla A8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano. Queste le principali notizie al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, come sempre. Vi auguriamo un buon viaggio.
1: È tutto anche per noi. C'è la Mario, Pop Around the Clock, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Ciao ciao, sono la Mario, non sono più da sola perché ho un'intelligenza artigianale accanto, quella di Nicolò Pompei. Ti piace?
0: Mi piace molto. Mi stavo quasi per offendere se dicevi intelligenza artificiale.
4: Ma invece no.
0: Buonasera Inter Parma, lo sapevi insieme.
4: Tatino, mi sei mancato.
0: Anche tu e anche tutti voi in quest'ora bellissima di Pop Around the Clock.
4: Che succede
0: ovviamente.
4: Sul campo?
0: 0-0, 3 minuti di gioco a San Siro tra Inter e Parma.
4: 378 378 1025. Noi e l'intelligenza artificiale

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: si domanda se è pronta per essere amata su RTL 102.5. Mi sembra che il Parma si senta pronto a segnare perché hanno fatto una bella azione, no?
1: Sì, hai detto bene. El Bilal Touré protagonista in questi primi 10 minuti a San Siro, sempre 0-0 tra Inter Parma, ma poco fa azione personale dell'ex Atalanta che si accentra con il destro, la palla poi sfiora l'incrocio dei pali, Immobile Martinez. Insomma, una buona partita, una bella partita, un buon Parma soprattutto in questi primi 10 minuti.
0: Ma secondo te, quando poi sembra che stia andando la palla ma non va, colui che ha provato a tirare cosa dice?
1: Non si può dire. Quella parola là sì.

0: 18.69 Achille Lauro, e invece adesso alle 18.18 grandi novità.
1: Tracollo, sì. Tracollo del Parma a San Siro, perché prima al 13° regala un gol all'Inter con una rimessa del portiere che difatti consegna la palla a Sucic che ruba il tempo a Keita solo davanti al portiere. Il croato non sbaglia, fa 1-0 dopo 5 minuti, viene atterrato più esposito in area di rigore e adesso si dovrà battere proprio un calcio dagli 11 metri. Sul pallone ci sono Di Marco, c'è Thuram, ma credo che andrà a battere Çalhanoğlu. Fatto sta che l'Inter ha la possibilità di andare già sul 2-0 a San Siro contro il Parma al
0: 17°. Bravo che sei, Pompei.
2: Ogni angolo d'Italia ha una storia da raccontare. Sei pronto a partire per un viaggio straordinario ascoltando la radio? Accompagnaci alla scoperta delle attività e dei luoghi più affascinanti, unici e nascosti del nostro paese. Eccellenze nazionali. Domenica ore 7.35 su RTL 102.5. Very Normal People.
3: Un tempo, per andare lontano, serviva un cavallo. Oggi tutto è più veloce, più efficiente. Anche il frigorifero è cambiato. Oggi è più intelligente, più preciso. Oggi è Kronberg. Kronberg. I frigoriferi con l'esperienza del passato e la tecnologia del presente li trovi su Kronberg.it.
4: A Gardaland la notte di Halloween ha tutto un altro ritmo. Il 31 ottobre balla con Alvaro Soler, Uelo, Roy Paci, Delia e tanti altri in un Halloween party con musica e DJ set fino a mezzanotte. Ti aspettiamo per fare festa da paura insieme.
5: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
7: Ma come noi te lo giuro!
8: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
9: Niente ci dividerà.
10: Amore, quanto di anticipo?
11: Zero.
10: E di interessi?
11: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
11: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Aggiornamento calcio, l'Inter ha raddoppiato a San Siro, Çalhanoğlu impeccabile dagli 11 metri, Inter 2, Parma 0, siamo al 20° minuto di gioco.

0: diciamo che io preferisco il vestito a chi lo indossa, così facendo riferimento al Versace on the floor che abbiamo visto sul 36 del digitale terrestre, firmato ovviamente Bruno Mars, lei è Zendaya, commentavamo fuori onda ma anche in onda per gli amici di TikTok e della nostra web TV con Nick, con Nicola Pompei, che poi Zendaya sa gran cosa non è,
1: no,
0: per
1: no.
0: I nostri gusti,
1: per carità, senza offendere nessuno, per noi esistono
0: altri,
1: insomma, altri tipi di bellezze.
0: Vabbè, esatto. 6 secondi là, che è successo? 2-0
1: Inter, l'abbiamo detto, gol di Calhanoglu, 27° minuto, Inter Parma 2-0.

Aggiornamento calcio, dominio Inter a San Siro al 30esimo. I nerazzurri hanno segnato il gol del 3-0 contro il Parma, lanciato in profondità. Thuram incrocia benissimo con il destro, batte Corvi e firma il 3-0 dell'Inter.

0: Qua c'è tutto un gioco di seduzione tra Mister Irresistibile e la Miss Curve Sinuose, questo è jazz, la bossa nova, il Brasile che incontra l'Inghilterra, c'è un mondo meraviglioso quello firmato Smoke City, Mr. Gorgeous adesso su RTL 102.5 all'interno di Pop Around the Clock, 18:36, una partita di Serie A che sembra una partita ping pong a questo punto.
1: Quasi, si sta per che tramutare succede? In una partita di tennis più che altro, perché siamo già sul 3-0, al 34esimo minuto l'Inter sta dominando il lungo e largo dopo i primi 10 minuti in cui in realtà il Parma si era fatto vedere anche nella metà campo nell'azzurra, comunque il gol questa volta è di Thuram che triangola perfettamente con Mkhitaryan al centro del campo, lanciato in profondità, il francese non sbaglia, batte Corvi e firma il 3-0.
0: Grazie Nick, grazie a tutti i messaggini sull'intelligenza artificiale che mi state mandando al 378-378-1025. Un amico mi dice: Mario, ma tu ti sei accorto che quando fai una domanda a ChatGPT la prima risposta che ti dà è: ma è meravigliosa questa tua considerazione.

0: La città dove gli studenti scendono in piazza a qualunque ora, arrivano gli Offenbach, ritornano gli Offenbach con Be Mine su RTL 102.5. Nick, cosa ci regala l'Inter?
1: Beh, una pausa momentanea della partita perché non ci sono state azioni pericolose né da una parte né dall'altra. Sempre 3-0 tra Inter e Parma, siamo al 42esimo, quindi 3 minuti, poi sarà recupero, calcio all'angolo per l'Inter, niente da fare, messo fuori proprio dai difensori del Parma, 3-0.
0: Qual è l'ultima cosa che hai chiesto a ChatGPT?
1: Di organizzarmi una caccia al tesoro per una gita che dobbiamo fare fuori porta con degli amici. È stata bravissima, bravissima.
0: Ma come?
2: L'orologio segna il ritmo del weekend e la radio ti fa fare un giro completo di tutte le hit per entrare subito nel clima giusto. Ascolta Pop Around the Clock fino alle 19 su RTL 102.5. Very Normal People. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Frigorifero nuovo? Pensa a Kronberg. Kronberg, con la C di cucina. Whirlpool nella balena.
4: Sono nella balena! Aiutatemi!
3: Scopri l'incredibile storia.
5: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
3: Da vivere solo al cinema.
5: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
3: Whirlpool, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Da Expert il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a €599.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 700 pezzi disponibili.
9: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso.

0: senso, ogni emozione. Domani, dalle 14, Gran Premio a Singapore. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
1: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
2: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
1: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.
3: Let's go.

Programmazione musicale di RTL 102.5 per il mio The Weeknd quotidiano. Save Your Tears nella selezione di oggi di Pop Around the Clock. Noi stiamo per lasciare lo spazio, ovviamente, come sempre, a Shaker, Giorgia Surina, Emanuele Carocci. Tra l'altro vi saluta anche Niccolò Pompei, perché è finito il primo tempo di Inter Parma, ma lo ritroverete tra pochissimo con Giorgia ed Emanuele. Io nel frattempo ne approfitto per ringraziarvi dei tanti messaggi sull'intelligenza artificiale e anche artigianale che mi avete mandato, ma chiaramente non riesco a leggervi.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Questo davvero è un pezzo che non ha bisogno di presentazioni, perché ogni volta che lo passiamo noi di RTL 102.5, ogni volta che lo becco in giro, ogni volta che si propone ad un karaoke, succede veramente tutto. Peraltro è anche un pezzo che ha dietro una storia molteplice, che sa di tradimenti, di visi sciagurati e deturpati da incidenti, c'è di tutto di più. Hit the road, Jack!

Allora, il viso sciagurato è quello della corista che si mette a litigare con Ray Charles. Va becchera l'amante, però sceglie l'uomo peggiore con cui litigare. Il viso sfigurato è quello di Percy Mayfield, che è colui che ideò e scrisse Hit the Road Jack. L'incidente, quello che visse Percy Mayfield, che lo sfigurò e fu costretto a mandare la cassetta poi da un'altra parte e finì nelle mani di Ray Charles, che l'ha reso il grande successo che abbiamo ascoltato oggi in diretta su RTL 105 in conclusione di Pop Around the Clock. Very Normal People del mio cuore, grazie per il privilegio del vostro tempo. Sono la Mario, buon stasera.

0: Amici di Gaggi in provincia di Messina, anche per voi sono le 19.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. È sempre più tesa la situazione in Ucraina all'indomani della decisione del presidente americano Trump di allentare le sanzioni sul petrolio di Mosca. Oggi Kiev ha denunciato nuovi raid russi, almeno 20 i morti. Alessandra Giannoli.
3: Si intensificano gli attacchi russi dopo l'accordo tra Trump e Putin sul gasolio. Oggi la Russia ha espresso il suo ringraziamento lanciando 5 bombe guidate su edifici residenziali a Zaporizhia, ha dichiarato Zelensky. Gli ordigni hanno causato oltre 20 vittime, tra cui 3 bambini, colpite anche altre città. Il presidente ucraino, in un colloquio telefonico

0: con Macron, è tornato a ribadire la necessità per Kiev di avere ulteriori sistemi di difesa, mentre l'Unione Europea ha sottolineato con la sospensione delle sanzioni sul gasolio russo, Trump finanzia la guerra del Cremlino. Intanto ha lasciato Miami in anticipo la delegazione ucraina giunta in Florida per i colloqui sulla fine del conflitto, colta di sorpresa dall'intesa sul diesel tra Washington e Mosca. Un'ultima notizia, poco fa un'ultima dichiarazione di Trump: Zelensky avrebbe potuto porre fine a questa guerra in molte occasioni, l'Ucraina ora ha bisogno di un nuovo leader, ha detto il presidente americano.
1: Gli Houthi hanno colpito con un missile l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, provocando decine di feriti, almeno 5 in modo grave. Lo scalo saudita è chiuso. Christina Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee, è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata nel carcere femminile, dove è stata detenuta per 30 anni. In occasione della giornata mondiale contro la pena di morte, Papa Leone ha dichiarato inammissibile questa pratica perché attenta all'inviolabilità e alla dignità della persona. Voltiamo pagina. Emergenza maltempo in diverse regioni del centro-sud. Raffaella Coppola.
2: Dopo la doppia tromba marina che ha colpito Marsala in provincia di Trapani, distruggendo almeno 5 case e una scuola, il presidente della regione Renato Schifani promette sostegno mentre è in corso la conta dei danni e parla di evento imprevedibile. Anche su Lipari, con strade allagate, auto trascinate, tavolini portati via dai bar e il fango che è arrivato nelle case. E parla Schifani anche di approccio da cambiare per difendere i comuni che affacciano sul mare. La pioggia intensa di questa mattina su Bari ha provocato l'allagamento della cripta della Basilica di San Nicola. Per il maltempo di queste ore a Napoli è crollato un pino secolare all'ospedale Cardarelli. Anche domani sarà allerta arancione sulla Puglia centro-meridionale, mentre scende a gialla in Calabria.
1: E siamo alla pagina sportiva, cominciamo dai motori. Formula 1, Max Verstappen vince la gara sprint del Gran Premio di Singapore, sul podio anche le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Nel moto mondiale, Marc Marquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Indonesia ed è in testa al mondiale, terzo l'italiano di Gianantonio. Il ciclismo, Paul Saix-Saix vince il Giro di Lombardia arrivando in solitaria sul traguardo di Como. Paolo Pacchioni.
3: Paul Saix-Saix, 20 anni appena compiuti, è il più giovane vincitore in 120 edizioni del Lombardia. Considerato una grande promessa del ciclismo mondiale, oggi si è consacrato come una importante realtà. Il francese è arrivato tutto solo al traguardo sul lungo lago di Como. La sua azione in salita sul Civiglio, 18 km dal traguardo, è stata decisiva. Qualcuno dice degna di Pogacar, il vincitore delle ultime 5 edizioni del Lombardia, oggi assente per infortunio. Al secondo posto si è piazzato lo spagnolo Mas. Sul podio è salito anche l'italiano Giulio Ciccone, terzo. Deludente la quarta posizione del favorito della vigilia, Remco Evenepoel. Da Como, linea allo studio.
1: Il calcio, Francesco Massini è il nuovo presidente dell'Associazione Italiana Arbitri. Intanto si gioca in Serie A, in campo Inter e Parma, Nicolò Pompei.
4: È così un Inter dominante dopo i primi 45 minuti a San Siro, un debutto da dimenticare per ora per Gilardino sulla panchina del Parma, un paio di tentativi per gli ospiti in avvio con il Bilal Touré, poi un disastro difensivo concede il vantaggio a Sucic che ruba il pallone al difensore davanti all'area di rigore e batte a tu per tu Corvi. Nerazzurri aumentano subito il divario con il rigore di Çalhanoğlu, trasformato perfettamente dopo il rigore procurato proprio da Pio Esposito. Turam, passata mezz'ora, colpisce ancora, si ripartirà dal 3-0, tra poco le squadre in campo. 2-1 del Genoa nel pomeriggio contro la Fiorentina, questa sera Napoli-Frosinone. A te.
1: Meteo e traffico.
5: Previsioni del tempo.
6: Buonasera da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di domenica che sarà caratterizzata da un progressivo miglioramento del tempo, anche se permarrà un po' di instabilità con qualche rovescio su parte del sud Italia e soprattutto sul basso versante adriatico. Venti che soffieranno sostenuti e temperature massime per lo più senza variazioni. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
5: Via Radio.
7: Buonasera da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione scorrevole su gran parte della rete, queste le poche eccezioni. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, la coda è per attraversamento doganale. Restando in Lombardia, sulla 4 Milano Brescia, flussi intensi tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Ci spostiamo sulla capitale, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, riscontriamo code a partire da Portonaccio in direzione del centro città, mentre sulla 1 Milano Napoli, tra Villa Literno e il bivio con la 16 Napoli-Canosa verso Napoli, c'è una coda per un mezzo in panne. Andando poi sulla tangenziale di Napoli, ci sono code per traffico tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Vi informo invece che per lavori questa notte sulla 14 Bologna-Taranto chiuderà il tratto tra il bivio con la 1 e il raccordo di Casalecchio verso Taranto dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate quindi buon viaggio.
1: Non ci sono altri aggiornamenti, è tutto.

0: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Ci siamo anche questa sera, 19:05 minuti. Buonasera, Giorgia Surina insieme a Michele Carocci, ti stavo chiamando. Michele ti sta bene, comunque lui è Emanuele Carocci, questo è Shaker, buonasera.
2: Sì, ciao Zoe Surina, ricordiamo che si poteva davvero chiamare Zoe Surina.
1: Mi potevo chiamare
2: Zoe,
1: quindi.
2: Signori, ciao amici, buon weekend, le 19:07 minuti, RTL 105, Giorgia c'è anche lui, l'uomo dalla giacca,
1: eccolo,
2: più invidiato d'Italia, sì. Niccolò Pompei, bonsoir.
3: Grazie, buonasera entrambi. Buonasera. Si riparte da un 3-0 sonoro dell'Inter sul Parma nel primo tempo, 46esimo dominio nerazzurro, quindi.
1: Ma che ti devo dire, Michele Carocci?
2: Carazzoe, posso dire un po' di noia, quindi allora, facciamo Nick, un paio di un gol del Parma, cioè giusto per dare un po' di vita.
3: Io ho il Bilal Turera al fantacalcio, magari lui può rallegrare questa sera.
1: Stai buono. Cominciamo naturalmente. Benvenuti a Shaker.

0: C'è sempre una canzone e c'è sempre il nostro Ligabue qui su RTL 105, 19:13 minuti. Allora, stiamo naturalmente assistendo anche a una bellissima vittoria, si può dire?
1: Ma sì, l'Inter. Sì. Lick, l'hanno vinta ormai.
2: È fatta. 3-0.
0: Siete veramente pessimi.
1: No, beh, 3-0, amica mia. 3-0, 54esimo.
2: Ci vuole un miracolo per il Parma, sicuramente.
1: Figurati se...
0: Però io so che questa cosa invece la fate per portare sfortuna.
1: Sì. Ma no, ma noi giochiamo. Ah. Lui, anzi, Nick, lo vogliamo dire, lo scudetto ormai.
0: Vediamo.
2: No, ma è loro, è roba loro.
0: Allora, parliamo però sempre di sport, ma in una chiave leggermente diversa, per aprire il nostro argomento della serata, ovvero, secondo un studio, di solito le coppie all'interno del quale uno dei due fa troppo sport o si allena troppo, in maniera costante, tendono a lasciarsi, non funzionano.
1: Sì. Però è un po' della vita mia, io mi alleno troppo. E ride. No, dico, no. Se uno si allenasse troppo, a parte gli scherzi, cioè il wellness gap, si chiama così. Cioè, se uno si allena troppo, l'altro è un po' in difficoltà, si innervosisce e quindi si lasciano. Le persone si possono lasciare anche per questo.
0: Anche per un gran motivo per lasciarsi. È vero? Ce lo fate sapere se anche a voi succede? 378 378 105, andate con i vocali.

la pelle, sembra una carezza veloce. Io vorrei avere gli occhi profondi e larghi, che ci si perde il mondo, per avere la certezza che presto o tardi

0: Emma, lei è Emma, Occhi Profondi su RTL 102.5 e ottobre è il mese della sensibilizzazione sul tumore al seno. Un'occasione in più per ricordare il valore della prevenzione. È il tumore più diffuso tra le donne, ma grazie allo screening lo si può riconoscere precocemente aumentando le possibilità di cura. Oggi in Italia sono più di 900.000 le donne che vivono dopo una diagnosi di tumore al seno.
1: E allora per saperne di più visitate endofsilence.it, la campagna promossa da AstraZeneca che racconta un dato che fa ben sperare. In 10 anni la mortalità in generale per cancro nel nostro paese è diminuita del 9% grazie allo screening, alla ricerca e a cure sempre più efficaci. Quindi mi raccomando.
2: L'ora dell'aperitivo nel weekend merita il mix perfetto. Metti insieme le hit del momento, le chiacchiere giuste e la voglia di far serata. Accendete la radio e agitate bene prima dell'ascolto. Shaker, fino alle 21 su RTL 102.5. Very normal people.
3: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
4: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
3: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera a granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
4: Questi non me li lascio scappare.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Ehi, sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
8: Arcaplanet, convenienza nostra.
9: Ah, finalmente l'autunno! E c'è anche la mid-season sale di Prenatal!
10: Eh già, fino almeno 50% su tutto l'abbigliamento autunno-inverno! Così risparmio!
9: Eh sì, fino al 19 ottobre!
10: E i colori delle foglie diventano incredibili! L'aria si fa più fresca, le giornate si accorciano!
9: Le tisane hanno finalmente un senso!
10: Da Prenatal, ogni stagione ti offre qualità, assortimento, servizi e le migliori marche. È Prenatal e conviene.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni.

0: giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Isopar 01 Distribution presenta.
3: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
2: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
4: Tu non ti senti un re di Napoli?
5: Io non mi sento nessuno.
2: Io sono pazzo, dal 15 ottobre al cinema.

0: ascoltatori che mandano copiosamente, senti che oggi che belle parole che ti dico, messaggi vocali al 378 378 125. Ascoltiamone uno, vai.
1: Il mio compagno fa sport in casa, ma quanto vorrei che andasse in palestra e sparisse un paio d'ore. Sai che pace, però lo amo anche così. Simone Angelo da Ostia Lido, ciao!
2: Ciao, grazie. Allora, intanto specifichiamo per chi magari si fosse appena sintonizzato, stiamo parlando proprio nel fatto che ci si lascia all'interno di una coppia, anche se... nel momento in cui uno dei due fa troppo sport, può creare un po' malumore.
0: Vogliamo dirlo, io e Giorgia siamo sereni, siamo sul divano.

0: Redo Chili Peppers, 19:42 RTL 105 in diretta. Nick, come va Inter Parma?
1: Ormai mancano 8 minuti alla fine, la partita in cassaforte per l'Inter, conduce 3-0 contro il Parma, c'è anche un po' di turnover, sono usciti sia Pia Esposito che Thuram, perché ricordiamo che l'Inter comunque sarà impegnata in Champions League, che seguiremo anche qui su RTL 105 martedì. Inter Club Bruges. Villarreal Napoli, poi se volete sapere anche le altre di mercoledì c'è un gigantesco Roma Real Madrid dell'Olimpico e poi anche Feyenoord Como. Ecco qua.
2: Ce n'è per tutti i gusti, per tutti i colori, ma non parliamo solo di questo qui su RTL 105, anche tanta musica, quindi ci fermiamo prima, torniamo tra pochissimo.
3: L'ora dell'aperitivo nel weekend merita il mix perfetto. Metti insieme le hit del momento, le chiacchiere giuste e la voglia di far serata. Accendete la radio e agitate bene prima dell'ascolto. Shaker, fino alle 21 su RTL 102.5. Very normal people.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
7: Pioggia di fatture da Saturno.
8: Fatture processate.
7: Pratiche nebulose.
8: Già chiuse.
9: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
10: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
11: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso.

0: meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Da Expert il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A meno 25% a 399 euro.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
14: Lo sai che BBV ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: abissale.
1: E chissà che cosa direbbe Tananai con abissale della partita dell'Inter. È interista o sbaglio?
2: Sì,
1: Tananai?
2: Sì, sì. Lo confermiamo.
1: Okay,
2: lo confermiamo.
1: Okay.
2: Confermiamo, interista sfegatato. L'Inter che vince 3-0 a San Siro, una partita bella soprattutto nel primo tempo, di gestione nel secondo per i nerazzurri, perché insomma nel primo il Parma si era fatto vedere nei primi 10 minuti, poi però l'Inter è uscita sfruttando anche gli errori del Parma, ha segnato 3 gol nel giro di 20 minuti e ha chiuso la pratica in 45 minuti. Ricordiamo che l'Inter sarà impegnata in Champions League tra qualche giorno e che il Parma insomma inizia in maniera decisamente negativa la nuova avventura con Gilardino in panchina.

0: John Legend su RTL 102.5, quasi alla fine della prima ora. Un bel vedere, un bel sentire. Allora, torniamo un attimo ai messaggi al 378-378-1025, un po' per chiudere anche l'argomento dello sport, no? Che crea un po' di problemi all'interno delle coppie. Un amico ci scrive: che bello, io non faccio niente sport, sono pigro, sto sul divano tutto il giorno, no sport né calcio. Calcio e telecomando, ma alla TV.
1: Scusami.
0: Daniele da Roma.
1: Salute i miei ascoltatori, grazie, bravi. Eccoci,
0: però,
1: tutti insieme.
0: Però sei single, mi par di capire.
1: Ah, no. Allora, un po', magari fai un solo un giorno di palestra, almeno trovi anche la
2: dai, fiesta, dai, dai, dai.
0: A tra poco, vabbè, state troppo con noi. E anche a Drapia, in provincia di Vibo Valentia, sono le 20 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Sergio Gadda. Rientra in patria la delegazione di funzionari ucraini che si era recata a Miami per una tornata di colloqui per porre fine alla guerra con la Russia. La decisione arriva all'indomani dell'accordo sul gasolio tra Trump e Putin. Intanto continuano i raid di Mosca, almeno 20 morti nella zona di Zaporizhia. E il presidente americano invita l'omologo ucraino a farsi da parte. È tempo che Kiev abbia un nuovo leader, ha detto, invitando Zelensky a non colpire più le raffinerie russe. Sul fronte medio orientale invece Trump potrebbe decidere di unirsi ai raid sauditi dopo l'attacco degli Houthi sull'aeroporto di Riyadh. Torniamo in Italia, continua la caccia alla banda della microcar che ha colpito 6 persone a Roma. Tommaso Angelini.
5: Potrebbe esserci una svolta nelle indagini sulle aggressioni commesse a Roma da 2 giovani a bordo di una minicar nera. Un uomo ha denunciato il furto della propria vettura, dello stesso tipo e colore di quella utilizzata dagli aggressori tra Monteverde e Testaccio nelle notti del 4 e 5 ottobre. Gli investigatori stanno verificando il racconto e la documentazione del proprietario, che al momento non risulta indagato. Sono 6 gli episodi ricostruiti finora, tra cui il più grave, quello dell'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo in condizioni gravissime. L'ultima denuncia è quella di un professore in pensione di 67 anni colpito con un bastone. I carabinieri stanno esaminando le telecamere della zona, ma le indagini restano complesse. La targa della minicar sarebbe stata coperta con un elastico nero.
4: Per la diffusione alla stampa di documenti e informazioni secretati, la procura di Sion in Svizzera ha aperto un'inchiesta penale sulla fuga di notizie relativa all'indagine sulla strage di Capodanno a Crans-Montana. Ora il calcio alle 20.45 in campo Napoli e Frosinone. Intanto poco fa è arrivata la vittoria dell'Inter 3-0 al Parma. Niccolò Pompei.
6: E così Sergio, di nuovo buonasera, una vittoria netta quella dell'Inter, la squadra di Chivu schiaccia letteralmente il Parma nel primo tempo. Parma, lo ricordiamo, al debutto Gilardino su quella panchina dopo l'esonero di Cuesta. I primi tentativi del match sono di Di Marco e Touré, poi al 13° arriva il vantaggio siglato da Sucic, che sfrutta perfettamente un errore difensivo in inizio azione proprio del Parma. 5 minuti dopo Çalhanoğlu raddoppia sul rigore procurato da Pio Esposito. Passata la mezz'ora arriva anche il tris di Thuram lanciato in contropiede da Mkhitaryan. Nella ripresa debut nerazzurro Spence, il punteggio non cambia, l'Inter gestisce e sale al comando della classifica con 16 punti, 2-1 del Genoa nel pomeriggio, come dicevi. Napoli-Frosinone tra pochissimo, a te.
4: Grazie a Niccolò Pompei, è tutto, meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
7: Una buona serata da Vanessa Minotti. Nella giornata di domenica è atteso un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche su parte del nostro territorio. Da segnalare però ancora della residua instabilità con locali fenomeni sulle regioni meridionali. Da segnalare i venti che soffieranno ancora sostenuti. Temperature massime tra i 20 e i 25 gradi da nord a sud. Dettagli sull'app di Travimeteo.
3: Via Radio.
8: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete, queste le uniche eccezioni. Partiamo dalla Lombardia sulla A4 Milano-Brescia, flussi intensi tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Spostandoci invece sulla capitale, siamo sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, riscontriamo code a partire da Portonaccio in direzione del centro città. Sulla 1 Milano-Napoli tra Villa Literno e il bivio con la 16 Napoli-Canosa verso Napoli c'è una coda per un mezzo in avaria. Andando

0: Poi sulla tangenziale di Napoli ci sono code per traffico tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli e analoga situazione anche tra Vomero e Fuorigrotta nella stessa direzione. Questa notte invece per lavori sulla 14 Bologna-Taranto il tratto tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e il raccordo di Casalecchio verso Taranto chiuderà dalle 22 alle 6 di domani mattina. Per i percorsi alternativi contattate il nostro numero unico 803-111. È tutto, vi auguro buon viaggio.
1: Al momento non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Ancora insieme a noi, Shaker, Emanuele Carocci, Giorgia Surina, 24 minuti. Questa insomma è la puntata del sabato sera che ci piace tanto, giusto?
4: Sì, poi con argomenti che mettono allegria, simpatia e quindi per cosa si lasciano gli italiani.
3: Esatto. Perché ci siamo passati tutti nella vita, quindi insomma lo sapete ragazzi, vi coinvolge tutti. 378-378-1025 per i vostri messaggi vocali. Sì. Perché cosa? No, litigate, non vi lasciate. Perché cosa litigate?
4: Come gliel'abbiamo tirata, tocca a tutti sta cosa. Tieni.

0: Pensare male, The Colors insieme a Elodie su Rete alle 105, 20 e 11 minuti, ancora insieme a Carocci, Giorgia Surina e pensare, no, non pensiamo male.
1: No.
0: Ma pensiamo a quello che invece succede all'interno delle coppie, soprattutto al motivo per cui si litiga, corretto?
1: Sì, così di sabato sera vogliamo, non è che ve la stiamo buttando lì, anzi.
0: No, però rifletterci potrebbe aiutare.
1: È arrivata questa nuova fotografia su cosa litigano gli italiani all'interno appunto della loro casa, tra loro due. Allora, si litiga al terzo posto gestione del denaro, cioè della serie. Mi sono fatta un regalino.
0: 8.000 euro.
1: Quanto hai speso? Ma va! ma quanto hai speso? Te la tieni lì. Ma va, dai! Adesso!
0: Sarà che sei venale, sei proprio venale, guarda.
1: E tu, però devo dire, io faccio lo stesso con i videogiochi. È uscito il nuovo FIFA.
0: Oh.
1: Quanto che ho pagato? Ma vabbè, ma la
0: quanto
1: quarantina.
0: L'hai pagato?
1: La quarantina per due e diventa 80 euro per un videogioco. Vabbè.

0: vado a dire, sto pezzo a me piace proprio tanto, Gio. Te lo stavo dicendo, Noel Gallagher, a.k.a. What a Life. Detto che ora si parla ovviamente solo di Oasis, però anche quando erano divisi, qualche bella perla l'hanno tirata fuori e questa secondo me ci stava.
1: Ecco, una domanda invece che insomma non approfondo, io non sono mai andata a vedere gli Oasis, attenzione. Okay.

0: Ma mi chiedevo, ma quando sono invece, adesso che sono, si sono riuniti,
1: sì,
0: faranno pezzi che hanno fatto e successo da soli, secondo te?
1: Non lo so. Non lo so, però guarda, non sei mai andata a vedere un concerto degli Oasis, poi i prezzi sono bassi.
0: Sì, infatti.
1: Quindi, se vuoi, vendiamo la macchina e potremmo tranquillamente andare a forse due biglietti.
0: Potremmo litigare per questo, come sì, coppia a distanza, ma di questo stiamo parlando naturalmente. Brava. Qui a RTL 105 su Shaker, quindi perché cosa litigate a casa tra all'interno della vostra coppia? Fatecelo sapere. A tra poco.
2: L'ora dell'aperitivo nel weekend merita il mix perfetto. Metti insieme le hit del momento, le chiacchiere giuste e la voglia di far serata. Accendete la radio e agitate bene prima dell'ascolto. Shaker, fino alle 21 su RTL 102.5. Very normal people.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
5: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix. Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
6: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci, e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
7: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
8: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
9: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
8: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.

0: come le coppie che litigano, sì, si lasciano e poi si riprendono. E un messaggio al 378-378-1025 ci scrive Salvatore: una volta le coppie litigavano per gelosia o per ferite frutto del passato. Oggi litigano per difficoltà di comunicazione per colpa di tutti questi social, quindi cose attuali, insomma.
1: Vabbè, ma adesso se io vedo il mio Instagram è un caso che adesso escano foto di qualche ragazza, cioè nel senso
0: non è un caso. Lo ma che sappiamo.
1: È l'algoritmo sta sbagliando. Sbaglia l'algoritmo, ecco. RTL 102.5.

0: You and I, 21 Guns, Green Day su RTL 105. Io e te, te e io, Carocci, ci siamo. Allora, qual è l'altro motivo per cui solitamente le coppie italiane litigano?
1: Allora, non è il nostro caso, Gio.
0: No, comunque lo dobbiamo dire.
1: Lo dobbiamo dire. Ma gli italiani litigano al secondo posto per l'invadenza dei suoceri.
0: Accidenti, questa sì, l'ho sentita.
1: Allora, domenica andiamo. Oppure, domenica vengono i miei. Senti, poi l'altra cosa è fai quello carino. Cioè, offri tu, non far sempre che pagano. Fai il regalino, eh? E quindi si litiga anche per colpa di
0: te. Vai tu a prendere i fiori per la mamma?
1: Mi raccomando, non come l'altra volta, che hai preso quelli brutti. Mi raccomando.

0: E vabbè, Lauretta, devo dire che non l'ha cantata male la canzone di Raff. Pezzone, 20:42, RTL 102.5. Chiudiamo il discorso. Gli italiani litigano per problemi sulla divisione dei compiti a casa.
1: Questo sì, decisamente.
0: Butti tele, la spazzatura, fa la spesa,
1: esatto.
0: Pulisci. E poi attenzione agli ex. Gli ex è sempre un grande classico, perché...
1: Quindi gelosia. Incomprensioni,
0: sì.
1: Strascichi del passato, no? Che ritorna.
0: Figurati, Gio, se tu lasci il telefono rigirato a tavola.
1: Aia.
0: Per non far vedere che...
1: Beh, ci dovrebbero fare un film su questa storia.
0: Sì,
1: no?
0: Forse l'hanno
1: sarebbe
0: fatto.
1: Sarebbe carina, forse. Ma...
2: L'ora dell'aperitivo nel weekend merita il mix perfetto. Metti insieme le hit del momento, le chiacchiere giuste e la voglia di far serata. Accendete la radio e agitate bene prima dell'ascolto. Shaker, fino alle 21 su RTL 102.5. Very normal people.
3: Ora basta, ci dica la verità. Lei viene da un altro pianeta.
4: Ma no, abito qui dietro.
3: E come spiega tutte queste fatture già in contabilità, i bilanci già pronti, analisi e report in un lampo?
4: È naturale, uso i software Sistemi con l'intelligenza artificiale integrata.
5: Sistemi scrive il futuro digitale di studi e imprese. Con Sistemi AI automatizzi le attività ripetitive e liberi tempo per le decisioni importanti.
4: www.sistemi.com, l'intelligenza artificiale, per noi è naturale.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo,
8: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
7: Fino al 17 ottobre, da Bennett, risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera a granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana, da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
8: Questi non me li lascio scappare.
9: Amore,

0: Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 2000 pezzi disponibili.

0: Lenny Kravitz, pochi minuti alle 9, è iniziata un'altra partita, amici, Napoli-Frosinone, è tornato Niccolò.
1: Ebbene sì, posticipo di questa sabato sera, 6 minuti sul cronometro al Diego Armando Maradona, Napoli che è partito fortissimo, subito un palo colpito da Højlund che si affianca nel tridente con Lang e Neres, un attacco un po' modificato di Allegri in questo Napoli nuovo dopo la sosta, ma attenti al Frosinone, sorpresa di queste prime 6 giornate di Serie A in attacco, c'è il solito Raimondo, bomber dell'Under 21, anche della nazionale, e poi ovviamente Kvernadze, il nuovo Kvaratskhelia. Dicono sia il nuovo Kvaratskhelia.
0: Adesso,
1: sì, non si sa.
0: Gio, 0-0 ancora.
2: No, non l'avrei mai detto.
0: Sentiamo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E 55 minuti di questo sabato sera, 10 ottobre, siete su RTL 102.5 e questo è uno dei momenti più importanti di ogni programma di RTL 102.5 perché celebriamo la musica in uno dei più grandi successi internazionali.
3: Sì, ecco, se io fossi lì vicino a te potremmo anche ballarla insieme. Già invece appositamente la suonano perché siamo distanti. Barry White, e l'ascoltiamo.
4: Too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Mi stavo facendo un aperitivo e adesso devo andare a fare il turno di notte. Ma vi sembra una cosa giusta? Non lo so, ditemi voi se vi sembra una cosa giusta.
1: No, direi di no, però
2: no,
1: dai.
2: Amica mia, però stai calma.
1: Con l'aperitivo.
2: Ti ha sentito... Sai quando sei nervosa, no? Ma non lo vuoi far capire. Però il puntino lì l'ho sentito.
1: Per voi vi sembra giusto. E comunque pensa anche a tutti gli altri, anche ai nostri colleghi, no? Che faranno il turno di notte, che vi terranno compagnia anche delle ore, appunto, delle notti. Per cui ci sono tante altre persone che fanno andare avanti questo paese.
2: Se mi sembra giusto che io vada a lavorare e voi state lì a mangiare la pizza.
1: L'appuntamento è per domani sera, sempre Shaker. Emanuele Carocci, Giorgio Surina.
2: Sentila quella che mo se ne va a casa. Io vado a lavorare invece, capite come funziona?
1: Buona serata, fate i bravi, ciao. E anche a Finale Ligure, in provincia di Savona, sono le 21 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buonasera da Sergio Gadda. In apertura alla guerra in Medio Oriente, nelle scorse ore gli Houthi filo-iraniani hanno colpito l'Arabia Saudita, preso di mira l'aeroporto di Riyadh, decine i feriti e Trump potrebbe schierarsi con i sauditi. Alessandra Giannoli.
5: Washington sta valutando la possibilità di unirsi all'Arabia Saudita in attacchi contro i ribelli Houthi e di riprendere i bombardamenti sull'Iran. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo il missile che ha colpito il terminal 3 dell'aeroporto internazionale di Riyadh, missile lanciato dalle milizie sostenute dallo Stato Islamico. Esamineremo la situazione e poi decideremo, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, che due giorni fa aveva escluso una nuova offensiva contro Teheran prima delle elezioni di metà mandato in USA del prossimo 3 novembre. L'attacco contro lo scalo saudita ha costretto le autorità a sospendere temporaneamente le operazioni aeroportuali in attesa del completamento della valutazione dei danni e della verifica della sicurezza delle strutture. Attacco che segue quello di giovedì, che lo ricordiamo aveva provocato 3 morti, tra cui uno pilota della compagnia di bandiera saudita, e la distruzione di un velivolo di linea.
4: L'emergenza maltempo che sta colpendo soprattutto il sud Italia, forte temporali a Lipari, esondano i torrenti, strade invase dal fango. A Napoli un pino secolare crolla all'ospedale Cardarelli senza provocare feriti. Pioggia battente anche in provincia di Salerno. A Bari allagati sottopassi e la cripta di San Nicola, danni e frane nel Regino. Un ragazzo maggiorenne ha denunciato presunte molestie sessuali da parte di un parroco di 56 anni dell'area metropolitana di Bari. Il sacerdote è stato posto ai domiciliari. Il giovane è un assiduo frequentatore della parrocchia. I fatti sarebbero avvenuti tra il 2024 e il 2025. Il calcio, dopo la vittoria dell'Inter che ha battuto il Parma 3-0, ora in campo il Napoli che affronta il Frosinone. Ci racconta tutto Nicola Pompei. Buonasera.
6: Buonasera a te Sergio. Dopo i primi 15 minuti ancora 0-0 al Maradona tra Napoli e Frosinone, con gli azzurri che ripartono in seguito al pareggio di Firenze nell'ultimo turno di campionato. Al Maradona è ospite, come vi dicevo, il Frosinone, il sorprendente Frosinone di queste prime giornate di campionato. Allegri con Neres e Lang nel tridente completato da Højlund. Proprio sui piedi di Højlund, la prima e unica grande occasione del match, un palo colpito su un cross di Di Lorenzo dalla destra. C'è De Bruyne in mezzo al campo, in panchina McTominay. Alvini si affida al solito Raimondo con Kvernadze al suo fianco lì in attacco. 17° minuto, Napoli 0 Frosinone 0. A te.
4: Grazie a Nicolò Pompei ed è tutto anche per questa edizione. Adesso gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
3: Via Radio.
7: Buonasera da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione scorrevole su tutta la rete, queste le uniche eccezioni al momento. Partiamo dalla Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, flussi intensi tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, mentre sulla 1 Milano-Napoli tra Villa Literno e il bivio con la 16 Napoli-Canosa verso Napoli, la coda è per un mezzo in avaria. Da Autostrade per l'Italia quindi è davvero tutto, non mi resta che augurarvi un buon viaggio.
4: Al momento non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Popolo di RTL in diretta dal Teatro Suraci di Cologno Monzese. Va ora in onda il gran varietà del sabato sera di RTL 102.5, la suite 102.5 con Silvia Signore.
8: Buonasera Mauro Corvino,
2: buonasera,
8: come sta? Mi è mancato.
2: Anche a me sei mancata tantissimo. Però a proposito del gran varietà, ti ricordi quando in TV andava il gran varietà in onda?
8: Però
2: come non era nata, dai. Cioè.
8: Vabbè, ero troppo piccola.
2: Ma anche Fiorello quando faceva il gran varietà del
8: quindi
2: sabato.
8: Quindi allora
2: no, perché
8: fare una
2: voglio
8: cosa.
2: Sapere, siccome noi siamo un programma radio televisivo, in questo momento cosa abbiamo contro in programmazione? Tipo Rai 1, cosa propone? Dai, sfoglia.
8: Allora, Rai 1, Ballando con le stelle.
2: È una cosa vista e stravista, andiamo avanti.
8: Rai 2, ma io lo posso dire, vabbè, cioè, sì.
2: Yes, morti ammazzati, non ci interessa.
8: Poi,
2: vai.
8: Blu Notte con Carlo
2: Ancora,
8: Lucarelli.
2: Peggio.
8: Anno con Liam Neeson.
2: No, lascia stare, andiamo con la grande musica di RTL, iniziamo. RTL.

0: Lost on You era LP su RTL 102.5. Allora, stavamo parlando di controprogrammazione televisiva in particolare, ecco, perché non c'è più il grande varietà del sabato sera. Cosa volevi dire?
1: No, volevo dire che cosa mi hai fatto fare, perché stasera Mauro Corvino è arrivato in studio e ha detto: allora Silvia, ti scrivo queste cose, ma che mi hai fatto fare?
0: La programmazione per evidenziare la differenza tra il canale 36 del digitale terrestre, la radio visione più ascoltata d'Italia, e altri, gli altri canali che propongono roba un po' scarsa.
1: Però
0: diciamo,
1: noi seguiamo anche il calcio.
0: Pure!
1: Andiamo da Nicolò Pompei.
2: Esattamente, perché si appresta a battere un calcio di rigore Højlund. Napoli 0, Frosinone 0, 26esimo, parte Højlund con il sinistro, parata di Palmisani che salva il risultato. Si rimane così, 0-0.

0: Esatto, andiamo da lui.
1: Eccoci, perché il Napoli ha raddoppiato 2-0 al 32esimo, Napoli 2, Frosinone 0. Ripetiamo quello che è accaduto brevemente, perché il calcio di rigore sbagliato da Højlund è stato ripetuto, perché un giocatore del Frosinone era andato prima in area di rigore. Sul pallone si presenta De Bruyne che spiazza Palmisani. Poi qualche minuto più tardi, grande 1-2 tra Højlund e Di Lorenzo in area. La palla con un rimpallo finisce tra i piedi di Lang, che a tu per tu con il portiere non sbaglia e firma il 2-0 del Napoli.
2: Grazie mille, Nicolò, naturalmente, per tutti gli aggiornamenti. Rimanete con noi.
0: Torniamo tra pochissimo.
3: Atmosfera intima. Ma va. C'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo, che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero, Matteo?
6: Certo, Fede. Come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
9: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
8: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera a granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
9: Questi non me li lascio scappare.
10: Hai parcheggiato al primo colpo. No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
11: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
12: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
16: Sì, è di là sul divano.
15: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
16: E che fa? È uguale, no?
17: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
18: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
19: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
20: Amore, quanto di anticipo?
15: Zero.
20: E di interessi?
15: Zero.
20: E quanto ci pensi ancora?
15: Zero. La prendo.
21: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
22: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
21: Ti aspettiamo negli MG Store.
23: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interessi e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Enough is enough. Post Malone in prima serata su RTL 102.5.
1: Allora, caro Mauro, lo sai che l'Italia è un paese di mammoni e sì, bamboccioni?
0: Vabbè, è risaputa questa cosa, non è una novità.
1: Secondo i dati Istat, il 69,4% degli under 35 vive ancora con la famiglia.
0: Sì, sì, sì, ma lo sapevamo sta cosa.
1: Cioè, anche tu?
0: No, io no, non vivo da parecchio.
1: Che ne sapevi tu?
0: No, però, dico, c'è lo smart working, non potevi rimanere a casa e

0: Salutiamo tutti gli amici che ci stanno scrivendo al 378-378-1025, tra cui Marcello, Mimo, insomma siete tantissimi. A proposito, raccontateci il vostro weekend, ma mi vorrei concentrare...
1: Così, buttata lì così, raccontateci il vostro weekend al 378-378-1025, prego.
0: Però c'è un messaggio molto interessante, perché ci scrivono, scusate ragazzi, mi potete dire a che ora va in onda Carlo Elli?
1: Cioè non gliene frega niente di noi.
0: No, non ce ne frega niente di noi, esatto. Ma perché lo vuoi sapere? Perché se ti deve dei soldi non te lo diciamo, se invece è giusto per il piacere di ascoltarlo, viva l'Italia no problem, il venerdì, sabato e domenica dalle 11 alle 13.
1: Però di noi non gliene frega niente. No, no,
0: non siamo importanti, no, no, Silvia, zero, lascia perdere.

0: Morning, wake me up! Questa è RTL 1025 autunno 2026. Benvenuti! Però senti, adesso
1: vergognati.
0: E la grazie, la tua stima, cioè veramente mi inorgoglisce, grazie veramente.
1: Che c'è?
0: No, dicevo, va bene che questa è una canzone dance, però dobbiamo salutare le ragazze di Radio Freccia che sono passate dopo un sushi a trovarci.
1: Sì,
0: nello specifico la Fra e Cassidy, che se vogliono possono fare un urlo rock al mio 3. 1 2 3, vai! Mazza.
1: Sembrava, potevate portarlo, non lo so, un nigiri, un roll, un osomaki, no, sono proprio no.
0: Te l'ho detto, guarda, te l'ho detto fuori onda, la cosa al massimo che posso mangiare di etnico a Milano è il napoletano.
1: Esatto.
0: Cioè, più di quello, no, ogni tanto
1: vabbè,
0: il messicano.
1: Vabbè, non è che esisti solo tu al mondo, no, però, cioè, nel senso però, esisto io, sì, esiste no, Stefano Mungi, esiste Beppe Di Dio.
0: Tra l'altro, Stefano Mungi, che era alle prese con le cartelle esattoriali, era collegato con l'agenzia delle entrate e...
1: Ti stanno venendo a prendere!
0: C'è da piangere, vero? Ti sono molto vicino, collega caro. Molto vicino.
2: Ogni angolo d'Italia ha una storia da raccontare. Sei pronto a partire per un viaggio straordinario ascoltando la radio? Accompagna

0: Cioè alla scoperta delle attività e dei luoghi più affascinanti, unici e nascosti del nostro paese. Eccellenze nazionali. Domenica ore 7:35 su RTL 102.5. Very Normal People.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Zero Uno Distribution presenta.
8: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
7: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
9: Tu non ti senti un re di Napoli?
10: Io non mi sento nessuno.
7: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.

Se poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Guarda che c'è il ritmo nel sangue. Guarda!
1: Non ti vedono ancora.
0: No, non fa niente.
1: Ancora il disco.
0: No, però mi sentono alla radio. Cioè, almeno so battere bene le mani.
1: Dovresti comunque vergognarti.
0: Lo faccio sicuramente ogni giorno della mia vita. Dance Theria, come dice Andrea Tuzio su RTL 102.5. E un messaggio interessante che è arrivato al 378-378-1025.
1: Ciao a tutti, da Raffaele, Alessandra e Anna da Follonica. Rientriamo da un evento floreale.
0: Cioè, in che senso? Siete andati
1: dal fioraio?
0: No, è un evento floreale. Quindi vuol dire che hanno predisposto
1: un matrimonio.
0: No, no. Magari una fiera, no? La fiera del fiore. Oppure sono andati a questo evento perché probabilmente a breve si sposeranno e devono capire quali
1: fiori.
0: Il mio
1: cervello è in cortocircuito. Ti prego, mi può fare un disegnino?
0: Sì, anzi, chiediamolo a Ettore. Per favore, ci fai un disegno, visto che è il nostro illustratore ufficiale al 378-378-1025. È sparito, sì, stasera c'è.
1: Vabbè,
0: da fare.
1: Lo dobbiamo licenziare.
0: Ma no. Sì. Sicuramente verrà da noi come tutti i nostri very normal people. Intanto, Jet, are you gonna be my girl?
2: One, two, three, take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. Really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need a

0: I Jet su RTL 102.5.
1: Mi piacerebbe.
0: Sì, mi piacerebbe molto.
1: Se io fossi la tua donna.
0: Certo, magari, però stavo pensando.
1: Ma non capiterà.
0: Ma vabbè, non è che lo devi dire così in diretta nazionale.
1: Cioè, certo.
0: Certe cose teniamocele per noi.
1: Ma no.
0: Senti, ti volevo chiedere, ma se noi fossimo una band rock, tu saresti la cantante, ok?
1: Sì.
0: Stefano Mungi, magari il chitarrista. Beppe Di Dio, batterista, perché c'ha il capello giusto da batterista.
1: Esatto.
0: Sergio Gatti.

0: Da, lo mettiamo alle tastiere e io suono il puti pu. No, il puti pu, sai che cos'è?
1: No.
0: Si suona così.
1: Anche a Finale Ligure in provincia di Savona sono le 22 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. All'indomani dell'allentamento delle sanzioni sul petrolio russo volute dal presidente americano Trump, la Russia ha compiuto nuovi raid sull'Ucraina, almeno 20 morti, e Trump chiede l'avvicendamento di Zelensky. Alessandra Giannoli.
4: Si intensificano gli attacchi russi dopo l'accordo tra Trump e Putin sul gasolio. Oggi la Russia ha espresso il suo ringraziamento lanciando 5 bombe guidate su edifici residenziali a Zaporizhia, ha dichiarato Zelensky. Gli ordigni hanno causato oltre 20 vittime, tra cui 3 bambini, colpite anche altre città. Il presidente ucraino, in un colloquio telefonico con Macron, è tornato a ribadire la necessità per Kiev di avere ulteriori sistemi di difesa, mentre l'Unione Europea ha sottolineato con la sospensione delle sanzioni sul gasolio russo Trump finanzia la guerra del Cremlino. Intanto la Miami in anticipo la delegazione ucraina giunta in Florida per i colloqui sulla fine del conflitto, colta di sorpresa dall'intesa sul diesel tra Washington e Mosca. Un'ultima dichiarazione di Trump: Zelensky avrebbe potuto porre fine a questa guerra in molte occasioni. L'Ucraina ora ha bisogno di un nuovo leader, ha detto il presidente americano.
3: Le dichiarazioni dall'estero confermano che Zelensky svolge bene il suo lavoro, lo ha detto poco fa il ministro degli esteri ucraino Sibia. Da alcune ore a Scanza Rusciata, alle porte di Bergamo, un uomo si è barricato in casa armato di pistola minacciando il suicidio. La zona è stata circoscritta dai carabinieri. In questi minuti è in corso una trattativa, all'origine appare un forte stato depressivo. Nella giornata mondiale contro la pena di morte, Papa Leone scrive su X che questa pratica è inammissibile perché attende alla inviolabilità e alla dignità della persona. Intanto il presidente americano Trump sostiene che l'esecuzione indiretta dell'autore della strage di Fort Hood potrebbe scoraggiare altri a commettere simili crimini. Siamo al calcio, il Napoli è in campo contro il Frosinone, allora ci aggiorna Nicolo Pompei, buonasera.
5: Buonasera a te Sergio, 58esimo minuto in corso, Napoli 2, Frosinone 0, il Napoli che è partito subito forte nel primo tempo, un palo colpito da Højlund, il Frosinone poi viene fuori con Vernazze che va vicino al gol, ma Højlund si guadagna un calcio di rigore, lo calcia, Palmisani para, ma il rigore è da ripetere, ci prova allora De Bruyne dagli 11 metri, a quel punto il Napoli sì che passa in vantaggio, dopo soli 3 minuti arriva il raddoppio con Lang che sfrutta un ottimo rimpallo in area di rigore, dopo un bel 1-2 tra Neres e Højlund, e Lang poi non sbaglia tu per tu con il portiere. Adesso siamo al 60esimo con il Napoli in attacco, proprio Lang adesso prova con un tiro parato però facilmente da Palmisani, l'ora di gioco scocca in questo momento, Napoli 2 Frosinone 0, a te.
3: Tra poco meteo e notizie sul traffico.
2: Previsioni del tempo.
6: Una buona serata da Vanessa Minotti. Nella giornata di domenica è atteso un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche su parte del nostro territorio. Da segnalare però ancora della residua instabilità con locali fenomeni sulle regioni meridionali. Da segnalare i venti che soffieranno ancora sostenuti. Temperature massime tra i 20 e i 25 gradi da nord a sud. Dettagli sull'app di Travimeteo.
2: Via Radio.
7: Una buona serata da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete, ci sono solo un paio di eccezioni. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia dove troviamo 2 km di coda per un incidente avvenuto tra Rovato e Palazzolo per chi viaggia verso Milano. Anche in A12 Genova-Sessi Rilevante c'è coda per un incidente ora risolto tra il bivio con l'A7 Serra Valle Genova e Genova Est per chi va verso Livorno. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate un piacevole viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL
0: 102.5. Rullo di guance. Inizia la seconda ora della suite 102.5, non mi è riuscito bene, è partita la protesi, mi devo rincollare tutto il ponte, ma lei è...
1: Ma fa il cretino!
0: Silvia Signore!
1: E poi il cretino, Mauro Corvino, vedi che fa rima però,
0: certo,
1: eh?
0: Certo, certo. Allora, sono più cretino io o il nostro battutista ermano, naturalmente detto simpaticamente, perché ci scrive, sono una persona suscettibile riferendosi al sushi, suscettibile, cioè chi è più cretino dei due?
1: Io non rido.
0: Tu non ridi, quindi siamo cretini entrambi.

0: 2026, soprattutto dai nostri DJ Stefano Mungi e Beppe Di Dio durante il loro tour, in particolare la tappa di Lignano Sabbiadorio, diciamo, è stato un via vai di gente che si divertiva, che balla. Che avete fatto quest'estate, ragazzi? Niente?
1: Niente
0: di tutto
1: mare,
0: questo.
1: Dai.
0: Però è bello raccontare una storia, perché rovinare la verità con una... Vabbè. Comunque, in ogni caso, al 378-378-1025 ci scrive una mamma.
1: Ah!
0: Che vuole fare gli auguri al suo Ryan per i suoi 15 anni.
1: Tanti auguri, Ryan! Che bello avere 15 anni.
0: Lo sai, c'era un cantante neomelodico che una volta cantava. No, quelli erano 18 anni, non la posso cantare.
1: Vabbè,
0: non mi funziona.
1: Canta la rivisita.
0: Vabbè, facciamo così: 15 anni sono la più bella e non tornano più. Alla Bruno Mars l'ho cantata,

0: sia quel che sia, sia su RTL 102.5.
1: The greatest.
0: The greatest. Ci colleghiamo con Nick Pompei per gli aggiornamenti su Napoli-Frosinone.
2: Eccoci, ultimo quarto d'ora di partita. Il Napoli è sempre in vantaggio 2-0 sul Frosinone. Adesso ci ha provato McTominay, appena entrato con un gran destro indirizzato sotto l'incrocio dei pali, ma ci mette le manone Palmisani. Ricordiamo che il Frosinone è sotto 2-0, ma sta attaccando parecchio nella metà campo del Napoli. Meret decisivo in un paio di occasioni e anche Rachmani che sta tenendo in piedi letteralmente da solo la difesa del Napoli. 74 minuti, 2-0 del Napoli sul Frosinone.
0: Nick, lo possiamo dire che fuori onda Silvia Signore ci stava a provare con te?
2: Mamma mia,
1: ditelo,
2: ogni
1: dai.
2: Volta poi.
3: Atmosfera intima, ma va, c'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very normal people.
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
10: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani, dalle 14, Gran Premio a Singapore. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
12: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
13: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
14: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
15: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: qua si muove il bacino, eh?
1: Qua c'è il sangue latino, il sangue latino che io non ho. Sube me la radio, vabbè, Enrique Iglesias.
2: Ma tu sei comunque il sangue caliente, certo, sei campano.
1: Sì. Magari anche la pressione alta. No, però, amici, questa è la suite 102.5 con Silvia Signore, Mauro Corvino, fino a mezzanotte, non solo in radio ma anche in TV, canale 36 del Digitale Terrestre, ma anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Non solo live in streaming, ma anche...
2: On demand.
1: Brava, esatto. Quindi se volete ripescare quello che vi siete persi, naturalmente non lo fate. Fai nel caso di questa ridere. Trasmissione.
2: Comunque dopo ti devo dire proprio una bella cosa. Però adesso c'è una bella new hit.
3: È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare.

Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono immutato.

0: A me piace la donna autoritaria. Dovete sapere che fuori onda Silvia Signore mi schiavizza e la cosa mi piace. Prego, vai, vai, vai.
1: Allora, Mauro, devo dirti una cosa.
0: Dimmela.
1: Anzi, lo dico ai nostri ascoltatori.
0: Bravo.
1: Siete single? Forse siete troppo intelligenti. E lo dice la scienza.
0: Io le odio queste cose, te lo giuro, le ricerche inutili, che poi non sono vere.
1: No,
0: tutto
1: è
0: fake.
1: Vero, è uno studio che è stato fatto all'Università di Western in Australia e che dimostra che più sei intelligente, più fatichi a trovare l'amore. Ma perché? Perché il partner potrebbe sentirsi inferiore,
0: certo,
1: potrebbe
0: certo.
1: avere paura di essere giudicato se si sbaglia. Certo.
0: Tu lo sai che questo è un atto consolatorio nei confronti dei single, no? Che non c'è niente di vero, lo sai.
1: Dai.

0: cavalli.
1: Esatto, solo cavalli di razza qui su RTL 102.5. Uno di questi naturalmente il nostro Niccolò Pompei per gli ultimi aggiornamenti su Napoli Frosinone.
2: Beh, il cavallo di razza di questa partita è sicuramente Kevin De Bruyne, autore di una doppietta. Intanto è finita la partita proprio qualche istante fa, 3-0 del Napoli, una vittoria netta che serviva all'ambiente dopo una partenza sicuramente con un po' di retromarcia, col freno a mano tirato, diciamo così. De Bruyne ci pensa davvero leader, 3-0 del Napoli, che quindi sale a quota 10 punti e raggiunge, pensate un po', proprio il Frosinone in classifica.
1: Bene, grazie mille Niccolò, adesso torni a casa o continui a lavorare?
2: Ma continuo qua un po' a far
1: Bravo.
2: Compagnia a Sergio Gallo.
1: Lavora!
2: Dai.
3: Cos'è successo davvero in settimana? Spiegato alla radio senza filtri e col telefono aperto. La domenica mattina ci si confronta con l'indignato speciale. Dalle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Un tempo, per andare lontano, serviva un cavallo. Oggi tutto è più veloce, più efficiente. Anche il frigorifero è cambiato. Oggi è più intelligente, più preciso. Oggi è Kronberg. Kronberg. I frigoriferi con l'esperienza del passato e la tecnologia del presente li trovi su Kronberg.it.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Whalefall nella balena.
8: Sono nella balena! Aiutatemi!
7: Scopri l'incredibile storia.
9: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
7: Da vivere solo al cinema.
9: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
7: Whalefall, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
10: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE con...
11: Troni, non ci sono paragoni.
12: Ma come noi te lo giuro.
13: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
14: Niente ci dividerà.
15: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Le cattive abitudini di Ed Sheeran su RTL 102.5 alle 22.51 di sabato 10 ottobre 2026. Silvia Signore, Mauro Corvino fino a mezzanotte, come del resto ogni sabato e ogni domenica.
1: Allora Mauro, che cosa ne pensi del fatto che l'intelligenza possa diventare un ostacolo in amore?
0: Secondo me è tutta una stronzata, lo possiamo dire. No, perché io conosco persone intelligentissime che sono single, come persone intelligentissime che vivono in coppia. Probabilmente chi condivide su i social questi contenuti ha dei problemi di intelligenza, secondo me.
1: Ah, così siamo finiti a finita, sì, così. Sì, no, sì. Perché il 60% delle persone teme problemi di incompatibilità relazionale, certo. Ma la realtà è che hanno paura magari di subire delle correzioni durante magari una cena a due.
0: Certo, allora
1: tipo,
0: io
1: ti chiedo la capitale di un... No, cambiamo
0: questo
1: argomento.
0: No, lascia stare la capitale.
1: No,
0: però ti voglio fare una domanda a proposito
1: di
0: questo.
1: Non rispondo.
0: Sei single?

0: Winehouse Rehab su RTL 102.5. Abbiamo parlato di questa ricerca secondo la quale essere single vuol dire essere più intelligenti.
1: No,
0: che i più intelligenti sono single.
1: Che se sei troppo intelligente fatichi a trovare l'amore.
0: Fai l'amore con te stesso per tutta la vita. Bene,
1: migliore non c'è.
0: E ci scrivono: Silvia, allora io sono un genio.
1: Tu invece,
0: oppure
1: tu
0: sei single, no compilation,
1: che è una battuta. Invece sei single?
0: No,
1: sono
0: single.
1: E quindi sei cretino.
0: Lo so. RTL 102.5
1: Time. Anche a Baressa, in provincia di Oristano, sono le 23 in punto.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scaricato l'omologo ucraino Zelensky. È tempo che Kiev abbia un nuovo leader, ha detto il numero uno della Casa Bianca, invitando l'omologo ucraino a smettere di bombardare le raffinerie russe. Intanto, prima di partire per il Tennessee, Trump ha detto che l'esecuzione in diretta dell'autore della strage di Fort Hood potrebbe scoraggiare altri, e nella giornata mondiale contro la pena di morte sono arrivate anche le parole di Papa Leone. Raffaella Coppola.
4: La scelta dell'America di trasmettere in diretta TV una condanna a morte divide l'amministrazione Trump e incassa la netta condanna del pontefice americano Papa Leone XIV. L'esecuzione capitale è inammissibile, ha detto oggi Prevost in occasione della giornata mondiale contro la pena di morte. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha fatto sapere che non seguirà la diretta il 3 dicembre della fucilazione di Nidal Malik Hassan, il militare condannato per la strage in Texas del 2009 che ha fatto 13 morti e 32 feriti. Il segretario della difesa Texet e lo stesso presidente Donald Trump vogliono che l'America stia a guardare. Il tema torna pochi giorni dopo l'agonia di Krista Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali. Per l'ONU viene violato il divieto alla tortura. I democratici americani parlano di scelta medievale.
3: E c'è una notizia di poco fa: sono almeno 12 le persone morte nell'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh, quanto riporta il New York Times, secondo il quale i feriti sono almeno 50. Il presidente degli Stati Uniti Trump non esclude di unirsi a Riyadh, decideremo, ha detto il tycoon. Ora il calcio con il Napoli che batte il Frosinone 3-0. Nicolò Pompei.
5: Buonasera Sergio, la sosta per le nazionali ha fatto decisamente bene al Napoli, la squadra di Allegri batte al Maradona un ostico Frosinone 3-0 e sale a quota 10 punti in classifica agganciando proprio la squadra di Alvini, la Juve e il Como. Gara indirizzata sui canali giusti, già nel primo tempo tutto si decide in 3 minuti tra il 29esimo e il 32esimo quando De Bruyne segna su rigore, ripetuto dopo l'errore di Højlund per l'errato posizionamento del portiere, e Lang che raddoppia sfruttando un rimpallo in aria. Il Frosinone ci prova nella ripresa ma la difesa del Napoli alza il muro con un grande lavoro di squadra. Poi gli azzurri a tempo scaduto segnano anche il terzo gol sempre con De Bruyne che firma la doppietta personale. Al Maradona finisce così, Napoli 3, Frosinone 0.
3: Grazie a Nicolò Pompei, è tutto anche per questa edizione. Adesso arrivano tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
6: Una buona serata da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete, l'unica eccezione ci arriva dalla 4 Milano Brescia dove c'è coda per un incidente ora risolto tra Rovato e Palazzolo per chi viaggia verso Milano. Vi ricordo infine la chiusura del tratto della 7 Serra Valle Genova tra Bolzaneto e Busalla per chi viaggia verso Milano con riapertura prevista alle 6 del mattino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate un piacevole viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Signore e signore, signore Silvia, inizia la terza ora della suite 102.5 versione weekend, ovvero il sabato e la domenica, tra le 21 e mezzanotte. 378-378-102.5 per i vostri messaggi. Perché sei lì con la testa a dire no, come se fossi una
1: perché
0: professoressa?
1: Perché sei pessimo, dai, potevi trovare una battuta migliore.
0: Signore?
1: Signor sì signore, no? No. Dato che
0: questa sarebbe la battuta migliore.
1: No, dato
0: ragazzi,
1: che ti do gli ordini.
0: Pim pum pam, attenzione, non mollate RTL.

0: Nothing Breaks Like a Heart, Mark Ronson insieme a Miley Cyrus su RTL 102.5 alle 23.10 minuti. Miley Cyrus che ha deciso di eliminare il proprio cognome.
1: E solo Miley.
0: Solo Miley, perché, boh, non lo so, secondo te c'è una motivazione in particolare? Perché io non la conosco, magari ha dichiarato anche la cosa, ma non ne sono
1: ma conoscenza. Io credo che stia attraversando un cambiamento della sua vita. Queste sono mie supposizioni, lo diciamo. E quindi è come se avesse voluto mettere un punto e ripartire da zero creando una nuova persona, quindi solo Miley.
0: Anche perché lei ha vissuto tante vite, esatto. Non una sola, ricordiamo, ha esordito
1: era
0: come Anna Montana, poi ha avuto un problema con stupefacenti, insomma una serie di problematiche, adesso quindi solo Miley, ok?
1: Esatto. Ci aspetteremo grandi cose.

0: Insieme a Bono e The Age, che sono due componenti del gruppo musicale rock. No, dai, per favore.
1: Con me stai parlando. Sì. Ma io non ho sentito, vuoi ripetere? Io due.
0: Brava, bravissima. Senti, a proposito di musica dance, perché sai che.
1: Ma tu lo sai che io lo faccio apposta,
0: Lo so. Lo sapevi, che pensavi fossero i Pink Floyd.
1: Certo, Martin Garrix. No, i Coldplay.
0: Martin Garrix, che è un grande DJ, mi dà lo spunto per leggere questo messaggio, perché ci sono persone che già sono pronte per la discoteca nazionale con ben 40 minuti
1: sempre
0: d'anticipo.
1: Sempre perché quando siamo facendo noi il programma, la gente non gliene frega niente, no, che siamo noi. C'è chi pensa a Carlo Elli, c'è chi pensa alla discoteca nazionale, noi siamo alla suite 102.5. Sì, del signore Mauro Corvino, esistiamo anche noi.
0: In ogni caso salutiamo Rosy, Calogero e Paolo. Ciao.
2: Atmosfera intima, ma va, c'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very normal people.
3: Isoppa 01 Distribution presenta.
4: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
3: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
5: Tu non ti senti un re di Napoli?
6: Io non mi sento nessuno.
3: Ieso pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
9: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
8: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.

0: lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lasciali andare.it. Centro di coordinamento RAE con...
1: Tron, non ci sono paragoni.

0: Che disco, ragazzi! Che radio! RTL 102.5, Blanco Salmo, la canzone nostra. Noi siamo Silvia Signore e Mauro Corvino fino a mezzanotte.
1: Tu non hai capito cosa è appena successo.
0: Suite 102.5, ho visto tutto. Praticamente nell'aprire le cuffie per indossarle, Silvia si è spaccata il setto nasale.
1: Esatto.
0: Purtroppo non è capitato in diretta perché sarebbe stato bellissimo.
1: Sei proprio cattivo.
0: Pochi secondi prima. Lo sai che. Senti, un po' di messaggi sono arrivati al 378.
1: Io non riesco a parlare, guarda.
0: 378-1025. Stefano, abbiamo del ghiaccio, per favore.
1: No, ragazzi, sì. Mi sono fatta malissimo.
0: Vabbè, ma vai in infermeria. Noi abbiamo l'infermeria qui che
1: andiamo.
0: È proprio attaccata alla mensa. Potresti
1: ma
0: fare
1: tanto
0: confusione.
1: Manderemo in onda il mio video perché nel certo. Fuori onda sicuramente certo. L'avranno visto. Ecco.
0: Salutiamo Max, Stefano e Massimo che sono di ritorno da Arona e poi siccome tu hai detto vabbè ma nessuno ci pensa, certo, Christian da Bari, saluti a quella stragnocca di Silvia Signore.
1: Ecco, a te nessuno.

0: Mi piace come sei, Mauro Corvino.
1: Non sono uno che ha sovrastrutture, cioè quello che sono, cioè vedi quello che sono, no?
0: Sai, Mauro, è bello. Cioè, io amo il mio lavoro e amo venire qui con te il sabato e la domenica e fare la suite, però ecco, mi vendicherò per quello che fai. Certo, perché non è normale che io mi dia le cuffie in faccia e lui decida di prendere il video per sputtanarmi.
1: Allora,
0: cioè,
1: mi chiedo,
0: i colleghi di lavoro dovrebbero in qualche modo comunque.
1: No, allora...

0: Allora, una cosa che di solito in radio non faccio mai, andate sul mio profilo Instagram tra un quarto d'ora che pubblico il video, Mauro Corvino, mi cercate su Instagram, pubblico il video e lo vedete, il video integrale in cui Silvia Signore si spacca il setto nasale.
1: Esatto.
0: Ma due secondi proprio prima di entrare in diretta.
1: Ma che brutto collega, ti faccio causa, poi mi devi risarcire per danni morali.
0: Sì, non c'ho una lira che prendi.

0: Miles, Watermelon Sugar su RTL 102.5.
1: Tanto è vero che ci scrivono: che meraviglia, mare, estate e il cocomero.
0: Lo volevo dire io!
1: Ma scusa, tu hai disannunciato il disco.
0: Ma io l'ho fatto apposta. Vabbè, al 378, lo ripeto, 378 scrivono: che meraviglia!
1: Sì.
0: Mare, estate e il cocomero.
1: Bene, vuoi ripetere qualcos'altro?
0: No,
1: magari l'inizio
0: dire,
1: della
0: ma
1: trasmissione.
0: Solo io penso già al panettone, al pandoro.
1: No.
0: Dove vai?

passa la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire chi siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.

0: poco andremo via, Silvia Signore, ma ti faccio una promessa.
1: E io
0: ti porto via con me.
1: Io volevo dirtelo.
0: Vabbè, ma se vuoi
1: ti
0: dire
1: porto
0: tutto,
1: via con me.
0: Va bene, dove andiamo?
1: In questa notte fantastica.
0: Ma dove andiamo in questa notte fantastica?
1: A guardare le stelle.
0: Ma non è nuvoloso? No.
1: Non lo so.
0: È limpido.
1: E io faccio aprire il cielo.
0: Ma la vera stella sei tu.
1: Ecco, questo è proprio.
0: Beh, è sviolinato.
1: C'è,
0: cioè,
1: una
0: sviolinato
1: di quelle frasi che sì, se uno viene te la dice, io scappo. Me, certo, la dice, io, certo, scappo. Non si può. Qual è, scusa, se dovessi approcciare una ragazza, no? Qual è la frase che useresti?
0: Ciao, come ti chiami?
1: Così.
0: Non voglio, cioè, scuse.
1: Non,
0: no, perché
1: niente,
0: l'intento è chiaro. Non è che posso dire, ma Cinzia, no, non mi chiamo Cinzia, mi ricordi tanto,
1: una
0: mia
1: amica. Magari qualcosa di creativo.
0: Cosa di creativo? No, si va al dunque, si va, cioè nel senso che...
1: Tipo già dici andiamo a letto.
0: No, non in quel senso, però senza fingere, senza fronzoli.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Siamo arrivati alla fine dell'appuntamento con il Gran Varietà, come l'abbiamo ribattezzato, del sabato sera, visto che non va più in onda su nessuna TV, nessuna radio.
3: Ci siamo noi.
2: Ci siamo noi.
3: Sai dove
2: signore,
3: ti porto
2: Codino,
3: io?
2: Dove
3: ti porto a una festa, immaginati a Liverpool e immaginati che ci sia qualcuno che bussa continuamente alla porta.
2: Che è Paul McCartney.
3: Esatto. Che dici? Che dice?
2: Lady Min, fammi entrare. Che
3: bravo. Loro, fagli entrare. Cioè lui è dietro e dice fateli entrare.
2: Ok, che abbiamo portato le paste. No.
3: Ma anche
2: perché è comunque educazione, cioè per casa di qualcuno.
3: Vabbè, ma non le passe, è una festa a Liverpool.
2: Vino.
3: Negli anni
2: una birra, 70. Che devo portare?
3: Un po' di vino.

0: Paul McCartney, nostro Millennium Meet, Let Them In su RTL 102.5, un disco che sicuramente avrebbe disannunciato con una incredibile maestria il compianto Federico L'Olandese Volante, che purtroppo ci ha lasciato ieri, uno dei più grandi speaker, conduttori radiofonici di sempre, il primo, il pioniere della radio commerciale,
1: un grande punto di riferimento per la radio.
0: Certo, assolutamente, c'è sempre da imparare e lui sicuramente era un maestro, come lo è stato anche Leopardo, che ci ha lasciato invece anni fa. Insomma, sono due pilastri della radiofonia italiana. Noi abbiamo finito, grazie mille Silvia.
1: Grazie mille Mauro Corvino, torniamo domani però,
0: sempre
1: non scappi.
0: 21:24 al tuo servizio, ma salutiamo anche Stefano Mungi e Beppe Di Dio. Come va ragazzi lì, tutto bene? Ci siete domani? Sì. Ok, a domani.
1: Ciao. Anche ad Amaroni, in provincia di Catanzaro, è quasi mezzanotte.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Subito una notizia di poco fa: nuovo raid degli Houthi in Arabia Saudita. È stato bombardato l'aeroporto di Dammam nell'est del paese. Nelle scorse ore era stato preso di mira invece quello di Riyadh. L'attacco ha provocato la morte di almeno 12 persone e il ferimento di altre 50. Lo scalo è stato chiuso. Dopo aver stipulato un accordo sull'allentamento delle sanzioni sul gasolio russo con Putin, il presidente degli Stati Uniti Trump nelle scorse ore ha invitato l'omologo ucraino Zelensky a lasciare l'incarico. Alessandra Giannoli.
4: E ora che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, Zelensky vuole creare problemi al mondo, avrebbe potuto porre fine alla guerra in molte occasioni, a quanto ha affermato Donald Trump, dichiarazioni accolte con favore dalla Russia che chiede per Kiev una leadership orientata alla pace. Tutto questo dopo i raid delle forze del Cremlino contro l'Ucraina che hanno fatto seguito all'accordo tra Washington e Mosca sul diesel. Oggi la Russia ha espresso il suo ringraziamento lanciando 5 bombe guidate su edifici residenziali a Zaporizhia, ha dichiarato Zelensky, che in un colloquio telefonico con Macron è tornato a ribadire la necessità per Kiev di avere ulteriori sistemi di difesa, mentre l'Unione Europea ha sottolineato con la sospensione delle sanzioni sul gasolio russo Trump finanzia la guerra di Mosca. Intanto ha lasciato Miami in anticipo la delegazione ucraina giunta in Florida per i colloqui sulla fine del conflitto, colta di sorpresa dall'intesa tra Putin e Trump.
3: Il calcio con le partite del sabato di Serie A. Nicolò Pompei.
5: L'Inter cade il triste, il Napoli risponde presente, il Genoa ritrova finalmente il sorriso. Partiamo dai nerazzurri, la squadra di Chivu gioca sempre più a memoria e travolge il Parma 3-0, prendendosi la vetta della classifica con 16 punti. Sucic apre le danze, Çalhanoğlu raddoppia dal dischetto e Thuram chiude i conti già nel primo tempo. Per Gilardino al debutto sulla panchina emiliana c'è ancora tanto lavoro da fare. Sorride anche il Napoli che al Maradona supera il Frosinone con lo stesso risultato, trascinato dalla miglior versione azzurra di De Bruyne. Il belga sblocca la gara su rigore, Lang firma il doppio e in pieno recupero sempre De Bruyne completa la doppietta personale. La squadra di Allegri sale a quota 10 punti e aggancia proprio i ciociari, la Juventus e il Como. La sorpresa di giornata arriva forse da Marassi, il Genoa batte 2-1 la Fiorentina e conquista la prima vittoria stagionale in campionato. 3 punti d'oro per De Rossi, mentre per i Viola si ferma la striscia positiva.
3: Ed è tutto per questa edizione, adesso arrivano gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
6: Una buona nottata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare all'interno della nostra rete, nessun disagio per la circolazione. Vi ricordo alcune chiusure di tratti. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova perché è chiuso in entrambi i sensi di marcia il tratto compreso tra Ferrara Sud e Altedo. La riapertura è prevista per le 5 del mattino, mentre in A7 Serra Valle Genova il tratto chiuso è quello tra Bolzanete e Busalla verso Milano. La riapertura qui è prevista per le 6. È tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 21 ascoltate Atalanta Pafos. Noi dire Conference League su RTL 102.5. Very normal people. Discoteca nazionale di RTL 102.5. Al primo posto, la musica.
7: Yes! Ben ritrovati su RTL 102.5, mezzanotte e tre minuti dopo Mauro Corvino, Silvia Signore, la suite. Cominciano tre ore di divertimento, di allegria, di voglia di fare festa insieme a voi. Come sempre la Discoteca Nazionale ogni sabato a mezzanotte. Come sapete in console c'è Mr. DJ Sauto Fau.
8: La Discoteca Nazionale!
7: E io sono Andrea, check the sabato. De sabato. Questa notte cominciamo così. Tanto dateci dentro, come sempre, eh? 378-378-1025.

messaggi e magari quelli vocali, no? Così diventate i nostri ufficiali veri normal vocalist. Io sono Andrea De Sabato, il sound è quello giusto, quello del sabato notte di RTL 102.5. Ovunque siate, il vostro cuore batte al nostro ritmo. 122 bpm. Credo, più o meno siamo lì, 122-123 massimo. Absolutely flawless.

Absolutely Flawless. Oh, c'è qualcuno che rientra a casa dopo una cena, conto salatissimo, sono gli amici di Vietri. Mi dispiace che abbiate pagato tanto, ma l'importante è che abbiate mangiato bene, questa è la cosa importante. Cioè, nel senso che se tu mangi male e paghi tanto, ti fa incazzare di più rispetto a quando mangi bene e paghi tanto, però almeno hai mangiato bene, no? E allora no. Sao tu pao, is in the house. C'è qualcuno su una disco mobile azzurrina, quel di Sant'Agata Militello. Sono Rosy, Calogero e Paolo. Ciao ragazzi, balla lì. Ci sono anche Walter e Stefano da Cosenza.

Lì connessi con RTL 102.5, tra questi La Bontà Pizzeria. Ciao ragazzi, ciao anche a Maya, ciao alla pizzeria Luta Tanzino. Bello, Luta Tanzino, bellissimo. E poi gli amici del bar Velvet di San Martino in Pensilis, nonché a Fabio Dannoli, Savona. Tutta Italia sta ballando con RTL 102.5, ma si balla anche oltre i confini nazionali.

0: Waliu, tutto a posto.
1: Tutto a posto. Tutto a posto, niente in ordine.

Non lo so fare, Gianluca, pensaci tu. 378-378-1025. Yes, è la discoteca nazionale Belli, RTL 102.5.

0: Salutiamo anche tutti gli amici che sono in disco mobile in questo momento, anzi la Fuffi mobile, un furgone dove sono in nove e stanno ballando al ritmo della discoteca nazionale, ce lo scrive Alessandro e tutti i suoi amici appunto a bordo di questa Fuffi mobile.
1: Disco pizza, acqua e farina da Firenze.

inizio degli anni 90. People, hold on! Wow! E intanto ne approfitto per salutare gli amici della pizzeria Oktoberfest di Ravanusa.

Salutiamo anche Raffaella che parla con noi da Genova e ho visto un altro messaggio, uno dei tanti messaggi che giungono dal Brasile, e c'è, ci sono Thais e Tiago dal Brasile che salutano tutti i loro studenti di italiano.

0: De Caffetteria del Corso.
1: Li salutiamo anche noi, bello. 378-378-1025. C'è qualcuno che sta viaggiando dalla Sicilia a Milano, ballando con noi, Anita e Giovanni, con Anto. Ciao. E poi dopo le ferie a Lampedusa, Nadia e Antonio ballano sul divano a Cava dei Tirreni. E ancora gli amici di Stile Libero, Mottola, Taranto e Tommaso e Mauro che sono sulla 1.

0: Edo, grazie. Anche un po' meno, Edo, no?
1: In console tu già lo sai, Mr. DJ Sao.
2: Ciao Andrea De Sabato, sei un grande.
0: Tu di più, bello.

can wait for Saturday to begin. Yeah. I consult to John South and Mr. DJ South Fowl. Allora, salutiamo anche gli amici che ci seguono da Firenze provincia, per esempio da Signa, provincia di Firenze, c'è Sara, e poi proprio da Firenze Friends ci sono Miglio e Salva. Ciao belli, ciao anche a Alessandro, Simone, Sergio, Ferdinando, Mattia di Arzignano, ritornano dal rally di Bassano. Eh sì, c'è il rally, bello il rally, però io ho un po' paura a seguire i rally, cioè devo seguirli ma proprio a distanza, perché sulla curva non mi ci metterei mai, fa paura, insomma. Da molte parti sta piovendo, a Vicenza per esempio, ce lo dice Pierluigi, e qui colgo l'occasione per salutare e abbracciare tutti gli amici di Lipari, perché in questi giorni si è scatenato l'inferno e quindi insomma sono alle prese con dei disagi, bombe d'acqua, insomma cose bruttissime, quindi vi mando un grandissimo abbraccio, se fossi lì verrei a spalare e a mettere a posto, asciugare tutto e

0: lo sentite il ritmo che vi accompagna ogni sabato mezzanotte 3 qui su RTL 102.5, l'unica radio che conta.
1: Anche noi vi stiamo ascoltando.

0: da Roma, come DJ Flip da Valguarnera Caro Pepe, Sicilia, e tutti gli altri sparsi che poi ci mandano i messaggi al 378-378-1025.
1: E finalmente c'è la discoteca nazionale, come ogni sabato. Sono Salvatore dal Belgio, un bacione a voi tutti.
0: Ciao bello, un abbraccio.
2: Smoke the lights.
0: Kill the lights.

0: colonna sonora di una serie TV chiamata Vinyl, scritta peraltro da Mick Jagger, che però purtroppo non ha fatto il successo che ci si aspettava, e quindi fu bloccata la prima stagione. Peccato, perché era la storia della musica, la musica è la musica è la musica, e a noi piaceva tantissimo. Purtroppo la HBO ha deciso di tagliare tutto quanto. Peccato, peccato.
1: Un messaggio.

Grazia, Adele, Carlotta e Anonimo, tutti al compleanno di, compleanno di Carlotta in Sardegna. Compleanno non è vero. Buon compleanno a te, non gli dimostri per niente.

0: Big Band.
1: Mezzanotte 37 RTL 102.5. Suona forte la discoteca nazionale anche questa notte. Mandiamo un saluto speciale a chi sta lavorando in questo momento, sono tantissimi, come per esempio Mimmo, il camionista di Andria.
2: Un grosso saluto dal vostro caro Henry Sachs. Un abbraccio grande a te, Sao Tufao e Andrea De Sabato. Un abbraccione a tutti.
1: Ciao Henry Sachs, il prossimo messaggio mandacelo con un solo di sax. Vediamo se lo mettiamo a tempo, chissà. Magari esce qualcosa di carino. Va bene, salutiamo anche da Pioltello Bruno e Flavia. Ciao belli, balla lì. Anche Raffaella da Genova. Senti cosa arriva? Torniamo negli anni 90.

0: Giulia, credo che ritornino in Svizzera, perché almeno mi esce la bandierina elvetica e quindi, no?
1: Un saluto da Milano, Domenico e Giusy con la I, in trasferta, baci.
0: C'è Giusy con la I, veramente, wow.

0: motherfucker.
1: Non lo so io.
0: Ma poi chi è questo?

Mamma mia, come stai? Non dateli più da bere a questo, mi raccomando. Salutiamo Luisa che balla con noi da Bruxelles. E poi Alessio, Nanni e Giovanni invece da Torre Grotta. Alberto da Micagne, Brindisi. 378-378-1025. In console, Mr. DJ Sau, tu fai.

0: tanto amore nell'aria.
1: Ciao, siamo Anna e Luigi di ritorno dal The Beach di Milano.
0: Oh, ciao ragazzi, buon rientro allora.
2: Un bacio circolare a tutti voi da Vinoda, Rocca d'Aspide, provincia di Salerno.

Che bacio circolare? Com'è il bacio circolare? Com'è? Cioè? Non la posso dire che. Vabbè, salutiamo anche Giuseppe, Daniele e Julien, che sono tre siciliani, si trovano da capitale a Roma.

0: dell'Hangover 2.0 di Stornara, tutti connessi con RTL 102.5.
1: Ciao RTL, buona serata, un buon sabato sera da Pavia, sono Samuele, abballamo!
0: Abballamo, forza, abballamo sempre!

salutiamo gli amici dalla Disco 25 di Guardia Perticara Potenza, gli amici del Sunset Ritual Pub di Cello Le Baia Domizia, Vito Tyson, Davide, Umberto, i tassisti di Bari e poi Antonio e Bea la gatta da Isernia.

0: La musica, vai, non ti fermare mai. Yeah. Salutiamo Martina Costanza, Miriam Costanza, Carlotta e Gioacchino da Palermo. Ma quante Costanza?
1: Un saluto da Antonio Carosiello, che oggi con la sua consorte festeggiano i 25 anni di matrimonio, nozze d'oro. E qui abbiamo tutti gli amici che fanno un applauso ad Antonio e Mariangelo.
2: 25 anni di matrimonio!
0: Che non lo vogliamo fare? Un saluto agli sposi! Oh, meno male, va. Vi abbracciamo ragazzi, divertitevi. Oh sì. Ciao anche a Tony di Casale Monferrato. Ce l'ho scritto per contratto, devo salutarlo, sono lui si incazza, capito? C'è chi torna da Zanzibar, Ale Fraldigia. Chi torna invece da Monopoli, come Emanuele e Rosanna. Tutta l'Italia connessa con l'unica radio che conta, RTL 102.5, ogni sabato mezzanotte 3. In consolto, ciao, Sau, Mr. DJ Sau, tu fau.

0: bellissimo. My head is a jungle. Quest'estate l'ho detto. Bevi meno, vedrai che.
1: Ciao ragazzi, finalmente è tornato Benny dalla stagione della Sardegna, siamo felici!
0: Bravi, è così che si fa, 378-378-105 da Milano, invece ballano con noi Raffaele e Ilenia.
2: Ciao ragazzi, un salutone dal Bardas di Rogoredo, evviva!
0: Evviva, pensavo, evviva, ah però sai cosa? Quando dici evviva tutti sanno cosa... Evviva

0: Facciamo gli auguri a Claudio, che in questo momento ci sta ascoltando a bordo di una disco mobile e i genitori vogliono fare questa sorpresa. Gli auguri per i tuoi 12 anni. Vai Claudio, vai! E poi gli amici che si sposano a Porretta Terme, avete dimenticato di dire come vi chiamate. Poi gli amici che sono belli freschi di ritorno dalla festa di laurea di Sofia.
1: Ciao Andrea, un saluto da Igor e Sofia, massimo volume. Un saluto anche a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao bello. 378-378-1025.
2: Very normal vocalist.
3: All these things that
2: yeah
3: we took for granted.

Salutiamo anche Simone e Lucia da Ragusa, Sonia da Villafranca Tirrena, gli amici della pizzeria Il Picchio di Modugno,

Elio dalla provincia di Campobasso. Jump, jump, jump. Il Lamione di Grassano, la provincia di Matera che balla con noi. 378-378-1025. Ci sono anche i Manuel Boys. Way.

baby, baby. Salutiamo gli amici della pizzeria Italians di Acquaviva delle Fonti. E poi gli amici di Maddaloni. È la discoteca nazionale, belli. C'è anche Iole da Canicattì. Ciao bella, balla lì.

0: 7 alle 3 vi accompagna con il ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, est a ovest, la discoteca nazionale Belli.
1: Ciao RTL, Fulvio e Antonella salutano da Catania. Forza, ballamo!
0: Forza, ballamo!
2: Forza, forza, ballamo! Pippo da Terrasini.
0: Ciao Belli.
3: Andrea De Sabato, mia moglie mi dice perché parlo sempre calabrese. Noi veri normal people della Calabria siamo arrivati a Firenze con una mano davanti e una d'arredo. E noi...

Pescara con noi. Da Cerignola invece ci sono Lori, Vito, Enzo e Sonia. E ancora c'è Mario che fa il lattaio ed è a Bergamo. E poi Angela, Antonio, Giuseppe di rientro da Catanzaro, direzione Sellia Marina. E scrivono buon Ferragosto, magari, magari, magari. Tornerei volentieri a Ferragosto, sai? Anche un po' prima.

che sta tornando dalle vacanze oggi, veramente. Buon viaggio, buon rientro. Salutiamo anche gli amici della pizzeria Icio e Paola di Colceresa, Vicenza.

home. Tina Camargo. Way way. Salutiamo anche Francesco, dicevo, Marcella ed Ea, che sono fioristi, stanno viaggiando direzione Follonica.

0: accompagna anche questa notte, è la Discoteca Nazionale, belli.
1: Andrea De Sabato, sei un numero uno. Bella la Discoteca Nazionale. Vincenzo da Roma.
0: Ciao Vincenzo. Non esagerà, bello.
2: E si prega gentilmente di allacciare le cinture, grazie.
0: Grazie, vero, sempre allacciate quelle, sempre. Anzi, mi porto pure le bretelle, guarda come sono messe io, proprio. 378 378 1025 in console, Mr. DJ.

0: è la musica, la musica.
1: Salutiamo anche Renato, la Piacenza, classe 1963, classe De Ferro, De Ferro. Mai come il 64 però, mi hanno detto, mi dicono. Io ambasciatore non porta bene. Ciao anche a Espen, della Espen Fumetti. E poi Rodolfo Ida e Carlottina da Agrigento. Daniele Spina DJ da Palermo. 378-378-1025. C'è anche Mario dalla Baia di Sarnico.

0: anche Ciccio e Peppe sono carabinieri invece a Barletta, anche per il loro turno notturno. Ciao, ciao anche a Marissa e Rosario in viaggio direzione Ventimiglia.
1: Ciao Andrea, un saluto al nostro amico Gilberto, viva la discoteca nazionale
0: sempre. Ciao.

0: messaggio da Ferentino Frosinone, 378 378 1025.
1: Ciao ragazzi, che bello la compagnia vostra, finito ancora di lavorare adesso e niente, Renzo da Molteno, cameriere, questo è il turno, vado a nanna che sono cotto. Ciao ragazzi, bella la vostra compagnia.
0: Ciao, buon riposo Renzo, ciao bello. Che passa, Chico, che passa? Te gusta la banda? Salutiamo che Fabio dalle parti di Vasto Chieti ogni sabato sempre con noi da anni, ma anni. Poi Pietro e Anna da Castellammare del Golfo, gli amici di Barletta, Ruggero.

questa RTL 102.5 è l'unica radio che conta. Ogni sabato mezzanotte 3 la discoteca nazionale, belli. Salutiamo gli amici di Calatafimi Segesta, Peppe e Steffi, ciao. È Peppe che festeggia 33 anni.

Balla anche con noi questa sera Mauro da Castrovillari. Ciao bello, balla lì. E ciao anche a Marco da Recanati. Solo che hai scritto Narco da Recanati. Lapsus freudiano.

0: poi Mauro da Castrovillari, gli amici della pizzeria Sunlight, sempre in Sicilia. E poi DJ Fra, che ricorda Federico l'olandese volante. Ci uniamo naturalmente al tuo saluto al grande Federico, sempre con noi. E c'è anche la Katia di Comacchio, che se la balla felice. Ciao Katia.
1: Saluto Fabio.

0: dietro straniero che non capisce, si balla tutta la notte, RTL sulle mani
1: e sulle ascelle. Senti, vabbè, parla l'inglese, no? Capisce, fallo ballare, no?

0: Correre, correre!
1: Stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: È la musica. 378-378-1025, balla con noi anche Raffaele da Bologna.
1: Siete più forti, RTL 102.5, tanti auguri da parte di Shark e Niki.
0: Auguri a chi? Ciao ragazzi, balla lì. Ciao anche a Pasquale dalla Zise sul Garda.
2: Tanti saluti da Villa d'Agri, la compagnia dei Peppe Manuel.

Caserta, Antonio Di Oliveto Citra, provincia di Salerno, e poi Antonio e Paola che fanno la spola tra Zurigo, Cesenatico e Peachtree City, Georgia, Stati Uniti d'America. Adesso stanno cenando e con loro c'è Charlie, il cane del loro figlio, insomma, Bau Bau.